Di Jan Sibelius avete ascoltato Nachtlicher Ritt und Sonnenaufgang, Cavalcata notturna e sorgere del sole, poema sinfonico, opera 55. Adrien François Servet, Fantasie e variazioni brillanti in re minore maggiore su un valzer di Schubert, opera 4, composizione pubblicata a Londra nel 1844. Violoncellista Ben Sin Yang. Orchestra della Radio di Monaco di Baviera, diretta da Tarje Mikkelsen.

Di Adrien-François Servet avete ascoltato Fantasie, variazioni brillanti in re minore maggiore su un valzer di Schubert, opera 4. Violoncellista Ben Sin-Yang, orchestra della Radio di Monaco di Baviera, diretta da Tarje Mikkelsen. Joël Hoffmann, Blue and Yellow, per flauto e pianoforte. Composizione del 2005. Andrea Ceccomori, flauto. Elisa Arbova, pianoforte.

0: di Joel Hoffman avete ascoltato Blue and Yellow per flauto e pianoforte, composizione del 2005. Andrea Ceccomori, flauto. Elisa Arbova, pianoforte.
1: Massimiliano Neri, 3 composizioni per strumenti e basso continuo. Sonata quinta a 4 per violino, cornetto, viola e dulciana. Sonata settima a 6 per 2 cornetti, fagotto e 3 tromboni. Sonata quattordicesima a 12 per 2 cornetti, fagotto, 3 tromboni, 2 violini, 2 viole e 2 tiorbe. Elementi del complesso strumentale Musica Fiata diretti da Roland Wilson.

0: Di Massimiliano Neri avete ascoltato tre composizioni per strumenti e basso continuo, elementi del complesso strumentale Musica Fiata diretti da Roland Wilson.
1: Georg Philipp Telemann, sonata in do minore, Telemann Werke Verzeichnis 42. Lendemain, Whist, Lendemain avec Doucet, Ge. Ensemble Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Sonata in Do minore Telemann Werke Verzeichnis 42. Ensemble Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.
1: Franz Schubert, sonata per violino e pianoforte in La maggiore D574. Allegro moderato, scherzo, andantino, allegro vivace. Midori Seiler, violino. Jos van Immerseel, pianoforte.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte in La maggiore D574. Midori Seiler violino. Jos van Immerseel pianoforte.

Carl Maria von Weber, concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Allegro, adagio ma non troppo, rondò allegretto. Carl Ester, clarinetto. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Raphael Kubelik.

0: Di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Karl Leister, clarinetto, orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Rafael Kubelik.
1: Ottorino Respighi, Feste romane, poema.
0: Di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Karl Leister, clarinetto, orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Rafael Kubelik.
1: Ottorino Respighi, Feste romane, poema sinfonico, Circenses, Il Giubileo, Lottobrata, La Befana.

0: di Ottorino Respighi avete ascoltato Feste Romane, poema sinfonico. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.
1: Alexander Scriabin. Sinfonia numero 2, opera 29. Andante, allegro, andante, tempestuoso, maestoso. Orchestra Filarmonica di Stoccolma, diretta da Gennady Rozhestvensky.

Di Alexander Scriabin avete ascoltato Sinfonia numero 2, opera 29. Orchestra Filarmonica di Stoccolma, diretta da Gennady Rozjestvenskij.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Frédéric Chopin, 1810-1849. Sonata per pianoforte numero 3 in Si minore, opera 58. Allegro maestoso. Scherzo molto vivace, largo. Finale, presto non tanto, agitato. Pianista Marc-André Hamelin.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato? Sonata per pianoforte numero 3 in Si minore, opera 58. Pianista Marc-André Hamelin.
1: Johannes Brahms, Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro. Andante sostenuto. Un poco allegretto e grazioso. Adagio, più andante, allegro non troppo ma con brio. London Philharmonic Orchestra, diretta da Marin Alsop.

Fanny aveva di nuovo delle lische nel cuore e sorrideva, ispirandosi un po' a Grazia alle rose, e disse una battuta incantevole che avrebbe potuto star bene nel secondo atto. Gli uomini, senza far nulla, fanno sempre per noi più di quanto facciamo per loro. E se crediamo che abbiano fatto qualcosa per noi, alla fine pensiamo nel nostro intimo che non abbiano fatto proprio nulla. Le 6:01:40 di venerdì 10 luglio 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio Terrai e di Qui Comincia, e a darvi il buongiorno oggi dallo studio K2 di Via Asiago in Roma ci sono Federico Capitoni in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Giulio Salvatelli che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Le parole con cui abbiamo aperto vengono da una donna e da quella che non esitiamo a definire una delle più grandi in un pantheon femminile, letterario e intellettuale del Novecento, che si scopre ogni giorno più vasto, la poetessa e scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann, di cui il 20 giugno scorso ricorreva il centenario della nascita, e le parole sono iscritte in un suo romanzo incompiuto, Requiem per Fanny Goldman, che con Malina e il caso Franza avrebbe dovuto formare un ciclo narrativo inquadrato con il titolo collettivo di Cause di morte, e che oggi la casa editrice Adelphi, depositaria italiana dell'opera completa di Bachmann, manda in libreria in un'edizione separata per una nuova collana di piccoli volumi chiamati Microgrammi, un titolo preso in prestito dal capolavoro segreto di un altro scrittore di lingua tedesca, lo svizzero Robert Walzer. E di Ingeborg Bachmann abbiamo avuto modo di parlare di recente, delle sue poesie con Invocazione all'Orsa Maggiore, dei suoi interventi letterari con Ad Occhi Aperti, pubblicati entrambi da Adelphi, e della sua figura il mese scorso con un bellissimo libro di Uwe Jonsson riproposto dalla casa editrice Lorma, Viaggio a Klagenfurt. Ma Requiem per Fanny Goldman ci rimette a contatto con la sua prosa narrativa, dandoci l'occasione di riassaporare quell'età felice in cui letteratura e complessità, stile e pensiero sembravano congiunti da una specie di matrimonio naturale. È un romanzo che, malgrado i salti e le lacune segnalati al lettore con alcune interpunzioni, riesce a mettere insieme, per così dire, sia la parabola tragica singolare della protagonista, che lo sfondo di degrado morale su cui si staglia, che è quello della Vienna del dopoguerra e di un paese che non riesce a fare i conti con la propria memoria recente. Per prima cosa Federico Vizzaccaro ha estratto dal racconto il nome della protagonista e lo ha immerso in una temperie ottocentesca. La Fanny di Bachmann è un'iconica attrice del dopoguerra austriaco. Fanny Mendelssohn invece era una musicista e compositrice tedesca, la sorella di Felix, a cui le convenzioni del XIX secolo impedirono di rivelare pubblicamente il proprio talento. Adagio, ma non troppo, primo movimento dal quartetto per archi in mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn, lo ascoltiamo dalla Fanny Mendelssohn Quartet.

Adagio ma non troppo, primo movimento dal quartetto per archi in mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn, l'abbiamo ascoltato da Fanny Mendelssohn Quartet. Fanny Mendelssohn, sorella di Felix, fu una compositrice e pianista di grande talento, scrive Federico Vizzacro nella sua nota, ma visse in un'epoca in cui per le donne era difficile intraprendere una carriera artistica, così la sua famiglia la incoraggiò a considerare la musica solo come un passatempo e molte delle sue opere rimasero poco conosciute, mentre alcune furono addirittura pubblicate con il nome del fratello. Oggi è riconosciuta come una delle più importanti compositrici dell'Ottocento e come un simbolo delle difficoltà affrontate dalle donne nel mondo della musica. Il quartetto che abbiamo ascoltato, datato 1834, fu concepito rielaborando una sua sonata per pianoforte del 1829. Noi cominciamo da un'altra Fanny e dalla pagina di un libro. In un tempo ormai lontano dall'incerto profilo, nonostante abbia lasciato il segno nella vita di tutti quelli che allora erano al mondo, visse una certa Fanny Wisniewski, figlia della signora Wisniewski, moglie di un colonnello e presumibilmente anche figlia di un certo colonnello dell'esercito austriaco, il quale in un giorno di marzo dell'anno 1938 si sparò una pallottola in bocca. Ecco, si potrebbe cominciare un racconto con un incipit più promettente di quello con cui inizia Requiem per Fanny Goldman di Ingeborg Bachmann, che nella traduzione di Magda Olivetti è stato estratto dall'opera completa della scrittrice pubblicata da Delphi e proposto in un volumetto a parte di una nuova collana della casa editrice che si chiama Microgrammi. Con un periodare sinuoso, avvolgente, soffuso di ironia, Bachmann comincia mettendo sul tavolo tutti gli elementi di quello che avrebbe dovuto essere un romanzo che con il caso Franza e Malina doveva formare un ciclo dalla sintomatica denominazione di cause di morte, ma rimase incompiuto, anche se a dispetto dei vuoti e delle omissioni segnalati nell'edizione la sua linea narrativa è perfettamente riconoscibile. Basta quell'accenno a un tempo ormai lontano dall'incerto profilo che tuttavia ha lasciato un segno nella vita di tutti per capire dove siamo spiritualmente e temporalmente negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, in un'Austria che fa di tutto per rendere vaga la sua corresponsabilità nella tragedia nazista, fingendosi vittima di ciò di cui invece, con l'entusiastica adesione all'Anschluss, l'annessione alla Germania di Hitler, è stata complice. Cioè siamo in quel passato che non passa, che ha provocato la grande frattura tra gli scrittori austriaci del dopoguerra, da Bachmann a Thomas Bernhard e anche a Peter Hanke, con il proprio paese. Lo sfondo si precisa e si riempie con l'ingresso in scena dei personaggi. C'è Harry Goldman, un ebreo austriaco arruolato nell'esercito statunitense che in quel momento occupa Vienna, che corteggia e poi sposa la bella Fanny, un'attrice che quasi non possiede altre doti che la propria bellezza e un'addizione melodiosa, che più che da un grande talento teatrale dipende però dal suo estremo controllo nel parlare. C'è la sua rivale, però invisibile, Malina, che è stata in precedenza l'amante del marito e che è il suo esatto opposto, poco avvenente ma talmente talentuosa da risultare seducente. E poi c'è un giovane scrittore arrembante, Tony Marek, che dopo il divorzio di, tra Harry e Fanny, conquista la donna perché ha bisogno di conquistare il milieu intellettuale di cui lei fa parte. Insomma, prima di trasformarsi nella storia di un sublime assassinio dell'anima e di una caduta senza fine nel baratro della disillusione amorosa, Requiem per Fanny Goldman si muove come una nervosa commedia alla Balzac, in una Vienna abbastanza cupa, per lo più notturna, fatta di teatri e cabaret e per metà ancora in macerie, i cui chiaroscuri ricordano prepotentemente la città intessuta di ombre del bellissimo film di Carol Reed con Orson Welles, Il terzo uomo. È una città imprigionata nella dissimulazione di un'identità e soprattutto di un'innocenza che non esistono più, ma che viene tenuta artificialmente in vita, come su una scena teatrale per l'appunto, dove tutti tranne la statuaria Fanny recitano una parte o indossano una maschera, peraltro abbastanza trasparente, perché le si possa vedere attraverso. Egli era così
Bachmann, racconta di Tony Marek, scrittore mediocre ma che assurge al successo sfruttando le relazioni dell'amante, egli era ciò che Martin Runner diceva di lui, un piccolo delinquente scaltro con una mancanza di scrupoli che tuttavia assume gli scrupoli della società alla quale aspira e ne accetta tutti i dogmi, quelli migliori a dire il vero perché sono quelli che più si addicono. A un provinciale, Marek era capace di fingere un interesse per la politica che non nutriva affatto, di soffrire per via del passato tedesco e austriaco, mentre non ne soffriva affatto tutti i doveri ai quali faceva fronte da allievo modello del suo tempo, grazie a letture modello. La letteratura di cui si interessava era sempre quella giusta. Ecco, difficile, dopo aver letto questa pagina, non mormorare o non pensare che questo tipo d'uomo e anche questo tipo di intellettuale esiste ancora, forse perché è sempre esistito, anche se l'unica a non averne, non nutrirne neanche il sospetto, è proprio la donna che gli dorme accanto e che l'aiuta in tutto e per tutto con un amore che non si ferma neanche davanti ai sradimenti di lui, ma va oltre in un processo che non può nemmeno essere definito di idealizzazione, perché assume le fattezze plastiche di una vocazione e di un destino. Tony, racconta Fanny a se stessa, era troppo sensibile, talmente meraviglioso, al di là di ogni separazione avrebbe indovinato cosa avrebbe potuto ferirla. Insomma, aveva ragione Franz Kafka a dire che il bene non conosce il male, finché un giorno

Il Lago di Lacrime dal Castello di Barba Blu, opera 11 di Béla Bartók, l'abbiamo ascoltato da City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Sir Simon Rattle con Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano, e Willard White, basso baritono. Il Castello di Barba Blu venne composto nel 1911, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, ma la prima rappresentazione ebbe luogo soltanto 7 anni dopo, nel maggio del 1918, al Teatro dell'Opera di Budapest, e Barba Blu conduce Judith nel suo castello oscuro e le offre la possibilità di andarsene, ma lei sceglie di restare. Nel castello ci sono 7 porte, ognuna delle quali rivela un aspetto nascosto dell'animo del protagonista. Dietro una delle porte si trova il Lago di Lacrime, simbolo del dolore e della sofferenza che si nascondono dietro il potere di Barba Blu. L'opera affronta temi come il mistero, la solitudine, l'impossibilità di conoscere completamente un'altra persona, che sono tutti temi in qualche modo presenti in Requiem per Fanny Goldman di Ingeborg Bachmann, pubblicato da Adelphi nella collana Microgrammi. E qual è la bellezza, per così dire, di tutto questo? La bellezza è che la presa di coscienza della menzogna storica e la presa di coscienza della menzogna sentimentale nella prosa di Ingeborg Bachmann sono avvinte una all'altra. Quindi Requiem per Fanny Goldman è in tutti i sensi una storia di famiglia, dove la protagonista se la deve vedere anzitutto con il suicidio del padre, il quale lei è l'unica a sospettare che non si trattasse di un eroe ma di un ufficiale traditore che partecipò all'eliminazione del cancelliere Dollfuss. E l'ambivalenza austriaca, per così dire, penetra in tutte le situazioni di questo romanzo incompiuto, dai teatri che sono denazificati solo per metà ai rapporti con gli scrittori tedeschi. Ovunque la volontà di non vedere o di dimenticare o di travisare quello che si è visto corrode la vita fino a trasformarsi proprio nell'ingenua, decorativa, adorabile Fanny, cioè proprio nel personaggio più puro, in una malattia mortale. Quando la donna leggerà il romanzo di Marek, del suo ex amante, che nel frattempo l'ha abbandonata per un'altra, si renderà conto di essere stata vittima di una lunga, spietata espropriazione. Bachmann è impagabile nel rendere l'intero spettro di sfumature che nell'anima della donna rispondono a questa rivelazione, un precipizio nel quale peraltro la speranza continua derisoriamente a parlare. Ma questa pagina la leggiamo dopo il prossimo brano musicale.

Requiem for Willy Loman di Eleni Karandrau, l'abbiamo ascoltato da Ian Garberek al sassofono e da Friends of Music Orchestra diretti da Alexandros Mirate. Karandrau è musicista molto legata al cinema di Angelopoulos, e questo Requiem per Willy Loman è un brano che esprime dolore, perdita, riflessione sulla fragilità dell'essere umano, ed è stato composto per un adattamento teatrale di Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, il nome del protagonista Willy Loman, e poi riarrangiato in occasione di un concerto del 2010 presso il Megaron di Atene, dal quale abbiamo tratto il nostro ascolto. E Fanny Goldman nel suo Requiem, scritto da Ingeborg Bachmann, leggendo il libro del suo ex amante, si sente vampirizzata, le pagine che Bachmann dedica appunto alla sua reazione sono pagine che hanno anche a che vedere con per così dire la vampirizzazione della letteratura. Nei primi tempi stentava a credere che Tony avesse scritto il libro, e nel suo sconfinato stupore pensava che lui non avrebbe lasciato passare 3 giorni e sarebbe corso da lei e si sarebbe buttato in ginocchio davanti a lei, uno come lui, assolutamente incapace di buttarsi in ginocchio. Pensò anche questo e l'avrebbe implorata di ritornare con lui, perché lui aveva messo sulla carta le loro 700 notti, anche i 700 giorni e le ore di ebbrezza, e li aveva squartati, sì sì. Dice squartati, è così che si dice. Una volta l'aveva sentito dire, lui l'aveva sbudellata come un macellaio, di lei aveva fatto salsiccia e arrosto e tutto il resto. Lui l'aveva macellata, lei era macellata nelle 386 pagine di un libro. Era questo che pensava. Lui sarebbe venuto e allora tutto si sarebbe aggiustato. Lui avrebbe ricominciato a vivere con lei di nuovo e per sempre, per cancellare quell'onta, l'onta di averla macellata, lei lì dentro, macellata, bollita e affumicata, come si fa con un porco.

un bel di vedremo dal secondo atto di Madama Butterfly di Giacomo Puccini. L'abbiamo ascoltato da René Fleming, soprano, e da London Philharmonic Orchestra, diretta da Sir Charles Mackerras. Un bel di vedremo, il racconto di un'errata profezia, dove Butterfly immagina l'arrivo della nave di Pinkerton, guidata dal desiderio tenente della Marina degli Stati Uniti, che aveva sposato 3 anni prima e poi l'aveva abbandonata. Un esile fil di fumo è quello che Cho-Cho San vede levarsi dalla nave sull'estremo confine del mare, esile come la speranza, appunto, che Pinkerton faccia ritorno per lei. Egli tornerà, sì, ma soltanto per portarle via il figlio che hanno concepito. Quando questo le diventerà chiaro nel finale dell'opera, la giovane Butterfly si toglierà la vita. La prima esecuzione dell'opera avvenne il 17 febbraio 1904 alla Scala di Milano. Sono le 6:37 minuti e 20 secondi, tra poco il momento di cedere la linea al GR, poi alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo, e anche Requiem per Fanny Goldman, il libro pubblicato da Microgrammi di Adelphi, di Ingeborg Bachmann, è proprio come la Madama Butterfly di Puccini, una storia di abbandono. Fa parte di una delle tante storie di abbandono raccontate da questa poetessa e scrittrice austriaca, di abbandono e di tradimento. E contami di Adelphi, di Ingeborg Bachmann, è proprio come la Madama Butterfly di Puccini, una storia di abbandono. Fa parte di una delle tante storie di abbandono raccontate da questa poetessa e scrittrice austriaca, di abbandono e di tradimento.

estremamente straziante degli ultimi giorni di Ingeborg, così si chiama il libretto pubblicato da Adelphi, sempre nella collana Microgrammi di Fler Jaeggi. E proprio in questo libretto c'è una descrizione, oltre che degli ultimi giorni che portarono alla morte la scrittrice austriaca, estremamente strazianti perché fu vittima di un incidente sul quale peraltro molto poi si speculò, c'è anche una brevissima descrizione di quello che era il carattere più profondo di Ingeborg Bachmann, perché Fler Jaeggi vede a un certo punto entrare un vecchio amico della scrittrice e vede lei sorridere e dice: anche morendo voleva essere gentile, alleviare il dolore degli altri. E ci salutiamo con Both Sides, Joni Mitchell, dall'album Clothes del 1969, un brano che riflette sul modo in cui l'esperienza cambia il nostro modo di vedere la vita, l'amore, i sogni. Il testo mette a confronto le illusioni della giovinezza con la consapevolezza dell'età adulta, e fu scritta nel 1967 mentre Joni Mitchell leggeva il romanzo Anderson, il re della pioggia di Saul Bellow, e nel periodo più acuto della crisi con suo marito.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In Medio Oriente ancora alta tensione dopo la ripresa degli attacchi americani e le ritorsioni dell'Iran contro i loro alleati nel Golfo. Intanto, secondo alcune informazioni dell'intelligence israeliana, Teheran avrebbe ideato un nuovo piano per assassinare il presidente Trump, così riportano i media americani. Il numero uno della Casa Bianca nel frattempo studia le prossime mosse.
4: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta, e questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas, nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che ha subito ritardi, rafforzando i propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR3.
5: L'inchiesta della Procura di Roma sulle spie russe. Mosca promette reazioni dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari di Mosca. Sulla vicenda è intervenuto il ministro degli esteri Tajani, che ha definito il fatto grave e inaccettabile.
3: In Spagna 12 vittime in un enorme incendio boschivo in Andalusia, nel sud. Secondo alcuni testimoni, il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che poi incendiato la vegetazione secca. Fiamme alimentate anche dalle temperature elevate.
5: Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i due vice premier Tajani e Salvini per discutere dei dossier sulla sicurezza. Obiettivo: valorizzare negli ultimi mesi di legislatura i provvedimenti su rimpatri, cittadinanza e baby gang. Sul tavolo anche l'ipotesi di un maggior presidio delle stazioni ferroviarie con i militari. La premier via social è intervenuta anche sulla gestione dei migranti, commentando il cambio di marcia dell'Europa. Si va finalmente nella direzione indicata dall'Italia.
3: La cronaca: femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della donna. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno incontrato l'uomo, un 35enne, in stato confusionale mentre ripeteva di aver ucciso la sua ex compagna. Fermato dai carabinieri, è stato interrogato nella caserma di Porto Recanati. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.
5: E a Milano un cittadino di origine algerina aggredisce e sfregia una ragazza marocchina sulla banchina della fermata Duomo della metropolitana.
6: Milano, fermata Duomo della metro, primo pomeriggio. Sulla banchina in attesa c'è una ragazza di 22 anni, origini marocchine. Il suo sguardo incrocia per un attimo quello di un'altra persona. Tanto basta per scatenare una furia insensata. Lui grida: «Cosa guardi? Sono uomo musulmano». La colpisce con un pugno, poi le sfregia il viso con un'arma da taglio. Lei è sotto shock, perde sangue, viene soccorsa dagli altri viaggiatori che danno l'allarme. La polizia locale riesce subito a rintracciare e ad arrestare in flagranza chi l'ha colpita. È un 27enne algerino, irregolare. La notte precedente era stato arrestato per furto per il danneggiamento di auto in sosta. Dopo la convalida di quel provvedimento da parte del giudice, era però tornato in libertà e aveva vagato per il centro fino all'aggressione della ragazza. Le ferite non sono gravi ed è già dimessa, ma i segni dell'aggressione potrebbero restare. Per questo la procura ipotizza per il 27enne il reato di sfregio permanente al viso, oltre a quelli di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Non si esclude che venga valutata la nuova aggravante dell'odio contro le donne. Milano, Valentina David, GR3.
3: Un eter è stato condannato dal Tribunale di Milano a 4 mesi di carcere con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro per aver insultato via social la senatrice a vita Liliana Segre. Per un altro imputato è stata disposta l'assegnazione ai lavori di pubblica utilità e un risarcimento di 300 euro da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah.
5: Proteste in corso in tutta la Germania da parte del sindacato dei metalmeccanici IG Metal per dire no al piano riportato dalla stampa secondo cui il gruppo Volkswagen sarebbe pronto a chiudere 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni e a tagliare oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo. L'inviata da Berlino.
6: Marciano con i fischietti e le bandiere rosse del sindacato Gay Metal, davanti allo storico stabilimento di Wolfsburg, in Bassa Sassonia, la città dell'automobile fondata nel 1938. Non resteremo a guardare, dicono, mentre il più grande gruppo automobilistico tedesco si prepara a tagliare decine di migliaia di posti di lavoro e chiudere fabbriche. In prima fila, Daniela Cavallo, la prima donna straniera a capo del consiglio di fabbrica della Volkswagen, di origini italiane, figlia di immigrati.
2: Große Angst, große Verunsicherung.
6: Da 2 mesi e mezzo viviamo in un clima di profonda paura e incertezza, dice tra gli applausi. I lavoratori non sono responsabili della crisi del settore, serve un piano completo per il futuro. Un programma di tagli drastici, fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo, guidato dall'amministratore delegato Oliver Blume. 37.000 esuberi, già confermati solo in Germania entro il 2030, e la possibile chiusura, secondo i media, di 4 fabbriche tedesche nei prossimi anni. Dietro la crisi c'è la concorrenza cinese che cresce con le auto elettriche, che preoccupa tutta l'Europa. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia tedesca, non è più competitiva. Da Berlino, per il GR3, Lucia Sgueglia.
3: Lo sport mondiale di calcio, la Francia è la prima semifinalista, i transalpini hanno battuto il Marocco 2-0, il gol di Mbappé e Dembélé. Stasera la sfida tra Spagna e Belgio. Tennis, nel pomeriggio Sinner va a caccia di un posto in finale a Wimbledon contro Djokovic. Le notizie, con le notizie ci fermiamo qui, adesso Onda Verde e poi Radio 3 Mondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sapete voi chi è Vittorio Accorsi, ovvero perché siamo qui?
9: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
8: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
10: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia, Vittorio Occorsio, questa sera alle 22 su Rai Storia.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6.52 minuti. In A4 si segnalano code per circa 2 chilometri a causa di un incidente. Siamo tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Sempre in A4 ma verso Torino, code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Cormano. Ci spostiamo in A7, Milano-Genova. Attenzione, lavori in corso. Personale su strada nel tratto tra Roncoscrivia, Vignole e Borbera in direzione di Milano. In auto sole sul tratto Firenze-Roma, rallentamenti tra Guidonia e Monticello e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. Andiamo ora nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, code per circa 1 chilometro tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine sulla tangenziale di Napoli, lavori in corso tra via Campana e Pozzuoli in quest'ultima direzione. È tutto da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 9.30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme durante la giornata. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulio Salvatelli alla console, Costanza Spocci in redazione e Daria Corrias in regia. Molte le notizie anche oggi, passeremo dalla Russia all'Ucraina alla questione tra Stati Uniti e Iran, Israele, passeremo anche dall'Africa con il viaggio del ministro degli esteri russo Lavrov in diversi paesi per poi arrivare a notizie di lavoro e tecnologiche. Cominciamo dal conflitto tra Russia e Ucraina perché oggi l'agenzia di stampa statunitense Reuters apre con un'esclusiva, ovvero nonostante la spinta di pace di Trump, Putin probabilmente intensificherà la guerra in Ucraina secondo alcune fonti che hanno parlato con l'agenzia. Le fonti che hanno rivelato questo programma, diciamo così, sono vicine al Cremlino, scrive Reuters, e afferma che vi è un'alta probabilità di un'escalation nei prossimi mesi. Secondo la fonte, Putin considera il pieno controllo del Donbass una vittoria essenziale. Da parte sua, Kiev afferma che l'intelligence indica che Putin sta preparando nuove operazioni, forse anche al di fuori dell'Ucraina, e gli attacchi di droni contro raffinerie e porti hanno intanto provocato una grave carenza di carburante in Russia. Quindi questi punti salienti dell'esclusiva di Reuters, leggiamo alcuni estratti dell'articolo. Il presidente Putin respinge gli appelli a negoziare la pace con Kiev, questo secondo quanto riferito a Reuters da tre fonti vicine al Cremlino, e i recenti attacchi con droni ucraini contro raffinerie petrolifere e porti russi rafforzano la sua determinazione a continuare a combattere almeno per ora. Due delle fonti che hanno parlato a condizione di anonimato hanno affermato che Putin probabilmente intensificherà il conflitto, giunto ormai al quinto anno. Una di loro, che incontra regolarmente il presidente, ha parlato di un'alta probabilità di escalation nei prossimi mesi. Queste dichiarazioni, continua Reuters, giungono dopo che nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Putin desiderava porre fine alla guerra, quindi desiderava la fine della stessa, e che una soluzione era più vicina di quanto la gente creda. La scorsa settimana Trump ha avuto colloqui telefonici separati sia con Vladimir Putin che con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Mercoledì ha incontrato Zelensky al vertice della NATO, dove secondo il presidente ucraino hanno discusso di idee per avvicinare la pace. Alla richiesta di Reuters di un commento la Casa Bianca non ha risposto e prosegue l'agenzia che una delle persone che conoscono bene il modo di pensare di Putin ha affermato che egli si è impuntato per raggiungere l'obiettivo chiave di conquistare il resto della regione del Donbass, nell'Ucraina orientale, dove quest'anno l'avanzata russa ha subito un rallentamento. Ricorda poi Reuters che a giugno scorso il presidente russo ha respinto pubblicamente la richiesta di Zelensky di un incontro e di un cessate il fuoco. Se da Reuters ci spostiamo sulla stampa russa, in particolare su Izvestia, al momento che è un quotidiano vicino al Cremlino, vediamo che l'analisi va in una direzione opposta. Come titola Izvestia? Dietro le linee del fronte, l'Europa diventa una base produttiva per le forze armate ucraine. Per quanto tempo il nuovo pacchetto di aiuti approvato al vertice NATO per l'Ucraina prolungherà il conflitto? Questa è la domanda che si pone il quotidiano russo. E così riassume la sua analisi: il vertice NATO di Ankara ha consolidato il ruolo dei membri europei del blocco come principale luogo di approvvigionamento dell'Ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha sottolineato a Izvestia che assistere Kiev negli attacchi terroristici contro civili e infrastrutture russe rende l'alleanza complice di questi crimini. Il Ministero ha inoltre affermato che Mosca risponderà alle azioni aggressive con tutte le forze e i mezzi a sua disposizione. Gli esperti sottolineano che attualmente l'Occidente non ha la capacità di ottenere una vittoria strategica sulla Russia. Mosca potrebbe anche modificare la sua politica a lungo termine nei confronti dei paesi che sostengono più attivamente l'Ucraina. Intanto la TASS apre sulla notizia della prima centrale nucleare in Turchia. La TASS è un'agenzia di stampa russa. La prima centrale nucleare della Turchia entrerà in funzione entro la fine dell'anno. Questo lo dichiara l'amministratore delegato di Rosatom, Alexei Likachev, che afferma che il progetto rappresenta un compito fondamentale per l'ente statale russo per l'energia atomica. E quindi la TAS, in un articolo molto corto, come sono solite fare le agenzie di stampa, afferma: la centrale nucleare di Akyüz in Turchia entrerà in funzione entro la fine del 2026. Questo ha affermato appunto il direttore generale di Rosatom, descrivendo questo progetto come un obiettivo fondamentale per l'Agenzia Statale Russa per l'Energia Atomica. Questa è la prima centrale nucleare in costruzione nella Repubblica di Turchia. Il progetto prevede 4 unità di potenza dotate di reattori WVER di terza generazione plus progettati in Russia. Ciascuna unità avrà la potenza di 1200 megawatt. La costruzione della centrale nucleare di Akyüz è il primo progetto nel settore nucleare mondiale ad essere realizzato secondo il modello organizzativo ed economico Build Own Operate, ovvero costruire, possedere e gestire. Dicevamo, sempre rimaniamo in Russia, ma ci spostiamo nel continente africano con due notizie che la riguardano. Da un lato Africa News, che scrive: la Russia offre al Mozambico aiuto per eliminare la minaccia terroristica. Il ministro degli esteri russo Lavrov, in visita in Mozambico ieri, ha offerto il sostegno di Mosca per eliminare la minaccia terroristica che il paese si trova ad affrontare. Le forze governative stanno combattendo, scrive Africa News, un'insurrezione nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, ricca di petrolio e legata al gruppo dello Stato Islamico. Si sono verificati attacchi contro civili e forze di sicurezza, comprese decapitazioni, che hanno causato lo sfollamento di migliaia di persone. Cabo Delgado, ricorda il network panafricano, possiede enormi riserve di gas che hanno attirato l'attenzione dei giganti energetici mondiali, che vi hanno infatti avviato delle attività. Ricorda poi Africa News che le forze ruandesi sono dispiegate nella zona dal 2021 per assistere l'esercito mozambicano in un'operazione che gode del sostegno di milioni di euro da parte dell'Unione Europea. Questa settimana Lavrov sta visitando diversi paesi africani, tra cui Etiopia e Niger, nell'ambito della strategia russa di espansione della presenza militare nel continente. Dall'altro lato, su Deutsche Welle troviamo una notizia su un attacco a un convoglio di soldati russi, perché i ribelli del Mali, titola la rete tedesca, attaccano un convoglio di soldati e mercenari russi. Il convoglio stava trasportando centinaia di soldati in rinforzo nel nord del Mali, dove l'esercito maliano e le milizie paramilitari russe combattono militanti jihadisti e separatisti. E scrive Deutsche Welle: un convoglio che trasportava appunto soldati maliani e combattenti del corpo d'Africa paramilitare russo è stato attaccato ieri nel nord del Mali e i separatisti hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco. L'attacco giunge in un momento in cui gli scontri tra le due fazioni si sono intensificati dopo un'operazione condotta ad aprile dal gruppo affiliato di Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, e dal gruppo ribelle guidato dai Tuareg, il fronte di liberazione della Zawad. L'operazione di alto profilo ha ucciso l'allora ministro della difesa del Mali e ha colpito l'aeroporto della capitale Bamako. Lasciamo il continente africano, ci spostiamo in Medio Oriente, come abbiamo detto all'inizio della rassegna, perché da un lato andiamo sul Guardian, quotidiano britannico: Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi sempre più intensi, mentre viene sepolto il leader supremo al termine di funerali durati diversi giorni. I nuovi attacchi sono in più intensi da quando, lo scorso giugno, è stato firmato un memorandum provvisorio. Trump ha dichiarato che la fragile tregua è finita. Quindi il Guardian, come molti altri quotidiani, fa un po' il punto sulla situazione. Ricorda che nella giornata di ieri Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi di ritorsione, mentre il presidente statunitense Donald Trump minacciava di inasprire il conflitto a meno che l'Iran non avesse smesso di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto all'ultima ondata di attacchi prendendo di mira il Kuwait e il Qatar, alleati degli Stati Uniti, e ha accusato gli Stati Uniti di aver sferrato un attacco nei pressi della sua unica centrale nucleare. Il secondo giorno consecutivo di attacchi di ritorsione è avvenuto poche ore prima che l'Iran seppellisse l'ex leader supremo Ali Khamenei nella sua città natale, Mashhad. Khamenei, ricorda il Guardian, è stato ucciso in attacchi aerei statunitensi e israeliani lo scorso febbraio allo scoppio della guerra. Se ci spostiamo sul Wall Street Journal, da un'esclusiva che è ripresa da molti media, tra cui il Times of Israel, i media israeliani, e l'abbiamo sentita anche al GR3, ovvero quella sul complotto per uccidere Trump. Allora, qual è il titolo? L'Iran avrebbe ordito un nuovo complotto per uccidere il presidente degli Stati Uniti, secondo quanto riferito da Israele all'amministrazione statunitense. Secondo alcune fonti, Israele avrebbe recentemente condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che, a suo dire, dimostrerebbero che l'Iran starebbe valutando un nuovo piano per assassinare il presidente. Quindi Israele ha condiviso questo con gli Stati Uniti, queste nuove informazioni di intelligence, scrive il Wall Street Journal, che secondo quanto affermato indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump. Da anni l'Iran promette apertamente di vendicarsi contro Trump per l'assassinio di Qassem Soleimani, uno dei genitori di spicco del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, che è avvenuto durante il primo mandato del presidente Trump. L'ambasciata israeliana a Washington, prosegue il Wall Street Journal, ha rifiutato di commentare. La missione dell'Iran presso le Nazioni Unite non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. La Casa Bianca ha rinviato il Wall Street Journal alle dichiarazioni rilasciate dal presidente mercoledì. E cosa ha detto mercoledì Trump? Il Wall Street Journal lo riporta. Ha accennato alle minacce alla sua vita mentre parlava con i giornalisti ad Ankara, in Turchia. Vogliono eliminare il leader degli Stati Uniti, cioè me, ha detto Trump. Sono su tutte le liste, l'ho visto stamattina, sono su ogni singola lista e finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse non durerà a lungo. Ricorda poi il quotidiano che le relazioni tra Donald Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu si sono incrinate nelle ultime settimane a causa delle divergenze sui loro interessi riguardo alla prosecuzione della guerra contro l'Iran. Se ci spostiamo dal Wall Street Journal sul Jerusalem Post, quotidiano conservatore, troviamo questa apertura. Israele non dovrebbe essere coinvolto in una fase di scontri tra Stati Uniti e Iran, secondo quanto riferito da funzionari al Post. Sono funzionari delle forze di difesa israeliane che hanno parlato col quotidiano e che hanno affermato di non prevedere che Israele venga coinvolto negli scontri tra Stati Uniti e Iran in questo momento, sebbene abbiano affermato che l'esercito è pronto ad affrontare qualsiasi eventualità. Da parte sua il Times of Israel riporta che, secondo un funzionario statunitense, le truppe israeliane si ritireranno dalle zone pilota in Libano nei prossimi giorni. Non è stata specificata alcuna tempistica per il ritiro delle forze israeliane, sebbene un funzionario statunitense abbia indicato che sono stati compiuti progressi sufficienti a convincere la delegazione libanese a partecipare ai colloqui con Israele a Roma la prossima settimana. Intanto, dal Times of Israel ci spostiamo momentaneamente su Deutsche Welle, la rete tedesca, il servizio pubblico tedesco, dove recuperiamo la notizia delle elezioni legislative palestinesi fissate per novembre, ovvero l'autorità palestinese ha annunciato che presto si terranno le prime elezioni degli ultimi 20 anni. Tuttavia permangono dubbi sul fatto che disponga dei mezzi e della legittimità necessari per farlo. Questo scrive Deutsche Welle, ricordando che ieri il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha emanato un decreto con cui indice elezioni legislative per il 28 novembre. Se si terranno, si tratterà delle prime elezioni di questo tipo nei territori palestinesi dal 2006. Torniamo sul Times of Israel, che si occupa di una questione interna della quale ci siamo occupati anche noi nella settimana, sia nella rassegna stampa che nei nostri approfondimenti delle 11, ovvero tentativo di segregazione di genere nel mondo accademico israeliano da parte di una legge passata alla Commissione dell'Educazione, che adesso è in attesa dell'approvazione da parte della Knesset, il Parlamento israeliano. Cosa succede nel frattempo? Che le principali università si sono schierate contro la normativa volta ad ampliare la segregazione di genere nel mondo accademico, per cui il Times of Israel scrive che i vertici dell'Università di Tel Aviv, dell'Università Ebraica di Gerusalemme, dell'Università Bar-Ilan e del Technion si sono schierati contro la proposta di legge volta ad ampliare la segregazione di genere nel mondo accademico. Da parte sua, Arez riporta un'altra questione sulla limitazione della libertà di parola. Il ministro dell'istruzione israeliano, scrive il quotidiano, intende limitare le proteste e la libertà di espressione Nelle università israeliane la misura, adottata su richiesta del ministro dell'istruzione Yoav Kish, vieta agli istituti di assumere posizioni politiche o di indire scioperi. Ai loro dirigenti sarà vietato esprimere opinioni politiche, mentre studenti e docenti potranno esprimersi solo in privato. Se lasciamo la stampa israeliana e andiamo sul Washington Post, troviamo un tentativo di Rubio di coinvolgere altre nazioni nella lotta contro quelli che lui definisce gli antifascisti, ma, secondo quanto riporta il quotidiano, alcuni alleati si tirano indietro. Il segretario di Stato statunitense ha in programma di convocare i ministri degli esteri a Washington per la prossima settimana. L'evento ha destato qualche preoccupazione tra alcuni funzionari statunitensi ed europei. Che cosa succede? Secondo alcuni documenti visionati dal Washington Post, compreso l'invito che è stato inviato alle cancellerie, il segretario di Stato Marco Rubio ha invitato i ministri di più di 60 paesi a una riunione la prossima settimana per discutere di quello che l'amministrazione Trump considera un grave pericolo, ovvero, e qui comincia un virgolettato, la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. L'incontro, continua il Post, ha suscitato costernazione tra i funzionari di carriera e politici statunitensi, alcuni alleati europei e analisti indipendenti che non percepiscono la minaccia allo stesso modo. Alcuni funzionari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di temere che si tratti di un tentativo dell'amministrazione Trump di utilizzare potenti strumenti antiterrorismo per reprimere gli attivisti statunitensi considerati estremisti di sinistra. E adesso lasciamo anche il Washington Post, ci spostiamo, come dicevamo, sui temi di lavoro e industriali, perché tanto Deutsche Welle come il New York Times, come anche la FAZ, quotidiano tedesco, dà la notizia della Volkswagen che taglierà la metà dei suoi modelli a causa del calo delle vendite. La casa automobilistica tedesca ha faticato, scrive il New York Times, a competere con le aziende cinesi in rapida crescita che offrono veicoli elettrici più convenienti e sofisticati. E la FAZ affronta la cosa dal punto di vista del lavoro, perché i dipendenti della Volkswagen, scrive, devono continuare a temere per il proprio posto di lavoro. Nella lotta per salvare decine di migliaia di posti di lavoro e quattro importanti stabilimenti tedeschi, Volkswagen si trova ad affrontare tagli drastici. La gamma di modelli verrà gradualmente dimezzata e il consiglio di fabbrica ha lasciato un ultimatum. E nei giorni scorsi alcuni articoli della stampa avevano suggerito che l'azienda si stesse preparando a licenziare 100.000 lavoratori entro la fine del decennio e a chiudere appunto i quattro stabilimenti in Europa. Lasciamo anche la FAZ, ci spostiamo sull'Associated Press che si concentra anche su temi di tecnologia. I media sollecitano un giudice a sanzionare OpenAI in una controversia ad alto rischio sul diritto d'autore in materia di intelligenza artificiale. Che cosa è successo? Che il New York Times, il Daily News e altri organi di stampa stanno chiedendo a un giudice federale di imporre sanzioni a OpenAI, inasprendo una controversia sull'intelligenza artificiale e sul diritto d'autore che potrebbe plasmare il futuro di un settore dell'informazione in difficoltà. E un'altra notizia sull'intelligenza artificiale, l'ultima per la nostra rassegna di oggi, ci arriva dal Kommersant, quotidiano russo economico-finanziario, perché l'IA, questo è il titolo, l'intelligenza artificiale nel diritto, nella legislazione. Il progetto di legge quadro sullo sviluppo della tecnologia ha superato la prima lettura alla Duma, ovvero il Parlamento russo. Che succede? Il 7 luglio, scrive Kommersant, la Duma di Stato ha approvato in prima lettura un disegno di legge governativo a sostegno dello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale nella Federazione Russa. Il documento è puramente un quadro normativo che, come spiegato ai deputati dal vice primo ministro Grigorenko, consentirà la regolamentazione separata di tutte le questioni relative all'IA attraverso una legislazione secondaria successiva alla sua approvazione. Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Digitale si impegna a presentare entro l'autunno i primi documenti che affronteranno le questioni più controverse, tra cui il rispetto del diritto di autore. E questa era l'ultima notizia, proprio di temi di intelligenza artificiale torneremo a parlare nel nostro approfondimento delle 11, condotto da Anna Maria Giordano. Vi ricordiamo che i link di tutte le notizie li potrete ritrovare iscrivendovi alla newsletter di Radio Tremondo dal sito di RaiPlay Sound. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
6: Suo figlio ha avuto un incidente.
7: Devo leggere il contatore, mi apre?
8: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire.
10: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e chi ci ascolta in podcast. Cominciamo con i titoli, rassegna stampa ricchissima, ci sono anche settimanali importanti in uscita oggi. Cito tra gli altri l'Espresso, scossa cinese, internazionale, Messico controcorrente, l'America, mentre l'America Latina va a destra, la presidente messicana è un argine alle politiche di Trump nella regione. E poi 7 del Corriere della Sera si occupa tra l'altro di questioni climatiche, c'è un bel editoriale di Venanzio Postiglione, leggeremo poi qualche brano, ma intanto i quotidiani si dividono grosso modo tra testate che scelgono di aprire con la politica estera, gli affari internazionali e altri con gli affari interni, in particolare il caso La Vitola Ranucci. Riguardo alla politica estera però c'è un'ulteriore suddivisione tra quanti scelgono di aprire con l'Iran e altri che invece hanno puntato alla guerra di spie tra Roma e Mosca. Cominciamo con il Corriere della Sera, che apre con questo titolo: Iran, i raid bloccano Hormuz, Washington centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. E poi due editoriali: Le ipocrisie sulla corsa al colle di Ernesto Galli della Loggia, La carta distorta e le urne di Antonio Polito. Le due cose vanno lette insieme perché offrono degli spunti di riflessione molto interessanti. E poi sempre il Corriere a centropagina: processo agli eter, le prime condanne per gli insulti a Liliana Segre. Una fotonotizia sotto al titolo principale: la folla circonda il feretro dell'Ayatollah Ali Khamenei durante le celebrazioni dei funerali ieri nella città di Mashhad. E questo dà un po' il quadro dei temi forti di oggi. La Stampa: Roma, Mosca, guerra di spie, l'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari, il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Al centro pagina la fotonotizia: nei giorni del caldo record scatta l'allarme idrico, la sete del Po, il gigante in secca. Ed è anche un reportage ampio di due pagine, 20 e 21, sullo stato di salute del più importante fiume italiano. La Repubblica: i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, la UE si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump su Patriot. A Kiev, al centro pagina, una foto inquietante: si vede una pistola e 6 proiettili, è il regalo che il presidente Erdogan ha consegnato ai leader arrivati in Turchia per il G7. Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. Altri leader hanno avuto problemi perché hanno norme più restrittive sull'importazione di armi. E, dicevamo appunto di Repubblica e poi i rischi in particolare che affondi il commercio mondiale, c'è un'analisi di Francesco Manacorda, leggo le prime righe: si spara di nuovo a Hormuz e gli effetti di quei colpi incrociati si avvertono in tutto il mondo. L'indietro tutta della trattativa diplomatica tra Stati Uniti e Iran blocca ancora una volta il traffico navale nello stretto, ma soprattutto fa ripiombare tutti noi nella realtà di una globalizzazione instabile e interrotta, di cui eravamo beneficiari, almeno fino a qualche mese fa, inconsapevoli. Il Sole 24 Ore, emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, chiede la riforma profonda del sistema. E poi al centro pagina una notizia tedesca, ma che è europea, ma ha evidentemente ricadute anche italiane: Volkswagen conferma tagli e chiusure. E qui approfondisce un po' il tema della crisi dell'auto, le leggeremo poi nel corso della rassegna. Avvenire, negoziato esplosivo, è un titolo in due parole che riassume tutto. Lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto USA-Iran, prova di forza di Trump per convincere a suon di missili Teheran a lasciare libero il passaggio di tutte le navi. Gli Stati Uniti hanno colpito 170 siti e un ponte che blocca i pellegrini diretti al funerale di Khamenei. Il pezzo è di Angela Napoletano e offre un quadro complessivo non solo di quello che accade in particolare in Iran, ma del contesto in Medio Oriente e delle ricadute internazionali. C'è poi una pagina molto approfondita di Alessia Guerrieri l'ho trovata per la verità solo su Avvenire, la legge sulla caccia a tutto nel mirino degli ambientalisti, politica divisa trasversalmente. Questo è un tema che ogni anno ritorna, poi diversi editoriali, ne leggeremo alcuni. La fotonotizia è sul Venezuela, il terremoto, perché non va dimenticato quello che accade lì, gli aiuti che sono necessari e anche quelli che stanno sparendo, per cui bisogna esserci e raccontarla anche per questo. Il Dubbio: cimici e pulci e zecche, ecco le carte shock sul carcere di Sollicciano, chiuse 7 sezioni dell'istituto di pena fiorentino, il cibo conservato dentro sacchi dell'immondizia. Questa è la notizia di apertura. Il Domani: bombe sull'Iran e Golfo in fiamme, le guerre di Trump sono infinite, gli Stati Uniti hanno colpito 170 obiettivi negli ultimi 2 giorni, dura risposta di Teheran in Kuwait, Israele soffia sul fuoco e minaccia di attaccare, il presidente USA non riesce a uscire dal pantano. E anche qui poi, sempre in prima pagina, segnalata un'altra notizia in Francia: dopo la condanna, Marine Le Pen vola nei sondaggi per le presidenziali e, nonostante il braccialetto elettronico, anzi devo dire quasi su spinta del braccialetto elettronico, i sondaggi la fanno volare al 36%. Il Giornale: giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, la Vitola che stava per fuggire testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini, giornalisti che a loro volta erano stati destinatari di questo sondaggio, anche se non veniva proposto il nome di La Vitola, segno che La Vitola si stesse muovendo in una qualche direzione. Naturalmente ci sono molti punti interrogativi intorno a questa vicenda e il titolo editoriale del direttore Tommaso Cerno: Operazione Papa Straniero. Il Fatto Quotidiano apre ancora una volta con il caso Ranucci La Vitola, il titolo è La Vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Nel locale di La Vitola si preparava la candidatura. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra senza il suo nome. E poi Hormuz, fra raid e negoziati a Big Oil, utili tripli da aprile, mentre a Teheran viene seppellito Ali Khamenei, non si interrompono gli attacchi incrociati. Da aprile a giugno però le compagnie petrolifere americane hanno festeggiato. Libero: da Rai a Tele La Vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica, salvo svolte nelle indagini, la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Fratelli d'Italia protesta, i progressisti mollano Sigfrido. Tele Meloni ma non troppo, è il titolo di l'editoriale di Alessandro Sallusti, e poi alcuni temi di politica interna. L'altra sinistra che può fregare il campo largo è riferito in particolare a ciò che è accaduto a Napoli con la protesta di Potere al Popolo contro una iniziativa comune dei leader del centro-sinistra. E poi salari e lavoro, l'INPS smonta le bugie rosse di Sandro Iacometti. Il Manifesto, vedo rosso, con la foto del segretario di Stato americano Marco Rubio che posa la mano sul cuore. La prossima guerra del governo Trump è alla minaccia comunista. Il segretario di Stato Marco Rubio invita 60 paesi a un summit che punta a fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra, equiparando il dissenso alle azioni dell'ISIS. L'Italia ci sarà. E dopo il Manifesto, all'interno anche un reportage inchiesta molto importante su Borgo Mezzanone. Sapete quella sorta di ghetto dove sono confinati centinaia e centinaia di lavoratori stranieri sfruttati dalle cosiddette agromafie, anche se in quel caso non si tratta solo e sempre di agromafie, ma anche di aziende che finiscono poi nei nostri supermercati. Cosa guardi? Sono islamico e taglia la faccia a una ragazza. Ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro. È l'apertura della Verità. Nella metro di Piazza Duomo, un irregolare algerino già arrestato e rilasciato sfregge al volto una 23enne che non conosceva, straniera di origine anche lei. Intanto il TAR premia un immigrato pusher, cioè uno spacciatore. La condanna non ferma il permesso di soggiorno. E poi al centro pagina, sondaggi con Repubblica e sponde internazionali, tutto sul partito di Ranucci. Il conduttore conferma la dritta sulle toghe, ho detto di mettere magistrati nell'esecutivo, ecco le rivelazioni sul gradimento. E il Secolo XIX, Hormuz, nuovo blocco, navi ferme dopo i bombardamenti incrociati, Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran. E c'è poi un editoriale del dottor Matteo Bassetti, il condizionatore è di destra o di sinistra, caldo e ideologie. Ma a parte questo, il tema di Hormuz ovviamente è molto sentito dal Secolo XIX, perché stiamo parlando anche del porto di Genova, dato che poi, bloccando i commerci internazionali, potrebbero esserci, anzi ci saranno ricadute sui commerci dovunque e anche sui mercati della logistica, e Genova è una delle città che certamente ne risentirebbe. Italia Oggi, lavoro, incentivi a rischio, è arrivata la blacklist delle violazioni che impediscono ai datori di lavoro di fruire di incentivi, sgravi e benefici normativi e contributi per un periodo da 3 a 4 mesi. E poi al centro, Mario Orfeo lascia Repubblica, diventa direttore editoriale di Quotidiano Nazionale. Dopo proveremo anche a dare conto di alcuni movimenti che stanno avvenendo nella editoria italiana. Il Riformista, la roulette del fan. Ad Inolfi si difende, sono totalmente innocente. L'avvocato non ha avuto accesso agli atti dell'inchiesta, mentre sui giornali piovono ampi stralci dell'accusa. Questo riguarda l'inchiesta al leader del partito della famiglia, accusato di avere truffato dei conoscenti da cui avrebbe, secondo appunto gli investigatori, ricevuto denaro da investire in scommesse e che però non sarebbe tornato indietro. Il Messaggero, Iran raid incrociati e a Hormuz navi di nuovo bloccate. L'Italia espelle 2007 russi e Tajani convoca l'ambasciatore. Alta tensione tra Roma e Mosca. Al centro di taglio centrale, Ranucci, l'uomo della bomba e il prestanome di Lavitola, gli affari sulle energie alternative e le denunce di Report. Le cronache di Valentina Errante, un retroscena di Mario Aiello, ma al centro pagina, mai così caldo, l'OMS promuove il piano italiano anti-afa. Terza ondata in Europa, picchi in Italia fino a 43 gradi, i meteorologi, mese di giugno più torrido di sempre. Questo lo sappiamo e lo sentiamo fin troppo bene. Il Foglio, Il condottiero in flagranza di ipocrisia, Ranucci, avrebbe ragioni per ritirarsi in buon ordine dietro il fumo del ridicolo da Tele Meloni, oggi Tele La Vitola. Giuliano Ferrara firma questo, questo servizio. E poi all'interno la piccola posta di Adriano Sofri, interessante perché gioco di specchi sull'Ucraina, che alternativa è il campo largo che vota in tre modi diversi su Kiev. Avevo dimenticato di segnalare l'uscita del venerdì di Repubblica, il fantasma di Genova, 25 anni dal G8. Che cosa abbiamo imparato da quei giorni violenti? Forse ben poco, almeno a sentire certi proclami scanditi sui palchi in Parlamento, di Carlo Bonini, con un'intervista poi di Giuliano Foschini. Molto interessante, bene ricordare, ma non solo fare memoria, ma anche ragionare su come evitare che certe cose si ripetano, e anche gli aspetti che vanno ancora chiariti. Questa è la prima, è la copertina del venerdì. Abbiamo concluso con la lettura dei titoli. Dopo i titoli appunto della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura e alle analisi degli editoriali, delle cronache e dei reportage.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: Dunque, torniamo alle prime pagine dei quotidiani, perché poi ci offrono lo spunto, come è giusto che sia, per andare alle pagine interne. E lo faremo saltando di tanto in tanto da un tema all'altro, ma c'è come una sorta di filo rosso che oggi i giornali ci offrono, che riguarda veramente tante questioni. In realtà comincio dalla pagina 10, dalla politica interna, che però ha ricadute internazionali, perché riguarda poi anche la postura che l'Italia avrà in tema di, o che vorrebbe avere in tema di politica estera. Un'intervista all'ex premier Matteo Renzi, a pagina 10 del Corriere della Sera. L'intervista di Maria Teresa Meli: Renzi, il campo largo non basta, si vince solo con il centrosinistra unito. Il leader di Italia Viva: ci saranno più liste riformiste. Matteo Renzi, anche ieri lei è tornato, questa è la prima domanda di Maria Teresa Meli, a insistere sul fatto che senza i riformisti l'alleanza PD, Movimento 5 Stelle, AVS non vincerà. Teme che qualcuno non la voglia dentro? Non ho timori, risponde. Ho la certezza che il blocco unico PD, Movimento 5 Stelle, AVS da solo perderà le elezioni. Il campo largo perde, il centrosinistra unito vince. Lo dice la matematica, lo dice la politica, lo dice il buonsenso. Servono i voti dei riformisti, non voglio regalare i garantisti al centrodestra, non voglio perdere il voto dei ceti produttivi che pure sono disgustati da Urso e da Salvini. Non voglio che il voto dei moderati vada a Vannacci. Ecco perché dico che serve un centrosinistra diverso dalla foto di Napoli. Che impressione le hanno fatto le contestazioni di ieri appunto a Napoli? È la domanda. Risponde Renzi: a Napoli è sempre così. Ricordo un comizio da segretario del PD del 40%, premier in carica, dove fui fischiato da quelli che oggi sono diventati potere al popolo. Penso che il campo largo non possa rincorrere chiunque stia a sinistra. Non si vince inglobando potere al popolo, che comunque non si farebbe inglobare, ma vincendo al centro. E qui passiamo alle domande di politica estera, che sono un tema molto sensibile in quella che dovrebbe essere la coalizione che oggi si pone all'opposizione. Conte dice che la Russia non è una minaccia per l'Europa. La pensa anche lei così? Domanda Maria Teresa Meli. Assolutamente no, la Russia ha invaso l'Ucraina e questo è un fatto, risponde Renzi, per giunta un fatto criminale, non una narrazione occidentale. La gente a Kiev muore sotto le bombe russe, ce lo stiamo dimenticando. Poi penso anche che l'Europa dovrebbe avere una politica estera più credibile e che non bastino le sanzioni alla Russia, che ho votato, e non basti l'invio delle armi, senza l'invio delle quali non esisterebbe più l'Ucraina. Serve un inviato speciale dell'Unione Europea per chiudere un conflitto che Putin ha iniziato con l'invasione, garantendo una pace giusta per Kiev. Se vincete le politiche, bisogna governare con queste differenze e in politica estera non sarà facile, osserva Meli. Lo riconosco, ammette Renzi, ma non è che nel centrodestra la politica estera sia un collante. Vannacci e Salvini non hanno sull'Ucraina le idee di Meloni e Tajani, e Trump sarà una variabile impazzita nell'anno delle elezioni. In compenso a sinistra abbiamo alcuni punti comuni, a cominciare dalle misure sui salari, sui giovani da aiutare a restare, su Industria 4.0 e sulla sanità. Le cose che ci uniscono sono più numerose di quelle che ci dividono. E questo è un Renzi in versione appunto dialogante e portatore di una proposta unificatrice. Un'ultima domanda: c'è chi dice che dietro lo scoop delle foto tra Ranucci e La Vitola ci sia stato lei per vendicarsi del servizio di report all'autogrill. Ricordate l'incontro tra appunto l'ex premier Renzi e l'ex vice direttore del servizio segreto per l'estero Marco Mancini. Lo scoop delle foto di Ranucci e La Vitola lo facemmo noi 3 anni fa al Riformista, infatti Renzi ha avuto una stagione da direttore del Riformista, ma era appunto uno scoop, non una vendetta. Quanto a Ranucci, gli ho dato la solidarietà dopo l'attentato, non capisco bene questa sua amicizia con La Vitola, ma ho grande stima del procuratore Villani e dei suoi uomini. Sono certo che la verità verrà fuori e che il tempo, come sempre, sarà galantuomo. Ecco, vedremo. E qui però saltiamo a un'altra questione, prima di entrare nel vivo della politica estera, delle tensioni anche interne molto molto calde, su un tema che non va affatto trascurato. Il servizio a pagina 17 del Corriere della Sera è di Luigi Ferrarella, principe dei giudiziaristi. Insulti online contro Segre, prime condanne per gli odiatori, 4 mesi a un 70enne per un altro, un anno di messa in prova alla Caritas. Leggo alcuni brani. Il web non rappresenta un terreno franco dove ogni insulto è consentito e dove la reputazione degli individui può essere calpestata impunemente, aveva scritto nell'aprile 2025 il GIP Alberto Carboni. Lo schermo di un computer non è una barriera che assicura l'anonimato e la tastiera non è un'arma contro la quale non ci sono difese. E col tempo, aggiunge Ferrarella, quasi tutti gli imputati della prima tranche erano così venuti a Canossa con la senatrice a vita Liliana Segre, in una decina di casi presentando alla testimone dell'Olocausto deportata a 13 anni nel 1944 in un lager nazista le proprie scuse per i messaggi di odio online postati con compulsione pari alla superficialità e inconsapevolezza dell'arrecata diffamazione o minaccia aggravate dall'odio razziale, versando risarcimenti devoluti da Segre in beneficenza soprattutto all'Opera San Francesco e usufruendo così della remissione bonaria della querela. Più avanti Ferrarella scrive ancora: insieme alla condanna di ieri, la giudice Francesca Ghezzi ha ratificato un'altra decisione in un diverso istituto giuridico, la messa alla prova. Quest'altro imputato, un 60enne disoccupato foggiano, ha cioè concordato la sospensione del proprio procedimento penale, con successiva estinzione se la messa alla prova avrà esito positivo, a fronte del suo impegno a prestare servizio 12 mesi presso la Caritas, esprimere una volontà riparatoria anche solo attraverso un risarcimento poco più simbolico di 300 euro e intraprendere un percorso psicologico che le aiuti a rivedere criticamente la propria condotta. Sono esiti giudiziari importanti, commenta l'avvocato di parte civile di Segre, Vincenzo Saponara, tanto più quando la lesione alla reputazione degli individui è pretesto per veicolare messaggi di odio verso persone e gruppi individuati da uno stigma di odio razziale e religioso. E lasciatemi mandare un abbraccio a Liliana Segre. La Stampa, Roma, Mosca, guerra di spie, il tema ritorna, c'è un approfondimento anche qui firmato ancora una volta da Jacopo Iacoboni e poi Francesco Grignetti, dalla difesa aerea ai nuovi carri armati, le richieste di spionaggio industriale. Non leggerò tutto perché sono temi che si ripeteranno ancora in questi giorni e molte cose dovranno essere ancora approfondite. Segnalo tra gli altri una intervista a pagina 9, gli scandali di Sanchez nutrono la destra, l'ho votato. Grignetti, dalla difesa aerea ai nuovi carri armati, le richieste di spionaggio industriale. Non leggerò tutto perché sono temi che si ripeteranno ancora in questi giorni e molte cose dovranno essere ancora approfondite. Segnalo tra gli altri una intervista a pagina 9, gli scandali di Sanchez nutrono la destra, l'ho votato ma avrebbe dovuto lasciare. È un'intervista di Francesca Paci allo scrittore

da dice Cercas, ha investito la sua donna, suo fratello e il suo braccio destro. Mi addolora dirlo, ma la Spagna di questi anni è molto più sexy vista da fuori che da dentro. All'esterno brilla per la sua posizione geopolitica corretta, da Gaza alla difesa dell'ordine internazionale. Il governo non è così tanto di sinistra, il Partito Socialista per governare si è alleato anche con piccole sigle di destra. La Spagna, aggiunge lo scrittore, la Spagna vota tra meno di un anno e Vox, il partito di estrema destra, vola. L'unica chance sarebbe un'alleanza tra popolari e socialisti. I raid chiudono Ormuz, abbiamo detto, del titolo principale di Repubblica. Andiamo a pagina 4 perché un servizio dell'inviato Fabio Tonacci offre un quadro di ciò che sta accadendo. Iran, attacchi incrociati, può durare un mese, tumulato Khamenei, il titolo, gli USA colpiti più di 170 obiettivi anche vicino alla centrale di Bushehr. Witkoff e Kushner trattano, sono gli inviati storici ormai di Trump, tra cui appunto il genero Kushner. Trump sente al telefono Netanyahu. Scrive Tonacci: se non è ancora guerra aperta, di sicuro non è una tregua. Per il secondo giorno consecutivo il Medio Oriente ha assistito agli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, mentre il regime celebrava l'ultimo giorno delle lunghe esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nelle prime ore del conflitto il 28 dicembre scorso e tumulato nel santuario dell'imam Reza Hamashad. Ancora ieri sera 6 esplosioni nelle città iraniane dove si trova, nel sud in particolare, dove si trova la più importante centrale nucleare del paese. La Casa Bianca, secondo il sito Axios, si sta preparando a una campagna che può durare 2-3 giorni o anche un mese. Dipende dalle prossime mosse di Teheran, dicono le fonti vicine al governo americano, riferendosi allo stretto di Hormuz, di nuovo paralizzato. Gli stiamo facendo vedere che non scherziamo. Donald Trump ha tenuto una riunione d'urgenza con i principali consiglieri e responsabili della sicurezza nazionale. La situazione peggiorerà. Se l'Iran ci colpisce, noi lo colpiremo 20 volte più forte. Ha anche detto che durante il volo di rientro da Ankara, dove ha partecipato al vertice NATO, gli iraniani lo hanno chiamato al telefono. Vogliono disperatamente un accordo, sostiene il tycoon. Prosegue ancora Tonacci. Il filo del negoziato, nonostante tutto, non sembra essersi spezzato. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner continuano ad avere contatti con le controparti e coi mediatori, a conferma che né Washington né Teheran vogliono una ripresa vera e propria della guerra, ma Israele freme. Netanyahu ha parlato con Trump per coordinare le azioni su vari fronti. Il leader israeliano ha sollevato la gravità delle dichiarazioni di Erdogan e dei suoi esponenti contro l'esistenza dello Stato di Israele. E il ministro della difesa Israel Katz afferma di essere pronto a far alzare in volo i caccia. Attaccheremo per la terza volta, se necessario, per ristabilire la superiorità aerea in Iran. E queste, insomma, non sono buone notizie, perché venti di guerra proseguiranno, anche venti caldissimi di guerra anche su questa estate, proprio quando anche le compagnie aeree provavano in qualche modo a rialzarsi in volo, soprattutto nei bilanci, al momento in cui sta per ripartire la stagione turistica, su cui pendono molti interrogativi. E però andiamo al caso dello spionaggio. A pagina 8 di Repubblica, Giuliano Foschini, che sta seguendo questo caso fin dall'inizio, il titolo: inchiesta sulle spie russe in Italia, espulsi due diplomatici, ira di Mosca. Qui vi preavverto, sarà importante notare alcune parole utilizzate dai diplomatici russi in particolare. Spiegherò perché. Giuliano Foschini da Roma scrive: per mesi hanno attraversato l'Italia partecipando a cerimonie dedicate a caduti sovietici della resistenza, incontri pubblici con associazioni filorusse, iniziative culturali, appuntamenti nei quali la narrazione del Cremlino trovava spazio e sostegno. Coltivavano rapporti con movimenti politici, gruppi organizzati e ambienti della propaganda online vicini a Mosca. Ma, secondo la Procura di Roma, quella era soltanto la parte visibile della loro attività. Il vero compito di Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilievich Assakov, addetti militari dell'ambasciata russa nella capitale, era un altro: raccogliere informazioni riservate sulla sicurezza nazionale italiana, reclutando ex dei servizi segreti e militari, offrendo
denaro in cambio di documenti e notizie sensibili. È questa la ragione che ha portato il governo italiano, come anticipato ieri da Repubblica, a espellere i due

0: diplomatici, aprendo uno dei momenti di maggiore tensione tra Roma e Mosca dall'inizio della guerra in Ucraina. Ai due ufficiali sono state concesse 72 ore per lasciare il paese. La risposta del Cremlino è arrivata immediatamente con la promessa di ritorsioni, mentre alla Farnesina si è consumato l'ennesimo duro confronto con l'ambasciatore russo Paranov. E più avanti, scrive Foschini, la replica russa è stata altrettanto dura. Paramonov, appunto l'ambasciatore, ha sostenuto che, e qui tra virgolette, espellendo il maggior numero possibile di diplomatici russi, Roma vorrebbe limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia. Devo dire che è la prima volta che mi capita di leggere così apertis verbis l'intenzione dichiarata, cioè di avere un'influenza sull'Italia. Aggiungendo però che questo obiettivo sarebbe impossibile. L'ambasciatore si è presentato alla Farnesina con una fotografia del ministro degli esteri Sergei Lavrov e una sua celebre frase. Frase provocazione che ha accompagnato l'incontro con il segretario generale Riccardo Guariglia. Da Mosca è poi arrivato l'avvertimento più esplicito: risponderemo. Un messaggio che lascia intendere possibili misure speculari nei confronti dei diplomatici italiani presenti nella Federazione Russa. Tajani però ha respinto il paragone tra le due decisioni. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette. Dovrebbero dimostrare che coloro che espelleranno sono delle spie. La nostra è una scelta basata su fatti, la loro è politica. Questo è Tajani. Conclude Foschini. L'indagine era partita già nel 2025, quando AISI, il nostro servizio segreto interno, aveva scoperto il reclutamento di un ex appartenente ai servizi di sicurezza, ormai in pensione, remunerato per fornire informazioni classificate. Da lì sono emersi incontri clandestini, passaggi di denaro e richieste riguardanti armamenti, apparati di intelligence, industria della difesa e sostegno militare all'Ucraina. Piras, uno degli indagati italiani, continua a sostenere di avere consegnato soltanto materiale ricavato dalla propria attività di analista indipendente. La procura invece ritiene che tra i documenti sequestrati vi siano informazioni classificate e divietate a divulgazione, tra cui anche i nomi di alcuni agenti italiani, le cui coperture sarebbero state bruciate, mettendo a rischio anche la loro vita se poi verrà confermato. Però rimane questa affermazione, l'influenza della Russia in Italia, su cui bisogna fare moltissima attenzione. Il Sole 24 Ore, dicevamo, della Volkswagen e della crisi dell'industria dell'auto in Germania e di quali sono le ricadute. Sapete che Volkswagen tra l'altro si appoggia anche a molti fornitori italiani. Ma è rappresentativo di una crisi di sistema. Una Volkswagen più piccola, scrive il Sole 24 Ore in prima pagina, per difendere la redditività, l'amministratore delegato Blum ha presentato ieri il progetto al Consiglio di Vigilanza, dove si è scontrato con i sindacati. Piano che prevede la chiusura di 4 stabilimenti in Germania tra il 2031 e il 2034 e il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, che si sommano agli altri 50.000 in tutto il mondo già annunciati. La gamma di modelli verrà gradualmente ridotta fino alla metà e concentrata su segmenti di mercato più attraenti. La capacità produttiva verrà ulteriormente ridotta a 9 milioni di veicoli all'anno. I sindacati non ci stanno, sarà maxi conflitto sociale. E poi, sempre per stare all'Italia, segnalo, a partire dalla prima pagina del Sole, un articolo di Filomena Greco. Ex Ilva, Federmeccanica spinge per una soluzione italiana. Un'ipotesi devastante, la cessione dell'ex Ilva a Jindal. Il presidente di Federmeccanica, Silvano Simone Bettini, chiede al governo di incontrare le aziende italiane potenzialmente interessate. Non c'è una cordata predefinita, ma ci sono imprenditori pronti a valutare. Bettini ritiene pertanto necessario aprire un vero canale di confronto con Palazzo Chigi. Intanto il governo ha convocato i sindacati il 28, un'eterna questione quella di Ilva, che però è rappresentativa anche di un sistema paese che di difficoltà ne ha parecchie. E sulla questione Volkswagen segnalo in particolare un editoriale di Avvenire firmato da Pietro Saccò, l'auto europea all'ultimo bivio. Ne leggo alcuni passaggi. Non è solo Volkswagen, il piano di tagli e possibili chiusure portato all'esame del consiglio di sorveglianza del gruppo tedesco è il sintomo più evidente del drammatico stato di salute dell'industria automobilistica europea. I guai del principale costruttore d'Europa, un gruppo da quasi 9 milioni di veicoli all'anno, sono condivisi in varie forme dai concorrenti che hanno sede nel vecchio continente e non solo di quelli che si risolvono facilmente. Più avanti dice, dopo aver analizzato il tema dell'auto elettrica, che quelli elettrici sono appunto propulsori diversi che richiedono competenze differenti, più di cilindri e valvole contano batterie e software. Vince chi sa creare la migliore architettura digitale. Non è quello che i costruttori europei sapevano fare meglio, ma l'Unione Europea ci ha puntato comunque con decisione. Così ora Volkswagen e gli altri si trovano costretti a inseguire i gruppi cinesi e l'americana Tesla su tecnologie nuove che li vedono largamente in ritardo. È un inseguimento faticosissimo, soprattutto per chi si porta dietro operai, ingegneri, macchinari e stabilimenti legati al lato del passato prossimo. È sempre da avvenire una notizia che poi approfondiremo sul quotidiano Il Dubbio, che riguarda le carceri, perché poi è anche da questo che si capisce qual è lo stato di salute di un paese, di una democrazia. L'Italia e il disonore delle sue celle, l'editoriale di Claudio Giostra, la vergogna dietro le sbarre, ancora un suicidio penitenziario, reparti chiusi dall'autorità giudiziaria per gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali, provvedimenti dell'amministrazione penitenziarie che autorizzano a far dormire i detenuti in terra, sono soltanto le notizie di qualche giorno fa. Quelle che le hanno precedute negli ultimi anni di sicuro non erano meno indegne di un paese civile. Ma com'è possibile, si domanda Giostra. E Il Dubbio su questo ha un approfondimento. Cimici, Pulci e Zecche, ecco le carte shock sul carcere di Sollicciano. Il servizio parte a pagina 1 di Damiano Aliprandi, continua a pagina 5. Ne leggo l'inizio, l'attacco. Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. La notizia è nota da settimane e ha fatto il giro dei giornali attraverso il comunicato della Procura. Quello che finora è mancato è l'approfondimento. Il Dubbio ha potuto visionare l'intero decreto, firmato il 28 maggio dal giudice Alessandro Moneti su richiesta del pubblico ministero, depositata il 10 aprile, e la lettura dell'atto restituisce una fotografia che può riguardare la maggioranza dei nostri penitenziari. Il decreto raccoglie anche le fotografie degli accertamenti, la mano di un detenuto della sezione 12 morsa dalle cimici, le zecche trovate dietro un quadretto appeso alla parete di una cella, il cibo dei reclusi conservato in due freezer in fondo al corridoio dentro sacchetti della Nettezza Urbana. La Polizia Municipale ha confermato i casi di scabbia e le infestazioni da cimici, e questo davvero non è di un paese civile. Il Domani prova a darci una mano a capire che cosa sta accadendo a Trump e intorno a Trump. Lo fa Mattia Ferraresi a pagina 3. Iran-Ucraina, le guerre infinite di Trump, il negoziatore in capo beffato ogni volta. La Forever War in Medio Oriente, comincia Ferraresi, la Forever War in Medio Oriente di George W. Bush non finivano mai per un difetto strutturale. L'obiettivo era esportare la democrazia, trasformare stati e società seguendo una vocazione civilizzatrice, e la storia ha respinto con devastanti perdite quei tentativi che erano per definizione a tempo indeterminato. Donald Trump aveva promesso di chiudere tutte le guerre aperte e di non farne altre, e invece ha inaugurato un nuovo modello di guerra infinita, al precedente. I conflitti nel suo caso non si chiudono perché il negoziatore in capo viene sistematicamente menato per il naso dagli avversari, che hanno capito quanto convenga trattare all'infinito con un uomo per cui l'accordo è il fine, non un mezzo. La ripresa del conflitto in Iran e lo sbriciolarsi del memorandum d'intesa è un caso da manuale. La guerra è iniziata a fine febbraio con i raid che hanno ucciso l'Ayatollah Khamenei, sepolto in questi giorni tra folle oceaniche, sembrava archiviata dal cessato il fuoco di metà giugno. Poi martedì 3 petroliere sono state colpite nello stretto di Hormuz. Washington ha incolpato Teheran e ha risposto con raid su oltre 80 obiettivi, reimponendo le sanzioni sul petrolio. Secondo un funzionario citato dalla CNN a far scattare la rappresaglia, è stata anche l'irritazione del presidente per lo stretto, non ancora del tutto riaperto, il che era il principale scopo della tregua. Dal vertice NATO di Ankara, Trump ha certificato il crollo dell'intesa. Per me è finita, ha detto, definendo i negoziati una perdita di tempo e gli avversari gente malata, feccia. Sul fronte ucraino, Intanto, scrive ancora Ferraresi, il Cremlino ha impartito l'ennesima lezione di comunicazione autoritaria, altro genere in cui Trump crede di non avere rivali. Il presidente americano sostiene che gli attacchi ucraini alle infrastrutture russe siano un'escalation utile a chiudere i combattimenti, ma il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, l'ha bocciato senza appello. Vediamo alcune visioni sbagliate nell'amministrazione americana riguardo al fatto che attraverso l'escalation, attraverso la pressione militare, si possa favorire una soluzione pacifica. Questa è una valutazione errata. Ha poi offerto l'immancabile carota. Gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, certo, ma a differenza degli europei mantengono il desiderio di contribuire a un processo di pace. Le guerre di Bush, siamo alla chiusura del pezzo, non finivano perché la vittoria coincideva con una impossibile impresa di trasformazione del nemico. Quelle di Trump non finiscono perché la vittoria coincide con l'accordo e agli avversari conviene non concederglielo mai. Si contentano di rinnovargli di tanto in tanto l'illusione che manchi solo una telefonata. E peraltro, notizia delle ultime ore, i servizi segreti israeliani avrebbero fornito alla Casa Bianca un dossier nel quale dimostrerebbero il piano iraniano per uccidere Donald Trump. E potete immaginare questo che effetti potrà avere. Il Giornale appunto torna sul caso Ranucci, dedica molte pagine, la Vitola, il blitz per impedire la fuga, indagato per strage ma a piede libero, il ruolo chiave del camerunense, questo collaboratore di Walter La Vitola che si troverebbe all'estero, non si capisce bene se è imbeccato o casualmente all'estero e che avrebbe legami addirittura da bodyguard con dei neomelodici, e con questo non voglio criminalizzare naturalmente i neomelodici, però naturalmente si aprono una serie di un ventaglio di ipotesi e questioni che andranno approfondite, ma intorno al giornalismo si stanno muovendo varie cose, lo segnala sempre il Giornale a pagina 5. Orfeo, l'attuale direttore di Repubblica, lascia appunto Repubblica per divenire nei prossimi mesi direttore editoriale del quotidiano nazionale. E Fittipaldi e Tito, i primi nomi per la sostituzione a Repubblica, ma ci sono movimenti anche di altro genere. Lirio Abate, giornalista investigativo tra i più celebri e anche affidabili, autorevoli del nostro paese, peraltro sotto scorta per accuse, per minacce, scusate, della mafia siciliana e non solo, pare che debba passare a dirigere la sezione inchieste, la nuova sezione inchieste del Giornale molto presto. Quindi c'è naturalmente, ci sono le mosse del giovane e del vecchio intorno all'editoria, quindi si muove. Segnalo tutte queste cose perché sembra che i giornali, delle volte molti dicono, servono per incartarci il pesce, però poi ci si muove sempre in qualche modo per tenerli in salotto. Intendo dire che poi un certo tipo di imprenditoria non disdegna affatto l'editoria, e questo non è affatto un male che ci sia anche una certa vivacità in questo senso e che possa portare, speriamo, anche aria fresca nel nostro giornalismo. Dice tra l'altro appunto il Fatto Quotidiano su questo ritorna con cose di segno opposto, e lo stesso fa il Giornale. E il Giornale, che tra l'altro appunto tornando sulla questione La Vitola e Ranucci, seminando dubbi, anche molte domande legittime su frequentazioni, amicizie, su chi fa che cosa. Tra l'altro c'è un'intervista a Ranucci del Corriere della Sera, il quale ribadisce di non sapere nulla di questi meccanismi alle sue spalle, di una possibile candidatura, e conferma che invece dal suo punto di vista probabilmente l'attentato che coinvolge a questo punto anche la Vitola, secondo le indagini avesse altri scopi legati più al lavoro di report, ma bisognerà attendere lo sviluppo delle indagini. Il Giornale a pagina 5 segnala due cose. La prima è di politica, se volete, un po' più interna. Il presidente della Regione Lazio, Rocca, pressa il centrodestra, serve il candidato per Roma. Abbiamo bisogno in fretta del candidato sindaco di Roma perché dobbiamo lavorare sui territori, e questo segna anche un po', diciamo, di movimento tra i partiti di governo, nel momento in cui bisogna dare l'assalto politico naturalmente alla capitale, che è governata, come sapete, dal sindaco Gualtieri di centrosinistra. Ma poi nuove sanzioni per i trafficanti di uomini. Von der Leyen annuncia l'inasprimento delle pene per le reti criminali sui migranti. Decidiamo noi chi entra nell'Unione Europea e come, esulta la Premier Meloni. Bruxelles sta finalmente andando nella direzione indicata dall'Italia. Ora il voto del Consiglio. Speriamo che queste sanzioni riguardino personaggi anche come Al-Masri e che non debbano più tornare in Libia, che possano essere portati insieme ad altri che già si trovano lì davanti alla Corte Penale Internazionale. E a proposito di migranti, c'è un bel reportage a pagina 10 del Manifesto di Luciana Cimino. Borgo Mezzanone, il ghetto che serve all'agricoltura. Borgo Mezzanone è un inferno, Torretta Antonacci è pure peggio. Lo Stato aveva stanziato fondi del PNRR per superare le baracche dei braccianti, ha preferito mandare indietro i soldi. Assim ha fatto per anni il metalmeccanico a Milano, nel 2014 ha perso lavoro e permesso di soggiorno, arrivato in Puglia ha aperto la prima trattoria di Borgo Mezzanone, l'ha chiamata Restaurant Borgo Mezzanone. L'attività è florida e questo permette a lui, come agli altri che hanno aperto botteghe nel ghetto, di non spaccarsi la schiena nei campi. Nella provincia di Foggia è appena iniziata la stagione dei pomodori, che arriverà nel pieno di agosto. I braccianti arrivano dalla piana di Gioia Tauro in Calabria e si spostano a seconda dei raccolti. Prima gli asparagi, poi i pomodori, l'uva a ottobre. La distesa di cemento dove sono sorte le baracche era una pista d'aeroporto, da cui partivano i mezzi militari per la guerra in Jugoslavia. Adesso la pista è diventata il corso di un paese extraterritoriale dove vivono 5.000 braccianti. Suggerisco di leggerlo perché innanzitutto è sempre bene leggere i servizi dei giornalisti che vanno sul terreno, perché hanno sempre un odore e delle notizie, delle voci in più, e perché ci aiutano delle volte anche a capire che quelli della politica sono spesso degli slogan che si devono misurare poi che cosa accade realmente, anche perché questi sono lavori che davvero gli italiani non vogliono più fare e vorrei vedere, visto le condizioni di sfruttamento a cui sono sottoposte queste migliaia di persone. La rassegna di oggi finisce qui, ora è il momento di filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità, ci sono già messaggi e telefonate, a tra poco.
1: Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
6: I
4: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.

0: RAI Radio 3. Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Rieccoci per il filo diretto con voi ascoltatori, io aggiungo sempre trattino lettori perché poi questo dialogo prosegue in varie forme, ho visto anche tra di voi sui social, per cui è sempre molto importante che si possa approfondire, che la vivacità anche del dibattito del mattino possa avere eco anche nel corso delle vostre e anche delle nostre giornate. Ci sono diversi messaggi, cominciamo dalla prima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, eccola, buongiorno.
2: Ah, ecco, buongiorno. Sono Mario da Pasini Prato, Udine, e volevo fare una domanda sul caso Volkswagen. No? La Volkswagen ha annunciato il licenziamento di 100.000 lavoratori e nel prossimo futuro la chiusura di 4 fabbriche di auto in Germania. No? La domanda è questa. Allora, chi compra un'auto cinese si rende conto del danno? Non so se si rende conto del danno che sta recando all'economia europea. In prospettiva anche quel compratore, è vero, si renderà conto di avere impoverito il proprio paese e le proprie finanze in ultima analisi. No? Però la domanda di fondo che le faccio è un'altra. No? L'ingresso della Cina nel WTO,
1: sì.
2: World Trade Organization nel 2001,
1: l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
2: Del Commercio ha trasformato in pochi anni l'economia del mondo. La Cina è diventata la fabbrica del mondo. Il paese ha superato grandi la Germania, gli Stati Uniti come primo esportatore,
1: sì,
2: globale. No? Ecco, certo, i consumatori hanno beneficiato di importazioni a basso costo. Però ci si deve chiedere se ne valsa la pena. Un'integrazione più graduale avrebbe, a mio parere, avrebbe potuto salvaguardare le economie occidentali nel lungo termine. Cosa ne pensa lei?
1: Grazie, penso che in realtà le interconnessioni non dovrebbero spaventarci fino a questo punto e soprattutto è molto difficile fare selezione come lei propone. Parla delle automobili, del senso di colpa che dovrebbero provare i consumatori che acquistano delle auto cinesi, ma questo dovrebbe valere allora per migliaia di altri prodotti cinesi, alcuni dei quali ormai acquistiamo senza accertarci della provenienza. Vale per l'abbigliamento, la tecnologia e moltissimo altro. Il problema è capire come gestire queste interconnessioni. Poi ha fatto anche molto comodo alle compagnie internazionali, alle imprese e anche ai consumatori per un bel pezzo di tempo investire in Cina e produrre a basso costo e offrire prodotti a basso costo ai consumatori. E naturalmente poi questo prima o poi avrebbe portato una serie di problemi. C'è secondo me anche un'altra questione che riguarda anche il modo con cui vengono gestite le politiche economiche di tanti paesi. Non tutti hanno lo stesso problema che si sta manifestando in Europa, in Germania in particolare, ma l'Italia l'ha già vissuta la crisi dell'automobile, non è che ne siamo usciti. Bisogna guardare probabilmente con occhi nuovi anche a questo pezzo di mondo, conoscerlo, non farsene fagocitare, ma neanche costringere, diciamo, i consumatori a scelte autarchiche. Mi accontenterei, sarebbe già molto, se tutto ciò che acquistiamo fosse figlio di una filiera eticamente sostenibile e non solo eticamente. Quante volte, come dire, ci domandiamo se acquistando un prodotto a basso costo magari quel prodotto è stato confezionato da bambini, operai sfruttati o altro, e quello che manca è una maggiore sorveglianza anche su questo. Non è solo un tema di sensibilità dei consumatori. Guardi, le dico, tempo fa avevo lavorato a un'inchiesta giornalistica in particolare legata proprio alla produzione di batterie, altra tecnologia per le auto di nuova generazione. Ero stato in Angola, al confine con il Congo, e avevo scritto a diverse compagnie automobilistiche internazionali perché avevamo osservato, documentato, denunciato anche la condizione di sfruttamento in cui si trovano migliaia di persone. La risposta che queste compagnie ci hanno dato è stata: ma per noi è tutto in regola, dato che il governo congolese ci assicura che i nostri fornitori locali, quindi terzi rispetto agli acquirenti delle fabbriche in Europa e anche negli Stati Uniti e anche in Cina, devo dire, assicura il governo congolese che tutto viene svolto secondo le regole dell'ILO. L'ILO è l'organismo, l'Agenzia per la Protezione del Lavoro delle Nazioni Unite. Quindi c'è un governo che autocertifica che tutto viene fatto legalmente, e questo ci basta per poter continuare a sfruttare quei territori, che vuol dire sfruttare anche le persone. È un tema molto complesso ed è bene, insomma, che ne parliamo. Pronto?
3: Pronto?
1: Prego, buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Scavo, sono Giovanna da Olbia.
1: Buongiorno.
3: Volevo intervenire sul regalo di Erdogan ai rappresentanti del mondo. Una pistola. Che messaggio voleva mandare in questo mondo già pieno di guerre? Era una pistola offensiva, difensiva? Cosa voleva dire? E perché non una mitragliatrice, una piccola bomba atomica da mettersi sul comodino? Non capisco. Che messaggio è questo? Da ora in poi i nostri figli ci chiederanno a Natale: cosa vuoi, figlio mio, a Natale? Un Kalashnikov. E questo è il messaggio? Io non capisco.
1: Grazie.
3: Veramente.
1: La ringrazio, e ne abbiamo parlato anche ieri quando abbiamo dato la notizia, ripetuto questa mattina. Fa bene l'ascoltatrice a sottolinearlo, perché il messaggio è truce per certi aspetti. Una pistola, tra l'altro, con sei proiettili. Credo che la Turchia abbia altro da mostrare, un paese bellissimo, con una tradizione magnifica, bellezze come pochi luoghi al mondo, e una cultura che andrebbe anche riscoperta. Ma presentarsi con una pistola al vertice NATO, per certi versi, quasi rompe anche un velo di ipocrisia intorno a chi dice che le armi servono per fare la pace. So benissimo che le armi sono purtroppo presenti in tanti contesti, e come dicevano in passato anche alcuni pacifisti disperati davanti a certi massacri, occorre talvolta anche la forza legittima per fermare i massacri. La forza è quella anche delle armi e degli eserciti. Il punto però è che in questo caso il messaggio che si è voluto mandare è un messaggio certamente armato, non è un messaggio pacificatore, tanto più che questo avviene nel momento in cui la Turchia è in una fase geopolitica interessante, di costante espansione. Guarda, io sono tornato recentemente dalla Somalia, e lì ho potuto osservare come sia presente la Turchia in quei contesti, con naturalmente armi, ma anche con l'arma dell'economia, investimenti, sviluppo. Questo è almeno il tentativo, influenza, controllo. Quindi il messaggio di Erdogan è un messaggio molto, molto obliquo. Ha messo in imbarazzo probabilmente alcuni leader. La presidente Meloni ha accettato il regalo, anche perché difficilmente si poteva fare altro. Forse un atto di coraggio da parte di qualcuno non sarebbe stato, diciamo, sarebbe stato un bel gesto, un segno di leadership, se qualcuno, diciamo, degli esponenti internazionali presenti avesse detto no grazie. Però ecco, questo è il mondo ideale che noi auspichiamo, ma poi c'è un mondo reale che è fatto di altri interessi. Certamente un brutto segnale, soprattutto che arriva da un leader che è accusato di avere utilizzato la sua forza, di utilizzare la sua forza e il suo potere per incarcerare gli avversari, comprimere la dissidenza, colpire le minoranze, in particolare quella curda, e però è diventato per molti anche necessario, perché grazie a Erdogan è stata sostanzialmente scacciata la Russia dalla Siria, installandoli al-Shara. E quindi si torna sempre a quel vecchio gioco per cui il nemico del mio nemico diventa mio amico. Pronto? Sì, pronto?
4: Pronto?
1: Eccolo, buongiorno. L'ascoltiamo.
4: Buongiorno. Sì. Sono Alessandro, telefono da Bergamo. Ero rimasto colpito dalla morte del soldato russo di 18 anni appena arruolato. A Bergamo vi è una chiesa cattolica di rito orientale, frequentata dalla comunità ucraina. All'interno vi sono molte foto di caduti. Probabilmente nella chiesa ortodossa russa vi saranno le foto dei loro caduti. Tutti con i medesimi caratteri somatici slavi, tutti con la tuta emetica. Nemmeno con la divisa di un altro colore, come cantava André. Perché è successo questo nella nostra Europa? Che pure aveva conosciuto le guerre. I governanti non hanno imparato proprio niente?
1: Grazie per questa notizia che è stata pubblicata nei giorni scorsi da diversi giornali, e si tratta in particolare, da quello che sappiamo, da quello che dicono anche le fonti russe, del più giovane caduto russo durante la guerra. Si era arruolato tra l'altro da pochissimo per uno stipendio, e le guerre purtroppo macinano vite, e non a caso si parla di carne da cannone. Io non me la sento di dire che è colpa dei governanti europei, nel senso che questa guerra comincia con un attacco russo il 24 febbraio del 2022. Poi so che benissimo anche tra gli ascoltatori c'è molto dibattito di chi è la colpa, di chi non è la colpa. Io ripeto sempre la stessa domanda, cioè chi pensa di avere subito un torto non credo che abbia il diritto di invadere il proprio vicino, semmai si rivolge alla giustizia internazionale, tentativo che mi pare non sia stato fatto da Mosca. E dopo tutti questi 4 anni, il fronte che sostanzialmente non si sposta più di un centimetro, sarebbe arrivato anche il momento di rendersi disponibili in qualche modo a negoziare. C'è una notizia che questa mattina riporta da solo Avvenire, non la leggo semplicemente perché l'autore è il sottoscritto, sintetizzo però nelle due righe di titolo, e cioè ieri è emersa la notizia secondo cui diversi consiglieri del presidente russo gli hanno proposto di congelare il conflitto, vista la situazione, e di provare a negoziare sulla fotografia oggi che arriva dal terreno. E Putin li ha fortemente rimproverati e respinti, perché è convinto di poter guadagnare tempo e magari guadagnare terreno. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione molto complicata. A questo però aggiungo una notizia interessante, anche questa arriva da Avvenire, perdonatemi se cito il mio giornale, però l'ho trovata solo lì. E durante le Olimpiadi di vela è accaduto che l'equipaggio russo ha avuto difficoltà in mare ed è stato aiutato dall'equipaggio ucraino. E questa è una cosa molto bella che è accaduta, non solo perché dà speranza, ma io ci leggo anche un altro significato, perdonatemi se vi porto in un altro terreno, come sapete a me è molto caro, e cioè che succede che quando si va per mare ci sono delle regole che sono al di sopra di ogni divisione, e purtroppo invece nel Mediterraneo c'è chi è convinto che la legge del mare non vada rispettata e che le vite non vadano salvate, per cui proverei a prendere esempio anche da questi atleti. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
5: Buongiorno, sono Giuliano Quattrone, chiamo da Reggio Calabria. Dico nome e cognome perché, come si dice, voglio metterci la faccia su quello che dirò. Io sono un ex dirigente generale dell'INPS. Innanzitutto volevo ringraziarla per il suo lavoro giornalistico, perché lei fa un lavoro straordinario. La cosa che
1: Grazie.
5: Volevo dire è questa. Stamattina i giornali della destra hanno titolato l'INPS smentisce la narrazione di sinistra, eccetera. In realtà io ho letto stamattina presto il Corriere della Sera, ieri il presidente Fava, pur essendo un presidente di espressione leghista, perché ormai si sono spartiti pure l'INPS, e nel suo rapporto annuale che cosa dice? Che dal 2019 a oggi gli stranieri sono aumentati, i lavoratori stranieri del 35%, che un lavoratore su 7 oggi in Italia è un lavoratore straniero, e dice anche che questi lavoratori sono fondamentali sia sotto l'aspetto previdenziale che per l'economia italiana, e che quindi bisogna fare politiche di formazione, integrazione e così via. Purtroppo i numeri sono ostinati, al di là della propaganda e degli schieramenti politici.
1: È così, la ringrazio molto, perché mi dà l'occasione di ricordare una bella e ampia intervista a pagina 4 del Sole 24 Ore del direttore Fabio Tamburini a Gabriele Fava, il direttore dell'INPS, che tra l'altro su temi di welfare dice, domanda Fabio Tamburini: c'è il rischio che il welfare diventi insostenibile? Risponde Fava: oggi in Italia viene retto da due grandi pilastri, la famiglia e l'INPS. Per la sostenibilità del sistema occorre che vengano rafforzati di più, e poi bisogna lavorare sulle imprese e sul mercato del lavoro. Parla molto anche degli stranieri, cita i dati che lei riporta e prova a rompere questo velo di ipocrisia, che ormai è più una coperta di ipocrisia, devo dire, intorno a questi temi. Leggo qualche messaggio tra i molti che arrivano. Luisa da Torino chiede che cos'è la rete Lampedusa, che nasce la prossima settimana, chiede a me, dice che ne farò parte e di che cosa si tratta. In realtà io non faccio parte di reti, sarò ospite di un dibattito insieme ad altri. È il tentativo che Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, ex europarlamentare, noto soprattutto per la sua attività negli anni di lavoro sull'isola e poi il film Fuoco a Mare, il documentario che vinse anche l'Oscar, il tentativo di radunare forze e intelligenze non per sviluppi politici, ma per ragionare anche sulle prospettive, le proposte e la narrazione che c'è su questo fenomeno, che diventerà sempre di più una narrazione aggressiva in vista della campagna elettorale, che di fatto è già cominciata, perché poi, come sempre accade, le migrazioni, ormai questo accade da 20 anni, ha riguardato tutte le compagini politiche, nessuna esclusa, parlo di grandi aree, non dico di partiti singoli, da sinistra come da destra, diventa poi un'arma di distrazione di massa. Quindi poi, quando bisogna fare i conti con il bilancio che non torna, con le finanziarie, con la cinghia da stringere, allora poi si punta su quello. La speranza è che lo si faccia provando a trovare delle proposte costruttive. Perché voi giornalisti continuate a dare tutto questo spazio a uno come Renzi? Domanda Daniela da Bologna. E comunque si tratta di un ex premier, e poi il suo ruolo è molto importante, lo capisco, appunto oggi ho letto alcuni brani di un'intervista al Corriere della Sera, perché prova in questa fase a unire diverse anime del centro-sinistra, e quindi prova a offrire un'architettura per l'opposizione. Quindi è sempre molto, diciamo, interessante e necessario ascoltarlo, non è un tema di condividere o meno ciò che dica. Poi sì, c'è qualcuno che mi domanda dove leggiamo l'intervista allo scrittore Cercas, la trovate su La Stampa. E altri ricordano ciò che continua ad accadere a Gaza, fa bene Claudio a ricordarcelo, lo abbiamo fatto ieri leggendo alcuni reportage, notizie dal Medio Oriente. E poi c'è una domanda curiosa a cui intendo rispondere. Un ascoltatore dice, a proposito di colleghi giornalisti, non la meraviglia che Lirio Abate sarà vice direttore di Tommaso Cerno al Giornale per Luigi da Roma? Non mi meraviglia affatto, e io trovo che dovrebbe essere la normalità il fatto che i giornali non siano giornali partito, e che quindi un giornalista validissimo come Lirio Abate possa condurre delle inchieste per un altro quotidiano, con il suo stile, con il suo piglio, con il suo sguardo, offrendo, diciamo, maggiore spazio alla pluralità e continuando con il suo stile. Noi lo osserviamo, diciamo, da lettori e io da collega che stima molto il suo lavoro. Dovrebbe tutto questo entrare a far parte della normalità per uscire anche dalla stagione per cui i giornali vengono visti come esclusivamente parte politica. Lo trovo una cosa sana. Pronto?
6: Buongiorno. Scusi, mi chiamo Roberto, telefono da Modena. Ho ascoltato l'intervista a Renzi che lei ha letto durante la prima parte di Prima Pagina, dove Renzi parlava del posizionamento in politica estera dei vari partiti italiani, in particolare del posizionamento riguardo alla guerra tra Ucraina e Russia. Ora, è sicuramente importante per i partiti italiani questo aspetto per le prossime elezioni. Però io in questo dibattito io non sento mai nominare una cosa che secondo me sarebbe il punto centrale, cioè che la Russia è la più grande potenza nucleare del pianeta. Non è un fatto secondario, è un fatto primario, nel senso che l'Unione Europea, sia sotto il profilo appunto Unione Europea, sia sotto il profilo NATO, è de facto in guerra con la Russia, perché fornisce all'Ucraina tutto il supporto tranne i soldati con le mostrine di ciascun paese, perché noi dei soldati, degli ufficiali ce ne mandiamo, però abbiamo l'accortezza di farli congedare prima, no? Però tutto il resto lo facciamo, cioè siamo de facto in guerra con la Russia. Questa cosa la Russia naturalmente la sa, la dice, non ne trae la conseguenza, attacchiamo l'Europa, però potrebbe farlo. Per esempio, hanno pubblicato recentemente una lista delle aziende, anche italiane, che forniscono i droni all'Ucraina. Ora, questo aspetto, secondo me, è un aspetto primario che perlomeno andrebbe preso in considerazione molto attentamente anche dai partiti italiani, dal nostro Parlamento. Perché un genere di comportamento come questo, sì, per esempio, durante la guerra fredda, sarebbe impensabile. Sarebbe stato impensabile.
1: Durante
6: la guerra fredda, sì, un comportamento del genere, cioè un attacco diretto a una grande potenza nucleare, sarebbe stato impensabile. Cioè, nessuno avrebbe mai pensato di fare qualcosa del genere.
1: Qual è la domanda?
6: Conflitto anche... La domanda è: ma per quale motivo non se ne parla? Cioè, io le faccio presente questa cosa. Guardi, le cito.
1: Ho ascoltato la domanda, la ringrazio molto. L'ho lasciata parlare perché non si pensi che censuriamo, cioè chi la pensa anche in maniera diversa da me, perché è chiaro qual è il mio punto di vista sul conflitto e non lo nascondo. Io credo che ci sia un presupposto sbagliato. Innanzitutto i paesi europei hanno contribuito alla difesa dell'Ucraina dopo che l'Ucraina è stata attaccata dalla Russia, non prima. E questo lo dico, diciamo, senza tema di smentita, perché seguo la guerra dal primo giorno e passo gran parte del tempo da inviato in Ucraina e tra gli altri servizi, e abbiamo notato una differenza tra quando l'Ucraina non aveva sistemi di difesa a quando questi sistemi di difesa sono arrivati. E il fatto che la Russia sia una potenza nucleare, anche l'Europa in un certo senso lo è, non nominalmente con un esercito europeo, ma la Francia, il Regno Unito non sono sprovvisti di armi nucleari, e tra l'altro quello che ci insegna la storia e gli analisti, che possedere 10 testate atomiche o 1000 non fa una grande differenza, dal momento in cui anche solo una venisse utilizzata la storia cambia, e cambia per tutti. E cedere al paradigma, come dire, del più forte, per cui siccome quell'altro c'ha non si sa quante testate nucleari, allora dobbiamo stare attenti perché potrebbe attaccarci. Ecco, io ritorno a ciò che ha detto l'ambasciatore russo, ripeto, è virgolettato, e ha detto ieri, protestando per l'inchiesta italiana sullo spionaggio, dicendo che l'Italia in questo modo sta tentando di indebolire l'influenza russa in Italia. Quindi le guerre oggi si fanno anche con altre armi, non necessariamente con le armi che esplodono. L'Europa sarà colpevole di molte cose, la storia naturalmente ce lo dirà, però ricordiamoci anche della difficoltà che vi è a negoziare con Vladimir Putin. A mia memoria non ci sono conflitti dei molti che Vladimir Putin ha condotto che si sono risolti con un negoziato pacifico, giusto, men che meno compensativo tra le varie parti, e quindi questa è una difficoltà in più. Dopodiché riconosco che ci sono problemi diplomatici molto seri e che errori certamente sono stati commessi, però le guerre per esperienza, ecco, dico che bisogna giudicarle da dentro e non da fuori, bisogna andarci dentro, sentire anche un po' la paura, la preoccupazione, gli umori e valutare bene quello che accade. Ecco, gli attacchi alle infrastrutture civili di questi giorni, ancora una volta in questi giorni, ecco, la quantità di crimini che vengono commessi dovrebbe farci molto misurare anche nelle nostre valutazioni. Quindi sì, io capisco anche, diciamo, un certo malanimo che c'è da parte di chi vede nell'Europa un problema rispetto alla guerra in Ucraina, però le cose vanno viste nella loro interezza, nella loro complessità, e appunto ricordavo questi consiglieri di Putin che gli hanno suggerito di accettare la situazione sul terreno, congelare il conflitto, e che invece si sono visti sbattuti fuori e poi chissà cos'altro dal Cremlino. È un tema molto, molto sentito e certamente tornerà anche nei prossimi giorni. Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Sono Edoardo da Cisano sul Neva. È un piacere parlare con lei.
1: Ricambiamo, grazie.
7: Io avevo solo commentato un ascoltatore che aveva telefonato dicendo che chi compra auto cinesi danneggia le economie europee, no? E vabbè, già ampiamente ha risposto lei, no? Però mi chiedevo, ma noi consumatori globali abbiamo modo di comprare qualcosa che non sia almeno in parte cinese? Cioè, io mi chiedo questo, perché comprare una cosa 100% made in Italy io la vedo dura, almeno non trovo, non so fare esempi. E poi nello specifico dell'automobile, cioè, quando c'è stato il Green New Deal è stato osteggiato in tutti i modi, e principalmente penso dalle case automobilistiche, e adesso è troppo tardi, perché le case automobilistiche, per fare le macchine ibride ed elettriche, devono comprare la componentistica cinese, che a loro volta li fanno concorrenza vendendo auto tecnologicamente superiori e a dei prezzi decisamente inferiori. Quindi, cioè, non grazie, penso che sia colpa nostra, no? Grazie a lei.
1: No, grazie, non aggiungo molto, offro questa sua, così, queste sue osservazioni alla riflessione di tutti. È un tema che certamente rimane aperto, però è anche bene che da consumatori ci si ponga ogni tanto delle domande, quindi maggiore coscienza è sempre utile. Continuano ad arrivare molti messaggi, c'è chi dice beh, però anche gli americani hanno un'influenza sull'Italia, chi la nasconde? Insomma, per chi come me si occupa di affari e crisi internazionali, di questioni come la Libia, come sapete, non solo di Libia, sa benissimo come stanno le cose, con la differenza però, ecco, che riusciamo a dirlo anche liberamente, spesso a dimostrarlo, come succede in tanti reportage, in tante inchieste giornalistiche. Notiamo che però quando si tratta di Russia, oppure se volete anche di Israele, c'è sempre una sensibilità in più da parte di alcuni. Pronto?
8: Salve.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno. Volevo solo ricordare la data del 10 luglio 1976, 50 anni fa, il disastro di Seveso. Lo faccio qui da Napoli, dove poi arrivarono gli sversamenti dei rifiuti tossici delle industrie del nord. Credo che in quel momento l'Italia perse l'innocenza. Da allora in poi nacque la normativa ambientale, e però poi si accumularono troppe tante chiacchiere da allora ci ritroviamo ancora oggi a combattere per difendere l'ambiente dagli sversamenti dei rifiuti nelle nostre campagne. Solo questo volevo annotare.
1: Grazie, grazie per averlo ricordato, l'abbiamo fatto anche. Grazie a lei e grazie per averlo ricordato, è una ricorrenza triste e istruttiva, dovrebbe essere allo stesso tempo. Ieri diversi quotidiani hanno dedicato approfondimenti, reportage a Marcord per certi versi, anche belle fotografie che ricordano appunto quella tragedia. Ci sono delle interviste anche questa mattina su vari quotidiani e ne approfitto perché il direttore di Sette del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione, apre proprio il numero di questa settimana sul tema legato all'ambiente, non solo al clima. Leggo giusto alcuni passaggi. Abbiamo chiuso l'ambiente in cantina, via la chiave, via il pensiero, le nostre ragazze e i nostri ragazzi in giro per le città europee, salviamo il pianeta, sembrano lontani decenni. Quella spinta che poteva essere bella, fresca e decisiva si è quasi spenta. Se la vedranno loro, quando sarà? Siamo grandiosi a buttare la croce addosso alle prossime generazioni. E poi aggiungo: dove il progresso, anima dell'umanità, è capace di rispettare la natura e quindi il futuro, il metodo c'è, si chiama politica, perdonate la maiuscola. E sì, servirebbe davvero politica con la P maiuscola per governare questi passaggi. E il caldo non è un problema che si risolve solo con l'aria condizionata. Pronto?
9: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Da Milano. Buongiorno, la mia domanda riguarda i braccianti agricoli. Una domanda che mi torna spesso perché mi chiede: in altri paesi europei, paesi agricoli, la Francia, cioè avranno problemi, cioè raccoglieranno la frutta, la verdura, e quindi esiste, se siamo in altri paesi, esiste lo schiavismo? E aggiungo l'ultima cosa: come consumatrice, diceva, non dovremmo comprare prodotti cinesi, ogni volta che vado sul supermercato dove arrivano i prodotti e chiedo se avranno tolto queste angurie, questi pomodori, e mi chiedo, e i fagiolini, ad esempio, i fagiolini ci sono tutto l'anno in cui vado io, e adesso quelli in inverno arrivano dall'Egitto, non so chi li abbia raccolti, poi in estate, in primavera cominci, si legge origine Italia. Quindi la mia domanda riguarda questo, insomma, lo sfruttamento dei più poveri e il fatto che vengano tenuti in queste condizioni di vita che mi sembrano non degne di un paese civile o di un paese europeo, perlomeno.
1: Grazie. Diciamo per una battuta che forse risulterà fuori luogo, siccome ci sono delle cose che non si possono produrre in Cina a basso costo, allora le facciamo produrre a basso costo da attraverso questa manovalanza che viene schiavizzata, tra l'altro in condizioni anche, come sapete, precarie. Ieri, ricordiamolo, erano riportate le telefonate di erano riportate le condanne a Latina contro il datore di lavoro di quel bracciante asiatico che fu ferito, menomato sul posto di lavoro e abbandonato dal datore di lavoro davanti alla sua abitazione, e poi morì perché non fu curato per tempo. È un fenomeno diffuso in Italia più che in altri paesi. L'esperienza ci dice, insomma, reportage, le inchieste giornalistiche e anche giudiziarie ci dicono che l'Italia ha una sua specificità in questo, anche perché, bisogna dirlo, in alcune aree del nostro paese il controllo criminale, quello che si chiama agromafie e che viene denunciato periodicamente da inchieste, penso al lavoro di Libera di Don Ciotti, ecco, lì è più presente. Quindi lo sfruttamento è una delle chiavi per far funzionare questa macchina, che è una macchina anche di criminalità organizzata. Quindi sono persone sfruttate molte volte. Bisognerebbe guardarci di più, ecco, dentro a queste storie, e anche uscire dalla propaganda, dalla retorica, quando si dice ci rubano il lavoro. Ecco, io dubito, ecco, chi oggi dice remigrazione, rimandiamoli indietro, ok, parliamo di tutto, però bisognerebbe anche il coraggio di dire mandiamo i figli degli italiani a fare quei lavori lì. Non che questo voglia dire che sia accettabile perché lo facciano gli stranieri, però è per segnalare una contraddizione in termini ogni volta che vengono affrontati questi temi. L'Italia ha davvero una sua specificità, perché poi appunto si assomma al tema delle agromafie, della grande criminalità organizzata. Ci sono diversi messaggi, qualche provocazione. Mi scusi, dottor Scavo, potrebbe indicarci da che tipo di fonte ha avuto l'informazione sulla posizione di Putin? Come ho detto stamattina, io qui non leggo i miei pezzi, ma potete farlo voi leggendoli su Avvenire, lì troverete la mia fonte. Saluto Sandro da Bolzano che mi chiede questa informazione. Pronto?
10: Pronto, sì, buongiorno dottor Scavo, sono Narciso della provincia di Torino.
1: Buongiorno.
10: Volevo parlare di Gaza e la Cisgiordania. Nella scorsa settimana più ascoltatori sensibili a questa situazione, anche a seguito della visita del cardinale Pizzaballa.
1: Leggendoli su Avvenire, lì troverete la mia fonte. Saluto Sandro da Bolzano che mi chiede questa informazione. Pronto?
10: Pronto, sì, buongiorno dottor Scavo, sono Narciso della provincia di Torino.
1: Buongiorno.
10: Volevo parlare di Gaza e la Cisgiordania. Nella scorsa settimana più ascoltatori sensibili a questa situazione, anche a seguito della visita del cardinale Pizzaballa, hanno chiesto cosa possiamo fare noi comuni cittadini di fronte a questo

0: nazionali nostre che internazionali. E allora vorrei far conoscere che agli ascoltatori di Radio 3 che esiste una rete di cittadini italiani che da diverso tempo aderiscono al digiuno di 24 ore a staffetta per Gaza, organizzato da un'associazione che si chiama AmbaMed, che quotidianamente, tra l'altro attraverso il suo sito ambamed.it, aggiorna sulla situazione di Gaza proprio quotidianamente, da questi aggiornamenti. L'associazione è un APS, Associazione Promozione Sociale per la Multiculturalità. Tra l'altro venerdì scorso è stata anche la giornata nazionale di digiuno per Gaza, ma nessuno ne ha parlato. Sono contento che mi date la possibilità di parlarne qua.
1: Grazie a lei per avercelo segnalato. È un'iniziativa che va avanti da tempo, che tra l'altro cresce anche nei numeri e nell'impegno, anche diventa sempre più capillare, ce ne sono molte altre. Da giornalista e da giornalista qui ospite questa settimana a Prima Pagina, dico che però la prima cosa da fare è informarsi, documentarsi, anche sollecitare noi giornalisti, come fanno qui i tanti lettori, ascoltatori che ci chiedono notizie in più su Gaza e non solo su Gaza. Però ecco, essere informati, documentati aiuta a fare delle scelte e aiuta anche a stare con il fiato sul collo della politica quando deve prendere delle decisioni rilevanti. Ci sono davvero tantissimi altri messaggi, non riusciremo a leggerli tutti, lo stesso anche per le telefonate, rimandiamo naturalmente anche all'appuntamento di domani. C'è chi propone di accendere una luce sulla proposta di legge per una difesa civile non armata, l'abbiamo fatto nei giorni scorsi, è utile ricordarlo. Tanti temi che sono rimasti fuori oggi ma che troverete sui quotidiani, sui settimanali italiani. Noi a questo punto ci diamo appuntamento a domani, ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Andrea Perrone, Alberto Gramegna, in redazione Daria Corrias, Erika Manni. Dopo il giornale radio, Florinda Fiamma conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. A domani, grazie.
2: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
5: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Iran e Stati Uniti verso una lunga escalation, ma sotto le bombe rimane aperta la strada dei negoziati. Stretto di Hormuz paralizzato, il Mossad svela un piano di Teheran per uccidere Trump.
4: Il punto sulla sicurezza a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni riunisce vice premier e ministri. Sul cambio di passo dell'Europa nella gestione dei migranti, commenta via social, si va finalmente nella direzione indicata dall'Italia.
3: 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, un incidente nell'industria chimica ICMESA, causò la fuoriuscita di una nube tossica di diossina che inquinò falde e terreni.
4: I filosofi in aiuto dell'intelligenza artificiale, le big tech stanno arruolando molti professori del settore per insegnare il metodo socratico ai computer.
3: A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. In primo piano il conflitto nel Golfo. Negli ultimi giorni sono ripresi i bombardamenti statunitensi contro obiettivi iraniani e ci sarebbe un piano di Teheran per uccidere Trump, notizia del Wall Street Journal che cita fonti di Israele. Tuttavia la via diplomatica non sembra del tutto chiusa. Sentiamo la corrispondente da New York.
5: Nonostante la ripresa dei raid, gli Stati Uniti continuano a cercare una soluzione diplomatica con l'Iran e i colloqui tecnici proseguono, lo dice un funzionario americano che definisce atti di terrorismo gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. L'esercito americano fa sapere di aver colpito oltre 170 obiettivi iraniani in 48 ore, un aumento significativo dell'intensità rispetto ai precedenti attacchi lanciati durante il cessate il fuoco. Secondo il sito Axios, l'attuale escalation potrebbe durare diversi giorni, una settimana o un mese. Trump del resto è stato chiaro. Ogni volta che ci colpiranno, li colpiremo 20 volte di più. Il presidente americano ha avuto un colloquio con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti e il Wall Street Journal rivela che Israele ha recentemente condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Sono il bersaglio numero uno di Teheran, ha detto il presidente, tornando da Ankara. Da New York, Laura Pepe, GR3.
4: Contro l'Iran insiste anche Israele. Restano inoltre aperti i fronti di Gaza e del Libano. La corrispondente.
6: Israele resta in stato di allerta, anche se al momento non sembra che la nuova crisi tra Stati Uniti e Iran possa allargarsi anche a questo paese. Il ministro della difesa Katz però lo ha detto chiaramente, siamo pronti a riprendere per la terza volta la guerra contro Teheran. Per Israele resta prioritario risolvere la questione nucleare iraniana. Il premier Netanyahu durante una cerimonia all'Accademia all'Aeronautica Militare è tornato a ripeterlo, l'Iran non avrà l'arma nucleare e sarà così con o senza accordo. C'è poi il nodo Libano, dove l'intesa raggiunta a Washington chiede chiaramente il ritiro da alcune zone del sud del paese da parte dell'esercito israeliano. Anche su questo Netanyahu, come tutti i vertici militari, resta fermo sulle sue posizioni. Israele rimarrà nel paese confinante fino a quando la minaccia di Hezbollah non verrà eliminata. A Gaza intanto i raid israeliani non si fermano. Ieri un attacco mirato ha colpito un'auto, l'obiettivo il nuovo portavoce di Hamas che però sarebbe sfuggito all'attacco. Ma in altri raid 6 persone sono state uccise nel corso della giornata. Tra di loro, ha fatto sapere l'esercito israeliano, un comandante della Jihad Islamica e un combattente di Hamas. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: E prosegue il conflitto russo-ucraino. Kiev ha colpito raffinerie e depositi di carburante in fiamme e impianti nelle regioni di Krasnodar e Rostov. Le trattative sono in stallo. L'unica questione su cui le parti hanno raggiunto un accordo è quella dello scambio dei prigionieri. La nostra inviata ha incontrato un soldato ucraino liberato dopo oltre 3 anni. Sentiamo.
7: Nelle immagini degli scambi di prigionieri vedi abbracci e sorrisi, ma le persone sono spezzate dentro. I russi fanno di tutto per annientarti, a partire dai bisogni più basilari, come il cibo. Te ne danno pochissimo, a tal punto che ci si scanna come animali per una briciola di pane. È un fiume in piena con Alberto Leiva, padre cubano e madre ucraina, sguardo severo. Nella 36esima brigata della Marina Militare ha combattuto per la difesa di Mariupol nei primi mesi della guerra, poi è stato fatto prigioniero. straniero. Ci parla di vessazioni continue, botte, torture. Ti tengono in celle con le finestre aperte a 30 gradi sotto zero, ma la paura è persino più forte del freddo, dice. Sei talmente terrorizzato e abbrutito che pur di non rischiare altri pestaggi sei pronto a fare qualsiasi cosa a comando. A farci resistere è stata la consapevolezza di non aver fatto niente di male, che non eravamo noi dalla parte sbagliata della storia. Stavamo solo difendendo la nostra città e la nostra terra, dice ancora Juan, e pensa a quanti sono ancora nelle mani dei russi da 4 anni e più e non sanno se mai torneranno a casa. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
4: L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio in favore della Russia, oggi gli interrogatori dei due ex 007 italiani arrestati. Il governo espelle nel frattempo 2 addetti dell'ambasciata di Mosca.
8: Un'ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale. Diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. È netto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo e confermato:
9: noi abbiamo espulso 2 spie. La nostra è una scelta basata su fatti.
8: Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, addetti militari all'ambasciata russa in Italia, devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari 2 ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per essere interrogati. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe. Lui si è intanto difeso sostenendo che quelle notizie non fossero riservate, ma le carte dell'inchiesta racconterebbero il contrario. Elena Baiocco, GR3.
3: In Spagna almeno 12 morti e 7 feriti in un enorme incendio boschivo. In Andalusia, nel sud del paese, oltre 1000 gli sfollati. Il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Le fiamme alimentate anche dalle temperature elevate che complicano tra l'altro le operazioni di soccorso.
4: La politica. All'indomani del vertice NATO, Giorgia Meloni riunisce i vice premier a Palazzo Chigi sui dossier sicurezza e interviene sulla questione migranti con un plauso all'Europa.
10: Il cambio di approccio dell'Unione Europea sulla gestione dei migranti sta prendendo forma secondo il modello italiano. Giorgia Meloni lo evidenzia sui social, rivendicando gli anni di lavoro sul contrasto all'immigrazione clandestina e rimandando alla proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani. Un impegno continuo della Premier, che ieri pomeriggio ha presieduto una riunione con i suoi 2 vice e alcuni ministri su sicurezza e calo dei flussi. 2 ore a Palazzo Chigi per occuparsi ancora di più dei dossier interni, come aveva annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, scrive sui social la Presidente del Consiglio, assicurando che l'Italia continuerà ad impegnarsi affinché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e intransigenza. Giorgia Meloni ha sempre rivendicato anche strumenti innovativi, come i centri di rimpatrio in Albania, incassando una prima legittimazione da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e ottenendo anche il via libera sulla lista dei paesi sicuri. Carla Macrelli, GR3.
3: Il tema dei migranti nel confronto politico, che resta comunque incentrato sulla legge elettorale.
11: È la direzione che avevamo indicato. Fratelli d'Italia in scia alla Premier rivendica il nuovo approccio europeo sui migranti e sui risultati economici. Arianna Meloni.
12: La stabilità porta risorse, porta fiducia, porta certezza e indubbio i dati ci dicono che questa nazione è tornata a crescere.
11: Il partito della Premier cerca convergenze tra gli alleati sul sì alle preferenze nella legge elettorale. Giovanni Donzelli sfida le opposizioni, niente voto segreto in aula. Dalla Lega Matteo Salvini sembra aprire, non abbiamo precondizioni. Forza Italia con Antonio Tajani precisa, valuteremo, decide il Parlamento. E su Vannacci Pier Silvio Berlusconi non chiude, prima vediamo il programma. In tema alleanze il campo largo promette, mai più divisi. Matteo Renzi incalza, senza centristi non si vince. Valuteremo un'alleanza a tempo debito, replica il 5 Stelle Giuseppe Conte. Ipotesi rinvio della manifestazione del 15 luglio a Padova per fare muro in Parlamento sulla legge elettorale, con la segretaria del PD alle Schlein che accusa, cambiano perché temono di perdere. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
13: La priorità del governo Meloni è la legge elettorale e il riarmo, mentre noi vogliamo costruire un'alleanza di governo per dare risposte ai cittadini.
11: Francesco Macaro, GR3.
4: La cronaca: femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35enne, in stato confusionale mentre ripeteva di aver ucciso la sua ex compagna. Fermato dai carabinieri, è stato interrogato nella caserma di Porto Recanati. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.
3: 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, uno dei più gravi mai avvenuti in Italia. Il paese scoprì la diossina, tra gravi danni alla salute, sgomberi e sfollati.
14: Ho sentito uno scoppio, no?
15: 10 luglio 76, ore 12 e 37, nel reattore A101 della ICMESA di Meda, non lontano da Monza, una reazione fuori controllo libera nell'aria circa 400 kg di sostanze chimiche.
16: La nube si diffonde nell'aria attraverso...
15: Investe case, campi, orti e 40.000 persone.
17: Non bisogna mangiare, neanche se bollite.
15: Le prime ordinanze dei sindaci arrivano il 15 luglio. La notizia appare invece sui giornali soltanto dopo 7 giorni.
18: Attenzione, tutti gli abitanti del...
15: Complessivamente vengono evacuate oltre 700 persone.
19: Ci hanno detto di andare via e andiamo. Ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli.
20: Sono 2 anni che abito in questa casetta, era la casa dei nostri sogni.
15: Più o meno in 500, per la maggior parte bambini, vengono colpiti da cloracne, una dermatosi provocata dall'esposizione al cloro.
16: Lo stabilimento si era insediato nell'immediato dopoguerra in una zona non prevista per l'industria.
15: Dopo anni, le sentenze su quel disastro hanno stabilito il risarcimento del danno morale e hanno fatto la storia della giurisprudenza. Mentre oggi in quella che fu l'area più contaminata, poi bonificata, il Bosco delle Querce, zona naturale protetta di 43 ettari, è allo stesso tempo memoria e monito affinché non accada mai più. Bruno Sokolovic, GR3.
4: Il 25esimo rapporto dell'INPS. In Italia i pensionati sono circa 16.400.000, di questi 8.400.000 sono donne, che però percepiscono un assegno del 34% inferiore rispetto a quello degli uomini. Fondamentale per avere un assegno pensionistico dignitoso e lavoro stabile. In crescita è il tasso di occupazione grazie al contributo degli stranieri, sottolinea il presidente dell'Istituto, Gabriele Fava.
3: Parliamo ora della rivincita dei filosofi, perché nell'era dell'intelligenza artificiale vengono assunti dai big del settore anche con stipendi a 5 zeri.
21: Si temeva che la tecnologia spazzasse via il pensiero umanistico. Invece sta avvenendo qualcosa di inaspettato. I big dell'intelligenza artificiale assumono sempre più laureati in filosofia. La filosofa Amanda Haskell è tra le autrici della cosiddetta Costituzione di Claude, 20.000 parole che fissano i paletti etici del bot, cosa può dire e cosa no. Altri si occupano di domande fondamentali. Che significa mentire? Cos'è l'onestà? Cosa il bene comune? C'è persino chi prova a capire se un giorno queste macchine potranno soffrire. Anthropic e Google DeepMind ora schierano una mezza dozzina di filosofi ciascuna, con stipendi tutt'altro che filosofici. Possono arrivare anche a $400.000 l'anno. Padre Paolo Benanti è consulente della Santa Sede in materia di etica e intelligenza artificiale.
22: Queste tech, che partono molto dal saper fare, poco da un sapere tradizionale accademico di riflessione, si trovano a costruire delle cose che non sanno spiegare. E la domanda più antica della filosofia è: che cos'è? E per rispondere hanno bisogno dei filosofi.
21: Federico Mello, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Pietro Plastine, regia Francesco Pantaleo, Massimo Vasciaveo.
3: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteo Radio.
23: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 10 luglio. Alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati e localizzati piovaschi, anche di tipo temporalesco, in area alpina e prealpina, mentre ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. Temperature pressoché stazionarie, se non in lieve aumento al sud, con valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse tra i 34 e i 36 gradi nel pomeriggio al centro-nord, localmente 36-38 gradi al sud, accentuando la sensazione di caldo estivo. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Pagina 3.
1: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web 9 in punto di venerdì 10 luglio. Da sempre la letteratura ha provato a occuparsi del nostro desiderio di felicità, a volte ne ha raccontato la ricerca o l'impossibilità, il suo stato d'eccezione, tra qualche istante ne parleremo. Poi Seveso, 50 anni fa il disastro ambientale che ha cambiato il paese, vediamo sotto quali aspetti. Poi un testo inedito di Jean Cocteau e la sua passione per le fiabe e per quella zona magica chiamata infanzia, e ancora un ricordo di Goffredo Fofi a un anno dalla sua morte, e infine il bello, il brutto e l'orrido nell'arte rinascimentale. La felicità assoluta non esiste, ce lo insegna la letteratura. Ne scrive Giovanni Maccari su una rivista online, lusisullacultura.com. Le persone comuni, scrive Maccari, tendono a percepire la felicità come uno stato d'eccezione nel tessuto dell'esistenza, normalmente composto da un intreccio di fatti positivi e negativi, in cui è un buon risultato quando si può registrare una certa prevalenza dei primi sui secondi. Un istinto ancestrale, quasi un oscuro avvertimento, mette in guardia al contempo dalla felicità completa, la felicità raggiunta, di una celebre poesia di Montale per la quale si cammina sul fil di lama. Nel romanzo di John Fante, che vi consiglio di leggere in estate se non l'avete già fatto, Aspetta primavera Bandini, quando a Svevo Bandini, muratore abruzzese senza un soldo, si offre una donna americana molto bella e ricca, la sua prima reazione è di incredulità e diffidenza. Ecco cosa dice: no, lei non intendeva quello, aveva troppi soldi, la sua ricchezza gli ostruiva l'immaginazione, certe cose non succedono. Le fortune inaspettate e gli stati di felicità, quando eccedono una certa misura, incutono timore, perché infrangono l'ordine delle cose e hanno l'aria di esporre chi ne gode a una vendetta dall'alto, della sorte, degli dèi o di un qualche ente malefico e nemico delle più belle aspirazioni umane. A questa forza malevola, che più o meno chiunque riconosce nel fondo superstizioso della propria coscienza, è meglio non segnalarsi quando le cose vanno bene, mentre nel caso opposto, quando vanno male, è più facile chiamarla per nome e coprirla di insulti o di invettive. È una reazione antagonista e quasi una rivendicazione sindacale, dato che in questo caso è lei a commettere un eccesso, rivelando tutta la sua malevolenza e ostilità preconcetta. Nella famosa lettera di Machiavelli a Francesco Vettori c'è un passo molto vivido da questo punto di vista. Dopo aver raccontato con il suo italiano meraviglioso di come si ingagliofa nelle sue giornate in esilio con la gente di paese, a proposito di un sobbosco che vuole far tagliare, conclude il paragrafo con queste considerazioni: così rinvolto tra questi pidocchi, traggo il cervello di muffa e sfogo questa malignità di questa mia sorta, essendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la se ne vergognassi. Al lettore di oggi forse non sono chiare tutte le parole, ma il senso complessivo e la rivendicazione sarcastica sono evidenti. Sta dicendo che ci gode che la sorte lo schiacci e sfoghi la sua malignità contro di lui, per vedere se alla fine arriverà a vergognarsi. Quindi alla percezione della felicità come fenomeno anormale si accompagna il sospetto che ci sia qualcosa che sorveglia affinché meglio non si realizzi mai del tutto e le cose per gli umani vadano come vanno, entro un ordine medio o più precisamente neutro, una vita quotidiana fatta con le occorrenze e le persone con cui si entra in contatto. Per farsi un'idea documentata sull'origine di questi sentimenti si può leggere un libro appassionante del filologo Dino Baldi dal titolo «È pericoloso essere felici, l'invidia degli dèi in Grecia», dove si tratta del minaccioso concetto dell'oftonoston theon, l'invidia degli dèi, del sottotitolo, anche se l'espressione viene poi discussa e precisata nel corso del testo. Nella sua forma tipica questa concezione è attestata in autori come Pindaro, Eschilo, Erodoto, in un arco di tempo relativamente breve, dall'inizio del V al principio del IV secolo avanti Cristo. Ma bisogna pensare che appartenga a un fondo arcaico e popolare della sensibilità greca, che Baldi chiama originario e che verrà screditato solo quando Platone, che segna la vera discontinuità nello sviluppo culturale ellenico, insegnò ai greci che non si deve avere paura degli dèi. La questione essenziale, in ogni caso, è quella della misura, il limite prescritto alle ambizioni umane dal capriccio insindacabile e spesso imprevedibile degli dèi, che puniscono con efferata crudeltà chiunque provi a superarlo. Che la felicità assoluta non sia di questo mondo, d'altra parte, è un'esperienza condivisa dagli uomini e donne di tutte le epoche e di tutte le culture. In tempi a noi più vicini, nell'Ottocento, il discorso ottimistico ufficiale prometteva a tutti gli uomini assennati e provvisti di un lavoro onorevole, i cosiddetti cittadini, una vita felice e confortata dall'approvazione dei pari. Non per nulla il diritto alla ricerca della felicità era stato proclamato nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti nel 1776 fra i diritti inalienabili del mondo, dell'uomo. Felicità significava quindi integrazione e innumerevoli romanzi sentimentali o d'avventura avevano come filo questo tendere verso la felicità, l'accanita ricerca di una strada per entrare nella cerchia beata delle persone cosiddette per bene. Il lieto fine allora consisteva nel matrimonio, nel successo finanziario, oppure nell'agnizione, come in Oliver Twist, quando cioè si scopre che il ragazzo è figlio di un uomo ricco e che gli spetta una cospicua eredità. Il lieto fine però non concludeva nulla, cioè si limitava a creare le condizioni. Dopo iniziava la vita e la vera o presunta felicità, che rimaneva però fuori dal racconto. L'esempio più classico per noi sono i Promessi Sposi di Manzoni, che si fermano proprio sulla soglia dopo che anche gli ultimi piccoli imbrogli si sono aggiustati, la famosa questione della bellezza di Lucia. Dopodiché il narratore si congeda con la solita ironica e apparente bonomia. Fu, da quel punto in poi, una vita delle più tranquille, delle più felici, delle più invidiabili, di maniera che, se ve l'avessi a raccontare, vi seccherebbe a morte. Insomma, una vita felice, in effetti, è una vita noiosa, almeno dal punto di vista romanzesco, per il semplice fatto che qualunque racconto, dopo tutto, è la storia di un problema, e una vita risolta di per sé non offre appigli all'immaginazione. E ciò, del resto, che dice Tolstoi in una delle sue formule divenute proverbiali, ossia che tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. La frase iniziale di Anna Karenina, che difatti racconta la storia di varie famiglie aristocratiche e in particolare di una donna orribilmente infelice a causa anche della sua espulsione dalla cerchia della gente rispettabile, in questo caso l'alta nobiltà. Insomma, il fatto è che nel corso del tempo diventa sempre più chiaro che proprio quella società, diciamo quella capitalistica borghese, che promette la felicità universale, in realtà è congegnata in un modo che ne rende sostanzialmente impossibile l'esperienza. Troppe contraddizioni, troppe falsità, una distanza abissale da qualunque impulso spontaneo e naturale. La felicità familiare era stata un suo mito ai tempi di guerra e pace, e quello che viene fuori è la morte di Ivan Illich, dove, attraverso le vicende di quest'uomo medio, integrato, formalmente felice, si dimostra che in effetti la famiglia borghese è una specie di macchina costruita per l'infelicità. È il regno in cui tutto si fa non per vivere, ma perché così fa la gente. E non c'è via d'uscita in quel sistema. Niente vita, niente felicità, solo un'imitazione squallida, tarocca, delle forme misteriose della vita e della felicità stessa. L'articolo completo lo trovate su lusisullacultura.com, il titolo è «La felicità assoluta non esiste, ce ne insegna la letteratura».

0: Stiamo ascoltando Modesty, composto da John Dankworth e Benjamin Green, nell'interpretazione di Cole Cheddar ed Eddie Palmieri. Il vibrafono di Cheddar è in primo piano per questa versione dall'andamento latino. Nel frattempo mi ha raggiunta in studio Pietro del Soldà. Ciao Pietro, l'argomento di Tutta la città ne parla.
1: Florinda, buongiorno, ci spostiamo in Germania. Ha colpito la notizia di un piano di tagli della Volkswagen, la principale industria automobilistica europea, che annuncia il licenziamento socialmente sostenibile, ma c'è da capire che significa, di 50.000 dipendenti. È una vicenda che riguarda più in generale un processo di indebolimento della industria forte, insomma della prima manifattura dell'Europa, che ha ricadute anche in Italia, perché la fabbrica, insomma, la produzione di componenti per auto tedesche è un traino dell'economia industriale anche italiana. Ma soprattutto questo ci racconta qualcosa che sta accadendo di grosso, cioè il profilo industriale di tutta l'Europa che cambia volto, si indebolisce, richiede di pensare a un futuro diverso, cioè la concorrenza innanzitutto cinese, ma anche di altri paesi del mondo che, insomma, chiama l'Europa anche in questo settore a reagire. A battere un colpo. C'è il tema enorme del costo dell'energia, le ricadute sociali e anche, da ultimo, questa grande crisi dell'auto, non solo tedesca, una domanda sul futuro della mobilità. Se davvero l'auto entra in crisi, significa che in futuro ci sposteremo, i nostri figli nelle nostre città si sposteranno in modo diverso. Dalle 10 in diretta.
0: Grazie Pietro. 335-5634-296. E di fabbriche continuiamo a parlare in qualche modo, perché 50 anni fa, il 10 luglio che ha cambiato il paese, Seveso 1976 e gli anticorpi dell'Italia ambientalista, ne scrive Grazia Pagnotta questa mattina sul Fatto Quotidiano. E tra l'altro io vi rimando a una puntata di Wikiradio proprio dedicata al disastro di Seveso, e la trovate su Rai Play Sounder, l'ha fatta Gisotti. Grazia Pagnotta scrive: 50 anni fa, il 10 luglio del 1956, avvenne quello che conosciamo con la denominazione incidente di Seveso, ma come per ogni disastro industriale bisogna sempre avere in mente un'altra definizione: disastro colpevole. Gli abitanti subivano gli odori della fabbrica e l'inquinamento delle acque del vicino torrente da tempo. Quel giorno però accadde che il triclorofenolo oltrepassò la temperatura di 156 gradi, con cui si trasforma in diossina, arrivando a 500 gradi, e la nube che si sprigionò si riversò tutto intorno. L'Italia intera si sentì colpita, ma specialmente si sentì considerata un paese asservito, inferiore, dove impiantare produzioni rischiose da gestire con noncuranza, poiché la fabbrica in questione, l'ICMESA, era dell'importante multinazionale svizzera Hoffmann La Roche. Inoltre si trattava di un piccolo centro a pochi chilometri da quella che si considerava la città più avanzata del paese, ovvero Milano. L'accaduto ebbe una larga risonanza al mondo, poiché non era mai avvenuto un incidente industriale con tali conseguenze sul territorio circostante e la sua popolazione, e in particolare non si conoscevano gli effetti della contaminazione da diossina sulla salute umana. Ciò che più ci interessa sottolineare è che Seveso ha rappresentato un evento nodale per la storia dell'ambientalismo italiano. L'Italia aveva un rapporto peculiare con la fabbrica, contraddittorio. Da una parte era vista come portatrice di ricchezza, dall'altra va considerato che la sua popolazione era ad alto tasso di ruralità e identità rurale in seguito all'industrializzazione tardiva, e dunque la presenza dell'insediamento produttivo non era ancora completamente assimilata e la fabbrica era percepita come qualcosa di estraneo. Proprio in quell'anno, il 1976, iniziavano le manifestazioni contro il nucleare, e nell'immaginario collettivo di un paese in parte ancora arretrato, la nube di Seveso si mescolava con la fotografia del fungo atomico di Hiroshima, contribuendo all'attenzione della popolazione verso le centrali nucleari. L'articolo è molto più lungo di così, lo trovate per intero sul Fatto Quotidiano. Vi ricordo il titolo: Seveso 76 e gli anticorpi dell'Italia ambientalista.

E della felicità vissuta ci si accorge sempre dopo, non durante. Ci mandate in un messaggio non firmato. E poi Renato dice: nel Robinson Crusoe il padre del protagonista invita il figlio per una vita felice, a un lavoro tranquillo, al benessere moderato e all'equilibrio. E Giuseppe ancora sulla felicità: happiness is a warm puppy, la felicità è un cucciolo caldo, diceva Schulz. Beh, forse un po' è anche vero. Jean Cocteau nel Paese delle Meraviglie, la felicità forse anche l'infanzia o alcune infanzie, ne scrive Giuseppe Scaraffia sul Venerdì, l'allegato di Repubblica uscito proprio oggi. Jean Cocteau non aveva dubbi, tutti i bambini tra i 5 e i 9 anni hanno il genio di disegnare, poi succede qualcosa di irreparabile. La magnifica disorganizzazione delle linee si organizza, la barbarie dei colori si imborghesisce. Nel migliore dei casi al genio subentra il talento, ma nella grande maggioranza di quelle ore magiche resta solo un buffo ricordo. Per Cocteau il contatto con quel mondo semplice e misterioso veniva mantenuto da due cose: il disegno e il ricordo. Le grandi lavagne nere tra le pareti foderate di raso rosso del suo studio erano sempre pronte ad accogliere i suoi disegni, come la spiaggia raccoglie le conchiglie portate dal mare. Grande lettore di fiabe e libri di avventure, Cocteau ha disseminato la sua opera e in particolare questa favola che si intitola Una strana coppia, tradotto da Simona Mambrini e pubblicato da Delphi, di allusioni classici per l'infanzia e soprattutto una fiaba di Hoffmann, La visita alla signora Sole, a cui Cocteau si è ispirato, simile in questo al suo amico Picasso che diceva: i bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano. La storia è semplice ma deliziosa e piena di ironia. Il signor Sole e la signora Luna, dopo un matrimonio d'amore, si rendono conto di essere troppo impegnati per dedicarsi all'educazione dei figli troppo vivaci e affidano gli insopportabili bambini a un educatore senza accorgersi che è un cane. Solo quando il figlio arriva a quattro zampe stringendo un osso in bocca si rendono conto dell'errore fatto e allora trovano una soluzione geniale: le nuove maestre dei piccoli saranno le stelle. L'artista per lui, come già per Baudelaire, riesce a non rescindere mai il legame con quella zona magica dell'infanzia. Le malattie infantili, il morbillo, la varicella erano state magnifiche occasioni per costruire nella sua stanza teatri in miniatura, con la capacità dei bambini di riconoscere in uno straccio, in un pezzo di legno, il sipario e il palcoscenico di storie intense. La prospettiva da cui l'infanzia osserva il mondo è, spiega Cocteau, quella frammentaria di chi guarda a quattro zampe da un angolo scuro. È così che, dato che l'infanzia attraversa il vasto mondo tra le braccia delle madri e delle chimere, più tardi ho reinventato gli avvenimenti per uso personale. Tra i tesori della casa del nonno c'era per esempio una maschera di terracotta che il piccolo contemplava per ore, affascinato dai mobili, occhi di smalto, occhi che poi sarebbero riaffiorati nel suo testamento di Orfeo. Anche quell'età però ha le sue contraddizioni. L'infanzia, ribadiva Cocteau, sa quello che vuole. Vuole uscire dall'infanzia, senza neanche immaginare i tesori che rischia di perdere. Il filo su cui cammina faticosamente l'artista è teso sugli abissi della normalità e della banalità per preservare l'infanzia, che i poeti prolungano fino alla morte e gli adulti delle città si vantano invece di aver perso. L'articolo completo lo trovate sul Venerdì e il titolo è Jean Cocteau nel Paese delle Meraviglie.

Fofi, il tempo istintivo dell'immagine. Leggiamo un estratto dal libro a cura di Agnese Cossu, che ricorda Goffredo Fofi a un anno dalla sua morte, che sarebbe domani, l'11 luglio. E questo testo, questa anticipazione dal titolo Quasi ai margini, è di Emilio Varrà, che scrive: uno dei lasciti metodologici più preziosi di Goffredo e una delle mancanze che più si sentono risiede in una modalità di guardare, forse istintiva in origine ma coltivatissima nel tempo, alla cultura e alla società in forma rizomatica. Refrattario a canoni e distinzioni tra gerarchie culturali, Goffredo Fofi era però, e fortunatamente, incapace di considerare la singola opera, il singolo fenomeno, il singolo autore in forma isolata, come escrescenza abnorme o eccentrica, senza riconoscere genealogie, parentele tra poetiche, stili, approcci alla vita. Una felice deformazione scolastica per cui nulla esiste senza due materie precise, storia e geografia. Rimane un ricordo inestimabile la quantità di volte in cui lo abbiamo sentito e letto dipanare fili di racconto che via via sbrogliavano generazioni differenti di artisti, paesaggi visti o disegnati, modi contigui di vedere il mondo. Quello di creare mappe per orientarsi, continua Varrà, era una sua inevitabile maniera di approcciarsi alla cultura e alla vita, e ritengo fosse anche un modo privilegiato con cui guardava il disegno, letteralmente al segno che si fa sulla pagina o anche sullo schermo nel caso del cinema da minimazione, e costruisce così finzioni. Diverso il suo approccio alla fotografia, cui pure ha dato tanta attenzione, in cui la scelta dello scatto era letto come una selezione di una parte del reale, un modo di dire la propria attraverso questa. Penso alle parole scritte per L'uomo alla finestra di Lorenzo Mattotti e Lilia Ambrosi nella prima edizione Feltrinelli, vero manifesto di quella linea fragile che sembra titubante nel mostrarsi sulla pagina. Penso anche ai nonsense visivi e lucidissimi di Franco Matticchio, all'onirismo di Mara Freddi e Magda Guidi, oppure al disimpegno sardonico di Guido Scarabottolo. Su un catalogo dal titolo programmatico Tempo perso, ecco cosa così chiude Goffredo. A cosa mi fanno pensare soprattutto le figure e i paesaggi di Guido Scarabottolo? Al mondo sospeso e fuori dal tempo di Crazy Cat, ma senza nessuno di cui Crazy Cat possa innamorarsi, senza nessuna passione, ossessione a cui dimostrare fedeltà con cocciuta insistenza, e nonostante tutto con qualche speranza di inveramento, di conquista e di realizzazione. Qui invece tutto è pacatamente perduto, senza bisogno di dichiarazioni, di lanciar mattoni a nessuno, perché tutto è vano, anche e soprattutto il successo. Ecco, con queste poche righe si rende politico, politico in senso ampio, quello che potrebbe essere come puro divertissement, ma senza forzature ideologiche, semplicemente mostrando come ogni paesaggio è anche un modo di interrogare il tempo storico e ogni immagine e corpo del mondo che viviamo. L'anticipazione la potete trovare sul Manifesto, il titolo che gli è stato dato è Fofi, il tempo istintivo dell'immagine.

0: E questa era Modesty nell'interpretazione di Cole Tjader e Reddy Palmieri, il brano che ci ha accompagnato oggi. E concludiamo col bello, il brutto, l'orrido, i volti del Rinascimento, di un articolo di Veragosti pubblicato su Libero. Una nobildonna è raffigurata a mezzo busto, indossa un elaborato copricapo e abiti sontuosi, porta orecchini di perla e una collana d'oro. L'incarnato è chiaro e luminoso, l'iconico sorriso della dama dà a lei un'aria misteriosa e affascinante. Si tratta del Ritratto di donna di Bernardino Luini del 1520-25, in cui traspaiono chiaramente la lezione di Leonardo da Vinci e la tecnica dello sfumato e il chiaroscuro, idealizzazione della bellezza femminile. Questo dipinto è conservato alla National Gallery of Art di Washington e ora è esposto alla mostra che si intitola Bellezza e bruttezza, ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento, a cura di Chiara Rabbi Bernard, presso le Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Milano fino al 18 ottobre. Compaiono oltre 100 opere tra dipinti, sculture, oggetti, disegni e manoscritti italiani e nordeuropei, per indagare proprio il rapporto tra bellezza e bruttezza nel Rinascimento e come i concetti si siano evoluti tra la fine del 400 e il 500. La rassegna si apre con un focus sull'eredità dell'antichità classica, per la quale il bello è armonia tra le parti e rispetto di precise proporzioni. Il brutto invece si allontana da queste regole e si avvicina alla realtà naturale. Accanto a tanta bellezza c'è anche quindi il rovescio della medaglia, la descrizione realistica di deformità e difetti fisici fino alla loro esasperazione, tanto da renderli mostruosi e grotteschi. Ecco allora il famoso nano di Morgante e altri visi di persone affette da nanismo, pazzi, anziani rugosi, come poi la matita su pergamena della testa di vecchia di Michelangelo Buonarroti. Il manierismo esplora il fascino del Cinquecento per l'orrido, il bizzarro e il caricaturale. L'articolo completo lo trovate su Libero e il titolo è Il bello, il brutto, l'orrido, i volti del Rinascimento. Ora Onda Verde, poi Primo Movimento con Valentina Losurdo. Vi saluto insieme al tecnico Giulio Salvatelli, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Daria Scorrias in regia. Un saluto da Florinda Fiamma, ci sentiamo ad agosto. Ciao!
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 9.29 minuti segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade della penisola, un venerdì di partenze, un venerdì da Bollino Rosso soprattutto nel pomeriggio sera, Bollino Rosso anche sabato mattina e domenica pomeriggio per i rientri. Al momento sulle strade in A4 nel tratto Brescia-Padova 5 km di coda per incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Padova. Sulla Torino-Savona, traffico rallentato con code a tratti tra Marene e lo svincolo Fossano in direzione Savona. Sulla Bologna-Padova, code allo svincolo Padova-Zona Industriale in uscita per chi proviene da Bologna. E in A14, nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti tra la 1 e lo svincolo Imola in direzione di Ancona. Ci spostiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 4 km tra Montopoli in Valdarno e San Miniato Basso in direzione di Firenze. Continuando a scendere, sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Camaldoli e Capodimonte in direzione Capodichino. Mi fermo qui. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
4: collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Ascoltiamo in prima battuta oggi a primo movimento Schoenberg, ma attenzione, non il padre della dodecafonia, bensì pronunciata alla francese Schoenberg, sarebbe Claude Michel, l'autore de Les Misérables, il musical più longevo al mondo. Così nelle note che mi ha trasferito Giorgia Franceschi, la nostra curatrice di primo movimento, che prende avvio oggi con Valentina Losurdo che vi parla, Flaminia Scarcia in regia, Giulio Salvatelli alla console tecnica. Siete pronti a commentare con noi i 40 anni del cast di questo musical così importante, che in linea di continuità per quello che riguarda la nuova moda del musical moderno ha appunto una longevità, una continuità straordinari. Dunque 335 5634296 per i vostri commenti. A 40 anni dal debutto londinese, Les Misérables torna in sala di incisione con una registrazione che non vuole sostituire lo storico album del 1985, ma documentare come questo musical suoni ancora oggi, ed è una esperienza ascoltarlo davvero molto molto intensa, musica anche estremamente estesa da un punto di vista della durata, ma di grandissima presa. La First Night Records riunisce un cast di stelle, all star cast, così si legge sulla copertina di questa produzione, provenienti dal West End e dall'Arena Spectacular World Tour, con Killian Donnelly, Bradley Jaden e Katie Hall tra gli altri nei ruoli principali. La direzione musicale è di Adam Rowe e valorizza una partitura che ormai è storica, è un classico, mantenendo il respiro teatrale ma con una qualità sonora moderna, più ricca nei dettagli orchestrali e nelle dinamiche. È un'incisione che guarda al presente senza rinnegare la tradizione, è un omaggio ai 40 anni di uno dei musical più amati e longevi della storia. Forse dovremmo appunto essere più morbidi in questa definizione di un record, che poi guardando invece la storia complessiva del musical naturalmente ha dei confronti con musical ancora più antichi, ma per quello che riguarda il musical moderno che siamo abituati a vedere a Broadway o a Londra, appunto, sicuramente Les Misérables ha dei record straordinari. Ascoltiamo dunque Lovely Ladies, tanto per cominciare, avremo poi modo di commentare insieme questo brano e ascoltarne anche un altro.

Ed è ovviamente musica che si svolge senza soluzioni di continuità, dunque dobbiamo essere un po' bruschi nel passaggio dall'ascolto alla parola. Lovely Ladies, Le Miserable, ormai è un classico e quindi l'abbiamo incluso anche in primo movimento. E allora vi dicevo di record che dobbiamo andare a definire bene, quindi dal debutto londinese del 1985 Le Miserable è diventato il musical più longevo del West End, uno dei maggiori successi teatrali di sempre, visto da oltre 150 milioni di spettatori in 57 paesi, tradotto in 22 lingue. È un successo dunque che attraversa culture diverse, perché al di là di un'ambientazione storica precisa il riferimento è al grande romanzo di Victor Hugo, rappresenta un conflitto eterno tra legge e compassione, vendetta e perdono. Claude-Michel Schoenberg, che è l'autore delle musiche, lavora con Hélène Boublil, che è il librettista, e racconta la vicenda ambientata nella Francia dell'Ottocento, parlando dei temi universali che abbiamo appena citato, la storia di Jean Valjean, l'ex galeotto che cerca di rifarsi una vita. E ora veniamo ad ascoltare un grandissimo classico di questo classico, ovvero sì, A Dreamed a Dream.

ero certa che sarebbero arrivati i commenti al 335-5634-296 a proposito di considerare o meno questa musica nel patrimonio della grande musica classica. C'è chi è perfettamente in linea su questa scelta della nostra curatrice di avere incluso questa storica registrazione, storica perché celebre 40 anni del musical Les Misérables, nella nostra scaletta, e c'è chi invece si attende, così leggo il commento di un anonimo ascoltatore, musica con più spessore. La domanda è appunto se questa musica abbia meno spessore perché magari è più facile armonicamente, più facile melodicamente, ma insomma a volte la qualità arriva anche nella semplicità, e comunque questo resta un tema senz'altro interessante, senz'altro aperto, e grazie per i vostri contributi. Forse il brano più emblematico del musical Les Misérables, le musiche sono di Claude Michel Schoenberg, è proprio questo I Dreamed a Dream. Alcuni trovano magnifica la voce di Katie Hall, qui interprete. Abbiamo ascoltato dunque per First Night Records l'incisione per i 40 anni del musical con un cast di All Star e la direzione di Adam Rowe. Noi andiamo avanti, torniamo decisamente nei ranghi della stretti della musica classica con Felice Giardini. Il disco Tactus ci porta le sue 6 sonate per violino e continuo opera 1, nato a Torino nel 1716, morto

morto a Mosca nel 1796, una vita lunga e piena di spunti interessanti, Felice Giardini rappresenta un punto di raccordo tra epoche, stili differenti, dando vita a uno stile personale nel quale differenti linguaggi si fondono in modo equilibrato. Abilissimo suonatore di strumenti ad arco, ne sa cogliere le potenzialità in quella delicata fase di passaggio dal barocco al primo classicismo, che passa sotto la definizione di stile galante. Sono le note di libretto di Tullia Pedersoli per questa produzione che vede i solisti ambrosiani prodursi nella musica di Giardini, di cui Charles Burney nel suo viaggio musicale in Italia diceva che nelle orchestre divertivasi sommamente di far dei preludi e di variare i passaggi che doveva eseguire. Aveva un'abilità Giardini, che fu infatti schiaffeggiato persino dal compositore Niccolò Iommelli per l'abitudine di fiorire e variare eccessivamente le linee violinistiche delle sue opere, appunto di aggiungere cadenze e di rifarsi all'uso italiano diffuso in quell'epoca, che in parte si spingeva provocatoriamente persino oltre le convenienze e il rispetto per l'autore. Quindi un musicista pieno di fantasia ma pieno anche di rigore, come possiamo ascoltare nel terzo movimento allegro dalla sonata per violino e continuo in mi minore, opera 1, numero 3.

La musica di Felice Giardini, la sonata per violino continuo in Mi minore opera 1, l'opera 1 che è protagonista con le sue 6 sonate in questa registrazione che è per Tactus con i solisti ambrosiani. Abbiamo ascoltato la sonata numero 3 da questa opera, il terzo movimento allegro, e sicuramente avete sentito una classicità nel anche utilizzare alcuni modelli, ma come si legge nelle note di libretto è tuttavia lungi dall'essere la semplice c'è riproposizione di uno stile e di un linguaggio che suonerebbero superati per l'epoca. Giardini rivela una vena melodica interessante e ricca di spunti che già preludono alla cantabilità del primo classicismo. Andiamo avanti con l'ultima novità discografica di oggi, etichetta Challenge Classics, che con l'artista violinista, ma che qui si produce anche alla voce, Julia Hartig, jugoslava di nascita, olandese di crescita, produce un disco che ha un titolo emblematico, Black Rainbow, intendendo per Black Rainbow il codice ancestrale nella sua molteplicità di identità, una celebrazione in questi colori, in queste sfumature che comunque sono sfumature che tendono a un buio che è interiorità, delle ricche molteplicità ungheresi, ceche, slovacche, austriache unite all'esperienza fondamentale di essere nata nell'ex Jugoslavia, nei Balcani. Una spinta dunque artistica questa, oltre che autobiografica, per andare oltre il consolidato ruolo di interprete per co-creare il brano centrale dell'album che appunto si intitola Black Rainbow, scritto con il musicista di musica elettronica Hakim Mosseinkoff, che anche lui vive di base in Olanda, ad Amsterdam. E allora c'è in questo disco un lavoro ampio di ricerca di brani per violino e pianoforte che spaziano da Leos Janacek a Fazil Say, toccando George Enescu e appunto questo brano originale Black Rainbow. Andiamo all'ascolto della sonata per violino e pianoforte di Leos Janacek, il terzo movimento allegretto. Il pianista è Reinicke Brückhans.

una promiscuità culturale, quella che vuole rappresentare il disco Black Rainbow, con l'artista violinista che si produce anche alla voce, Julia Hartig, insieme al pianista Reineke Brückhans. È assolutamente emblematico il brano di Leos Janácek, la sonata per violino e pianoforte, Allegretto, terzo movimento di questa ibridazione sia storica che geografica che culturale, appunto. Peraltro nel brano Black Rainbow, dicevo, il brano che la stessa artista ha scritto con il musicista Kim Mosenkov, di musica elettronica, è presente anche il canto della nonna, anzi della trisavola addirittura, di Julia, che si trasferì dalla Bukovina alla Vojvodina, queste regioni storiche balcaniche, ed è una esperienza migratoria sonora che lei ha voluto riportare in un brano che è antico, di un secolo, ma che al tempo stesso trova un nuovo suono. È un lavoro anche che ha fatto su altre frontiere Fazil Say, musicista che molto ispira la musica di Julia Hartig, il compositore e pianista turco che è influenzato dal jazz, dall'improvvisazione, ma che riecheggia anche, così come si legge nelle note di questa produzione discografica per Challenge Classics, anche il profondo misticismo popolare del Medio Oriente. E vediamo come si riverbera tutto questo nella sonata per violino e pianoforte numero 1, opera 7 dello stesso Fazil Say, il terzo movimento, Presto Perpetuum Mobile.

0: vertiginoso virtuosismo di Fasil Sa in questo perpetuum mobile ricorda la ruota dei dervisci, la sonata per violino e pianoforte numero 1, opera 7 di Fasil Sa con Julia Hartig violinista, Reineke Bröckhans pianista, Black Rainbow, un disco molto intrigante per Challenge Classics, l'ultima novità discografica di oggi che è anche l'ultima che presento per questo periodo, perché da lunedì tornerà a farvi compagnia Luca Damiani. Quindi siamo a saluti speciali di Valentina Losurdo, che però vi dà appuntamento con un'altra violinista olandese a mezzogiorno per il concerto di Eric Wolfgang Korngold, Lisa Ferchman. È tutto per ora, grazie e linea a Pietro Del Soldà.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
8: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
9: Suo figlio ha avuto un incidente.
10: Devo leggere il contatore, mi apre?
11: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
12: Tutta la città ne parla.
13: Buongiorno. Sono Mario da Pasini Prato, Udine. Volevo fare una domanda sul caso Volkswagen. No? La Volkswagen ha annunciato il licenziamento di 100.000 lavoratori e nel prossimo futuro la chiusura di 4 fabbriche di auto in Germania. No? La domanda è questa. Chi compra un'auto cinese non so se si rende conto del danno che sta recando all'economia europea. In prospettiva anche quel compratore, è vero, si renderà conto di avere impoverito il proprio paese e le proprie finanze, in ultima analisi, no? Però la domanda di fondo che le faccio è un'altra, no? L'ingresso della Cina nel WTO ha trasformato in pochi anni l'economia del mondo. La Cina è diventata la fabbrica del mondo, la Germania, gli Stati Uniti come primo esportatore, sì, globale, no? Certo, i consumatori hanno beneficiato di importazioni a basso costo. Però ci si deve chiedere se ne basta la pena. Un'integrazione più graduale avrebbe, a mio parere, avrebbe potuto salvaguardare le economie occidentali nel lungo termine.
10: Due minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, che questa mattina si occupa di industria dell'auto, partendo dalla Germania. Certo, c'è la Cina che incombe e invade i mercati, ma la notizia del giorno per chi ha interesse o ha a cuore l'economia industriale, il futuro industriale dell'Europa, arriva dalla Germania. In realtà l'industria automobilistica tedesca sta attraversando da anni una grave crisi strutturale, calo delle vendite, appunto la concorrenza cinese citata dal nostro ascoltatore a prima pagina, soprattutto sui veicoli elettrici, l'aumento dei dazi commerciali, sono stati tagliati decine e decine di migliaia di posti di lavoro, blocco degli investimenti nella componentistica, e questo riguarda da vicino anche l'industria italiana, come scopriremo oggi. E poi ieri l'annuncio di un nuovo taglio, 50.000 posti di lavoro. Questo è il piano presentato dall'attuale amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, che è stato discusso ieri in consiglio di vigilanza, suscitando la reazione durissima dei potenti sindacati tedeschi. Questa storia è una storia che non dimostra solo come stia cambiando il volto della Germania, c'è anche a lato la questione della riconversione di almeno una parte dell'industria automobilistica in industria delle armi, ma insomma racconta una metamorfosi del continente intero, dell'Europa. C'è un futuro industriale per questa zona di mondo che abitiamo, dove ancora vigono in certa misura almeno i valori liberali della democrazia e anche della concorrenza e del mercato, oppure siamo destinati ad altro, a svolgere un altro ruolo nell'economia globale? E poi che futuro c'è per l'auto nella nostra vita, nelle nostre città? Indagheremo anche questo guardando un po' in là nel tempo. 335-56-34-296 è il numero a cui potete mandarci sms, anche via WhatsApp audio potete mandarci i vostri vocali. Noi ci siamo e intanto cominciamo con la corrispondente di Repubblica dalla Germania, Tonia Mastrobuoni. Tonia, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno a voi.
10: Della quale ricordo, oltre che essere voce di prima pagina, quindi la conoscete bene, è appena stato inserito nella cinquina dei finalisti del premio Strega Saggistica, si è appena consegnato quello per la narrativa a Michele Mari, lo sapete, in autunno credo ci sarà il vincitore del premio Saggistica con un suo libro uscito per Feltrinelli alla fine del 2025 che si intitola La Peste, indagine sulla destra in Germania, un libro dal titolo all'apparenza tutto politico, ma magari poi ci arriveremo. In realtà questa vicenda politica è profondamente intrecciata alla crisi, l'indebolimento dell'industria tedesca, in particolare di quel settore, l'automotive, che ha reso e rende ancora, per carità, la Germania leader in Europa. Cosa sta accadendo innanzitutto alla Volkswagen, Tonia?
0: Allora, innanzitutto sì, buongiorno Pietro e grazie anche per la presentazione del libro. Sì, quello che sta accadendo è, non a caso il top manager, l'amministratore delegato di Volkswagen adesso è anche in qualche modo mezzo sfiduciato dalle due famiglie che da sempre governano o posseggono la Volkswagen, cioè la famiglia Piëch e la famiglia Porsche. Perché il problema di fondo è che i manager in questi anni hanno sbagliato tutto. Cioè, se è vero quello che diceva l'ascoltatore, cioè che in qualche modo l'apertura della Cina, l'ingresso della Cina nel WTO ha significato anzitutto l'esplosione della Cina, però è stata anche una grande opportunità per la Germania per esportare le macchine lì. Ed è lì lascia anche adesso il problema.
10: È saltata. Ecco, Tonia, è riandata via un secondo, vediamo se ora la linea funziona. Prego, prego, vai.
0: Ecco. No, dicevo, la Cina si è completamente rivoluzionata in questi cinque anni, sì, dopo il Covid, e ha costruito un mercato dell'elettrico potentissimo, e soprattutto ci sono 150 marchi in Cina che producono macchine elettriche, e i cinesi adesso preferiscono le macchine elettriche. Quindi quello che sta avvenendo è che i marchi tedeschi, i marchi europei, li stanno letteralmente buttando fuori dal mercato cinese, perché l'errore madornale dei top manager di Volkswagen, di Porsche, di Mercedes, di BMW è stato sì convertirsi all'elettrico, ma puntare soprattutto sulle macchine di alta gamma. Mi ricordo anni fa già il ministro dell'economia Robert Habeck diceva: ma perché producete macchine elettriche da 90.000 euro? Quello che dovete produrre sono le utilitarie. Però siccome, diciamo, i manager tedeschi non ci credevano molto nella rivoluzione dell'elettrico, molto meno almeno di quanto non ci credesse la Cina, loro hanno completamente dormito durante questa rivoluzione cinese, e quindi hanno un primo problema sulla Cina. Un secondo problema ce l'hanno sul fatto che l'auto comunque è in crisi da anni, e i grandi marchi in Europa sono tutti, insomma, in sofferenza da molto prima anche del Covid. Il terzo fattore, che è fattore più contingente, è stata la crisi in Medio Oriente, perché la crisi in Medio Oriente ha colpito pesantemente alcuni marchi come Mercedes e BMW. Come sappiamo, diciamo, quello di Volkswagen è il problema più macroscopico, no? Anche con i tagli più pesanti, perché ovviamente ha centinaia di migliaia di operai dipendenti in tutto il mondo, e adesso appunto il problema è quello che la capacità produttiva di Volkswagen è eccessiva, e quindi si sta pensando di fare, per esempio, di convertire alcune fabbriche delle automobili in fabbriche per la produzione di armi, oppure stanno trattando, Volkswagen in particolare sta trattando anche con i cinesi per cedergli le fabbriche. Insomma, sta entrando in crisi, diciamocelo, il cuore dell'industria italiana e tedesca, quindi il cuore del manifatturiero europeo, è in una profondissima crisi e non sa come uscirne, perché, ripeto, ha perso il treno dell'elettrico. E a me fa anche sempre molta impressione sentire anche alcuni politici, no, che dicono, continuano a dire, ma anche i conservatori, non solo l'estrema destra, insomma, che lo dice da anni. Ma quando i politici conservatori dicono che il dramma, la tragedia dell'elettrico, loro forse non hanno consapevolezza di quello che è già accaduto in Cina, e quindi, diciamo, in uno dei più grandi mercati di sbocco dell'auto europea. Quindi questo È un problema, è diventa enorme, un problema anche politico.
10: Tonia, su questo punto, tra l'altro, ritorneremo tra pochissimo con un altro ospite che intanto presento, è stato direttore di Quattro Ruote ed è fondatore oggi di Vai Elettrico. Mauro Tedeschini, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
3: Buongiorno a voi.
10: Tonia Mastrobuoni, prima di lasciarti volevo farti una duplice domanda. Una riguarda una cosa a cui hai fatto un cenno veloce, ma sappiamo che invece riscuote grande interesse e anche preoccupazione tra chi ci ascolta. Abbiamo parlato di investimenti in difesa nei giorni scorsi a proposito del summit NATO in Turchia. Ebbene, ormai si sa, l'hai detto anche tu, grandi marchi tedeschi, come la stessa Volkswagen, stanno convertendo parte della loro produzione in ambito militare. Leggo di uno stabilimento, Osnabrück, che potrebbe produrre componenti per il sistema di difesa missilistica Iron Dome. Posso anche dire che una nota così di colore, il nostro grandissimo, bravissimo collega e amico Roberto Zicchitella, sapendo che ci occupavamo di questo, ci ha mandato poco fa una foto scattata da lui all'aeroporto di Berlino, di due cartelloni pubblicitari. Solitamente ci sono automobili delle grandi marche tedesche, questi due grandi cartelloni, insomma, che campeggiano lì nel corridoio dell'aeroporto, ritraggono droni per difendere l'Europa. Uno è anche di una importantissima fabbrica di automobili, in questo caso svedese, ma insomma, come a dire, c'è una proposta, c'è un marketing intorno all'industria delle armi in Germania che fa parte del grande progetto di riarmo che porterà la Germania a una nuova natura, vita e ruolo in Europa, no? Da potenza, diciamo così, militarmente contenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, ritornerà ad essere protagonista con anche tantissimi, tantissimi soldi. Questo dice molto della congiuntura internazionale, ma anche di come il paese potrà cambiare. E sullo sfondo l'ascesa della destra estrema, Allianz für Deutschland, in non solo, di cui tu parli nel tuo libro La Peste.
0: Sì, allora il problema, io non credo che si possa in qualche modo riconvertire o salvare il manifatturiero tedesco, l'industria tedesca che ha un'industria così pesante dal punto di vista occupazionale e anche cioè, che si possa riconvertire completamente alle armi. Secondo me questa, ma non lo dico solo io, lo dicono tutti gli esperti, questa è una pia illusione. Quello che però sta avvenendo, che secondo me a lungo andare è ancora più preoccupante, è che tante imprese che avrebbero dovuto fare adesso una transizione verde, no? In qualche modo sì, riconvertirsi o comunque a un'industria del futuro, anche tecnologica, insomma, questo sarebbe stato il momento per tante imprese per fare investimenti e investire nel futuro, nell'innovazione. Cosa stanno facendo? Invece di, appunto, di investire, faccio l'esempio di una fabbrica in Brandeburgo che ha fatto molto discutere, che si sarebbe convertita appunto all'idrogeno verde. Invece di convertirsi all'idrogeno verde, questa fabbrica che produceva semiassi per camion, sostanzialmente ha preso una scorciatoia, adesso produce componenti per granate, perché ovviamente senza fare una lira di investimento tu in qualche modo riconverti, no, la tua industria, non la prepari al futuro, nel senso continui a fare le stesse cose con mezzi abbastanza poveri e scarsi investimenti, però è anche quella un'industria che sta fiorendo. Non si sa per quanto, perché poi l'industria delle armi dipende moltissimo anche dai finanziamenti pubblici, però anche questa riconversione delle armi, ci sono dall'industria dell'auto alle armi, che è, ripeto, in parte una pia illusione, ma in parte è anche una scelta estremamente miope, perché l'industria tedesca avrebbe bisogno di fare quello che non ha fatto 15 anni fa, cioè anzitutto una rivoluzione digitale. Calcolate che adesso, se Roberto Zicchitella è all'aeroporto di Berlino, lui potrà raccontarvi che se voi fate una telefonata su WhatsApp dall'aeroporto di Berlino a Berlino, la conversazione si interrompe 10 volte perché non hanno la rete digitale, non hanno la rete quindi dal punto di vista digitale la Germania è rimasta mostruosamente indietro. Avrebbe dovuto fare gli investimenti adesso, in questi anni, e invece di fare questi investimenti fa, come dire, un salto laterale e si butta sull'industria delle armi, dove non servono grandi investimenti, servono scarsi mezzi, insomma si riconverte molto rapidamente, magari una fabbrica che faceva semiassi per i camion può fare molto più facilmente le granate che reinventarsi un nuovo prodotto magari tecnologicamente avanzato. Ultima annotazione: è ovvio che questa atmosfera un po' crepuscolare che c'è adesso in Germania, c'è questa quest'area di un'industria al tramonto, sta enormemente alimentando le paure nelle persone, e quindi la rabbia, e quindi il voto dell'estrema destra per l'AfD. Vi racconto solo un aneddoto. Quando sono andata a seguire le elezioni regionali in Baden-Württemberg, che è detta anche la Autoland, perché lì è stata Karl Benz, inventò l'automobile 140 anni fa, perché lì c'è la Daimler, appunto la Mercedes, c'è la Porsche, ci sono un sacco di stabilimenti, sì, tantissimo indotto e tanti tanti lavoratori italiani che andarono a lavorare lì dagli anni 50. Ebbene, quando sono andata a fare la campagna elettorale, i manifesti dell'AfD, dell'ultradestra, erano semplicissimi. Si vedeva un'automobile col motore a combustione, tipo una Golf, no? Una vecchia Golf col motore a scoppio, e sotto c'era la scritta: la tua auto voterebbe per noi. Ecco, questo è il clima in Germania in questo momento, no? Cioè la reazione, la non proposta, diciamo, dell'AfD, che è semplicemente andare avanti col motore a combustione, e il tentativo disperato dei partiti tradizionali di in qualche modo intercettare, placare un malcontento, una rabbia, una paura che sta enormemente dilagando anche per colpa di questa crisi all'auto.
10: I temi si intrecciano nel profondo, Tonia Mastrobuoni, e questo spesso porta anche la politica a non prendere decisioni lungimiranti, per esempio in materia di transizione ecologica. Pensiamo alla demonizzazione del Green Deal, che ritroviamo peraltro anche sulle pagine dei giornali di oggi. Tonia, grazie. Esatto. E molti auguri per il tuo saggio, il tuo libro La peste, indagine sulla destra in Germania, Feltrinelli editore. Noi continuiamo con Mauro Tedeschini, che ho già salutato, ha una lunga esperienza come direttore di Quattro Ruote, quindi di auto ne sa come pochi, ma è anche fondatore di Vai Elettrico, la community della mobilità ad emissioni zero, e forse nessuno come lui può rispondere a questo messaggio. Inizio con un ascoltatore, no, un'ascoltatrice, anzi, si chiama Palmira, ricordo anche il numero 335-56-34-296, mandateci WhatsApp audio anche. Si chiede, Palmira, perché l'industria europea non ci ha pensato prima di investire sull'elettrico? Perché ha preferito ascoltare le sirene, giornalisti, politici, negazionisti del cambiamento climatico? Perché hanno preferito sostenere le sette sorelle degli idrocarburi, e così adesso la Cina la fa da padrona? È il mercato, fratelli. Ha ragione Palmira, da Tedeschini.
3: Ma allora, c'è un dato oggettivo legato al fatto che il cuore dell'auto elettrica è costituito dalle batterie, e sulle batterie la Cina è storicamente più avanti, perché sono loro che hanno fatto le batterie per i laptop, per i telefonini che stiamo usando, insomma per tutti i tipi, no? Per cui l'Europa su questo terreno sconta 10 anni di arretratezza rispetto alla Cina, ma non solo l'Europa, anche gli Stati Uniti. E quindi la Cina è oggettivamente più avanti ed è riuscita sull'auto elettrica ad avere un grossissimo vantaggio su tutta la concorrenza globale. Però adesso la Cina non è forte soltanto sull'auto elettrica, perché questo è il grandissimo equivoco. L'Europa 2 anni fa ha messo dei dazi importanti sulle auto elettriche cinesi, proprio perché si pensava che avessero un grande vantaggio competitivo sulle batterie. E che cosa è successo? Che i cinesi tranquillamente hanno quasi smesso di vendere auto elettriche da noi e sono passati a vendere con grandissimo successo auto ibride e auto a benzina normali. Le uniche auto che non vendono sono le diesel, perché considerano le auto a gasolio una tecnologia finita e del passato, ma per il resto vendono tutto con grande successo. Pensiamo solo che in Italia siamo arrivati, anzi in Europa, scusate, siamo arrivati in pochissimo tempo ad avere i cinesi dallo 0 al 10% di quota, che è un'enormità e che è stata tutta sottratta ai costruttori europei. E quindi la crisi arriva da lì, e poi dall'altro lato, invece, altrettanto importante, dal fatto che i nostri costruttori, e i tedeschi in particolare, che citava prima Tonia Mastrobuoni, vendevano moltissimo in Cina e soprattutto vendevano con dei grandi margini di guadagno. A un certo punto è arrivata l'industria cinese, e adesso gli europei in Cina non vendono praticamente più nulla. Ieri sono usciti i dati della BMW, che sono molto significativi da questo punto di vista. La BMW nell'ultimo trimestre ha fatto nelle vendite meno 8%, ed è un calo che è tutto dovuto al mercato cinese, perché nel resto del mondo la BMW ha fatto più 2%. Quindi il grande problema è la Cina, ed è di questo che bisogna parlare, ed è di questo tra l'altro che si sta occupando la tanto biasimata Unione Europea, alla quale poi si ricorre quando le cose vanno male, come in questo momento.
10: Quali soluzioni ci possono essere? Rimanga con noi, se può, ancora qualche minuto. Mauro, certo. Tedeschini si affianca, si aggiunge alla nostra conversazione un economista, docente di economia applicata alla LUIS, dove dirige anche il centro di ricerca sulle analisi e le politiche europee, professoressa Valentina Meliciani. Buongiorno e benvenuta a Radio 3.
9: Buongiorno, allora, buongiorno a voi.
10: Allora, sentito il nodo decisivo, Mauro Tedeschini, già direttore di Quattro Ruote, oggi fondatore di Vai Elettrico, ha messo lì dei punti, dei dati, l'emblematico crollo delle vendite di un marchio storico, anch'esso come Volkswagen, cioè BMW in Cina, dimostra che il problema è la Cina, ha detto Tedeschini. Ok, ma come lo si può affrontare? E più in generale, questa storia da cui siamo partiti noi oggi, la Volkswagen che annuncia di voler diventare un po' più piccola per reggere la sfida, a cosa porta? Cioè, dobbiamo immaginare un ridimensionamento industriale dell'intera Europa in futuro? E cosa riempirà quel vuoto?
9: Sì, è una notizia, diciamo, non così tanto inattesa come è stato anche detto precedentemente, perché la crisi della trasformazione, come l'Europa sta vivendo la trasformazione dell'industria automobilistica, quindi il passaggio alla concentrazione del valore aggiunto nella parte software e nella parte delle batterie, vede appunto l'Europa purtroppo impreparata. L'Europa aveva invece i suoi punti di forza su un modello completamente diverso. È chiaro che la situazione, oltre a questa, diciamo, motivazione di tipo strutturale, poi ci sono anche motivazioni congiunturali. L'economia europea sta crescendo poco, quindi c'è anche un problema di domanda aggregata, c'è un problema di dazi statunitensi e di sovrapproduzione tedesca, che quindi poi si scarica sul mercato europeo. Il problema è più diffuso rispetto a quello appunto di cui parlava lei, della chiusura di posti di lavoro all'interno di Volkswagen, perché sappiamo bene che l'industria automobilistica è una filiera importante che riguarda poi anche tutta la parte della componentistica, e quindi si va a riflettere su alcune vantaggi che sono anche propri del nostro paese, quindi tutta la meccanica strumentale che viene utilizzata poi all'interno del settore automobilistico. Quindi diceva il crollo il ridimensionamento dell'industria europea. Su questo l'Europa, l'Unione Europea sta cercando ovviamente di ovviare con una serie di misure. Pensiamo appunto al piano d'azione per l'industria automobilistica, ma anche al Battery Booster Package, quindi insomma tutta una serie di misure che forse, ecco, dovevano arrivare prima e sulle quali si sta cercando un po' di costruire una politica industriale europea, con strumenti però che sono abbastanza limitati, perché sappiamo che poi le politiche industriali in realtà sono non sono una prerogativa europea, ma sono lasciate ai vari paesi membri, e questo è un limite molto, molto importante per poter rispondere ad una crisi che, come dicevamo, è una crisi proprio europea, non è circoscritta a singoli paesi europei. E quindi rafforzare anche col nuovo bilancio europeo questa parte sulla competitività, quindi questa parte sulle politiche industriali, dotando l'Unione Europea di maggiori strumenti e anche di maggiori risorse, è fondamentale, perché abbiamo investito in una transizione verde che è importante per l'Europa. Il modello europeo è un modello diverso da quello americano e da quello cinese, è un modello che vuole tenere insieme transizione ecologica con competitività e con un modello diciamo sociale e territoriale diffuso di sviluppo. Però per fare tutto questo il mercato da solo non basta, ci siamo accorti che sono necessarie delle politiche industriali mirate.
10: Lei ha fatto cenno alla componentistica, l'abbiamo ricordato tante volte, anche chi non si intende di auto ormai sa che sì, l'industria tedesca, che è il gigante europeo ora appunto in crisi, funziona perché ci sono in larga misura produttori italiani di pezzi fondamentali di quelle automobili. Il rapporto è enorme, la Germania vale il 20% dell'export del primo partner dell'Italia. Leggo sul Sole 24 Ore, c'è un pezzo di Lello Naso nel quale si dà voce, per esempio, al vicepresidente dell'Associazione dei produttori italiani di componentistica, si chiama Marco Stella, e che se la prende con l'Europa, però anche con l'idea sbagliata, dice lui, dicono loro, della transizione ecologica sbagliata nelle modalità, nelle scelte e nella mancata neutralità tecnologica. Che cosa vuol dire? Ha ragione, e che cosa c'è da temere per quel settore, per quel comparto della manifattura italiana?
9: Sì, è una questione abbastanza, diciamo, controversa, nel senso che siamo tutti, diciamo, l'idea della neutralità tecnologica significa, diciamo, noi economisti la
10: spieghiamo
9: così.
10: Cosa vuol dire, diciamo, in concreto?
9: Bisognerebbe avere degli obiettivi, ad esempio l'obiettivo, sì, può essere sicuramente la riduzione dell'inquinamento, la riduzione dei gas serra e così via, però va data poi la possibilità alle imprese di scegliere con che tecnologie raggiungere questo obiettivo. Quindi, per dirla in maniera semplice, non prescrivere necessariamente l'obiettivo va raggiunto passando all'elettrico, ma dando appunto soltanto l'obiettivo finale, poi lasciando appunto le scelte di come raggiungerlo. Quindi possiamo avere dei biocombustibili, possiamo, sì, avere tante altre tecnologie che possono raggiungere lo stesso obiettivo. Ora però il problema è che si è fatta una certa scelta, ci si sta muovendo in una certa direzione, la Cina ha investito pesantemente in una certa direzione, quindi, diciamo, rimettere in discussione quello che era il sentiero che un po' l'Unione Europea ha pensato ormai da tanto tempo, non so quanto poi sia una buona idea, anche per tutte quelle imprese che in realtà hanno già fatto pesanti investimenti in questa direzione. Quindi io vedo più, lasciando ovviamente, essendo d'accordo con il principio della neutralità tecnologica, vedo però che l'elemento fondamentale è quello di accompagnare questa transizione con delle misure che si parla in Europa di autonomia strategica aperta, quindi sia da un lato aiutino a rafforzare la capacità interna europea in settori strategici, pensiamo appunto al settore ad esempio delle batterie, e allo stesso tempo però in qualche modo portino l'Europa a dialogare in maniera, diciamo, convincente anche con i produttori cinesi, in maniera tale da utilizzare, diciamo, gli strumenti anticoercitivi che l'Europa ha messo in cantiere per in qualche modo evitare che gli strumenti che la Cina usa abbondantemente e l'Europa usa poco portino poi ad una concorrenza che non è una concorrenza giocata ad armi pari, e quindi in questo senso anche i dazi di cui si parlava prima probabilmente, diciamo, non sono sufficienti. È importante negoziare condizioni di reciprocità con la Cina in maniera tale appunto da evitare di essere invasi da prodotti cinesi a basso costo, che trovano ormai sempre più difficoltà tra l'altro di essere esportati verso il mercato americano e che quindi in effetti costituiscono una grande minaccia, anche se pure, diciamo, allo stesso tempo riducono anche i costi di produzione in Europa. Però insomma su questo la maggior parte delle stime dice che gli svantaggi per ora superano i vantaggi.
10: Un altro effetto dei dazi è il fatto che molti beni cinesi poi convergano verso il mercato europeo,
9: sì,
10: non trovando,
9: sì,
10: più la via la strada degli Stati Uniti.
9: E
10: certo, l'unica riflessione che mi viene da fare ascoltando la professoressa Valentina Meliciani, insegna economia applicata alla LUISS di Roma, è che a tutto questo forse un giorno dovremo reagire non più solo con politiche industriali dei singoli 27 paesi membri, ma con una bozza di politica industriale comune. vale per la difesa, vale per la politica estera, vale per tutto. L'integrazione politica di questa zona del mondo in cui viviamo è l'unica chance per rimanere a galla e soprattutto anche per mantenere vivi quei principi, valori condivisi su cui almeno ancora oggi la vita in Europa si basa. Professoressa Meliciani, grazie. Lo ricordo, dirige anche il Centro di Ricerca sulle Analisi e le Politiche Europee alla LUISS di Roma. Torno da Mauro.
9: Grazie, grazie a voi.
10: Grazie davvero, professoressa. Torno da Mauro Tedeschini, già direttore di Quattro Ruote, fondatore di Vai Elettrico. Nel frattempo saluto, perché ci ha raggiunto anche lui, un'altra voce dalla Germania, giornalista economico di Avvenire, collabora con la radio pubblica tedesca Cosmo WDR. Vincenzo Savignano, buongiorno e benvenuto, grazie.
14: Buongiorno a voi.
10: Tedeschini, ascoltando questi scenari grandi, ampi, tracciati da lei e anche dalla professoressa Meliciani, viene una domanda da fare, poi ci torneremo anche più avanti in questa puntata di Tutta la città ne parla, ma forse allora l'Europa in prospettiva futura, l'auto e la produzione di auto, ma anche l'uso di auto, se la dovrà lasciare un po' alle spalle?
3: Ma dovrà probabilmente ridimensionarla. Adesso uno stabilimento di automobili, per essere competitivo, diciamo, e vantaggioso per chi lo possiede, deve lavorare almeno al 75%. Adesso siamo grosso modo sul 60-65%. E quindi mi sembra inevitabile, purtroppo, che tutta una serie di fabbriche debbano trovare un utilizzo diverso, oppure, ahimè, purtroppo dovranno essere chiuse, speriamo di no. E questa, diciamo, ipotesi che diventino delle fabbriche di armamenti è presente non solo in Germania, ma già in Francia è una realtà, perché la Renault sta convertendo una sua fabbrica di auto per produrre dei droni con un partner del settore molto specializzato, droni che dicono ovviamente che serviranno per la difesa, ma insomma una volta che vengono prodotti poi non sappiamo dove vanno a finire. Secondo me c'è anche un grande quesito che noi dovremmo porci, e cioè, ma tutte queste fabbriche appunto in Germania, in Francia, se ne è parlato anche in Italia per alcune, che vengono convertite, no? Che cosa succederà ai dipendenti? Perché adesso io sono in una fabbrica e sto lavorando per produrre automobili, mi dicono che da domani farò dei pezzi di cannoni o di altri sistemi di armamento. Forse anche questi interrogativi dovremmo porceli. Ecco, poi l'altra ipotesi, che è più di un'ipotesi, ormai sta diventando una realtà, è che molti di questi stabilimenti vengono venduti a dei gruppi cinesi, perché siccome ormai è quasi certo che l'Unione Europea porrà dei dazi non solo sulle auto elettriche come adesso, ma anche sulle auto ibride, sulle quali la Cina sta andando fortissima, è chiaro che anche da questo punto di vista i cinesi sono molto interessati a venire a produrre qui per aggirare i dazi e quindi avere dei prezzi competitivi delle loro auto, perché si parla di dazi che possono arrivare anche al 35-40% del valore, e quindi insomma è chiaro che anche loro ci stanno ragionando. Anche Stellantis, che ha fabbriche in Italia importanti, che in questo momento stanno lavorando decisamente sotto la loro capacità, sta ragionando sull'ipotesi di appunto fare delle partnership con i cinesi e far produrre qua le loro auto. Ricordiamoci che in questo momento l'auto elettrica di gran lunga più venduta in Italia è un modello cinese che è importato in Europa da Stellantis, e quindi ci sono questi accordi che si stanno facendo, che faranno sì che l'industria europea si renda conto che, non potendo batterla la Cina, sei obbligato ad allearti con la Cina.
10: Anche perché, guardi, le leggo un messaggio, Tedeschini, di Daniele da Roma: ma perché le aziende europee non mettono in commercio utilitarie a prezzi accessibili? Se comprando un'auto cinese risparmio qualche migliaio di euro, perché non dovrei farlo? Se ci fosse un'utilitaria a prezzi più bassi, anche a combustione, perché non acquistarla? Ha ragione Daniele.
3: Questo è il grande tema dell'industria dell'auto degli ultimi anni, cioè che si sono fatte auto sempre più grandi e sempre più costose. C'è anche una ragione tecnica dovuta al fatto che l'Unione Europea ha imposto delle regole sulla sicurezza che faceva sì che, diciamo, si costruissero delle macchine più di maggiori dimensioni, perché in caso di incidente ovviamente c'è una resistenza maggiore e quindi una maggiore protezione degli occupanti. Ma c'era anche una ragione invece di tipo opportunistico, legato al fatto che più l'auto è grande e più i margini di guadagno sono importanti in proporzione, no? E quindi sulla scia di quello che diceva prima Tonia Mastrobuoni, cioè del fatto che i tedeschi hanno preso a fare auto sempre più grandi e sempre più costose, un po' tutta l'Europa ha seguito questo esempio e ha finito per fare delle auto che hanno fatto sì che gran parte della popolazione, soprattutto in paesi dove il reddito non è altissimo come l'Italia, non potessero più permettersi di comprare un'automobile nuova, tant'è che in Italia negli ultimi anni c'è stato un boom dell'auto usata che è diventata molto più venduta dell'auto nuova. Adesso finalmente si sta tornando indietro, si stanno tutti ponendo questo problema appunto di fare delle auto che costino meno di 15.000 euro, perché adesso una 500 costa 18.000 euro, una 500 a benzina, non sto parlando della 500 elettrica. E quindi appunto c'è il tema di riportare le auto alla portata di tutti. Insomma, quando fu fatta la prima 500 nel 1958, l'amministratore delegato della Fiat di allora disse: dobbiamo fare un'auto che possa essere comprata a rate da un operaio. Adesso un operaio a rate una macchina qualsiasi non se la può comprare.
10: E questo è il punto. Leggo, ci sono diversi messaggi che vanno in questa direzione. Le macchine europee costano troppo a parità di prestazioni e con elettronica avanzata la macchina cinese costa meno, quindi gli europei, le famiglie cercano le macchine a minor costo che però funzionano bene. Così succederà in Europa anche per le moto. E a proposito di Cina, scrive Rodolfo, la Cina ha creato, e questa è un'altra grande novità, certo, un potere d'acquisto nelle classi più povere, centinaia di milioni di cinesi che sono usciti dalla povertà. Quando si parla di riequilibrio nella distribuzione della ricchezza a livello globale è indubbio, ma questi dati riguardano soprattutto alcuni grandi paesi, i giganti asiatici, la Cina in primo luogo, e così ha permesso di vendere loro le sue macchine elettriche. Noi europei invece, scrive Rodolfo, abbiamo salari fermi al palo da 20 anni, direi. È il tema dell'altro giorno, di ieri, di Tutta la città ne parla per l'ennesima volta, vale soprattutto per gli italiani, salari al palo da 20 anni, e appena si parla di redistribuzione della ricchezza sembra che si stia minacciando chissà cosa, sembra quasi che si faccia sempre un gran parlare ma che poi non cambi mai niente, come nel Gattopardo, così Rodolfo. E torniamo in Germania, ci siamo stati con Tonia Mastrobuoni, ora siamo di nuovo collegati con un giornalista italiano che collabora con la radio pubblica tedesca Cosmo Weder, Vincenzo Savignano, al quale chiedo, dopo aver ringraziato moltissimo Mauro Tedeschini, già direttore di Quattro Ruote, fondatore di Vai Elettrico, andate a scoprire che cos'è Vai Elettrico in rete, le chiedo, Savignano, questa prospettiva di colossi industriali che hanno fatto anche l'identità della Germania, paese potentissimo dal punto di vista economico, in seconda fila dal punto di vista della difesa militare, e ora sta un po' cambiando volto, citavamo appunto questa sostituzione perfino nei cartelloni pubblicitari all'aeroporto, come ci ha mandato le foto il nostro Roberto Zichitella, si pubblicizzano droni e non più automobili. Tutto questo che effetto sta avendo sulla società tedesca, sul dibattito pubblico? Ci si sta rendendo conto che il paese sta mutando pelle?
15: Sì, secondo me alcuni lo stanno capendo, altri ancora no. Vediamo la realtà in alcuni momenti che si ha, che ho anche io in qualità di cittadino che vive in Germania, ma anche come corrispondente di un quotidiano, come giornalista, e che bisogna ancora capire esattamente quello che accade, cosa, perché anche da un punto di vista economico le previsioni che sono state fatte fino a poco tempo fa continuano a peggiorare. Questo governo si era presentato comunque come un governo che per la prima volta nella storia della Repubblica Federale creava, si indebitava, cambiando completamente quindi quella che era la strategia economica finanziaria della Germania. Mai più, niente più austerity, niente più controllo ferreo dei conti, anzi ci indebitiamo per far ripartire il paese, per far ripartire l'economia del paese. Ma questa agognata, attesa, promessa ripresa economica, industriale ancora non c'è. E per quale motivo? Ovviamente ci sono motivazioni, come dicono gli economisti, le motivazioni congiunturali e quelle strutturali, però ci sono le motivazioni che partono da lontano, cioè questo governo sta pagando di errori che sono stati compiuti in passato anche da altri governi che non hanno fatto investimenti determinati in alcuni settori, nel settore delle infrastrutture e cioè anche nel settore delle chiavi dell'industria tedesca, e uno di questi è il settore automobilistico. E Io quando parlo con i tedeschi, anche con i colleghi tedeschi, ecco, per esempio, un aspetto che viene toccato e di cui se ne parla molto poco qui in Germania, sì, è proprio l'aspetto psicologico dei cittadini tedeschi, la Germania era un paese potentissimo, ricchissimo, e questo era così percepito soprattutto dalla classe media, e adesso questa percezione non c'è più. Ecco, proprio dato che sono in corso i mondiali di calcio, comunque
10: c'è stata l'eliminazione, era arrivata a suo tempo anche una telefonata che lo leggeva simbolicamente quella partita come un simbolo del declino. Ora non esageriamo, no?
15: Ma sì, ma sostanzialmente è come se la Germania comunque fosse in generale una squadra abituata sempre a giocare nei piani altissimi della classifica. Adesso improvvisamente questa squadra si trova a lottare per la salvezza, nel senso che si rende conto che il suo sistema, tutto quello che era stato creato finora, non funziona più. E uno degli esempi maggiori è proprio quello del settore dell'automotive, del settore automobilistico, cioè quello che era il sistema produttivo industriale tedesco. Noi facciamo le macchine qui nei nostri stabilimenti, paghiamo l'operaio che viene pagato meno, guadagna tra i 2.800 e i 3.200 euro al mese. Ora questo sistema non funziona più, perché le nostre auto non se le comprano più, perché le nostre auto a motore diesel e benzina non vengono più acquistate in altri posti. Perché devono tagliare tutti questi posti di lavoro? Mi ricollego a quello che ha detto il professore, o ha detto il direttore anche di Quattro Ruote prima. Quanti operai servivano per fare un'automobile con motore a benzina e diesel? 4, 5? Quanti operai servono per fare una macchina elettrica? Forse solo uno, che deve aprire il cofano e inserire dentro la mano più acquistata in altri posti. Perché devono tagliare tutti questi posti di lavoro? Mi ricollego a quello che ha detto il professore, o ha detto il direttore anche di Quattro Ruote prima. Quanti operai servivano per fare un'automobile con motore a benzina e diesel? 4, 5? Quanti operai servono per fare una macchina elettrica? Forse solo uno, che deve aprire il cofano e inserire dentro la batteria. Basta. Questo è forse detto in modo molto semplice.

0: Però non c'era la stessa situazione, non c'era la stessa pressione a livello industriale da parte del settore elettrico e soprattutto lì ci fu un sindacato che fortissimo, che è l'IGMetall, che ancora adesso entrerà in gioco.
1: Beh sì,
0: L'IGMetall
1: è in
0: è
1: trincea in
0: forse
1: questo momento, no? Tra l'altro con una sua rappresentante che è di origine italiana, Cavallo,
0: sì,
1: di cui si
0: la
1: parla un po'
0: signora
1: in tutti i
0: Cavallo, sì.
1: giornali. Ma la domanda ultima che le faccio a Savignano, prima di salutarla, ritornando un po' anche sulla questione, sul versante politico di tutta questa storia, già sfiorato prima con Tonia Mastroboni, anche secondo lei, giornalista italiano che vive da tanti anni in Germania, è qui che dobbiamo guardare quando ci domandiamo per il perché di questa inquietante, terrificante ascesa di una destra estrema, che ricordiamolo ancora una volta, quando si parla di AfD si parla di, non per tutti, certo, i suoi membri, ma insomma nostalgici del nazismo dichiarati, ecco, che potrebbero aspirare in futuro a un ruolo maggioritario, o forse addirittura di governo, poi dipende quanto il sistema proporzionale tedesco lo consenta, però. E questo è il punto. E, diciamo, è questa crisi che lei ci ha descritto, industriale e poi anche sociale, è l'elemento fondante che spiega più di tutti gli altri questo terremoto politico?
0: Spiegare in parte sì, anche perché direi proprio di sì, perché comunque sia AfD adesso si sta facendo spazio soprattutto tra quella che è la classe operaia. La classe operaia si sta rivolgendo, vede in AfD la possibilità di rivendicare per esempio alcuni dei propri diritti. Purtroppo questo non sta accadendo solo nell'est della Germania, dove è stato molto più semplice avere questo processo, ma anche nei Länder occidentali, perché la crisi lì nei Länder occidentali sta colpendosi la grande industria, ma ricordiamoci che accanto alla grande industria c'è tutto un indotto che sta mandando in crisi tutta una serie di aziende in regioni ricchissime come il Nord di Westfalia, il Baden-Württemberg, la Baviera. Solo l'anno scorso sono fallite 25.000 aziende che in teoria non hanno nulla a che fare con il settore automobilistico, oppure sì, alcune erano aziende di componentistica, altre erano semplicemente aziende che facevano riferimento alla gastronomia. Ecco, tutte queste aziende, tutti questi lavoratori che si trovano là dentro o che lavoravano, si sono sentiti abbandonati un po' da anche magari quelli che erano i loro sindacati o i loro partiti di riferimento. Mentre AfD oggi si propone come non più prima come un'alternativa politica, adesso come una realtà che vuole sostanzialmente difendere i diritti di questi operai.
1: L'alternativa per quando vinse Trump la prima volta si cominciò a parlare dei left behind, i lasciati indietro, per l'appunto gli abbandonati ai quali l'estrema destra al di qua e al di là dell'Atlantico offre un'alternativa che è convincente, perlomeno dal punto di vista elettorale. Vincenzo Savignano collabora con la radio pubblica tedesca Cosmoveder, grazie anche a lei, tutta la città ne parla, continua in musica con un brano che resta in tema perché ci porta idealmente in un angolo di una città molto caotico, pieno di automobili, pieno di traffico, e lo fa per esorcizzare le nevrosi metropolitane. È uno storico brano di Giuni Russo, una cover di Rachele Bastreghi dei Baustelle. Ascoltiamo Crisi metropolitana.

0: Sono Sebastiano, chiamo da Catania. Io ho per anni lavorato in una importante industria nel settore tecnologico, quindi mi sono ho fatto un'idea proprio di quello a cui stiamo assistendo in realtà, di questo declino industriale. Penso che il dominio economico, in genere si è sempre visto legato al dominio tecnologico e che quindi questo declino occidentale sembrerebbe coincidere con la sempre maggior finanziarizzazione dell'economia, che ha compresso, ha agito a discapito degli investimenti in ricerca e sviluppo. La conseguenza, di questo ci ha consegnato un posto marginale nella globalizzazione, a discapito di quelli che invece, delle economie crescenti, che hanno invece optato per scelte diverse.
1: Buongiorno da Antonio Santaniello, siete su Radio 3, tutta la città ne parla. Apriamo la nostra piazza parlando di Cina, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra puntata. In Cina tutte le Ferrari Luce destinate al mercato cinese sono sold out. Maranello ha venduto tutto, ricorderete, c'è stata una sommossa popolare, video sui social, critiche, lamentele, anche Montezemolo ha criticata dicendo spero tolgano il cavallino, è la prima Ferrari elettrica e in Cina è andata molto bene, è andata sold out. Forse questo però è l'emblema della differenza di mentalità tra europei e asiatici. Oggi abbiamo un approccio verso l'elettrico completamente diverso e dall'altra parte nel mondo invece si preparano a essere i padroni di questo futuro industriale dell'automotive.
2: Fabio, avendo perso il treno dell'elettrico, l'Europa potrebbe recuperare investendo invece sull'idrogeno. Pare che in Nuova Zelanda stiano già circolando delle auto a idrogeno. La corsa dell'elettrico è persa, una settimana nel cuore di Chengdu e di Chongqing non abbiamo incontrato un motore termico, endotermico, neppure a pagarlo, ma neppure i motorini di quelli dei venditori per strada. La Cina ormai è indubbiamente molto più avanti di noi, le loro città dal punto di vista del traffico sono infinitamente più vivibili. Forse l'unica strada sarebbe superare l'elettrico andando in direzione dell'idrogeno.
1: E la tecnologia delle auto all'idrogeno è ancora in fase di sviluppo. Nei paesi scandinavi ci sono moltissime auto elettriche che ormai hanno superato in vendita anche quelle col motore termico e anche quelle a idrogeno fanno parte di un futuro che vedremo se entreranno anche nelle politiche, perché poi è lì che si crea il futuro, prima dalla politica e poi anche nelle vendite. Ascoltiamo le vostre voci.
3: Buongiorno, sono Patrizia da Roma. Volevo soltanto dire che da anni penso che l'automobile come industria prima o poi finirà o sarà fortemente ridotta come già sta succedendo. Bisogna sostituire questa industria in maniera non con altre auto, ma facendo più che altro mezzi pubblici sempre più efficienti. La macchina ci sarà, rimarrà, ma avrà un uso direttamente marginale.
1: La mobilità del futuro sarà diversa, dobbiamo cambiare le nostre visioni. In chiusura parliamo di Venezuela, la situazione è drammatica dopo il terremoto che ha causato migliaia di morti e feriti, per questo Croce Rossa Italiana, UNICEF hanno deciso di unire gli sforzi per supportare le persone colpite da questa catastrofe. Ci sarà la partita del cuore il 13 luglio all'Aquila, in campo la nazionale cantanti contro la nazionale della politica e c'è una campagna di raccolta fondi con il numero solidale 45 595. I fondi raccolti verranno utilizzati per allestire ospedali da campo, garantire aiuto alle famiglie, quindi possiamo supportare con un SMS al 45 595 o una chiamata questa importantissima iniziativa. Ora ascoltiamo una breve clip e torniamo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Tutta la città ne parla.
5: Comunque io sono proprio contenta che siete delle persone a posto. A volte capita di fare dei viaggi con gente orrenda. Tipo, io ero un po' preoccupata che tu non avessi recensioni, no? Che fosse il tuo primo viaggio. Però era proprio il passaggio che mi serviva, questo,
6: Vabbè, ma se nessuno viaggiasse con chi non ha recensioni, quest'ultimo non potrebbe fare il suo primo viaggio con qualcuno che possa mettergli delle recensioni.
5: Beh, in effetti non fa una piega,
6: Eh sì, è un po' come il cane che si morde la coda.
5: Hai ragione. È che io sono un po' fissata, controllo sempre questo fatto delle recensioni. Poi, ragazzi, questo viaggio costava talmente poco.
7: Sì.
6: No, il fatto è che a me non interessa guadagnarci, lo faccio più per stare in compagnia.
7: Poi è ottimo per l'ambiente.
5: È vero.
6: Infatti. Mm.
5: Però ammetto che ogni tanto capita di, non lo so, cose un po' surreali, no?
8: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Ci siamo occupati di industria dell'auto, la crisi dell'industria dell'auto tedesca, la notizia di ieri, l'annunciato taglio di 50.000 posti ulteriori nello stabilimento Volkswagen, la riconversione, il mutamento in parte anche in chiave militare dell'automotive in Germania, che, da cui poi dipende anche larga parte dell'industria della componentistica italiana, ma come dire, capitolo di una trasformazione che sta investendo l'intera Europa, perché c'è la concorrenza cinese. Tutto ciò cambierà forse il volto, il ruolo, la potenza anche economica del vecchio continente in futuro, chi lo sa. Certo, vengono poste delle domande, l'hanno sollevate anche alcuni ascoltatori. Poco fa una signora è intervenuta con un WhatsApp audio sul futuro della mobilità. Abbiamo ascoltato adesso un'alternativa possibile da un film con il grandissimo Lillo, con Chi viaggi del 2022, anche insieme a Alessandra Mastronardi e Fabio Rovazzi, che esplora il tema della mobilità condivisa, no? Cioè si sceglie di fare un viaggio con altri. Esisteva già in Germania tanto tempo fa questa cosa, si chiamava Mitfahren, e poi c'è stata BlaBlaCar e altre iniziative del genere. Ovviamente una convivenza forzata nell'abitacolo, che può produrre anche tensioni e colpi di scena come accade in quel film. Però, come dire, il tema è serio e ci obbliga a porci una domanda. La crisi dell'auto, che sia combustione, ma insomma in prospettiva che sia anche elettrica, nel senso che le auto costano e forse le città cambieranno volto, significa che magari tra 10, 20 o 30 anni l'automobile non sarà più il principale elemento di un paesaggio urbano, impareremo a spostarci in altre modalità, diventerà marginale, come ha detto letteralmente un WhatsApp audio poco fa, a favore di chi? Beh, innanzitutto del trasporto pubblico, se funzionasse meglio. L'ultimo ospite di tutta la città ne parla è il professor Matteo Colleoni, buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno, grazie per l'invito.
8: Insegna sociologia dell'ambiente e del territorio all'Università Bicocca di Milano, le sue ricerche vertono appunto sulla mobilità, la sostenibilità urbana, il tempo, la vivibilità, ha delle pubblicazioni dedicate a quell'idea fantastica, le chiedo subito quanto utopistica, della città dei 15 minuti, dove ci si sposta da un posto all'altro in un quarto d'ora. Professore, sarà un futuro diverso e con meno auto quello che ci aspetta?
9: Ma bisogna fare un po' attenzione ai dati, ovviamente. Torniamo sul discorso della crisi dell'auto tedesca. In realtà, se noi guardiamo con attenzione i dati, anche in Germania il parco veicolare è in crescita. Considerate che nell'ultimo anno è cresciuto del 6% il parco veicolare tedesco. Il fatto è che è un parco veicolare che è in crescita, ma non riguarda necessariamente i marchi tedeschi. Quindi sono soprattutto i marchi stranieri, la BYD, la Leap Motor, l'MG, anche la Tesla dopo una prima crisi ha avuto una ricrescita ed è stato un aumento dei marchi oltre che stranieri anche e soprattutto delle motorizzazioni, le motorizzazioni elettriche e le motorizzazioni ibride. Quello che si sta verificando per esempio in Germania è che piuttosto che una crisi dell'auto si sta verificando un processo di diversificazione dei marchi e di diversificazione dei tipi di motorizzazione. Quindi una prima risposta è che probabilmente non c'è più in Germania, come non c'è più da nessuna parte del mondo occidentale, è diverso dal resto del mondo, l'auto del popolo. Volkswagen significa letteralmente l'auto del popolo, non a caso la chiamarono quando vennero fondati l'auto del popolo, perché si pensava un abitante, un'automobile. Questo non c'è più in Germania, non c'è più però soprattutto come conseguenza della diversificazione dei marchi, dei nuovi tipi di motorizzazione e anche del fatto che le popolazioni si distribuiscono sul paese in maniera diversa e quindi in contesti urbani c'è effettivamente una minore domanda di automobili, mentre invece in contesti extraurbani la domanda di automobili rimane sempre molto alta. tutta.
8: Per forza. Quindi, senta, nello diciamo, stesso tempo quindi, sì. C'è anche un cambiamento che registriamo da qualche anno, soprattutto nelle nuove generazioni, che certo hanno innanzitutto meno soldi in tasca e salari più bassi, ma in generale non si aspira più alla proprietà di un'auto come quasi un elemento di emancipazione, il segno del diventare adulti, e si sono affermati in questi anni, grazie anche alle novità tecnologiche, modalità alternative di movimento, innanzitutto lo sharing di automobili, motorini, bici elettriche, il viaggiare insieme, condividere l'abitacolo per risparmiare. Queste modalità, oltre che insomma essere molto interessanti e ecologicamente meno nocive, sono in qualche modo il futuro oppure rimarranno una nicchia per pochi?
9: In questo momento sono una componente abbastanza contenuta e presente soltanto nei contesti ad alta densità insediativa, quindi contesti metropolitani e vaste aree urbane, dove d'altronde ha senso per gli operatori fare un'offerta di servizi in sharing. Fuori da questi contesti è molto difficile che un operatore possa gestire una domanda molto bassa di trasporto in condivisione. Quindi quello che succederà è che ci sarà un consolidamento del trasporto in condivisione rispetto adesso, che pure è abbastanza contenuto, ci sarà un consolidamento però soltanto nelle aree ad alta densità insediativa. Fuori da queste aree non ci sono molte alternative in questo momento al trasporto autodipendente. Anche noi sappiamo che il riparto modale in Italia è più o meno fatto così, il 60% di tutti gli spostamenti viene fatto in automobile, il 22% a piedi, il 4% in bicicletta, il 9% con mezzo pubblico. E questi valori sono ben diversi in città, dove la quota di trasporto pubblico è evidentemente più alta, ma non è che può salire tantissimo, è molto diverso dal tipo di città. Comunque sale rispetto a queste medie che vi ho raccontato, ma nei contesti non urbani è chiaro che la quota modale autodipendente è ancora molto più elevata del 60%. Quello che si andrà definendo per il futuro sono due scenari. Uno scenario completamente diverso, lo scenario delle aree appunto ad alta densità insediativa, metropolitane, aree vaste urbane, dove si andrà verso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico di linea, soprattutto se ci sarà un aumento del fondo del trasporto pubblico.
8: E il ci secondo scenario, professore, in chiusura?
9: Un secondo scenario invece è uno scenario dei contesti a bassa densità, dove probabilmente verranno aumentati tutti i servizi che in inglese vengono chiamati demand response transport, cioè tutti i servizi a chiamata, ma soprattutto lì sarà molto importante avere un ammodernamento del parco veicolare. Consideriamo che il parco veicolare è molto vecchio, 13 anni media, un'autovettura in Italia, l'ammodernamento sarà importantissimo.
8: Vedremo anche per il futuro della nostra mobilità. Grazie professor Matteo Colleoni, Tutta la città ne parla finisce qui, c'era Sana Kulzer in regia, Andrea Perrone alla parte tecnica, Pietro Del Soldà e Antonio Santaniello oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Sara Zambotti, vi salutano, vi danno appuntamento lunedì mattina alle 10.
10: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e un saluto a chi ci ascolta su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Un colpo di genio oppure un gesto disperato, si chiede nel titolo del Courrier International, riferendosi a Marine Le Pen che si candida per le presidenziali del 2027. Marine riconduce il Rassemblement National dentro i confini del clan e del marchio Le Pen e declassa eventuale primo ministro il delfino Jordan Bardella, che in realtà fin qui in sua assenza è stato impegnato proprio nell'operazione di allargamento di quello spazio politico. I sondaggi per ora le danno ragione, ma il partito che sta con Bardella potrebbe intralciare il cammino e la Corte di Cassazione potrebbe indurla di nuovo all'obbligo del braccialetto elettronico proprio negli ultimi giorni di campagna elettorale. Si vota il 18 aprile del 2027, ma per ora i francesi non ci pensano e osannano i Bleu che vanno in semifinale ai mondiali. Destinazione Parigi allora per la puntata di oggi, puntata che ci porterà poi a Ginevra, dove si chiude oggi proprio l'AI for Good Global Summit 2026, il summit sull'intelligenza artificiale che ha portato sulla Golemano decine di decisori politici ed economici per mettere in contatto chi fa l'intelligenza artificiale e chi dovrebbe regolarla in nome della collettività. L'obiettivo è infatti quello di favorire standard condivisi e una governance internazionale dell'intelligenza artificiale. Governi, aziende, ricercatori, società civile hanno discusso a Ginevra dell'impatto dell'IA su sanità, istruzione, sicurezza alimentare, gestione dell'emergenza, servizi pubblici. Al centro del dibattito anche l'IA agentica, robotica, sistemi autonomi, tecnologie quantistiche, interfacce cervello-computer. Allora andiamo in qualche modo anche nel futuro con la puntata di oggi. Voi potete contribuire e stare con noi anche attraverso un messaggio, un sms oppure un whatsapp al 335-5634-296.
1: Vous en êtes certaine? Vous êtes certaine que la Cour de cassation vous autorisera à faire cela et qu'un juge d'application des peines ne dira pas que vous devez malgré tout porter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois un bracelet?
2: En cassation suspend les peines qui ont été prononcées par la Cour.
1: Et donc vous êtes ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Nous allons très rapidement.
0: Et la sentite Marine Le Pen al telegiornale di TF1 e il giornalista diceva: ma lei è proprio sicura che la Corte di Cassazione glielo permetterà? Lei ribadiva che la pena per ora è sospesa, quindi afferma di essere candidata alle elezioni. Dice: questa sera mi candido alle elezioni presidenziali. Ad ascoltare con noi Marine Le Pen c'è collegato Jean-Pierre Darny. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Professore ordinario all'Università della Costa Azzurra, docente di storia contemporanea alla LUIS di Roma. Allora, leggevamo il titolo del Courrier International in apertura: un colpo di genio oppure un gesto disperato, Darny?
3: Ma né l'uno né l'altro, nel senso che secondo me lì i colleghi hanno un po' topato, la dinamica è diversa. C'è una dimensione psicologica che voi avete sottolineato, che si troverebbe in qualsiasi famiglia, azienda, partito. Marine Le Pen non ha voluto lasciare il delfino, prende le redini del partito. Lui stava crescendo, parlo di Bardella, stava anche lavorando a un'ipotesi di allargamento politico e invece Marine Le Pen, con un atto, come dire, di proprietà, ovviamente con dei motivi psicologici che qualsiasi persona può capire, ha detto: ma insomma, no, riprendo io, sono io, e quindi torna alla forma classica, tra l'altro molto probabilmente, da quanto si può leggere, caldeggiata da il suo entourage, da un partito, Fédéral Le Pen, che si vedeva destabilizzato anche da Bardella, con delle lotte interne come in qualsiasi organizzazione per posizioni di ancella. Quindi c'è un riflesso da questo punto di vista, direi psicologico, che si aggiunge a un'altra dimensione che si è sentito nel vostro estratto. La volontà di installare una specie di campagna intorno alla lotta contro la giustizia, e io vado avanti malgrado i giudici, malgrado le procedure che sono un po' complicate, perché adesso ovviamente sul fondo due volte è stata condannata, quindi questo è abbastanza ineccepibile. La Cassazione può tornare sulla forma ma non sul fondo, ma poi bisogna vedere il calendario, come si questo viene gestito con l'agibilità e qua. Quindi cerca di, in qualche modo, scusate l'espressione, di creare casini su questa ipotesi lì, ma è una strategia secondo me molto rischiosa da un punto di vista tattico, anche perché l'allargamento a Bardella offriva tante garanzie. Lei, se spingeva Bardella avanti, poteva fare, scusate, la madre nobile di quel campo, la generosità, e dire: guardate, io sono vittima di una cabala di qua di là. Invece lei si rituffa dentro e però ripropone un'identità antica del Rassemblement National, l'identità dei Le Pen, padre e figlia, un'identità che certamente è allargata ormai a una forma di consenso che si potrebbe chiamare protestatario e populista largo, perché siamo su alti livelli di consensi nei sondaggi, ma che rimane ancorata a questa vecchia identità di estrema destra legata a un partito che era figlio del rifiuto della decolonizzazione, per non dire figlio di quella destra dell'Action Française, o legate anche al regime di Vichy, insomma un ritorno indietro che anche da questo punto di vista secondo me è rischioso.
0: Darni, allora, da una parte un azzardo, dall'altra una mossa che sembra essere un po' fuori tempo massimo, senz'altro una marcia indietro piuttosto rischiosa per un elettorato francese che nel frattempo forse si è già trasformato anche grazie all'abilità mostrata da Bardella, l'elettorato di destra e di estrema destra in Francia. Noi abbiamo fatto riferimento, Darnia, all'inizio alla nazionale di calcio francese, non a caso tutto ciò avveniva mentre a Parigi si festeggiava. 5.000 agenti schierati per prevenire violenze e vandalismi che non ci sono stati, c'è stata solo la festa per i Bleus che vanno in semifinale. Una nazionale che in realtà mostra una Francia diversa da quella che Le Pen vuole presentare al suo elettorato e vuole promuovere attraverso quel voto.
3: È vero questo, nel senso che i Le Pen sono i fautori di una Francia che io in articolo del Foglio ho chiamato essenzialista, di una visione essenzialista della nazione, una visione anche razziale della nazione, che è una lettura molto riduttiva, per non dire sbagliata, della storia. Invece la nazionale di calcio ha mostrato anche una forma non soltanto di eccellenza nel gioco, ma di capacità anche, direi, di intervento nel dibattito politico-sociale, perché Kylian Mbappé, quando ha subito le critiche razziste di una senatrice paraguayana, ha saputo rispondere a modi e a tono, prendendo quasi una leadership e un sopravvento sui politici. Macron ha potuto solo approvare dopo quello che aveva detto il capitano della nazionale dei Bleu. E quindi e lì ovviamente c'è un fattore demografico, c'è un fattore di gioventù di quella Francia che è figlia della propria storia, e la propria storia è una storia coloniale e postcoloniale. Questa è la storia della Francia, non è che bisogna inventarne un'altra che non esiste. La storia della Francia non è quella del battesimo di Clovis, insomma. E quindi lì però questa è una realtà, e il paese si sta effettivamente radunando intorno alla nazionale, come in qualsiasi paese c'è una forma di nazionalismo calcistico tramite il tifo, e in questo momento di fierezza per il calcio, di tifo, e il discorso della Assemblée Nationale arriva in opposto e in controtendenza anche da questo punto di vista. Quindi c'è un confronto fra due modelli culturali dove la Assemblée Nationale non è molto ben messa in questo momento.
0: Darni, c'è un'altra cosa molto popolare in questo momento in Francia, oltre alla nazionale di calcio, ed è un film che si intitola La Bataille de Gaulle, ne parla nel suo articolo citato, un articolo sul Foglio, ed è un film che racconta proprio della Francia fatta vista anche dai colonizzati dell'epoca, Darnie.
3: Sì, allora questo è molto interessante perché il film del momento, parlo di più di 2 milioni di entrate, che c'è un'ondata di calore, c'è stata anche la festa del cinema, con un film molto popolare in due puntate, ogni una di 2 ore e mezzo, la Bataille de Gaulle, che descrive l'epopea della Francia libera, del generale de Gaulle, dal 40 alla liberazione di Parigi. Dà ovviamente un'idea anche molto interessante delle contrapposizioni e via dicendo, però fa vedere un aspetto non banale, e che questa Francia democratica, repubblicana, che rivendica la continuità repubblicana e democratica della Francia, trae le sue forze militari nella fase iniziale dalle truppe cosiddette coloniali, dalle truppe del Chad e poi dalle truppe magrebine, che compongono la forza molto importante della cosiddetta colonne de Clerc, che tra l'altro andò a battersi contro gli italiani nel Fesland ippico, ma anche poi delle truppe che parteciperanno allo sbarco in Italia e anche alla battaglia di Cassino, per dirne un riferimento. Però fa vedere una cosa fondamentale, che senza quello che all'epoca si chiamava l'impero coloniale, la democrazia francese e la Repubblica non sarebbe stata salvata. Questo messaggio è ovviamente un messaggio politico molto, molto netto nel contesto attuale, però che sta riscontrando un grandissimo interesse, perché è anche lì vediamo quindi il gollismo o la rivendicazione di un discorso gollista, che è comunque fondamentale per la Quinta Repubblica Francese, che è una definizione nazionale molto forte, avere questa definizione che comunque non fugge alla realtà storica. Cioè accetta la storia coloniale e postcoloniale per quello che è, senza un'idea strana e completamente fuorviante di una purezza che, insomma... E tra l'altro non dimentichiamo che i gollisti tradizionalmente erano avversari dei lepenisti, perché sono due filoni storiografici molto diversi, anche intorno all'Algeria francese e via dicendo. Quindi questo momento in Francia fa vedere dei discorsi che sono importanti intorno alla nazionale di calcio, intorno a questo film molto popolare, dei discorsi e dei racconti che vanno assolutamente a iscriversi contro il racconto del Rassemblement National, e quindi possono anche portare a relativizzarne l'importanza. Certamente c'è un elettorato, c'è un trend, c'è una Marine Le Pen che dovrebbe arrivare primo al primo turno delle presidenziali, ma non significa che il resto della Francia o la maggioranza della Francia la pensi così o aderisca a quel progetto e a quell'idea.
0: Chiarissimo, grazie a Jean-Pierre Darnie, grazie, vedremo come andranno questi mesi di campagna, da qui ad aprile c'è tanto tempo, forse c'è tanto anche spazio, chissà, per Bardella, per una strategia alternativa, vedremo, ci ritroveremo sicuramente a parlarne, grazie mille, buon lavoro.
3: Grazie, buona giornata.
0: Grazie a Jean-Pierre Darnie, professore ordinario all'Università della Côte d'Azur, docente di storia contemporanea alla LUIS di Roma. Dalla piazza virtuale Giulia De Luca ritwitterà i vari articoli tratti dalla rassegna della stampa estera che riguardano la candidatura di Le Pen, da Le Monde, da Libération. E poi vi ricordiamo anche La Flamme, mezzo secolo di Front National, che è un racconto in 5 puntate realizzato da Luigi Spinola, che appunto racconta la storia del Front National, dalle cospirazioni dei nostalgici dell'impero all'egemonia su TikTok di Jordan Bardella. Dunque, buon ascolto o buon riascolto. E adesso, come annunciato, da Parigi andiamo a Ginevra.
4: Good morning and welcome to the AI for Good Global Summit.
5: The title of this summit contains a question. Good for whom? I want to suggest a simple test. A technology is good when the human beings whose work made it possible are not erased by it.
0: Benvenuti allora all'AI for Good Global Summit. Il titolo di questo summit, diceva il presidente dell'Organizzazione Mondiale che tutela il diritto d'autore, il titolo di questo summit contiene una domanda: è un bene per chi? Vorrei proporre un semplice test: una tecnologia è un bene quando gli esseri umani il cui lavoro l'ha resa possibile non vengono cancellati da essa. Insomma, un messaggio molto chiaro che arriva da Ginevra e che ha ascoltato insieme a noi Ivana Bartoletti. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Bentornati ai microfoni di Radio Tremondo, a Ivana Bartoletti, esperta internazionale di governance dell'intelligenza artificiale, di diritti digitali, che lavora ai temi dell'intersezione, diciamo, tra tecnologia, diritto ed etica, ed è Global Chief Privacy and AI Governance Officer in una multinazionale tecnologica e dunque certamente ne sa delle cose di cui vorremmo parlare. Allora, quanto può contare intanto un summit delle Nazioni Unite, delle tanto screditate Nazioni Unite in quest'epoca, un summit che si vuole occupare del futuro, del presente e del futuro dell'umanità?
6: Ma dunque, diciamo, Ginevra questa settimana è stata protagonista di due cose diverse ed è importantissimo distinguerle, cioè da una parte l'AI for Good Summit, che viene organizzato da 7 anni ed è, diciamo, la grande vetrina robotica, interfacce cervello-computer, quantistica, applicazioni per la sanità e migliaia di persone, 170 paesi. Ma la notizia vera di cui bisogna parlare è un'altra, cioè per la prima volta le Nazioni Unite hanno convocato il Global Dialogue sulla governance dell'intelligenza artificiale con tutti e 193 gli stati membri seduti allo stesso tavolo, e questo non era mai successo. La cosa importante è che lì è stato presentato il primo rapporto del panel scientifico indipendente delle Nazioni Unite, che è presieduto da Joshua Benju e da Maria Ressa, che peraltro ha anche aperto l'evento, e dice una cosa che va presa sul serio assolutamente, cioè che le capacità di questi sistemi stanno correndo più veloci della nostra comprensione scientifica, e quindi oggi non esiste alcuna garanzia tecnica che un sistema di tipo agentico, cioè questi sistemi, no, che agiscono da soli, segua davvero le istruzioni che riceve. Ecco, la novità è che il segretario generale ha chiesto standard di sicurezza, linee rosse sui diritti umani, e lo slogan della settimana era dai principi alla pratica. Ora, come ha detto lei, il principio è giusto, il problema è che il dialogue non produce decisioni vincolanti, produce, diciamo, un sommario, ma è ovviamente un principio, non è una pratica, e la distanza tra i principi e la pratica si chiama esattamente governance.
0: Ivana Bartoletti, io le leggo davanti una raffica di agenzie che raccontano le ultime notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Dal Giappone, robot umanoidi nei cantieri entro il 2030 affiancheranno e non sostituiranno operai, ma in questa decisione va incontro a una carenza di manodopera e saranno lì per alleggerire il carico fisico di lavoro. Poi c'è la storia di Jade Puffer, una nuova era nelle minacce informatiche, un attacco tipo ransomware, quelli che con riscatto che hanno messo in ginocchio diverse aziende negli anni, è stato condotto interamente da un'intelligenza artificiale, e appunto con Jade Puffer inizia una nuova era di minacce automatiche, diciamo, in cui non servirà più un esperto, un essere umano. E poi negli Stati Uniti una chatbot può rinnovare ricette mediche senza la necessità di un dottore. Naturalmente alcune autorità si sono fatte sentire chiedendone l'interdizione, è un esperimento che va avanti nello stato dello Utah, difatti però la normativa federale non consentirebbe questa cosa, cioè la capacità di processare appunto un database e fare una ricetta medica autonomamente. E poi infine Anthropic parla di uno spazio segreto dell'intelligenza artificiale in cui questa immagazzina concetti, come fa l'uomo, quindi in qualche modo lo spazio in cui pensa autonomamente. Allora, sono solo alcune delle ultime notizie che potremmo elencare. Come si fa a trattare con queste cose? Come si fa a regolarle?
6: Beh, è una bella domanda e non è sicuramente una domanda semplice, soprattutto se pensiamo che viviamo in un mondo in cui due paesi controllano circa il 90% della potenza di calcolo mondiale, no? Cioè vuol dire che ci troviamo in una situazione in cui 191 dei 193 stati che sono seduti attualmente al tavolo di Ginevra non hanno la capacità tecnica di governare i sistemi di verificare i sistemi che dovrebbero governare. Ecco, quindi diciamo il codice volontario di cui si parla a Ginevra sicuramente da solo non basta, ed è la storia degli ultimi 10 anni, cioè il fatto che ci sono dei principi volontari sull'intelligenza artificiale che, come ha detto lei, procede in maniera assolutamente rapida. Però io vorrei dire una cosa, che qualcosa sta cambiando e non viene solo dal summit, cioè viene dai tribunali. Quest'anno, per esempio, una giuria americana ha ritenuto due delle più grandi piattaforme responsabili per aver progettato prodotti che creano dipendenza dei bambini e le ha condannate. In Europa abbiamo l'European AI Act che entra il 2 di agosto, cioè non, ovviamente col Digital Omnibus, quindi alcune di queste deadlines sono state posticipate, però giudici e regolatori hanno cominciato a mettere un prezzo sulle scelte di design. E quindi voglio dire, ci sono attività che sono attività regolamentatrici che stanno avvenendo a livello globale, esiste la normativa già esistente in maniera di privacy, l'Unione Europea ha appena lanciato una consultazione sulla cyber security a livello europeo, che si riferisce a quanto dicevo prima sulla capacità di valutare questi strumenti. La novità di Ginevra è avere tutti questi paesi intorno a un tavolo. Ecco, come si fa nel futuro? Si fa attraverso un misto tra legislazione, tenendo conto che quando si parla di intelligenza artificiale non si parla solo di tecnologia, ma si parla di geopolitica. Quindi si parla di quello che è successo con Mythos e Fable negli Stati Uniti, dove un governo ha deciso di bloccare l'accesso anche all'Agenzia della Cyber Security Europea a modelli molto potenti. Si fa rinvigorendo e creando una sovranità digitale a livello europeo, e quindi si fa con un misto di legislazione, un misto di sovranità digitale a livello europeo, e soprattutto si fa con la capacità di valutare questi sistemi proprio dal punto di vista della sicurezza, senza mai dimenticare il valore positivo che l'intelligenza artificiale sta portando all'umanità, cioè senza cadere nella trappola di vedere l'intelligenza artificiale o come qualcosa solamente di positivo che risolverà i problemi del mondo, oppure come qualcosa come Terminator che distruggerà tutti quanti. Ecco, siamo a un anno fondamentale in cui l'intelligenza artificiale come elemento geopolitico ormai sta diventando chiaro a tutti, quindi non si risolve ovviamente il problema della governance senza tenere in considerazione la politica e le relazioni internazionali.
0: Ivana Bartoletti, lei ha parlato di due potenze che detengono, di due attori che detengono la potenza di calcolo a livello mondiale, e le vorrei proporre una questione di carattere strutturale che riguarda il settore. Su Foreign Affairs è uscito un articolo che racconta dei data center e dei problemi che stanno sorgendo a proposito della creazione di questi stessi e delle due diverse politiche che si possono adottare in materia, e l'articolo fa la differenza proprio tra Stati Uniti e Cina e pone questa questione: per raggiungere un vantaggio competitivo, per essere primi, bisogna in qualche modo anche qui non avere regole, perché, scrive l'articolo, il Partito Comunista Cinese, se decide di aprire un data center, non chiede il permesso alla comunità locale perché lo fa in nome di un interesse economico nazionale, quindi è più veloce e va avanti. Negli Stati Uniti invece lo schema è un altro, quindi se si prende una decisione poi si chiede alla comunità, che puntualmente protesta perché sono problematici appunto i data center laddove vengono creati, e quindi lì il percorso rallenta e si resta indietro. Che pensa di tutto questo?
6: Allora, dunque, è una domanda, diciamo, che mette il dito nel punto giusto, no? Perché di solito la poniamo male, cioè o le regole o l'innovazione, no? Allora, il problema è, guardiamo cosa succede senza le regole. Un data center arriva, consuma energia e acqua, occupa suolo, e la comunità locale poi lo scopre a cose fatte, no? Il risultato non è innovazione, opposizione, ricorsi, progetti, anni persi, l'assenza di regole in realtà non è che accetta, ma ritarda. E poi c'è un problema più semplice, cioè quanto consuma davvero l'addestramento di un modello? Quanta acqua? Cioè a Ginevra il segretario generale ha proposto un'iniziativa di trasparenza ambientale sull'intelligenza artificiale proprio per questo, cioè non si governa ciò che non si misura, e oggi questi dati non è che sono pubblici in modo che sia in modo confrontabile. Quindi servirebbero tre cose, secondo me. La prima è la trasparenza obbligatoria su energia, acqua e territorio, cioè dati che siano pubblici e dati che siano verificabili. Il coinvolgimento della comunità va fatto prima, cioè questo è il problema, non dopo, cioè una consultazione vera e non una comunicazione, cioè è un beneficio locale concreto, e questo è il punto secondo me fondamentale, cioè occupazione, connettività, calore di scarto che possa essere riutilizzato per il teleriscaldamento, come si fa per esempio in alcuni paesi del nord. Cioè, quindi la domanda vera non è se si può innovare senza le regole. Tra l'altro l'esempio della Cina sui data center che hai fatto è vero, però bisogna anche ricordare che la Cina è un paese che ha una regolamentazione molto severa in generale sull'intelligenza artificiale. Il problema non è quindi se si possa innovare con le regole, il problema è si può governare senza consenso, e la risposta in Europa e anche negli Stati Uniti è no.
0: Ecco, e anche lei ha posto la questione fondamentale, perché la politica passa per le decisioni e passa per il consenso. Io colgo l'occasione per ricordare un altro vertice, un altro conferenza internazionale, non so come vogliamo chiamarla, ma che comincerà a Roma, anzi comincerà a Castel Gandolfo in realtà, dal 14 al 16 luglio presso il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, nei Giardini Pontifici. Ci sarà la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, che riunirà oltre 200 personalità di tutto il mondo, rappresentanti delle principali istituzioni internazionali di ricerca nei campi della pace e dell'intelligenza artificiale. Tutto ciò chiaramente verrà ispirato dall'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Culminerà questo Global Summit nella redazione di una dichiarazione, la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari e autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale. Insomma, la Chiesa che con Papa Leone si fa carico del tema dei temi, appunto, l'intelligenza artificiale. Pochi secondi per esprimere una sua opinione, Bartoletti.
6: È un tema fondamentale, perché l'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo di fare e di condurre, per esempio, conflitti. Pensiamo per esempio all'Ucraina, no? Che è il territorio dove l'intelligenza artificiale, l'uso dei droni è veramente in utilizzo, e cambia profondamente appunto il modo in cui si fa il warfare, no? Quindi il combattimento. Io cito sempre il fatto che voglio dire, siamo passati da un conflitto frontale, quindi umano, a una situazione in cui una persona si trova a lanciare un drone che è powered dall'intelligenza artificiale, lo fa da qualsiasi ambiente, e poi dopo si ritrova con la famiglia per andare a cena. Questo cambia profondamente da un punto di vista etico, da un punto di vista morale, il rapporto tra la vita, la morte. Ovviamente va visto in maniera complessiva, perché voglio dire, la sicurezza dei soldati, la sicurezza di chi combatte ovviamente deve venire per prima, ed è certamente un tema su cui la Chiesa, la religione ha moltissimo da dire.
0: Chiaro. Grazie infinita Ivana Bartoletti, grazie, a presto. Grazie a lei,
6: arrivederci.
0: Grazie per essere stata con noi, Ivana Bartoletti, esperta di governance dell'intelligenza artificiale. Appunto, parlavamo del Global Summit di Ginevra, il cui sito ritroverete sui nostri account, ritwittato, rilanciato da Giulia De Luca. Noi ci fermiamo qui. Radio Tremondo torna domattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera, con Costanza Spocci ai microfoni. Voi rimanete in ascolto di Radio 3, perché arriva Radio 3 Scienza. Un saluto e un grazie da Giulio Salvatelli alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Buona giornata e buon ascolto da Anna Maria Giordano.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: 10 luglio 1976, Seveso è investita da una nube di diossina proveniente dalla vicina fabbrica dell'ICMESA. Qualche settimana e si sotterra tutto, animali morti, alberi, case, perfino le ruspe. 50 anni dopo, quel disastro è ancora cruciale per dettare i criteri della sicurezza industriale. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Oggi Seveso commemora i 50 anni dal disastro che colpì la città alla presenza del presidente Mattarella. La nube tossica, il mancato allarme, la popolazione lasciata ignara per giorni e poi i danni evidenti nella pelle dei bambini, negli animali che morivano, nelle ustioni chimiche dei residenti. Fu una delle catastrofi ecologiche più gravi della storia del nostro paese e non solo, tanto che la normativa europea che ancora oggi traccia le regole della sicurezza industriale in Europa prende il nome da quell'evento, la direttiva Seveso. Aspettiamo i vostri messaggi, scriveteci che cosa ricordate di quel giorno, magari eravate lì, abitavate nei dintorni o magari conoscete qualcuna delle persone che sono state colpite, avete ascoltato racconti, testimonianze, magari avete vissuto invece le conseguenze di altri danni legati a una cattiva gestione e comunicazione industriale. 335 5634296 per i vostri messaggi via SMS e via WhatsApp, mentre noi prima di tutto oggi ci spostiamo a Pesaro, negli Ospedali Riuniti Marche Nord, dove ha fatto notizia in questi giorni l'offerta di una pratica Reiki, una pratica orientale priva di qualsiasi fondamento scientifico, che era offerta all'interno di un dipartimento di oncologia. A sollevare la questione non è stato un medico, non è stata una ricercatrice, non è stato un professionista sanitario, ma, e qui la vicenda si tinge di surreale, l'AIE, che è l'Associazione Internazionale degli Esorcisti. L'AIE in un comunicato scrive così: chi pratica il Reiki cade nel peccato di superstizione e si espone all'azione straordinaria del maligno. Buongiorno Beatrice Mautino.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Biotecnologa, divulgatrice scientifica, autrice di tanti libri, tra cui Vertigine, storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farle. È uscito per Mondadori nel 2025, un libro che tratta molto da vicino i temi di cui parleremo oggi. Allora, la notizia chiaramente degli esorcisti contro il Reiki ha del comico e probabilmente anche per questo è stata ripresa da tanti giornali. A noi interessa capire innanzitutto che cos'è il Reiki e come è arrivato in questo ospedale a Pesaro.
1: Allora, il Reiki è una pratica spirituale che arriva dal Giappone e che diciamo si propone di far passare dei malanni sia fisici sia a livello emozionale, mentale, insomma prevede dei processi di meditazione, di respirazione, ma anche delle manipolazioni del corpo, massaggi, insomma cose che prevedono che ci sia un operatore che appunto tocca il paziente. E l'idea di fondo, che poi è un'idea abbastanza diffusa tra tutte queste pratiche, è quella di ritrovare l'equilibrio che in qualche modo si è alterato e che ha portato alla malattia, e quindi in qualche modo ritrovarlo permetterebbe di avvicinarsi a una possibile cura. È un concetto che è comune a tantissime pratiche diverse, tra l'osteopatia, l'omeopatia, insomma tutte quelle che vengono considerate pratiche alternative e prive, come diceva bene lei, di fondamento scientifico.
0: E come mai?
1: Mi dicevo giusto,
0: sì.
1: Come è arrivato?
0: Esatto.
1: Come è arrivato? È arrivato perché all'interno dell'ospedale, come capita in tantissimi ospedali, c'è una stanza gestita dalle associazioni di pazienti, di ex pazienti, e queste associazioni sono tendenzialmente libere di gestire di gestire gli spazi come vogliono, offrendo dei servizi ai pazienti, appunto, che frequentano l'ospedale. Leggevo appunto che in questa stanza, che è stata chiamata stanza del benessere, c'era un servizio di un nutrizionista, c'era un servizio di massaggi, c'era appunto anche un servizio di Reiki. Sono iniziative appunto spontanee che magari nascono dal fatto che una di queste ex pazienti magari poi ha fatto un corso di Reiki e quindi lo offre gratuitamente all'ospedale, e l'ospedale lo accetta. Il punto è capire perché non ci sia una selezione da parte degli ospedali in queste pratiche, che nascono con un intento benefico e che però poi possono nascondere delle insidie, magari non quelle citate dagli esorcisti, ma delle insidie poi pratiche, concrete sulla salute, no, delle persone.
0: Questi temi sono appunto al centro del suo libro Vertigine, che è tra l'altro tra i finalisti del premio Strega per la saggistica. E appunto ha fatto bene a specificare a Pesaro questa attività. Il Reiki non è arrivato proposto dai professionisti sanitari, ma è arrivato, diciamo, tramite i pazienti. Però non è l'unico ospedale in Italia dove è capitato che ci fosse un'offerta di questo tipo, e come lei giustamente diceva, viene percepito, insomma, accolto come anche un sostegno che può essere psicologico per pazienti che affrontano malattie gravissime, periodi molto duri, magari il contatto fisico e una serie di circostanze che arrivano insieme al Reiki possono essere percepiti come un sollievo. Quindi la domanda è: perché è un problema che una pratica come il Reiki, che si è dimostrata del tutto inutile, cioè non fa male, non fa bene, non ha un effetto, oppure anche approcci come per esempio la naturopatia, che giorni fa ha fatto un po' scalpore il fatto che una naturopata fosse assunta al Policlinico di Catania, ecco, questi approcci di medicina alternativa, perché non è bene che siano praticati all'interno di strutture pubbliche? Qual è il problema?
1: Allora, all'interno di una struttura pubblica sono in un qualche modo anche controllati, no? Per cui diciamo che i rischi legati alla pratica specifica all'interno della stanza del benessere oppure della naturopata, messi in un contesto, diciamo così, clinico, no? E serio, chiaramente vengono contenuti. Il problema è che l'inserimento di queste pratiche prive di fondamento all'interno di istituzioni pubbliche, nelle quali noi ci aspettiamo che vengano fornite delle cure basate sui dati e che abbiano un'efficacia, dà una sorta di credibilità istituzionale a queste pratiche. Proprio nel caso della naturopata, il CICAP, che è l'Associazione Italiana per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, che si batte da sempre, no? Per garantire, no, che anche le pratiche mediche siano basate sull'efficacia, ecco, ha scritto una lettera proprio al ministro della salute, dicendo che il rischio che una pratica del genere venga fatta all'interno di un ospedale è che poi il paziente dia per scontato che quella pratica funzioni e che quindi magari fuori dall'ospedale, in un contesto diverso, meno protetto e magari in una situazione di fragilità, scelga di affidarsi a quelle pratiche invece che alle pratiche appunto mediche accreditate e validate. Per cui è un rischio di far percepire come efficaci delle cose che non lo sono, e quindi apre la porta a una possibile sostituzione. Ci sono anche dei dati in questo senso che mostrano come l'affiancamento di terapie di non provata efficacia a cure, nel caso appunto dell'oncologia, porta a un aumento della mortalità. Quindi si parla sempre di che male vuoi che facciano, vabbè, ma è un qualcosa di più, e spesso non è un qualcosa di più, spesso è un qualcosa di alternativo che sottrae tempo, risorse anche proprio fisiche e mentali alle cure, che invece sappiamo che funzionano dove ovviamente ci sono. Per cui è un po' uno scivolo, no? E quindi è una situazione che bisogna monitorare e che gli ospedali dovrebbero in qualche modo prendere in carico, no? E decidere che fanno una selezione su queste cose, anche se arrivano offerte gratuitamente dai pazienti o da chi sceglie di offrirle. Insomma, non è che se sono gratis allora va bene tutto.
0: Grazie Beatrice Mautino, chiarissima, biotecnologa, divulgatrice scientifica. Ricordo il suo libro Vertigine, storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo, uscito l'anno scorso per Mondadori, adesso in corsa per il premio Strega per la saggistica. Ci state già scrivendo in tanti sul disastro di Seveso, continuate a scriverci con i vostri ricordi, le vostre testimonianze al 335 5634 296.

0: Buongiorno Giancarlo Sturloni. Buongiorno, ci sente?
1: Sì, io mi
0: Sì,
1: sento.
0: buongiorno, benvenuto Giancarlo Sturloni,
1: Buongiorno.
0: esperto di comunicazione del rischio, e buongiorno Romualdo Marrazzo,
2: Buongiorno a voi.
0: responsabile della sezione Analisi integrata dei rischi industriali all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA. Allora, Giancarlo Sturloni, io vorrei iniziare con lei. Buongiorno, ci sente?
1: Sì, io mi
0: Sì,
1: sento.
0: buongiorno, benvenuto Giancarlo Sturloni,
1: Buongiorno.
0: esperto di comunicazione del rischio, e buongiorno Romualdo Marrazzo,
2: Buongiorno a voi.
0: responsabile della sezione Analisi integrata dei rischi industriali all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA. Allora, Giancarlo Sturloni, io vorrei iniziare con lei dai fatti dell'epoca: un malfunzionamento, una valvola che si ruppe al

0: e gli abitanti, questo è il punto su cui in particolare ci vogliamo soffermare, lasciati ignari per giorni. Se non fosse stato così, forse le cose sarebbero potute andare diversamente. Che cosa è successo?
1: Non c'è alcun dubbio, è una storia di silenzi, una storia di omissioni. Non viene neanche dato l'allarme in realtà quando esattamente 50 anni fa appunto c'è un incidente a Ligmesa. Le dirigenti della fabbrica avvertono le autorità soltanto il giorno dopo, parlano di una nube di erbicida che è uscita nell'aria, ma insomma è tutto a posto, è tutto non c'è più nessun problema. E poi quello che succede è che nei giorni seguenti invece si iniziano a vedere degli strani effetti l'intorno, piante che ingialliscono, poi una moria di animali domestici e infine il 12 luglio ci sono già dei bambini che finiscono al pronto soccorso con la pelle rovinata da una malattia che è nota come cloracne ed è famosa negli impianti industriali in cui ci sono stati incidenti, quindi una malattia che di solito si riscontra in operai che hanno subito una contaminazione chimica. E poi quindi ci si inizia a preoccupare, si inizia a pensare che forse non è andato tutto così bene, che c'è qualcosa di più che viene tenuto nascosto, e in effetti è così. Le analisi dei terreni poi mostreranno il 17 luglio, ormai è passata una settimana, che da lì è uscita diossina, una delle sostanze più pericolose che abbiamo mai creato e che è un derivato in realtà della diossina. Non è neanche chiarissimo che cosa si producesse in quella fabbrica durante il weekend, perché succede un sabato a mezzogiorno e la produzione probabilmente era diversa rispetto ai giorni della settimana, quindi ci sono tantissime incertezze. Tra l'altro invece la fabbrica che appartiene a una multinazionale svizzera che ha questa fabbrica in Italia, perché in Italia le leggi sono meno restrittive, ci sono meno controlli e fondamentalmente loro sanno fin da subito che è uscita diossina, ma non lo dicono. La missione alla fine arriva il 20 luglio, 10 giorni dopo, 10 giorni in balia di qualche cosa, di un veleno che su cui si hanno anche pochissime certezze, non si sa né come bonificare, né come trattare le persone, né cosa succederà per esempio alle donne incinte e così via, un'enorme incertezza, e a quel punto non resta che evacuare la popolazione, portarli via immediatamente, chi sta nelle zone, in quella cosiddetta zona rossa, con dei pullman militari, più o meno come successo come era successo a Chernobyl, come succederà a Chernobyl, perché in realtà avverrà più tardi, no? Tant'è che qualcuno l'ha chiamata la nostra piccola Chernobyl, qualcosa di davvero inaudito in un piccolo paese della Brianza, ma che poi fece davvero tanto discutere.
0: Ci sono alcune scene del disastro di Seveso che appunto lei stava citando, che sono penetrate insomma in modo molto potente nella memoria collettiva. Lei per esempio appunto i bambini con la cloracne, gli uomini con le tute bianche. Forse quello che invece è arrivato un po' meno è la nozione di questa vasta area che era chiamata l'area A, che fu di fatto sotterrata con tutto ciò che sorgeva appunto sul terreno, le case, gli alberi, gli stessi strumenti che sono stati usati per la demolizione, quindi tutte le ruspe, i macchinari sono stati di fatto sepolti. È rimasto solo un albero, un pioppo al centro di quello che poi è diventato un bosco che sorge adesso insomma in quell'area, e 200.000 metri cubi di materiale, di fatto materiale contaminato, sono stati sepolti. Allora, Romualdo Marrazzo, all'epoca si valutò anche l'opzione di un inceneritore, che però non si fece, e appunto si mise tutto sottoterra. Con quali conseguenze a lungo termine sul territorio?
2: Allora, grazie innanzitutto di avermi dato la parola e io vi porto i saluti ovviamente dell'ISPRA che in questo momento rappresento. Per quanto concerne gli effetti, questi sono sicuramente effetti di lunga durata che in generale un incidente industriale deve prevedere, ugualmente a quelli che sono gli effetti poi dell'immediatezza, i cosiddetti effetti acuti. Questo perché, come spesso ripetiamo, la direttiva Seveso impone innanzitutto di imparare dall'esperienza. Questo è un concetto fondamentale che diciamo abbiamo imparato dopo Seveso sicuramente, ma non solo dopo Seveso, abbiamo imparato anche a seguito di ulteriori eventi incidentali che hanno portato le normative ad essere sempre più diciamo ampliate dal punto di vista di quelli che sono gli obblighi nei confronti dei gestori industriali, ma anche in termini di controlli preventivi nei confronti

0: delle autorità competenti, quindi oggi a 50 anni di distanza possiamo dire che dopo la terza versione della direttiva che è stata implementata in Italia col decreto legislativo 105 del 2015, continuiamo a portare avanti il concetto di imparare dall'esperienza, a cominciare da Seveso, quindi nel caso specifico dell'interramento di cui si parlava, quindi sono effetti tipicamente di natura ambientale che la direttiva Seveso per la prima volta ha imposto di valutare parimenti ad altri effetti che sono quelli tipici sulla salute umana, legati ovviamente agli incendi, alle esplosioni, ai rilasci tossici, ma che oggi portano le sostanze che hanno qualche tipo di ecotossicità sullo stesso livello di rilevanza per un gestore che quindi deve condurre le analisi di rischio di conseguenza, anche considerando gli effetti sulle matrici ambientali. Nel caso specifico si parlava di suoli, ma ci viene in mente sicuramente anche i rilasci, ad esempio, diretti nelle acque superficiali, che siano esse falde acquifere, che siano corsi d'acqua, che sia mare, anche perché dobbiamo anche ragionare sul fatto che la maggior parte degli stabilimenti Seveso deve essere poi vicina a qualche tipo di infrastruttura di trasporto per ovvie ragioni di movimentazione di sostanze, tanto in ingresso quanto in uscita. Quindi ad oggi la valutazione degli effetti ambientali, inclusi anche quelli legati al ripristino delle condizioni del sito dopo l'accadimento di un incidente rilevante, è qualcosa che è parte integrante della norma, fermo restando che poi ci sono ulteriori normative, che quelle tipicamente legate alle bonifiche, che diciamo non sono direttamente connesse alla materia Seveso vera e propria.
1: Stanno arrivando tanti messaggi al 335-5634-296. In realtà già da ieri, dall'altro ieri, forse anche i giornali anche sono pieni di articoli, di interviste, di testimonianze. E stupisce un po' come a 50 anni di distanza sono storie ancora molto istruttive, sono storie che ci stupiscono. Per esempio, gli artigiani che costruivano mobili che nessuno voleva comprare più perché era legno di Seveso e quindi era contaminato, gente che dovette lasciare le case pensando di tornare pochi giorni dopo e invece non tornò mai più. E poi c'è la questione che già Giancarlo Sturloni stava citando degli aborti, ne parla anche uno dei messaggi. Avevo 16 anni, ci scrive Roberto da Lodi, ero al mare e mia zia esclamò: "Ma Seveso è accanto a noi". Povera gente, ricordo le preoccupazioni delle donne gravide, fece molto discutere. Ancora c'è Viviana: "Abitavo a 500 metri in linea d'aria dall'ICMESA, avevo 15 anni. 3 anni dopo facevo parte di un comitato locale per la salute della popolazione. Per 20 anni mi sono occupata di Seveso, scusate, per Radio Popolare". Ancora una mia collega, Vincenzina, abitava a Seveso, anche noi abbiamo condiviso questa preoccupazione che ogni giorno lei portava in ufficio, anche se non avevamo la percezione di una tale gravità. Allora, Giancarlo Sturloni, all'epoca erano un centinaio di donne che erano incinte a Seveso e al momento del disastro chiaramente c'era una grande preoccupazione per il rischio anche di malformazioni dovute alla contaminazione. Come andò? Come si gestì questa situazione in tutta questa incertezza?
2: In modo molto caotico, devo dire, cioè, questo che provocò naturalmente ulteriore angoscia dalle persone, perché appunto erano più le cose che non si sapevano che quelle che si sapevano all'epoca, e appunto non era chiarissimo se, quali effetti poteva avere sulla salute umana a breve e a lungo termine la diossina, come bonificarla. Tant'è che appunto, come dicevate, si era pensato di costruire un grande inceneritore. Fu la stessa popolazione di Seveso a opporsi, perché avevano paura che Seveso diventasse una grande discarica d'Italia, dove questo inceneritore poi, oltre a bruciare quello che c'era a Seveso, avrebbe raccolto poi tutte le grandi scariche industriali del paese. Era una paura piuttosto fondata, e tra l'altro avrebbe provocato ulteriori dispersioni di diossina, quindi era una pessima soluzione tecnica. Per riuscire a fermare questa soluzione, si rivolsero a un professore del Politecnico di Milano, che era originario di Seveso, e dimostrò appunto che era una soluzione davvero folle da molti punti di vista. Ma allora l'incertezza era enorme. Tra l'altro, l'aborto era illegale in Italia, quindi il governo di Andreotti fece un decreto ad hoc. Immaginate le polemiche che ci furono in quel periodo, siamo alla fine degli anni 70, il movimento operaio, il movimento studentesco, tutto quello che diciamo diciamo, era un momento molto particolare, era questa enorme discussione pubblica, arrivò al Corriere delle pagine del Corriere della Sera, che l'amplificò e provocò un dibattito molto importante. Fu questo dibattito che fece di questa storia, tutto sommato, molto localizzata in un paese, in un paio di paesini della Brianza, una storia che portò a una direttiva europea addirittura. Una direttiva che ha secondo me anche un enorme pregio, è stato davvero un punto di svolta, perché per la prima volta ha riconosciuto un diritto, che è il diritto delle persone a essere informate sui rischi a cui sono esposte, in particolare in questo caso ai rischi di incidenti industriali rilevanti. Questo sancisce la direttiva SEVSO, cioè impone un obbligo di informare la popolazione, perché fino a quel momento c'erano, diciamo così, delle leggi che tutelavano gli operai, i rischi legati a... Ma Seveso esce dalla fabbrica, come si dice, Seveso, la fabbrica sta in mezzo a una cittadina fondamentalmente, e quindi il problema non è soltanto di chi sta dentro la fabbrica, ma anche di chi ci vive intorno. E questo è un rischio che viene riconosciuto per la prima volta con una direttiva europea che poi farà scuola, cioè nel senso che è la prima volta in cui si riconosce il diritto delle persone a essere informate sui rischi, perché Seveso è soprattutto questo, Seveso è la negazione di questo diritto, Seveso è una storia, come dicevo, di silenzi, di omissioni, di tentativi di nascondere come stavano le cose, e soprattutto questo è questo che lascia in balia anche poi le persone rispetto a quel disastro, cioè quell'incertezza, quell'angoscia nasce proprio dalla mancanza di informazione, perché l'informazione non era un diritto.
1: Tanti messaggi ancora. Paolo ci ricorda la canzone di Venditti che fu scritta apposta per Seveso. Poi tanti messaggi che ci chiedono invece quali sono le condizioni di sicurezza ambientale a Seveso adesso, in conseguenza di quello che successe ormai 50 anni fa. Allora, su questo io vorrei, Romualdo Marrazzo, chiederle innanzitutto dei nuovi strumenti che il cittadino ha a disposizione per informarsi, dato che, appunto, come ci diceva Giancarlo Sturloni, la direttiva Seveso sancisce che è un nostro diritto sapere che cosa succede sul nostro territorio. Ecco, come fa adesso un cittadino italiano, per esempio, a sapere quali sono i rischi ambientali dell'area in cui abita?
0: Certo, allora uno dei capisaldi, fin dalla prima direttiva, come giustamente si accennava, era la possibilità di accesso all'informazione ambientale in via preventiva per tutti coloro che in qualche modo possono essere interessati dall'accadimento di incidente rilevante, ma in generale per natura informativa per chiunque. Uno dei capisaldi che è in carico al gestore dello stabilimento industriale ad oggi per questa informazione è costituito dal modulo di notifica, che non è altro che un'autodichiarazione che il gestore fa, raccontando come una sorta di carta d'identità del proprio stabilimento quelle che sono innanzitutto le attività svolte e le connesse pericolosità, incluse anche quelle delle sostanze pericolose presenti, perché voglio rammentare uno dei lasciti principali che l'evento di Seveso ha fatto. È stato il concetto di cambiare l'approccio alla sicurezza industriale non partendo dall'attività svolta all'interno dello stabilimento, ma dal concetto stesso di presenza di sostanza pericolosa che intrinsecamente ha caratteristiche di pericolosità e quindi può dar luogo all'estrinsecazione di un rischio. Detto questo, il modulo di notifica in questo senso, che è un obbligo del gestore inviare alle autorità competenti e viene verificato facendo un'istruttoria di natura tecnica da parte dell'ISPRA, l'istituto che rappresento, a quel punto lo stesso cittadino, ovviamente per le sezioni pubbliche che sono esplicitamente previste dalla norma, può avervi accesso, questo per il tramite del portale che ISPRA stessa gestisce per il conto del Ministero dell'Ambiente. Rammento sempre che la direttiva Seveso in Italia è emessa e implementata dal Ministero dell'Ambiente in quanto una direttiva di natura ambientale innanzitutto. Quindi qualunque cittadino, sia esso interessato o meno nel caso di accadimento di incidente rilevante, può accedere al portale che ha delle sezioni pubbliche, potendosi scaricare quella parte di notifica in cui il gestore ha dichiarato, come detto, pericolosità tipologie, ad esempio, di allerta alla popolazione in relazione a quelli che possono essere i possibili incidenti che dovessero travalicare il confine dello stabilimento stesso, incluse anche le informazioni sulle certificazioni che il sito detiene, le attività di controllo che sono state svolte. E da ultimo, ma non meno importante, in relazione all'attività che appunto tecnica che ISPRA conduce su questo modulo di notifica, la possibilità di interloquire spesso e volentieri con lo stesso istituto. Ci troviamo spesso a rispondere a qualche tipo di richiesta, siano esse interrogazioni parlamentari, richieste di autorità, ma fino anche di cittadini interessati da queste attività o che comunque conoscono la problematica e vogliono informarsi accedendo al dato e all'informazione, che rammento è ribadito nella direttiva come un principio fondamentale europeo, che tra l'altro discende dalla Convenzione di Aarhus stessa, e la Seveso da sempre l'ha preso in pieno come elemento cardine quanto concerne l'attuazione a livello europeo e ovviamente dei Paesi membri, Italia inclusa.
1: Abbiamo ancora solo un paio di minuti, io vorrei dedicarli all'area di Seveso oggi. C'è un messaggio da parte di Viviana: l'inquinamento c'è ancora a Seveso e in tutta l'area, esiste un comitato che si oppone alla pedemontana che dovrebbe sbancare l'area delle colline della zona di Meda, un'area sotto la quale insistono le due vasche piene di materiale e la popolazione non vuole un ulteriore rischio di movimento di polveri tossiche. Giancarlo Sturloni, so che lei è stato nell'area di Seveso dove oggi c'è il bosco che è stato piantato all'indomani del disastro. Che aspetto ha oggi quella, l'ex area A?
2: È un parco, si chiama Parco delle Querce, è molto bello. Ci sono però queste due collinette, si notano queste due strane collinette in una zona pianeggiante, e sono appunto sopra queste due grandi vasche in cui dentro ci sono tutto quello che fu raso al suolo di fatto della zona rossa, quindi le case, tutto quello che c'era dentro, tutto quello che le persone furono costrette a lasciare, compresi addirittura gli animali domestici, dovevano essere abbattuti, di sotto c'era tutta la loro vita di fatto. Quindi ora la zona, diciamo, è sicura, è un parco, ci giocano i bambini, ci potete andare, ci sono anche dei cartelli che spiegano che cosa successe lì 50 anni fa, attenti alle pallonate perché è un parco vivo, è un parco in cui le persone diciamo possono stare tranquillamente. Certo, andare a metterci sopra un'autostrada è forse anche un po' un oltraggio da un certo punto di vista, no? Nel senso che quello è un simbolo del nostro paese importante, è una storia da raccontare perché, come dicevamo, ci ha insegnato tanto, e quindi io credo che, insomma, questa memoria, come stiamo facendo oggi, vada preservata perché ci ha insegnato davvero che cosa significa doversi relazionare con questi tipi di rischi per poter essere in sicurezza.
1: Grazie Giancarlo Sturloni, esperto di comunicazione del rischio, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E grazie a Romualdo Marrazzo, responsabile della sezione analisi integrata dei rischi industriali all'ISPRA, buona giornata anche a lei.
0: Anche a lei, e ringrazio tutti gli ascoltatori e ovviamente la redazione di Radio 3 Scienza.
1: Grazie a voi che ci avete scritto in tantissimi. Dopo di noi c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

RAI Radio 3. È un brano molto particolare quello con cui si apre il concerto del mattino di oggi, Six Fanfare for the Uncommon Woman. Sicuramente in questo titolo qualcuno leggerà la parafrasi di un celebre brano di Aaron Copland, la fanfara per l'uomo comune, che scrisse molti anni prima, nel 1942. Qui invece siamo con Joan Tower, una compositrice americana di grande rilevanza in questi ultimi anni, nata nel 1938 e vincitrice anche di un Grammy. Ben trovati all'appuntamento a cura di Giovanna Natalini e Valentina Losurdo, che vi saluta con Andrea Perrone alla console tecnica, Flaminia Scarci in regia. Abbiamo da raccontarvi quindi in questa puntata del concerto di Erich Wolfgang Korngold, il concerto per violino con Lisa Ferchman, violinista olandese, classe 1979. Siamo nel cantone di Solothurn, quindi siamo in Svizzera, nel cantone di Soletta, se lo vogliamo dire all'italiana, con l'orchestra sinfonica di Biel e Solothurn, con François Lopez Ferrer a dirigere, il direttore d'orchestra nato a Losanna, dunque anche lui svizzero. E iniziamo subito a entrare nel tema del primo brano. 5 minuti di ascolto per voi. Joan Tower, una delle figure più importanti della musica contemporanea americana, ed è una compositrice che, vi dicevo, è nata nel 1938 a New Rochelle, nello stato di New York, molto amata anche per il significato che dà alle sue opere. Il ciclo Fanfare for the Uncommon Woman è appunto un ciclo, una risposta esplicita alla celebre fanfara For the Common Man di Copland, che celebrava l'uomo comune durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui Tower vuole rendere omaggio alle donne che osano, che rinnovano, che assumono rischi, ed è una serie che comprende una prima fanfara del 1986, poi una seconda dell'89, la terza del 91, l'anno dopo una quarta, nel 93 la quinta, e poi nel 2014 l'ultima, la sesta, che ascolteremo nel 14 una versione pianistica. Nel 2016 è uscita la versione orchestrale, dunque pezzi autonomi, ciascuno dedicato a una donna differente. La sesta è particolare rispetto alle precedenti, anche per questo fatto dell'essere primo di tutto un brano pianistico dedicato alla compositrice Tania Leon. Poi la commissione della Baltimore Symphony Orchestra per il centenario dell'orchestra lo fece diventare questo brano un brano orchestrale, e la direzione a quella festa per il centenario fu di Mary Alsop, un'altra grande donna della musica americana. Il linguaggio è allargato a un'orchestra di archi con legni, ottoni e un'ampia sezione di percussione, quindi un risultato più pieno, con una esplosione iniziale, un gesto tipico della scrittura di Tower, e poi il senso di una propagazione di energie e una tensione che è generata per accumulo fino a un finale che non è un trionfo eroico come in Copland, ma lascia una sensazione di apertura, di slancio verso qualcosa che prosegue, che si propaghi oltre la fine di questo brano.

Abbiamo ascoltato così la sesta fanfara per la donna non comune, Sixth Fanfare for the Uncommon Woman di Joan Tower, e così abbiamo iniziato anche ad ascoltare l'Orchestra Sinfonica di Biel Solo Turn, la direzione di François Lopez Ferrer, un concerto registrato nella Sala dei Congressi a Biel, a Vienna, il 18 marzo 2026, e che prosegue con il cuore centrale di questo programma, il concerto per violino orchestra in re maggiore opera 35. Non ci stancheremo mai di ricordare quanto il re maggiore sia proprio la tonalità per eccellenza del concerto per violino, da Beethoven a Brahms a Tchaikovsky a Korngold. È una sequenza di grandi capolavori che trovano proprio una loro naturalezza, un carattere molto connaturato in questa tonalità sul violino. Erich Wolfgang Korngold, che dal 1934 lavorava per l'industria cinematografica di Hollywood, non voleva proprio più scrivere musica, musica colta in generi, diciamo, legati al suo passato da grande musicista, da grande e precoce talento, finché Hitler non fosse stato sconfitto. Il concerto in questione, dedicato ad Alma Mahler, è la sua prima composizione iniziata con la cessazione della Seconda Guerra Mondiale. Fu presentato con grande successo nel 1947. Heifetz lo suonò il 15 febbraio con l'Orchestra Sinfonica di St. Louis, diretto da Goldschmidt, e si afferma poi ancora in maniera più importante con sempre Heifetz solista, la Filarmonica di New York diretta da Kurz. È uno dei concerti tardo romantici, anche se l'età e il periodo storico è ben oltre il tardo romanticismo, ma il piglio è senz'altro un piglio che guarda la grande scuola dei concerti tardo romantici, ed è un lavoro che risente anche dell'esperienza maturata negli ambienti cinematografici, trasforma, riutilizza anche temi da suoi film in una efficace struttura sinfonica. Anche per questo a volte lo troviamo con il soprannome di concerto di Hollywood, e abbiamo un primo movimento moderato nobile che inizia con un assolo di violino, che è il tema principale di Another Dawn, film del 1937, poi un secondo tema più lirico, più introspettivo, e una melodia ancora da un film del 1939, Juarez, secondo movimento romanza andante con un'orchestrazione delicata e un brano nostalgico, sentimentale, film questo citato del 1936, Anthony Edwards, vincitore tra l'altro di un premio Oscar proprio per le musiche. L'ultimo movimento, allegro, assai vivace, brillante, quindi di grande virtuosismo tecnico, porta il tema principale del film Il principe e il povero del 1937, sviluppato in una serie di variazioni con un episodio centrale molto lirico e una conclusione di grande impegno per il solista, ma anche per l'orchestra, dove potrete ascoltare roboanti effetti pirotecnici. Ascoltiamo dunque Lisa Ferschmann, solista, con François Lopez Ferrer alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Biel Solo Turno.

Dicevamo, roboanti effetti sinfonici per questo concerto di Hollywood, concerto così anche soprannominato, il concerto per violino orchestra in re maggiore, opera 35 di Erich Wolfgang Korngold. Lisa Ferschtmann è la solista con l'orchestra sinfonica di Biel, solo turn, François Lopez Ferrer il direttore, che adesso, salutata la solista, si produce in questo concerto registrato il 18 marzo 2026 nella sala dei congressi a Biel, Vienna, in una partitura di Duke Ellington, che ci fa molto piacere presentarvi e condividere con voi, che siete sempre affettuosi e scrivete al numero 335-5634-296 gioendo della nostra programmazione. Si tratta di Three Black Kings, opera di grande emozione e anche commovente del grande duca Duke Ellington, l'ultima composizione di questo autore, l'ultima grande composizione, opera profondamente simbolica che unisce jazz, musica sinfonica, gospel, riferimenti alla storia, alla cultura afroamericana. È un vero manifesto artistico e spirituale lavorato dopo l'assassinio a Martin Luther King nel 1968 e negli ultimi mesi della sua vita, ormai gravemente malato, Ellington continuò a dettare idee musicali a suo figlio. Morì nel maggio 74 senza completare del tutto la partitura. Manifesto perché? Perché i tre neri sono tre re: Re Baldassarre, uno dei magi della tradizione cristiana, spesso raffigurato come africano, poi Re Salomone, simbolo di saggezza e splendore, appunto Martin Luther King. Noi la ascoltiamo immaginando le tre grandi figure nell'ordine, appunto, che vi ho detto: il King of the Magi, King Solomon, Martin Luther King. 16 minuti e mezzo per voi di intenso ascolto.

0: Sinceramente trovo molto commovente questo brano di Duke Ellington, molto afroamericano, The Three Black Kings, quella leggerezza amara che si può percepire nella leggerezza di questa musica scritta con tanta grazia dall'ultimo Duke. E anche voi scrivete messaggi commossi per l'ascolto di questo trittico di raro ascolto, soprattutto nelle orchestre, nella programmazione delle orchestre sinfoniche. The Three Black Kings, il primo Kings of the Magi, e poi King Solomon, e infine il più bello, possiamo dirlo, sì, Martin Luther King. Grazie a voi per il vostro ascolto, per avermi fatto compagnia durante questo periodo di conduzione, per innervare sempre con commenti intelligenti e attenti le nostre trasmissioni. Dunque, da parte di Valentina Lo Surdo, un buon proseguimento di ascolto. Tra poco suona Luna in Barcaccia, poi da lunedì tornerà a farvi compagnia Luca Damiani ai microfoni di Primo Movimento 9:30-10 e del Concerto del Mattino 12:13. Noi ci riascoltiamo prestissimo. Come vi salutano Andrea Perrone, il tecnico alla consolla, alla regia Flaminia Scarcia, Giovanna Natalini, la nostra curatrice. Buon proseguimento d'ascolto con Radio 3.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15, Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
4: Suo figlio ha avuto un incidente.
5: Devo leggere il contatore, mi apre?
6: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Suona Luna.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti, vi salutano Enrico Stinchelli
11: e buongiorno da Roberta Vespa. Enrico, oggi ultima puntata di questo ciclo di Suona Luna in Barcaccia e comunque della nostra avventura di Voci in Barcaccia largo ai giovani.
10: Esatto, è l'ultima puntata prima della pausa estiva e siamo, come dire, con una doppia emozione, perché la prima è quella di accogliere ora i nostri amici che hanno fatto la finalissima.
11: Sì, come sempre impariamo a conoscere meglio i sei finalisti, perché diciamolo, durante la diretta del 7 luglio abbiamo ascoltato le loro incredibili voci, oggi invece impariamo a conoscere anche il loro percorso formativo.
10: Certo, le curiosità legate ai singoli personaggi, perché dietro ogni voce c'è una persona, c'è un'umanità e storie anche spesso
11: storie molto interessanti. E noi, io e Benedetta Annibali, che anzi saluto immediatamente al di là del vetro insieme a Luca De Ioris, il tecnico in console, abbiamo anche provato l'emozione durante le prove, perché tanto si capisce di questi ragazzi durante le prove al pianoforte con la nostra bravissima Sabrina Troise, che salutiamo, l'abbiamo avuto ieri, no, qui da noi in
10: ciao,
11: sala
10: Sabrina.
11: M, ciao Sabrina, e ovviamente l'ottimo, ma veramente incredibile lavoro del maestro Alessandro Cadario.
10: Roberta, volevo chiedere a te e a Benedetta, di conseguenza tu la rappresenti, com'è stata questa tornata? Perché...
11: Allora, questa tornata innanzitutto è stata emozionante per due motivi. Innanzitutto, la prima volta in assoluto in 5 edizioni, 3 uomini e 3 donne, 3 baritoni, 3 soprani. Quindi significa che anche aver innalzato di qualche anno, perché sì, ricordiamo, noi avevamo prima dai 15 ai 31, ma quello era ovviamente una sfida in un tempo molto complesso, erano gli anni del Covid, quindi 15 era per dire: ragazzi, non scoraggiatevi, continuate a studiare, continuate a impegnarvi, perché poi il mondo probabilmente cambierà. Quest'anno dai 18 ai 34.
10: E questo è stato sufficiente per aprire le porte agli uomini?
11: Aprire le porte agli uomini. E altra grande novità: dopo 4 edizioni, la quinta viene vinta proprio da un uomo. Sì. Carlos Fernando Reynoso, baritono, dal Messico, 1997. Ora, lui non può essere in collegamento telefonico con noi perché è in volo verso il Messico.
10: Verso il Messico, quindi non lo possiamo intercettare lì, ma ce l'abbiamo.
4: Sì. Ciao Roberta, ciao Enrico, grazie molto per l'invito, grazie a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando adesso. Io sono Carlos Reynoso, baritono, e sono il vincitore della serata finale del concorso Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani, che si è sviluppato l'altro giorno al palcoscenico sacro del Teatro dell'Opera di Roma. Sono veramente onorato e riconoscente, queste sono le parole che venivano nella mia testa durante le prove e durante la serata, che sono veramente onorato di aver potuto cantare della musica italiana per voi ascoltatori, per voi pubblico italiano, per voi musicisti e con voi musicisti italiani potentissimi. E dal primo secondo in cui ho sentito la musica italiana lì in questo palcoscenico importantissimo e sacro come quello del Teatro dell'Opera di Roma, ho detto: dai, sto proprio per realizzare un sogno, che è fare la musica italiana con voi, tra di voi, condividendo il palcoscenico con dei colleghi meravigliosi. Quindi molto onorato, riconoscente di questa grande opportunità, di questo meraviglioso progetto che è Voci in Barcaccia, prodotto e organizzato dalla Rai 3. Veramente siete dei costruttori di sogni per noi tutti cantanti giovani che siamo coinvolti in questa edizione e anche nelle passate edizioni del concorso. Io adesso vi saluto e sto prendendo un volo per andare in Messico, e rimarrò là per un mese e mezzo, in cui peraltro farò un progetto molto caro, un progetto che sto gestendo dalla mia compagnia, che è la prima volta che sentiremo un'opera messicana che stiamo recuperando con la mia compagnia. Ho fatto io l'edizione e canterò uno dei ruoli qua in quest'opera, che si chiama Atala, da un romanzo di René François de Chateaubriand, questo autore francese del 800. E quindi per questo vi saluto un po' dall'aereo. E niente, sentiremo quest'opera messicana per prima volta dopo un secolo e mezzo. Sono molto emozionato di questo progetto e sono anche molto emozionato della prossima volta in cui verrò qua a Roma per partecipare sia nel Teatro dell'Opera di Roma, certo, ma anche in tutti i progetti con la Radio Rai. Veramente onorato, grato, riconoscente di questa opportunità, di questo sogno realizzato. Baci, abbracci a tutti voi.

0: Ma sentite che bella linea di canto, che facilità e che gusto che ha lui nell'esprimere il carattere del personaggio, veramente se lo meritava.
1: È veramente elegante Carlos Reynoso, grande naturalezza teatrale, e possiamo anche dirlo, perché noi lo abbiamo amato nel Dietro le Quinte, grande umanità. E questo si è visto anche sul palco, accompagnato dalla grande orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.
0: Sì, magnifico. Veramente magnifico.
1: E altra cosa, ricordiamolo moltissimo. Enrico, un lavoro di squadra veramente prezioso. Noi siamo stati accolti veramente con grande gentilezza dal nuovo direttore artistico del Teatro dell'Opera, il maestro Alessandro Galoppini, che è stato al nostro fianco, mio di Benedetta Annibali, per tutte le prove. Quindi questo è veramente anche un segnale di grande, grande attenzione nei nostri confronti e nei confronti di questi sei talenti.
0: Infatti, un ottimo direttore artistico, ottima persona e poi un grande musicista, perché tutte le puntualizzazioni che faceva dopo ai concorrenti erano sulla musica. Per esempio sullo stile di Bellini, perché certe note vanno eseguite in un certo modo. Mi ha molto colpito, perché talvolta i direttori artistici non hanno queste competenze. Invece lui si sente che è anche un grande musicista, e questo è fondamentale.
1: Diciamo, ha rappresentato bene quello che significa il saper fare, come anche il nostro maestro Alessandro Cadario. Ricordiamo Carlos Fernando Reynoso, baritono messico 1997, ha concorso con due arie rossiniane, la prima Largo al factotum del Barbiere di Siviglia, la seconda quella che stiamo ascoltando, sempre di Rossini, con Come un'ape nei giorni d'aprile dalla Cenerentola. Noi oggi faremo riascoltare l'area nella quale hanno avuto i giudizi più alti.
0: Certo. Qui comunque bravissimo, perché ha cantato tra l'altro senza l'aiuto dei pertichini, che in quest'area sono fondamentali perché spronano poi il solista, diciamo. Invece lui li ha sostituiti con la sua presenza.
1: E anche perché Rossini,
0: i suoi acuti.
1: Certo, anche perché qui Rossini ha sicuramente costruito l'effetto comico attraverso giochi ritmici. Bravissimo, semplicemente bravissimo Carlos Reynoso, e noi non vediamo già l'ora di riaverlo qui con
0: veramente.
1: Noi.
0: Sarebbe bello una serata concerto dove ci fa un po' purire le sue cose,
1: lo faremo.
0: Le cose messicane, perché Cielito Lindo potrebbe essere poi un bis di quelli.
1: E noi tutti gli anni, come Rai Radio 3, ai nostri vincitori alla fine doniamo l'organizzazione di un recital operistico, quindi anche Carlos Reynoso avrà questa bella opportunità. Ma dalla voce di Carlos Reynoso passiamo a quella incredibile del nostro soprano italiano, anche lei classe 1997, Sara Minieri. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno Roberta, buongiorno Enrico.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come va?
2: Tutto bene, grazie. Un po' accaldata, purtroppo Mantova.
0: Mantova è una fornace. È una fornace.
2: Esatto.
0: Fai attenzione solo a non cuocerti, ecco, questo. Almeno questi 2 o 3 giorni, perché poi pare che arrivino un po' di rinfrescate, ma si sa, luglio è un po' così. Senti, come va dopo questa esperienza? La tua è una bellissima voce, veramente di grande qualità. Sei consapevole di tutto quello che puoi fare per arrivare ai massimi risultati?
2: Sì, io, come ho detto anche quella sera, sono infinitamente grata e prenderò da insegnamento tutti i consigli che mi sono stati dati e ne farò il mio punto di forza.
0: Brava. Ti senti molto verdiana?
2: Sì. Devo essere sincera.
0: Sì, perché lo ami Verdi. Quando uno ama qualcosa, poi lo canta meglio, è chiaro.
2: No, io posso dire, non saprei nemmeno che parole giuste usare, però per me, se devo descrivere quello che ho vissuto sul palco dell'Opera di Roma, e dovessi sceglierne una, è un sogno realizzato. Cioè, cantare in un teatro così prestigioso è l'aspirazione di una vita, ma farlo circondata da professionisti straordinari ha reso tutto ancora più bello. Lavorare, collaborare con appunto la grandissima artista Sabrina Troise, il maestro Cadario e l'orchestra dell'Opera di Roma mi ha arricchito tantissimo, sia dal punto di vista professionale che umano. E ovviamente c'erano anche i miei colleghi dietro che mi sostenevano, così come anche la grande famiglia di Rai Radio 3, che comunque mi hanno sostenuta, mi hanno incoraggiata tantissimo, facendomi sentire veramente protetta e dandomi sostegno in quella grande tensione che stavo provando.
1: Anche perché nel mondo del dietro le quinte noi abbiamo anche la responsabilità di curare, tranquillizzare i ragazzi. Non è facile salire su un palco importante, come ha detto il nostro Carlos Reynoso, un palco sacro, no, per i cantanti. E sicuramente la voce di Sara Minieri ha emozionato Fulvio Macciardi, nostro giurato, sovrintendente del San Carlo di Napoli e presidente ANFOLS, che infatti ha messo a Sara Minieri 10.
0: Certo, giusto.
1: E allora noi ora...
2: infinitamente grata.
0: Guarda, te l'avrei messo anch'io.
1: Vabbè, anche tu sei stato bravo, 9 e mezzo.
0: Dato 9 e mezzo, sai quel mezzo punto era soltanto per qualche vocale dove tu ancora, qualche acuto che va un po' aggiustato, ma comunque è una cosa che lo farai assolutamente. La tua in teatro era la voce in assoluto più teatrale insieme a quella del vincitore.
1: E ora imploriamo finalmente la pace e sentiamo Sara Minieri nei panni di Leonora.

0: Beh, questo inizio la dice lunga sulla voce di Sara Mieri, no?
1: Ed è anche la dimostrazione che bisogna sempre ritentare nella vita, perché ricordiamo, Sara Mieri aveva già partecipato a Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani, non era arrivata in finale. Questa volta ce l'ha fatta e ha dimostrato una grana vocale meravigliosa.
0: E ha perso in fondo per niente, per un
1: due punti
0: così, un nulla. E Sara, e ricordavo adesso a Roberta una cosa che avevo notato su Facebook. Tu hai sempre mostrato una grande ammirazione per Carlo Bergonzi, se non erro, e me lo confermi, ed ero colpito dal fatto del perché. In fondo, vabbè, è un titano, un colosso, però di solito un soprano tende ad ammirare dei soprani, invece la tua è una passione enorme per Bergonzi, mi sto sbagliando?
2: No, assolutamente no, io da sempre sono innamorata della voce di Carlo Bergonzi. Per me è un esempio lampante di come si dovrebbe cantare, la sua morbidezza,
0: lo hai preso come modello proprio di esecutivo,
2: sì.
0: Vedi? Brava, sì. Brava, bella scelta direi.
1: Allora no, Sara, noi ti ringraziamo, siamo felici di aver percorso questa strada verso il palco del Teatro dell'Opera di Roma con te, e non vediamo l'ora di rivederti anche qui a Roma.
2: Grazie a voi.
1: Quindi ti aspettiamo.
2: Per tutto quanto.
1: Ti aspettiamo.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: un
1: Sara.
2: Abbraccio.
0: Grazie a te, un grande abbraccio, davvero, bravissima.
1: E ora passiamo invece, baritono dall'Italia 1996, Gabriele Barria, che ha portato due aree diverse.
0: Sì.
1: Una puntava sull'ironia, l'altra invece sicuramente più sulla forte intensità drammatica. Buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Eh sì, perché prima hai fatto il Don Profondo in chiave baritonale, perché come in fondo è giusto, perché la tessitura è piuttosto acuta, e poi l'Enrico della Lucia di Lammermoor. E che tipo di approccio hai avuto? Cioè, le cose sono andate, diciamo, in modo un po' alterno. Nella seconda aria, in Lucia, ti ho sentito un po' stanco, sicuramente c'era meno concentrazione rispetto alla prima aria, dove sei stato, secondo me, molto bravo.
3: L'area di Lucia di Lammermoor è una delle aree che mi ha sempre caratterizzato sia vocalmente che scenicamente, quindi per me è stata forse l'esibizione migliore che ho mai fatto con quest'area. Mi ha fatto prendere tante soddisfazioni in dei concorsi, e quindi non saprei cosa dire a questa tua affermazione, Enrico, perché per me è stata veramente l'area che ho eseguito nel miglior modo, anche a detta dei maestri, a cui l'ho fatta sentire.
0: Beh, però eri un po' stanco obiettivamente, scusa se te lo insisto, ma non,
3: sì,
0: insomma ero
3: no,
0: lì.
3: Io non condivido, però giustamente rispetto il parere della giuria, noi siamo qui per crescere, per sentire tutto quanto, ecco.
1: Che comunque anche Gabriele Barria ha avuto il punteggio migliore invece proprio in quest'area. Poi noi lo dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori, ovviamente questi ragazzi che sono già all'interno, no, magari di altre produzioni e di altre realtà artistiche, sono arrivati qui due giorni prima rispetto alla diretta del 7, e poi sono catapultati nella realtà di un grande teatro, quello del Teatro dell'Opera di Roma, e quindi magari c'è anche un po' di stanchezza fisiologica.
0: Certo, poi
1: però
0: Gabriele si è ritrovato in fondo con altri due colleghi della stessa corda, quindi è avvenuto un caso, tre baritoni, tre soprani.
1: Vabbè, magari anche i voti vanno in paragone o proporzione. La cosa che sicuramente possiamo anche ricordare, avendo ascoltato più di 1500 voci in queste edizioni, che trovare delle voci maschile come quello di Gabriele Barria e Giampiero Delle Grazie, Carlos Reynoso non è stato facile.
0: No, no, certo.
1: Qua stiamo parlando già di un livello molto molto alto e lo hanno confermato i nostri giurati, ricordiamo Alessandro Galoppini, Fulvio Macciardi, Mariangela Sicilia e ovviamente tu, sì, Enrico, sì, nella doppia, certo, veste. Gabriele, invece, come hai vissuto il momento delle prove?
3: Il momento delle prove è stato un momento bellissimo di confronto fra tutti i colleghi perché c'era un ambiente serenissimo. È stato molto soddisfacente, soprattutto perché si vedeva la gioia da parte di tutti nel cantare, nel goderci questa bella serata, e soprattutto poi una bellissima soddisfazione personalmente quando appunto ricevevo i complimenti da parte dell'orchestra una volta che finivo di cantare. E quindi queste sono cose che ti fanno capire che sei lì perché c'è stato un lavoro dietro che dura anni, che ti ha portato a vivere questo percorso in piena armonia, in piena serenità e con tutta la soddisfazione del mondo calcare quel palcoscenico, insomma entrare lì poi il giorno del concerto e vedere quel teatro non fa che metterti la miglior gioia possibile nel cantare, perché ci sono molti amici, colleghi che magari in determinate occasioni hanno determinate sensazioni negative, invece ho visto che tutti noi sei colleghi eravamo tutti sullo stesso piano di emozione in modo positivo, cioè salire su quel palcoscenico ha dato una carica ancora più energica a tutti. Ecco, secondo me è stata proprio vissuta in questo modo, sia le prove che il concerto.
1: Esatto, e poi ricordiamo, Enrico, che Gabriele ha anche un doppio volto, non solo cantante ma anche organizzatore. Puoi ricordare ai nostri ascoltatori in che cosa sei coinvolto, Gabriele?
3: Sì, io sono direttore artistico di Sardegna Lirica da 4 anni a questa parte. Siamo un'associazione che organizza festival e concerti in tutta la Sardegna e ora siamo in procinto del nostro concerto lirico sinfonico che sarà intitolato al centenario di Piero Cappuccilli, patrocinato dalla Fondazione Piero Cappuccilli. Ci sarà ospite d'onore la figlia, che appunto è Patrizia Cappuccilli, che sarà ospite nostra per 4 giorni in Sardegna. E ci sarà un concerto di altissimo livello con 45 orchestrali da tutta la Sardegna e 3 solisti di fama nazionale, direttore di fama nazionale. Quindi
0: questo vi fa onore, bravo, sì, che dedichi questo importante appuntamento per il centenario di Piero Cappuccilli. Penso sia un caso forse unico in Italia.
3: Sì, esatto, infatti ci aspettiamo la stampa non solo regionale ma anche nazionale e internazionale che viene qui per questo centenario, e anche oggi mi sono sentito con Patrizia Cappuccilli per definire gli ultimi dettagli. E oltre questo ho anche un ruolo da direttore artistico di un festival che il comune del mio paese mi ha affidato, che sarebbe il Manfest, e proprio oggi inizia la prima data di questo festival con un festival bandistico polimusicale che sarà un corteo appunto di bande importanti della Sardegna che appunto girano intorno
0: bravo,
3: al paese
0: perché,
3: per cui fare un concerto.
1: Insomma, nella stessa settimana e soprattutto nella stessa settimana affrontare il palco del Teatro dell'Opera ed essere il direttore artistico di questo importante anniversario è la dimostrazione di come questi giovani veramente si stanno impegnando ogni giorno per la divulgazione dell'opera lirica in Italia e non solo.
3: Infatti. Assolutamente, ma ci sono abituato perché da quando ho 20 anni mi hanno sempre messo in queste fasi organizzative, quindi faccio un po' questo doppio volto, uno perché ci tengo a portare alto il valore del patrimonio che è unico in Italia, cioè il patrimonio immateriale che hanno premiato del canto lirico. Questa cosa è un po' una materia che si sta perdendo, come potete ben sapere, quindi nel mio piccolo da anni cerco di portare avanti sempre questi progetti culturali affinché siano sempre valorizzati nel giusto modo e soprattutto siano fatti ed eseguiti e svolti per i giovani e per,
0: bravo,
3: i giovani cantanti che al giorno d'oggi non riescono a trovare
0: sbocchi,
3: quella produzione, quel lavoro, quel concerto, e quindi da 4 anni a questa parte con Sardegna Lirica, ormai abbiamo praticamente fatto lavorare più di 250 persone e questo è l'obiettivo con cui ho creato, diciamo, questa realtà e che porto avanti con tutta la chiarezza possibile, senza sotterfugi e senza nessun tipo di...
0: Bravo, hai tutti gli applausi da parte nostra e penso da parte di tutti gli ascoltatori, perché scoprono quindi non solo un esecutore ma anche un organizzatore per la sua regione, per i ragazzi, per i giovani come lui. Bravissimo.
1: Grazie Gabriele,
0: ottimo.
1: Alla prossima.
3: Alla prossima, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie.
1: E ora invece ci spostiamo in Puglia, soprano dall'Italia 1994, Gloria Giurgola. Ciao Gloria.
4: Ciao Roberta, ciao Enrico.
0: Ciao, buongiorno, come va? Tutto bene?
4: Buongiorno,
0: spero.
4: A voi. Tutto bene, grazie. Finalmente sono tornata a casa mia nel Salento e posso dire di aver cominciato la mia
1: vacanza,
4: la mia settimana di ferie al mare.
0: Questo è il momento buono per andare su quelle coste meravigliose, eccetera.
4: Ovviamente.
0: Non
4: ovviamente
0: le nomino per non
4: fare
0: pubblicità, ma lì è un posto. Puoi scegliere tra lo Ionio o la parte del Tarantino. Tutte coste meravigliose e come si mangia. Diciamo.
4: Sì. Gloria. Siete invitati, vi aspetto.
1: Grazie Gloria. La tua esperienza sia durante le prove appunto con Sabrina Troise e il maestro Alessandro Gadario e poi l'emozione di calcare invece il Teatro dell'Opera di Roma, il palcoscenico importante. La tua esperienza?
4: Io mi sono divertita tantissimo. Per me è stato veramente un gioco. Non è stata assolutamente una competizione perché il clima era veramente tanto divertente insieme a tutti i ragazzi. Abbiamo dato il meglio di noi ovviamente, ma ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo legato in amicizia e questa è una cosa veramente bellissima fra colleghi, perché non si forma competizione. E anzi ci siamo dati tutti man forte, magari se c'era un brutto, tra virgolette, un brutto voto o uno bello, quindi è stato veramente bellissimo anche calcare uno dei palchi più importanti del mondo. Io nel mio piccolo sono onoratissima di aver calcato quella scena lì con l'orchestra del Teatro dell'Opera. È stato veramente tanto tanto emozionante per me.
0: E poi Gloria, scusami, è andata in crescendo, no? Perché
1: sì,
0: la
1: perché
0: seconda
1: nella prima,
0: aria
1: che poi la prima
0: stupenda.
1: Aria che era l'aria che li ha portati, no, in finale. Sì, ha avuto un punteggio, la media dell'8, diciamo, anzi esattamente la media dell'8, che invece si è trasformata esattamente nella media del 9 nella seconda aria. Quindi...
0: Non era facile per niente nei Capuleti, perché quella è un'aria che il maestro Galoppini ha definito notoriamente noiosa. O col rischio che diventi noiosa, e tu invece proprio l'hai fatta in modo assolutamente né noioso e anzi prezioso, direi, no? E hai avuto
4: Grazie.
0: Poi un colloquio sullo stile belliniano proprio con Alessandro Galoppini, era molto interessante quello che le ha detto. Ti ricordi?
4: Sì, è stato molto interessante affrontare questa analisi sulla cadenza finale di quell'area, perché
0: sì.
4: È veramente molto difficile per un soprano anche cantarla tutta ad un fiato, a volte
0: sì.
4: Si può anche diciamo fermare, è veramente tanto tanto difficile, sembra un'area facile ma non
0: no,
4: è vero assolutamente
0: no.
1: È anche perché è una cosa rara, no? Che non capita penso in tutti i concorsi. Appena è conclusa la diretta il 7 luglio, immediatamente i giurati si sono messi a disposizione dei nostri ragazzi per puntualizzare il perché,
0: certo,
1: no? Quel voto piuttosto che
0: il feedback più
1: che,
0: importante
1: è
0: proprio
1: più
0: quello
1: importante. E quindi Gloria Giurgola ha avuto un confronto interessante con il maestro Alessandro Galoppini e tutti i 6 ragazzi nella consapevolezza di essere stati selezionati su 300 voci.
0: Infatti
4: no, infatti sono veramente felicissima. Io mi sono iscritta a Voci in Barcaccio veramente per gioco ed è stato bellissimo, non saprei cosa aggiungere. perché veramente, a parte voi del vostro team, siete fantastici nell'accoglienza, per come ci avete trattati dietro le quinte, nei camerini, sul palco. Noi siamo stati veramente tanto coccolati da voi, non è da tutti i concorsi.
1: Ed Enrico, dobbiamo sottolineare la fortuna di questo concorso e la bravura dei nostri concorrenti. Come dicevamo nel dietro le quinte ai nostri sei ragazzi, voi in questo momento con il vostro talento state creando l'opportunità per altri ragazzi, perché lo abbiamo detto, l'ha detto la nostra direttrice, che ringraziamo per il supporto, Voci in Barcaccia Largo ai Giovani si rifarà, quindi ci sarà una sesta edizione, e ovviamente questo è merito anche vostro.
0: È un po' grazie. Come nelle scuole di canto, no, Gloria, quando è l'allievo che fa il maestro, quando arriva l'allievo bravo, poi il maestro brilla, improvvisamente diventa meraviglioso, no?
4: Sì, assolutamente, anzi posso dire che anche io insegno canto, ho una mia scuola di recitazione di canto qui nel Salento, che gestisco insieme a mia sorella Rosangela Giurgola, che è una bravissima regista d'opera anche lei.
0: E
4: praticamente molte volte ho portato dei miei allievi nei concorsi di canto che si sono qualificati anche nelle prime posizioni, quindi veramente è una grandissima soddisfazione anche da maestra, ma anche da allieva che continua sempre a migliorare, a trarre non soltanto dal mio insegnante ma anche dagli allievi, si tira sempre meglio.
0: Giusto, giusto. Ascoltiamo un po'.

0: Che meraviglia, qua siamo nel mondo magico di Bellini.
1: Eccomi in lieta vesta dai Capuleti ai Montecchi e dalla voce di Gloria che salutiamo. Arrivederci Gloria,
2: grazie.
1: E a presto.
0: Grazie Gloria.
2: A tutti.
0: Ciao,
2: a presto.
0: Ciao, a presto.
1: Ad un'altra grande voce, quella del soprano italiano classe 1995, Rosa Vingiani. Buongiorno Rosa.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Rosa, bentornata.
2: Ciao.
0: E qui allora ti vogliamo conoscere meglio. Che puoi dire di te? La storia tua è breve come quella di Mimì o no?
1: No, è una lunga storia quella di Rosa Vingiani. Anche lei, se ti ricordi Enrico, venne in nostro aiuto, probabilmente se non sbaglio, nella seconda edizione. Lei last minute.
2: Nel 2023.
1: Ecco.
2: 2023.
1: In meno di 12 ore, siccome un concorrente causa malattia, influenza,
0: si azzoppò.
1: Poté essere con noi, immediatamente Rosa cambiò il suo giorno di partecipazione a Voci in Barcaccia e cantò. E non arrivò in finale anche lei per
0: un soffio.
1: Come Sara, un po' la stessa sorte di Sara Minieri, e quindi a dimostrazione che bisogna sempre riprovare. Rosa, come hai vissuto sia il momento delle prove che quello del palco del Teatro dell'Opera?
2: Sarò ripetitiva, ma mi collego alle parole di tutti i ragazzi che hanno partecipato quella sera. Siamo veramente, cioè io principalmente, anche loro, mi sono sentita a casa, veramente accolta in questo clima di familiarità, dove non c'è stato per un momento competizione. Siamo diventati subito amici con chi non conoscevo. E veramente è stata un'esperienza meravigliosa, veramente che custodisco molto gelosamente.
0: Cosa importante, sai, quella che hai detto, sembra così scontata, invece nemmeno per idea. Io ricordo un galà,
2: esatto,
0: in omaggio a Mario del Monaco, dove erano ospitati tanti cantanti, tanti tenori, e un famosissimo tenore, non faccio il nome, arrivò e disse: no, troppi tenori, me ne vado.
1: Invece i nostri ragazzi erano veramente una voce sola nel momento in cui attendevano l'esibizione dell'altro, e ringraziamo,
2: sì,
1: perché ancora non l'abbiamo fatto, il sovrintendente Francesco Giambrone, che per il quarto anno consecutivo ha creduto in noi e soprattutto ha messo a nostra disposizione la maestria degli uomini, delle donne e degli uomini del dietro le quinte del Teatro dell'Opera di Roma, e noi li ringraziamo anche perché hanno messo a nostra disposizione un fondale meraviglioso,
0: bello,
1: meraviglioso,
0: bellissimo.
1: Forse il più bello di tutte le edizioni.
0: Io direi di sì, sì. E lo si vede dalle foto, le foto parlano chiaro,
2: sì.
0: Sono, avete visto, voi ora con quei filmati potete girare il mondo, Questi, metti subito sul sito la tua esibizione, sia come Aida e sia come Lady Macbeth. Vabbè, lì c'è stato un momento in cui così ti sei un attimo persa.
1: Però il coefficiente di difficoltà lo dobbiamo ricordare, Enrico. Che coefficiente di difficoltà aveva?
0: No,
1: altissimo.
0: Il sonnambulismo in finale è un, come ha detto Alessandro Galoppini, veramente il massimo coefficiente di difficoltà. È una bella dote di coraggio, e tu sei stata anche per questo degna di lode estrema.
1: E anche perché in pochi minuti Verdi racconta un conflitto interiore profondissimo, e negli stessi istanti Rosa ha ricreato quell'atmosfera e la psicologia scritta da Giuseppe Verdi.
0: Rosa, tu nella vita sei più Lady Macbeth o più Aida?
2: Ma guarda, sono entrambe.
0: Ah, quindi sei un po' Lady Macbeth pure. Hai capito?
2: Certo.
0: Bisogna avere paura.
2: La vita sia, come mi insegnava mia nonna, la vita si affronta di petto.
0: Sì.
2: E quindi quando
0: solo che Lady Macbeth lo fa a discapito di quel disgraziato di marito che si trova, perché povero Macbeth subisce poi tutte le trame un po' scure,
2: no,
0: anche un po' diaboliche,
2: come temperamento.
0: Okay,
2: nel
0: giusto.
2: Senso che quando uno ha un sogno da seguire o un progetto,
0: sì. Che poi nel Macbeth di Verdi,
2: determinate a guardare avanti, che...
0: fai bene. C'è un momento molto commovente, secondo me, che è quell'ultima frase che dice Macbeth, quando dice: la vita che importa è il racconto di un povero idiota. Lo dice dopo che gli hanno annunciato la morte della regina, quindi lui la amava veramente. A quel punto dice:
2: sì,
0: la vita che importa, e va in battaglia a morire, quindi la amava veramente. Lei, diciamo, no, è questo contrasto che è molto bello in quest'opera.
2: Sì, è davvero molto interessante tutta l'opera, e soprattutto tutta la psicologia di tutti i personaggi, ma anche le sfaccettature che ha la stessa Lady Macbeth.
0: Sì.
2: Arriva a questa scena del sonnambulismo, diciamo, forse io credo che lei sia in quel momento cosciente di tutto ciò che ha fatto,
0: sì.
2: e inizia lì proprio il suo delirio, ma è un delirio cosciente, non un delirio evanescente.
1: E noi una consapevolezza abbiamo, però, Rosa, l'abbiamo anche detto al sovrintendente Fulvio Macciardi, trovare una voce come quella di Rosa Vingiani e quella di Sara Minieri, no, che per colore e repertorio di riferimento sono le più simili, no, rispetto anche a quella di Gloria Giurgola,
0: sì,
1: è rarissimo, almeno noi che ne abbiamo ascoltate di voci in questi anni possiamo dire che sono delle rarità.
0: Esatto.
1: E poi con questa capacità di controllo dei pianissimi, di intensità emotiva, per noi veramente preziose. Ah. Quindi Rosa, noi ti ringraziamo, perché ora abbiamo gli ultimi minuti per poter parlare. Grazie Rosa.
0: Grazie Rosa, presto, in bocca al lupo,
2: Crepi il lupo, e grazie di questo meravigliosa opportunità.
0: Grazie
1: Ciao,
0: davvero.
1: Ciao Rosa, e ora salutiamo Giampiero Delle Grazie, baritono, Italia 1993, anche lui un punteggio fantastico. Ciao Giampiero.
3: Ciao Roberta, ciao Enrico, buongiorno.
0: Ciao,
3: a tutti.
0: Buongiorno, e tu sei il re del rap, hai fatto...
3: ci proviamo.
0: Perché sei stato precisissimo in questi scilinguagnoli, in questi sillabati stretti che troviamo sia nell'area donizettiana e sia nel tuo Don Magnifico. Veramente molto bravo, bisogna dire.
3: Grazie.
0: Era un piacere ascoltarti e essere trascinati dalla tua verve.
1: E anzi, ora noi chiediamo alla regia di farci ascoltare l'interpretazione di Giampiero Delle Grazie.
0: Don Magnifico.
4: Sia qualunque delle figlie che fra poco andrà sul trono, non lasci, non lasci.

0: Enrico, tu hai messo 2-10, uno a Giampiero delle Grazie e l'altro era proprio al vincitore Carlos Fernando Reynoso.
1: Sì, è vero.
0: Perché hai messo il tuo 10 proprio a Giampiero?
1: Perché l'ho trovato perfettamente aderente a quello che stava cantando, cioè vedevo il personaggio come se avesse il costume e stesse in scena, e quindi questa abbinata voce, personalità, interpretazione mi ha coinvolto e ho sentito anche il gran lavoro che stava facendo dal punto di vista musicale, perché non è una cosa da nulla, eh. È stato anche molto tranquillo, molto
0: sì, era molto concentrato.
1: Vedevo il personaggio come se avesse il costume e stesse in scena, e quindi questa abbinata voce, personalità, interpretazione mi ha coinvolto e ho sentito anche il gran lavoro che stava facendo dal punto di vista musicale, perché non è una cosa da nulla, eh. È stato anche molto tranquillo, molto...
0: Sì,

0: questa è una dote che non tutti hanno. Senti Giampiero, che cosa stai ora preparando dopo questa grande emozione?
1: Allora, dopo questo evento, che per me è stata veramente una cosa meravigliosa, come ti dicevo, è stato il mio primo sogno da studente di canto lirico, quello di cantare sul palcoscenico dell'Opera di Roma, e di questo sono molto felice. Adesso invece sono al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e stiamo preparando Didone d'Enea, dove sarò la maga e quindi ancora antravestì.
2: La maga?
1: Sì.
2: Quindi è una rivisitazione, diciamo, del personaggio, appunto.
1: Sì.
2: Sì,
1: una rivisitazione. Poi con l'Elisir d'Amore, dove sarò Belcore, e poi abbiamo anche un'opera contemporanea. Insomma, c'è
2: da
1: un
2: lavorare.
1: Po' di roba in cantiere.
2: Bravo.
1: C'è da lavorare.
2: Poi
1: da
2: tu nell'Elisir puoi fare anche Dulcamara, volendo.
0: Ma il nostro Giampiero può fare tutto.
1: Ma infatti quando mi è stato chiesto se volessi fare Belcore o Dulcamara, io ho risposto: vocalmente mi diverto con Belcore, scenicamente mi diverto con Dulcamara.
2: Certo. Comunque bene sapere le due parti, così se si ammala uno c'è l'altro.
0: E con questo spirito noi salutiamo e aspettiamo qui a Roma Giampiero Delle Grazie. Ringraziamo Al di là del vetro, Benedetta Annibali e Luca De Ioris, e questa avventura per questa quinta edizione di Voci in Barcaccia Largo ai Giovani e di Suona Luna termina qui.
2: Certo, ci rivediamo in autunno e salutiamo tutti dopo l'estate. Un minuto dopo chiediamo scusa al GR a questo punto e ascoltiamo un po' la voce del nostro concorrente e poi risalutiamo da capo.

informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 13:46.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Nel mirino di Teheran, allerta massima negli Stati Uniti, l'intelligence israeliana segnala un piano iraniano per colpire Trump. Washington bombarda 90 obiettivi dei Pasdaran, si riaccende la guerra nel Golfo.
4: Riforme e sanità, la maggioranza lavora alla legge elettorale, Bignami vicini a una soluzione per le preferenze, per l'opposizione i problemi degli italiani sono lavoro e sanità, Schlein con noi, spesa sanitaria al 7% del PIL.
3: Il monito di Seveso, 50 anni dalla nube tossica dell'ICMESA, Mattarella commemora il disastro in Brianza. Fu una svolta drammatica, la tutela dell'ambiente è un diritto umano primario.
4: L'Europa brucia, inferno di fuoco in Andalusia, 11 morti e 19 dispersi. Anche l'Italia torna nella morsa del grande caldo, a Perugia toccati i 45 gradi.
3: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Simona Petracca. La crisi tra Iran e Israele resta ad altissima tensione. Dopo giorni di attacchi incrociati cresce la preoccupazione per la sicurezza nello stretto di Hormuz. Intanto da Tel Aviv arrivano nuove informazioni dell'intelligence. Donald Trump sarebbe nel mirino di Teheran mentre Israele valuta una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica. Il corrispondente.
5: I colloqui tecnici vanno avanti, ma secondo il sito Axios

0: ci sarà un'escalation finché non cesseranno gli attacchi. Israele si dice pronto a riprendere a bombardare e Trump ha sentito Netanyahu dopo che anche il Wall Street Journal ha rivelato che l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il capo della Casa Bianca, piano scoperto dall'intelligence dello Stato ebraico. Nella notte, intanto, ci sono state due ondate di raid aerei americani. Preso di mira ancora una volta il sud dell'Iran come rappresaglia per gli attacchi ai mercantili nello stretto di Hormuz, dove però, secondo i dati di tracciamento, le navi hanno ricominciato a transitare. Colpito anche il quartier generale militare di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, ma gli Stati Uniti negano di essere stati loro. Il comandante dei Pasdaran, Vahidi, ha promesso vendetta per l'uccisione dell'ex guida suprema Ali Khamenei, sepolto ieri a Mashhad dopo funerali da record, celebrazioni per 6 giorni che hanno coinvolto 2 paesi, Iran e Iraq, e 5 diverse città, la più grande processione della storia, come riferiscono i media locali, secondo i quali vi avrebbero preso parte più di 40 milioni di persone. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
1: La guerra in Ucraina. Una persona è stata uccisa dagli attacchi delle forze di Kiev nel Donbass occupato dai russi. I droni ucraini hanno colpito anche raffinerie e depositi di carburante nella Russia meridionale. La nostra inviata è andata a Vyshneve, dove nei giorni scorsi un deposito di munizioni è stato centrato. Almeno 9 morti, decine di feriti e oltre 500 abitanti costretti a lasciare le proprie case.
2: Due grandi ciliegie rosse su un piedistallo danno il benvenuto a Vyshneve, la città delle visciole. Man mano che ci avviciniamo al deposito di munizioni colpito nell'attacco russo, cominciamo a vedere case senza finestre e con i muri crepati. È l'esito della serie di esplosioni secondarie della Santa Barbara che ha moltiplicato l'effetto devastante del raid russo anche solo con l'onda d'urto. Quella notte ho sentito un boato spaventoso che ha sconquassato la casa. È stato terribile, ci dice la signora Tania, 70 anni, mentre 3 operai riparano il tetto crollato. Più andiamo avanti, più vediamo case in macerie, bruciate, rase al suolo. Sminatori, vigili del fuoco, soccorritori che offrono da mangiare a chi ha perso tutto come Vladislav e sua moglie Irina. Noi ci siamo salvati perché si prevedeva un possibile attacco prima del vertice della NATO e quindi siamo andati in un rifugio. I miei genitori invece li ho tirati fuori io dalle macerie con le mie mani. È un miracolo che siano sopravvissuti in quell'inferno di fuoco. Davanti alle rovine della casa di Vladislav e Irina, alberi di ciliegie carbonizzati. Qualche metro più in là, tra le foglie verdi, i frutti rossi rifanno capolino. Da Vyshneve con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
3: La politica interna, la legge elettorale resta al centro del confronto tra i partiti. La maggioranza accelera sul voto dei fuorisede, mentre le opposizioni riportano il dibattito su sanità, lavoro e costo della vita.
4: Oggi è una giornata importante, scrivono in una nota congiunta i responsabili giovani dei partiti di maggioranza sull'emendamento alla legge elettorale che apre al voto ai fuorisede. Fabio Roscani, Fratelli d'Italia.
5: Un messaggio importante alle giovani generazioni e un impegno per modernizzare l'Italia e garantire stabilità.
4: Resta il nodo preferenze con Bignami, ottimista, mi pare che si stia andando verso una soluzione, evasivo il leghista Molinari, abbiamo già rinunciato all'uninominale, comunque per ora non ha senso incaponirsi. Il centro-sinistra ribadisce che la priorità del paese non è la legge elettorale. Difendiamo piuttosto la sanità pubblica universalistica perché ci sono 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, spiega Elly Schlein.
6: Il nostro obiettivo è portare la spesa sanitaria italiana almeno al livello europeo del 7%.
4: Il report dell'INPS è un bollettino di guerra che la destra racconta un paese che non c'è, afferma Mariolina Castellone 5 Stelle e Fratoianni di Verdi e Sinistra risponde a Renzi su Campo Largo e Alleanze. Nessuna pregiudizio giudiziale sui centristi, discuteranno con noi sul programma per costruire un'alternativa a Meloni. Noemi Giunta, GR3.
1: L'economia italiana. Dall'Istat arrivano segnali contrastanti. A maggio la produzione industriale cala dello 0,3%, mentre il PIL del primo trimestre conferma la crescita.
7: Nonostante l'incertezza globale e l'aumento dell'inflazione dovuta alla crisi in Medio Oriente, nei primi mesi del 2026 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% in termini congiunturali, meglio dell'area euro che registra una flessione dello 0,2%. Sono i dati Istat sull'andamento dell'economia italiana nei primi 5 mesi dell'anno che registra un incremento delle esportazioni del 3,2%. Un quadro in chiaro scuro è quello che invece emerge sulla produzione produzione industriale, che diminuisce dello 0,3% rispetto ad aprile, ma aumenta dell'1,1% rispetto allo scorso anno. Un calo che riguarda tutti i settori industriali, tranne quello dell'energia. Positivo il dato sulla fabbricazione di autoveicoli, che in Italia solamente nei primi 5 mesi dell'anno ha avuto un incremento del 25,6%. Sempre negativi i dati sui beni di consumo, in calo per il sesto mese consecutivo a meno 3,2%. Crollano anche i consumi per i beni durevoli come computer ed elettrodomestici, che su base annua sono calati del 9,9%. Lorenzo Opice, GR3.
3: 50 anni dopo Seveso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato il disastro ambientale dell'ICMESA, rendendo omaggio alle vittime e alla popolazione colpita dalla nube di diossina. Il Capo dello Stato ha ricordato la tragedia come una svolta nella cultura della sicurezza e della tutela dell'ambiente.
8: Il pensiero del presidente Mattarella va anzitutto a chi subì le conseguenze dirette del disastro di Seveso, a chi perse la vita per le malattie causate dalla diossina, ai bambini colpiti da una seria patologia della pelle, alle donne costrette ad abortire.
9: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica. E poi l'esodo che fu necessario disporre.
8: Il capo dello Stato ricorda quindi le responsabilità dei vertici dell'ICMESA, il ritardo delle informazioni e le direttive comunitarie che nacquero dopo la tragedia.
9: Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell'uomo, delle comunità. L'Europa deve sapere offrire al mondo una sua risposta equilibrata.
8: Ma quella di Seveso è anche la storia di una riscossa civile, una riscossa arrivata grazie a un patto tra istituzioni, cittadini e territori.
9: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici, quando alla speranza si alternava il dolore. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
8: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR3.
1: Il capo dello Stato ha ricordato Vittorio Corsio nel 50° anniversario dell'assassinio del magistrato ucciso a Roma da un comando di Ordine Nuovo, movimento per il quale, scrive Mattarella, aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento a motivo delle riconosciute finalità di riorganizzazione a partito fascista. Il presidente ne ha sottolineato il coraggio e l'impegno nella difesa della democrazia.
3: Il caldo non dà tregua all'Europa, le temperature estreme alimentano gli incendi, almeno 11 morti, 19 dispersi nel rogo che devasta il sud della Spagna. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano cittadini italiani coinvolti. Grande caldo anche in Italia, oggi e domani bollino rosso a Firenze e Perugia, dove si sono toccati 45 gradi, da lunedì in diverse aree del paese sono attesi picchi oltre i 40 gradi.
4: Diverse vittime sono state trovate all'interno di auto carbonizzate, molti i turisti stranieri.
10: Quattro persone che vanno nel coche.
4: Fra cui quattro britannici che nella fuga avevano imboccato una strada senza uscita, racconta Antonio Sanz, assessore all'emergenza in Andalusia. 150 i pompieri e 200 i militari al lavoro per fermare un rogo che sarebbe divampato per la caduta di un cavo elettrico e in poche ore, sospinto da un vento rovente, ha già bruciato 3.200 ettari attorno alla zona semidesertica di Los Gallardos, vicino ad Almeria. Le vittime del rogo si sommano ai 460 morti attribuiti dalla Spagna alla nuova ondata di calore. Combatte con i roghi anche la Francia, che ne conta oltre 300 e dove si prevede che la cosiddetta canicule non darà tregua almeno fino al 14 luglio, giorno in cui Parigi ospiterà la tradizionale parata per la festa nazionale, ma anche decine di leader internazionali per il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Il caldo estremo ha intanto costretto a chiudere un reattore nucleare a Gullfesh. Ma boccheggiano anche i britannici, che annotano un nuovo record, 8 giorni sopra i 34 gradi da inizio anno. Valeria Fraschetti, GR3.
1: Femminicidio a Loreto. Un uomo di 39 anni si è costituito e ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, Luigia Fortunato, 33 anni. La coppia aveva un figlio di 7 anni che al momento dell'aggressione si trovava a casa della nonna materna.
3: La Corte d'Appello di Milano, nel processo bis disposto dalla Cassazione, ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. Il caso aveva suscitato polemiche dopo le due assoluzioni motivate con il fatto che la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi all'aggressione. Lasso di tempo irrilevante aveva decretato la Cassazione, disponendo il nuovo appello svolto oggi.
1: In chiusura la musica, dal 12 al 19 luglio torna a Pescara Jazz, uno dei festival più prestigiosi dell'estate italiana. In programma tributi a Pino Daniele, Quincy Jones e Miles Davis nel centenario della nascita, insieme ai grandi protagonisti del jazz internazionale.
11: Per Pino Daniele, l'omaggio a Domenico Modugno. La migliore tradizione musicale italiana si mescola al jazz a Pescara con un programma piacevolmente ibridato che porta in città grandi nomi per l'edizione numero 54 del festival. Una scelta precisa, annuncia il direttore artistico Angelo Valori.
12: Cercare le connessioni tra il jazz e altre musiche, quindi ci sarà un concerto dedicato a Pino Daniele, che con il jazz aveva un rapporto tutto particolare, con i musicisti che l'hanno accompagnato nel suo periodo più blues, ci sarà Sergio Cammariere. Un'altra chiave di lettura è quella dell'omaggio a Miles Davis, perché noi apriremo con Paolo Fresu e chiuderemo con Fabrizio Bosso e l'orchestra della Casa del Jazz con la riproposizione di Sketch of Spain di Miles.
11: Tra gli ospiti Kurt Elling, erede dei grandi crooner del passato, la cui voce sarà accompagnata dalla Medit Orchestra, una produzione originale di Pescara Jazz che valorizza i giovani talenti. Imperdibile il pianoforte fiammeggiante di Romy, che nel progetto Sonic Wonder condividerà il palco con tre titani di fama mondiale per presentare il nuovo album intitolato Out There. Claudia Fayens, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis e coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Francesco Paradisi, Francesco Pantaleo. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio. Buon proseguimento di ascolto.
13: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Bentrovati i principali aggiornamenti in questo momento in A4. Il ripristino di un incidente, siamo tra Cormano e lo svincolo di Viale Certosa verso Torino. Andiamo per A1 tratto Milano-Bologna, traffico molto intenso e code tra Modena Nord e allacciamento A22 verso Milano. Ci sono personali su strada per il ripristino di un incidente in A10 in questo momento tra Albisola e allacciamento A16 verso Ventimiglia. Veicoli in panne in A12, code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Un incidente anche in A11. Qui siamo tra lo svincolo di Prato Est e allacciamento A1 verso Firenze. In A14 traffico molto intenso, code a tratti tra Ramo Casalecchio e Forlì verso Ancona. E in A1 tratto Firenze-Roma, un incidente in questo momento, code tra lo svincolo di Calenzano e Firenze in Pruneta verso la capitale. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata ancora qualche piovasco al nord, ma in graduale attenuazione. Cielo sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nella giornata di domani cielo in prevalenza sereno sul paese con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi, anche di tipo temporalesco in area alpina e prealpina, e qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
1: Luoghi.
2: L'isola di Lesbo con Alessandro Tamburini.
3: Saffo, i versi della poetessa di Lesbo. Traduzione e adattamento di Melo Freni, con Paila Pavese. Brani della biografia Saffo di Grizzco Mascioni, edizione Rusconi, letti da Alberto Ruffini. Musiche di Giorgio Gaslini. Sonorizzazione Mino Müller. Realizzazione tecnica Luciano Galli. Montaggio Perry Tiesch. Regia Melo Freni.
4: Ti posso immaginare che guardavi il mare. Non c'era nient'altro alle volte da guardare, soprattutto d'inverno, quando le case sembravano dormire e alle tue spalle la valle risaliva verso la grigiastra catena di montagne. Sapevi bene d'abitare un'isola. Quanto a sapere cosa fosse un'isola, salvo conoscerne il nome, Lesbo, ma qualche anziano la chiamava Laspas, era un problema diverso. Un'isola, un mondo, eppure non era tutto. Ti posso immaginare che guardavi il mare e a scegliere un racconto. Era un paese senza tempo e senza confini, anche se aveva un nome, Pieria. E un nome lo aveva pure quel signore cantore, del quale non discernevi bene i tratti luminosi del viso. Ma ti avevano detto, si chiama Orfeo, e primo fra tutti ha inventato il cantare degli uomini, o lo ha ricevuto in dono da un dio. E tu, che quando uscivi dal silenzio, bambina, per lo più solitaria, non faticavi a pensare che la facoltà del canto ci viene da un altrove inesplicato, forse dalla casa degli dèi. Davvero, la bella leggenda del poeta. Il colore degli occhi ti cambiava, il vento di ponente ti scuoteva. La riva, da dove ti guardiamo, è remota, al di là di un oceano di anni e di mutamenti, turbamenti diversi. Ma può darsi ci siano solitudini che somigliano molto e aiutano a capirsi quanto basta. Così si può provare.
5: Già da queste prime parole che abbiamo ascoltato, tratte dalla biografia di Saffo di Grizzco Mascioni, patrimonio degli archivi RAI, e possiamo capire quante forti suggestioni possa evocare l'isola di Lesbo fra mito e poesia, a cominciare proprio da Saffo, grande poetessa e la prima di cui si abbia notizia, che vi è nata oltre 2,5 millenni fa. Anche la dimensione reale dell'isola per molti aspetti colpisce, a cominciare dalla sua forma particolare, curiosa, che sulla mappa richiama l'immagine del muso di un lupo dall'espressione feroce. Il suo carattere più forte, però, e più evidente, è la posizione geografica, all'estremità orientale del Mar Egeo, quindi vicinissima alla costa turca, ed è facile capire quanto questo abbia influito sulla sua storia. La vicinanza con lo stretto dei Dardanelli, l'antico Elesponto e le isole a sud, strategiche per i commerci, ne ha fatto uno dei crocevia più caldi del Mediterraneo, un luogo di incontro-scontro perenne fra Europa e Asia. Solo per citare alcune tappe rilevanti, Lesbo fu colonia eolica, poi retta da vari stati oligarchici. Nel Medioevo apparteneva all'impero bizantino, più tardi alla famiglia dei Gattilusio, un'importante famiglia proveniente dalla Repubblica di Genova, che fino alla metà del 400 domina quest'area geografica. Dal 1462 subentrano poi gli ottomani fino al 1912, quando Lesbo diventa greca, e tale rimane fino ad oggi, ma come vedremo con lacerazioni e traumi non indifferenti. Lesbo, in greco Lesvos, era famosa già nell'antichità per la sua intensa attività culturale. Nel VII secolo a.C. vi nascono alcuni tra i maggiori esponenti della lirica greca arcaica. A Safo, infatti, vanno aggiunti Alceo, Terpandro, poi filosofi come Pittaco, Teofrasto, quest'ultimo allievo di Platone e Aristotele, i quali vengono a insegnare nell'isola, come fece anche Epicuro. Quindi parliamo di un luogo frequentato dalle migliori menti dell'epoca. Nel contempo, anche il mito vi affonda le sue radici. Forse non tutti ricordano quello di Orfeo, poeta e musico incantatore, col canto e la lira, vissuto forse prima di Omero. Orfeo che dopo l'impresa degli Argonauti scende agli inferi per riportare in vita Euridice, ma Dioniso lo vuole morto e lo fa uccidere dalle Baccanti insieme ai fratelli. Il suo corpo, smembrato, viene gettato nel fiume Ebro e il mare lo spinge fino all'isola di Lesbo, dove ninfe e muse lo ricompongono pietose e lo seppelliscono ai piedi del Monte Olimpo. Monte Olimpo che si trova a Lesbo, ma non è esattamente quello che conosciamo, che ospitava Zeus e gli altri dei. Ecco, sono però certamente note a tutti le vicende della guerra di Troia, oggi Truva, che da Lesbo dista poche decine di chilometri. Lesbo è sfiorata, come racconta Omero, dalle 1000 navi che attorno al 1230 a.C. trasportano gli Achei. Secondo la leggenda, dopo la distruzione di Troia, Achille saccheggia le città vicine e si spinge anche a Lesbo, dove rapisce alcune donne che poi offrirà ad Agamennone. Anche Tantalo è legato a Lesbo, dove c'era probabilmente un suo santuario e gli è stato intitolato un monte. Un alone mitico sembra prevedere anche il suo stesso nome, Lesbo, con la sua sonorità suadente e misteriosa, evocatrice delle malie incantatrici di Circe e Calipso, enfatizzato anche dalla valenza simbolica che ha assunto e sulla quale ci soffermeremo anche in seguito. Dopo tre millenni di approdi per mare, oggi la porta d'ingresso per i più è l'aeroporto di Mitilene, il capoluogo posto a sud dell'isola di fronte alla costa turca, che è ben visibile da tutta la sponda orientale dell'isola. È una cittadina di 40.000 abitanti, con davanti una placida baia, che appare poco consapevole, quasi ignara dei propri trascorsi gloriosi che abbiamo citato fin qui. Di antico solo una fortezza edificata dai genovesi e poi in gran parte demolita durante l'assedio ottomano. E invece molto singolare dal punto di vista, diciamo, architettonico è un gran numero di ville in stile mitteleuropeo o liberty. Ce n'è un'infilata lungo la strada costiera che congiunge l'aeroporto al centro della città. Sono state fatte costruire fra 800 e 900 da mercanti turchi a dimostrazione della propria ricchezza. Molte sono state abbandonate a lungo, ma oggi hanno ritrovato quasi tutte la forma e lo stile e lo smalto originario. Mitilene è vivace sempre, in ogni stagione, il lungomare è molto trafficato, e i giovani affollano le sue vie, e questo è un dato molto importante di quest'isola. I giovani non se ne vanno, come accade in molte altre isole greche, perché vi trovano scuole fino all'università e perché a Lesbo il lavoro non manca. Era chiamata dai turchi che la conquistarono il giardino dell'impero per la bellezza e la varietà delle sue coltivazioni, che a tutt'oggi sono molto rigogliose. Basti ricordare un numero che colpisce: ben 11 milioni di ulivi che si trovano su quest'isola, da cui si ricava un olio molto pregiato. Poi c'è una fiorente pastorizia, si produce il miglior uso della Grecia. Si tratta, per chi non lo ricordasse, di un distillato secco ad alta gradazione alcolica, parliamo di 40-50 gradi, ottenuto da una base di mosto di uva, sia fresca che passita, unita all'anice. Viene bevuto allungato con acqua come dissetante e aperitivo. Anche per questa economia ben sviluppata, a Lesbo il turismo ha preso piede meno che in altre isole greche e non ha modificato più di tanto il modo di vivere degli abitanti. Basti dire che sono rari i negozi di souvenir, che il sabato pomeriggio e la domenica tutti i negozi restano chiusi, estate e inverno, per rispetto del riposo oltre che delle pratiche religiose che sono molto diffuse e sentite dagli isolani. Lo conferma anche il fatto che nell'isola ci sono moltissimi monasteri e antichi e prestigiosi. Il più grande e importante è forse Moni Taxiarchon, secentesco, con una preziosa icona nera dell'Arcangelo Michele, ma la cosa più curiosa è la presenza abbastanza particolare di un aereo da caccia messo accanto all'ingresso a ricordare appunto che l'Arcangelo Michele è il patrono anche della versione greca. E per molti aspetti, come sappiamo, diciamo, Stato e religione nella cultura greca tendono a volte a fondersi e a confondersi. Un'altra caratteristica di Lesbo molto, molto particolare è la superficie, la vastità. È per estensione la terza isola della Grecia. Una strada di oltre 100 chilometri congiunge le sue due estremità e, a seconda delle zone, il suo territorio presenta moltissima diversità, marcate differenze nel paesaggio e non soltanto. Un modo di raccontarlo può essere immaginare di attraversarlo, scoprendone gli aspetti più salienti. Anzitutto ci sono due golfi molto particolari che racchiudono la parte meridionale dell'isola. Hanno la curiosa forma di palloncini, ovali con un imbocco sottilissimo, come bolle d'acqua imprigionate nella terraferma. Il più grande è quello di Calloni e ha al suo centro una scala, Scala Callonis, scala sta per spiaggia, dove l'acqua è molto bassa, e molto più calda che in mare aperto, un luogo tranquillo dove infatti ci sono saline, fenicotteri, un porticciolo che accoglie le barchette dei pescatori di sardine, un piccolo abitato. Sul mare aperto invece si affacciano paesi costieri più grossi come Plomari e all'intorno hanno sede le più importanti distillerie di uso che col suo nome stampato sulle etichette vengono esportate nella Grecia e fuori. È una tradizione che ha radici ottocentesche. In questa zona infatti di Plomari si stabilirono allora molte famiglie di mercanti ottomani che portavano con sé le antiche ricette per la distillazione di questo liquore. Anche nell'interno ci sono centri importanti, in particolare a Giasos, per esempio, alle pendici del Monte Olimpo, che ricordavamo prima. Un borgo molto tradizionale, con dei caffè antichi 100 anni, nella piazza del mercato, dove ancora si raccolgono gli anziani a bere e conversare all'ombra di un grande platano. Va detto che i platani sono una presenza immancabile in ogni piazza dell'isola di Lesbo. E a Giasos è rimasto davvero, come si legge nelle guide o nei dépliant turistici, identico a come era 100 anni fa. Le case piastrellate, le stradine erte affollate di gatti, i pescatori che salgono a vendere il pesce fresco offerto oggi su vecchi camioncini. Accennavamo a una diversità molto marcata fra le varie parti di Lesbo e la più particolare è di certo quella nord-occidentale. Infatti se nella parte centrale dell'isola troviamo così, diciamo, strade dritte, agevoli, grandi pinete, distese infinite di ulivi, in quella direzione si apre uno scenario molto più selvaggio, con vaste zone disabitate, bruschi saliscendi, in cui può capitare di incontrare branche di cavalli al pascolo, greggi di pecore che invadono la carreggiata. Il paesaggio diventa arido, brullo, quasi lunare, ed è evidente la sua origine vulcanica. Infatti lontane eruzioni hanno scolpito la roccia che emerge viva dai costoni e hanno prodotto un fenomeno straordinario che porta il nome di foresta pietrificata.

0: Una lunga spiaggia all'ombra delle tamerici, poi in fondo sembra quasi che una parte delle meteore della Tessaglia siano state trasportate qui di notte. Una roccia che strapiomba sulla costa e sopra un piccolo santuario, un monastero dedicato alla Vergine dal Dolce Bacio. La traduzione letterale questo dice, è Petra. Petra significa roccia e proprio come la roccia del Monte Athos e dei grandi monasteri la ritroviamo lungo la costa occidentale. L'abbiamo percorsa fino ad arrivare quasi alla parte più a nord, ma strada facendo abbiamo trovato Sigri, un posto particolare, un rudere di un castello corroso dalle forze del mare e dal vento, ma soprattutto una foresta pietrificata, conifere sepolte dalla cenere vulcanica, solidificatasi poi con l'acqua piovana, sepolte da 22 milioni di anni. Una foresta fossile che probabilmente ci consente una rilettura di quella che è stata la storia geologica di quest'isola di Lesbo.
1: Si tratta di un autentico tesoro che risale all'era cenozoica, cioè parliamo di 20 milioni di anni fa, una distesa di resti fossilizzati di alberi giganteschi diventati di pietra. Questo fenomeno davvero, davvero singolare si deve alle eruzioni vulcaniche che hanno sconvolto questa regione durante il tardo Oligocene e il primo medio Miocene. Le piante, i tronchi fino alle radici, con l'immersione nell'acqua e nei sedimenti vulcanici, hanno subito questo raro processo di fossilizzazione. La materia organica è stata via via sostituita da sostanze minerali che l'hanno indurita e preservata nel tempo. Tutto questo oggi è racchiuso in un parco archeologico dove si possono vedere tronchi eretti e altri che giacciono straiati, come immortalati dall'eruzione stessa che li ha fossilizzati, un po' come è successo a molte delle vittime che vediamo a Pompei. I maggiori centri di questo versante sono Antissa, Sigri, ma certamente quello che attrae di più è Eresos, dove un viale di gelsi altissimi che fa da ingresso al paese sembra annunciare una presenza poetica. Saffo è nata qui nel VII secolo, a Eresos. Si sa poco della sua vita, pochissimo. Ha lasciato un'opera esigua su frammenti di papiro, eppure la sua figura ha attraversato indenni millenni, ha ispirato artisti e letterati di ogni epoca. Forse perché è stata la prima ad affermare come valore più alto l'amore, l'amore che avvolge l'anima, che può dare estasi e patimenti di pari grado e intensità. E si rifanno avanti così le immagini del mito, che Saffo interpreta ampiamente, ricordando Agamennone e Menelao nella loro sosta a Lesbo per propiziare con sacrifici agli dèi la spedizione di Troia. In una delle sue poche liriche giunte a noi quasi complete, Saffo parla delle nozze di Ettore Andromaca. Ma anche Eresos non conserva grandi tracce d'antichità. Cancellate, come nel resto dell'isola, da conquiste cruente e pesanti, oltre che dai terremoti che da sempre affliggono quest'area geografica. È un paese semplice e tranquillo e la memoria di Saffo vive semmai a Scala Eresos, una grande spiaggia che dista pochi chilometri, luogo votato ormai da decenni a quello che viene chiamato amore saffico in suo nome. Nel mese di settembre infatti vi si tiene un festival che richiama donne da tutto il continente con concerti, spettacoli, tante altre iniziative. In principio erano mal viste dagli abitanti del luogo, oggi molto più tolleranti anche perché gliene derivano notevoli introiti. La radice storica ci riporta ai tiasi, circoli culturali femminili ed elitari frequentati da poeti e scrittori provenienti da famiglie facoltose, nel momento in cui alla figura del poeta si riconosceva un'indipendenza e una superiorità su coloro che non esercitavano l'arte della letteratura. Nei tiasi, al tempo di Saffo, le fanciulle venivano fra l'altro preparate a diventare future mogli. Ed era diffusa già nell'antichità la conoscenza, supportata dai versi di Anacreonte, che vi si consumassero rapporti iniziatici di natura sessuale con gli insegnanti. Di qui tutto quello che sappiamo sull'amore saffico e i versi stupendi che Saffo ha dedicato ad alcune di loro l'hanno resa un nume tutelare intramontabile.

0: Una fanciulla tenera, teneri fiori coglieva, vergine dalla bella chioma. Sei arrivata. Hai fatto bene. Lo desideravo. E al mio cuore che ardeva, hai recato refrigerio. Congela, ti prego. Indossa il tuo vestito bianco come il latte. Fatti vedere. Fai venire una smania. Tanto sei bella. E io ne godo. Che la stessa dea che nacque in Cipro, Venere, si indispettisce di te. Credo che mai nessuna giovinetta assennata così possa mai in alcun tempo vivere alla luce del dì. Io voglio ricordarti tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme, tutte belle e gradite. Molte corone di mammole, di rose, di salve e di trifoglio tu intrecciasti accanto a me e calici di primavera. Il collo ti adornavi, il tuo morbido collo, e il profumo si spargeva d'intorno, e sopra i tuoi capelli preziosi balsami, soavi, di basilico, spandevi.
1: Incontriamo altre storie di segno molto più drammatico sul versante nord-orientale dell'isola, intorno al centro principale che è Molivos, durante i mesi estivi capitale turistica di Lesbo, che ha conservato anche il vecchio nome di Mitimna. Un abitato che si snoda fra viuzze di ciottoli digradanti verso il porto, ville e abitazioni che mostrano chiare influenze architettoniche orientali, e su tutto domina un grande castello bizantino del XIV secolo, modificato dai genovesi e dai Gattilusio, prima di cadere in mano ai turchi. Da lassù si ha una visuale sorprendente del punto in cui Lesbo raggiunge la massima vicinanza con la costa turca, che appare davvero come l'altra riva di un lago. È curioso ricordare come una distanza di poche miglia marine separi l'isola dalla costa turca e che questa sia stata ulteriormente ridotta da un terremoto dell'agosto 1999 che ha squassato la sponda sud dello stretto dei Dardanelli, avvicinando ancora di più l'isola alla penisola anatolica. Con questa vicinanza estrema appare più chiaro che mai quanto questa contiguità fra le due sponde abbia contato per l'isola, che anche per questo ha dovuto subire traumi continui. Si va dalla storia antica, con le invasioni dei persiani, fino a quella ottomana, già citata, del 1462, quando tutti gli abitanti greci di Lesbo sono deportati a Costantinopoli, fino al secolo scorso, con la vittoria turca nella guerra del 21-22 e il trattato di Losanna dell'anno seguente, che determina un duplice scambio di popolazione su base religiosa. 500.000 musulmani lasciano la Grecia e 1 milione di cristiani ortodossi devono abbandonare la Turchia. Viene chiamata Megali Catastrofi, grande catastrofe, e anche Hemingway, che era testimone di quei fatti, ne ha scritto. È uno dei motivi per cui gli abitanti di queste isole si sentono fortemente e intimamente ellenici, poco benevoli nei confronti della vicina Turchia. Questa tradizione di esodi è poi proseguita fino ai nostri giorni. Proprio in questa parte dell'isola si è riversata nel 2015 la marea di profughi in fuga dalla guerra che divampava in Siria, quasi 1 milione di persone sbarcate dalla Turchia sulle isole, in particolare Lesbo e Chio.
2: Un fiume in piena, corrono verso il traghetto della speranza che dovrebbe portarli ad Atene. Gli altri, le donne e i bambini, si accalcano davanti ad un cancello chiuso, prima barriera d'Europa, per 1 migliaio di profughi che a Lesbo sono accampati da settimane senza assistenza, bagni e alloggi. Vogliamo andare via, gridano. La polizia disperde la folla con i lacrimogeni. Scoppia a Lesbo, oltre 15.000 migranti per le strade. Le famiglie siriane in arrivo dalla vicina Turchia aumentano di giorno in giorno. Arrivi in massa che mettono sotto pressione un paese sempre a rischio bancarotta e che fanno salire la tensione. C'è chi denuncia un'aggressione ai migranti sull'isola di Kos. E intanto altre 2.500 persone recuperate dalle varie isole greche sono riuscite ad arrivare nel porto del Pireo, destinazione Atene. Accanto a chi ce l'ha fatta però arriva la notizia di un neonato morto poco dopo lo sbarco. sbarco. E ovunque il Mediterraneo è solcato dalle imbarcazioni di chi non ha più nulla da perdere e fugge con ogni mezzo. Si stima che oltre 2 milioni di rifugiati, ormai allo stremo, si stiano organizzando per lasciare i campi profughi a Bodrum, lì dove solo qualche giorno fa l'Europa è stata costretta a fermarsi davanti alla morte di Aylan, il bambino siriano di 3 anni morto con il fratello e la madre. Gli imbarchi proseguono sotto gli occhi dei media internazionali.
1: La politica adottata dal governo greco nei loro confronti è stata e rimane durissima. Nel corso del 2023, oltre 25.000 persone sono state respinte in mare aperto o via terra dalla Guardia Costiera ellenica, per la maggior parte afghani, eritrei, etiopi. In ogni porto di Lesbo si possono vedere le motovedette, sempre pronte a salpare, con il cannoncino a poppa e la mitragliera a prua. Amnesty International e varie organizzazioni umanitarie hanno più volte denunciato i naufragi ignorati, i respingimenti in mare, le violazioni del diritto internazionale, a cominciare da quello di asilo, e anche i soprusi esercitati nei campi sovraffollati e malsani in cui sono rinchiusi i migranti. A Lesbo il più grande è Amoria, a pochi chilometri da Mitilene. Ospitava 13.000 persone nel settembre del 2020, nel momento in cui un incendio devastante è scoppiato, determinando un conseguente trasferimento nel vicino campo di Mouvrouvoini, che ancora oggi detiene diverse migliaia di migranti in condizioni precarie, di autentica emergenza.

0: Gli abitanti di Lesbo preferiscono non parlarne, sopportano il fenomeno migratorio come fosse un flagello biblico su cui non hanno alcun potere di intervenire. Sono riservati anche su altre cose gli isolani. Sulle prime si mostrano burberi, guardinghi verso il forestiero e anche quando gli hanno dato fiducia non si mostrano molto comunicativi. Manifestano una certa severità che ha una fama antica. Un altro tratto che si percepisce negli isolani è uno scarso riscontro del proprio passato glorioso di cui non si sentono diretta emanazione. Non hanno la fierezza delle proprie tradizioni come può essere per altri popoli. Alcuni motivi sono facilmente comprensibili. Rispetto per esempio alla nostra Roma, per andare all'apogeo greco bisogna saltare in un altro millennio, in un tempo remoto di cui sono rimaste solo rovine. L'identità storica della classicità si è molto sfumata, forse anche perché la Grecia non ha avuto come noi il Rinascimento, il neoclassicismo. E a questo riguardo anche gli abitanti di Lesbo appaiono nello stesso tempo antichissimi e smemorati, lontani dalle aspettative, dal retroterra immaginativo riferito all'antichità e al mito con cui un forestiero può accostarsi all'isola. Quel sentimento di deferenza, di incredulità, provato per esempio da Sigmund Freud sull'Acropoli di Atene, espresso in una lettera indirizzata all'amico Romain Rolland. «Dunque tutto questo esiste veramente?» «Proprio come l'abbiamo imparata a scuola?» scriveva. «Secondo la testimonianza dei miei sensi mi trovo sull'Acropoli, solo che non posso crederlo». Questo sentimento di soggezione quasi nei confronti di questo corpo di storia, di mito che provava Freud, in qualche modo anche Lesbo può esercitarlo, avendo tradizioni persino più antiche dell'Acropoli. Ma la Grecia, culla della civiltà, forse in buona parte è una nostra narrazione, di cui gli abitanti di Lesbo sembrano spesso ignari. Una narrazione certamente superflua, per esempio per i giovani che specie nei mesi estivi atterrano a Mykonos o a Santorini, che affollano altre isole greche in cerca di un parco giochi estivo. Se c'è un punto però in cui mito e realtà odierna si possono incontrare è proprio sui migranti. Già nei poemi omerici abbiamo l'anticipazione del dramma dei migranti. Ulisse è l'archetipo dell'esule e come tale è apparso più volte nelle pagine di tanti poeti e scrittori. Pensiamo a Zacinto di Foscolo fino all'Ulisse di Joyce. Ulisse che dunque in qualunque luogo approdi è visto come straniero per eccellenza, che per questo può mentire sul proprio nome. Nessuno dirà mi chiamo al ciclope Polifemo, e si presenta a Itaca nei panni di un mendicante reietto. In balia del mare, alla stregua dei profughi che oggi dalle sponde dell'Asia Minore cercano di raggiungere la Grecia, Ulisse porta con sé, come loro, l'angoscia di non sapere dei propri cari, che si mescola a quella provata dai suoi cari per lui, condizione terribile, drammatica, che anche a Lesbo in tanti hanno conosciuto e che molti purtroppo vivono ancora.
1: Alessandro Tamburini ha raccontato l'isola di Lesbo.
2: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
2: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
5: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto a Pino Zingarelli in regia, Fabrizio Paccione in console, 335-5634-296 per restare in contatto con noi durante la diretta. Oggi si chiama Canto Napoli, la puntata così l'abbiamo intitolata, così come anche il titolo della mostra, omaggio del maestro alla canzone napoletana con cancellature inedite di 25 partiture da O Sole Mio a Voce e Notte. È questo appunto il titolo della mostra che Emilio Isgrò dedica alla città di Napoli, un progetto inedito allestito dal 10 aprile nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e che rimarrà visitabile fino al 29 settembre. La pratica della cancellatura è una tecnica divenuta ormai metodo distintivo del maestro Isgrò e viene in questo caso applicata per la prima volta alla musica napoletana. Il corpus delle partiture di alcuni tra i più celebri brani del repertorio partenopeo è sottoposto in questo modo a una rigorosa operazione di cancellatura e il risultato finale appare simile ad un componimento ermetico che affascina, che seduce. Noi proprio per questo abbiamo scelto 5 delle 25 canzoni scelte da Isgrò per intraprendere un viaggio nel viaggio. Partiamo alla grandissima perché l'inizio del nostro percorso lo affidiamo a una canzone meravigliosa nella versione registrata peraltro da uno dei massimi interpreti del repertorio napoletano, Sergio Bruni. Te voglie bene assai rappresenta probabilmente l'atto di nascita della canzone d'autore moderna o comunque il passaggio dalla musica popolare alla canzone d'autore. È un brano del 1839, testo di Raffaele Sacco, musica attribuita a Donizetti, ma molti storici della musica, tra cui De Mura e De Rubertis, sono più propensi a ritenere che la musica sia stata probabilmente composta dal maestro Filippo Campanella, compagno e amico del Sacco. Sia come sia, la canzone è bellissima e l'interpretazione di Sergio Bruni memorabile.

0: Canto Napoli è dunque la mostra che Emilio Isgrò dedica alla città di Napoli, un progetto inedito curato da Eike Schmidt, direttore del museo, presentato dal 10 aprile al 29 settembre appunto a Capodimonte. Artista concettuale, pittore, ma anche poeta, scrittore, drammaturgo e regista, il maestro Isgrò è uno tra i maggiori protagonisti dell'arte contemporanea internazionale. A partire dagli anni 60 sviluppa appunto la pratica della cancellatura come gesto poetico e critico, riflessione sul linguaggio, sulla memoria e sui processi della conoscenza. E questa tecnica è divenuta ormai il suo metodo distintivo, applicato su materiali testuali di grande varietà, dai Promessi Sposi alla Bibbia, dall'Odissea alla Costituzione italiana, fino alla prossima cancellazione dell'enciclica Laudato Si, iniziata con Papa Francesco e proseguita con Leone XIV. In questo caso viene invece rivolta a Capodimonte per la prima volta alla musica napoletana. Ebbene, ora abbiamo una sorpresa per voi, perché abbiamo intercettato direttamente Emilio Isgrò, o meglio, l'ha fatto la nostra direttrice Simona Sala, che ha dapprima testato la fedeltà di ascoltatore di Radio 3 del maestro.
1: L'ascolto volentieri, ce la trovo il miglior servizio che la RAI rende al pubblico.
0: E poi la nostra direttrice ha chiesto a Isgrò cosa l'ha mosso, da quali presupposti è partito nel principiare questo suo lavoro di cancellatura dei testi delle canzoni napoletane.
1: Ho fatto ricorso alla canzone napoletana perché è l'esempio di come alta cultura e cultura meno alta possano parlare lo stesso linguaggio. In questo momento ne abbiamo bisogno nel nostro paese, perché il nostro è un grande paese culturalmente, artisticamente, culturalmente, ma tendiamo a dimenticarcelo per la timidezza che abbiamo nell'esprimere la nostra forza. Siamo una potenza economica, magari non grande, al massimo media nei momenti migliori. Non siamo una potenza militare, e questo non è male, specialmente di questi tempi, ma certamente siamo una grande potenza culturale. Non dobbiamo più subire l'influenza di potenze culturali certamente importanti, ma non più della nostra. Noi possiamo reggere il confronto con i massimi paesi per i nostri artisti, quindi aver capito l'operazione che ho voluto fare con la canzone napoletana è un dono che mi fate.
0: Parole molto sagge e illuminate, di cui ringraziamo il maestro Isgrò, e per assecondarle e sottolineare ancora il riferimento alla potenza culturale del nostro patrimonio, in particolare quello del nobilissimo repertorio napoletano, adesso raccogliamo un altro spunto dalla mostra di Isgrò a Capodimonte, ovvero la canzone Ite Vorria Vasà, brano struggente, delicato, composto proprio nel 1900 dal paroliere, ma anche calzolaio di professione, Vincenzo Russo, e musicato da Vincenzo Di Capua, l'autore di O Sole Mio. Lo ascoltiamo interpretato da un altro mostro sacro, Roberto Murolo.

Nel lotto delle cancellature di Sgro c'è anche Scalinatella, appartiene a quel ristretto elenco di canzoni napoletane considerate classiche seppur composte dopo il secondo dopoguerra. Una nota di merito questa per gli autori Enzo Bonagura e Giuseppe Cioffi che nel 1948 la pubblicarono riuscendo a creare suggestioni tipiche della cosiddetta epoca d'oro. Scalinatella infatti si impone ancora oggi per il delicatissimo tono espressivo, versi e musica descrivono la malinconia e il dolore di un amore perduto senza alcun cedimento melodrammatico o retorico, un capolavoro insomma che deve a Roberto Murolo peraltro il suo lancio e la sua prima incisione nel maggio del 49. Noi però l'ascoltiamo nella versione di Chiarè, nome d'arte di Chiara Iannicello, cantautrice, contrabbassista, classe 1999, esordisce nell'ottobre del 2023, vince il premio Bianca da Ponte, si aggiudica anche il premio Gianmaria Testa nel 2025 e fonde nella sua musica jazz, musica elettronica, tradizione popolare, cantautorato. È un po' quello che succede anche nella sua versione di Scalinatella, arrangiata da lei stessa in modo davvero sorprendente e originale.

Bellissima e sorprendente questa versione di Scalinatella che si apre al Mediterraneo, ci scrive Emilio da Bologna, e noi torniamo alle cancellature di Sgro a Capodimonte, perché c'è anche il testo di Non è peccato, una canzone composta da Ugo Calise e Carlo Alberto Rossi che aveva lanciato lo stesso Calise. Tuttavia il brano trovò uno straordinario successo grazie all'interpretazione del giovanissimo Peppino Di Capri. La sua versione raggiunse il terzo posto nella top 10 nazionale. Il brano è considerato un esempio perfetto del contributo modernizzatore di Ugo Calise, autore dell'elegantissimo testo e secondo alcuni anche coautore della parte musicale attribuita a Carlo Alberto Rossi. Il cantante chitarrista aveva in effetti rinnovato il tradizionale schema compositivo della canzone napoletana con l'idea di aprire la canzone con la parte più facilmente memorizzabile, un escamotage che aveva raccolto da alcuni esempi della musica d'oltreoceano. Il brano fu presentato, dicevamo, da lui stesso, ma raggiunse successo grazie alla versione di Peppino Di Capri incisa nel 1958 che adesso ascoltiamo. Sì.

Per vedere devi sollevare il velo operando uno sforzo, perché l'arte non è mai del tutto facile, ha sempre bisogno di una decifrazione. Parola di Emilio Isgrò. A Capodimonte il corpus delle partiture di alcune tra i più celebri brani del repertorio partenopeo viene dunque sottoposto a una rigorosa operazione di cancellatura, sulla cui superficie si posano insetti come attratti dalla dolcezza di melodia, armonia, ritmo e versi custoditi nelle partiture. Non tutte le parole e le celebri frasi che hanno fatto sognare intere generazioni dall'Ottocento a oggi sono peraltro cancellate da Isgrò. Le figure retoriche molto complesse che attraversano la canzone napoletana diventano così la traccia e il fondamento di un ulteriore segno che l'artista vi sovrappone con grande intensità poetica. Le 25 canzoni scelte spaziano da O Sole Mio a Voce e Notte, da Reginella a Tu sì una cosa grande di Domenico Modugno, ma anche Funiculì, Funicolà, Anima e Core, Mala Femmina, fino a Guaglione di Renato Carosone. Isgrò si è comunque rivolto al repertorio ormai storicizzato e in realtà in questo senso, in ordine cronologico, le scelte più recenti sono quelle che si riferiscono a due brani del comunque lontano 1977, quasi mezzo secolo. Si tratta dell'immortale Napulè di Pino Daniele e della meno celebrata A Canzoncella di Paolo Morelli degli Alunni del Sole. È un singolo appunto degli Alunni del Sole del 77, inserito nell'omonimo LP pubblicato nel 78. In formazione all'epoca vi erano i due fratelli Morelli, anime del gruppo, Paolo e Bruno, e poi Giulio Leofrigio alla batteria e Giampaolo Borra al basso. I versi raccontano di una classica storia d'amore, ma è una vicenda raccontata in maniera disincantata e ironica, senza cadere nei cliché melodrammatici, il tutto sottolineato da un arrangiamento pulito e scarno, pianoforte, chitarra acustica, una tastiera tenue, senza ridondanze e barocchismi.

0: Dunque oggi siamo andati idealmente a Capodimonte, dove il maestro Isgrò ha cancellato le canzoni di Napoli. Ci siamo andati con Sergio Bruni, Roberto Murolo, Chiarè, Peppino Di Capri e per chiudere gli Alunni del Sole. Adesso la linea va a Fahrenheit, a domani.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Bentornati carissimi, Susanna Tartaro al microfono e con me Luca De Ioris in console, accanto a lui Beatrice Palazzoni in regia e il gruppo di lavoro di Fahrenheit. Questa è Fahrenheit, siamo a Radio 3, sono le 15:01 e in questo momento il gruppo è formato da Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Mariana Soccodato e Laura Zanacchi. Anche oggi un pomeriggio lungo, dalle 15 alle 18, ma che sarà brevissimo, se ne andrà via in un soffio, come tutte le cose belle. Almeno così speriamo per voi, perché ci piace che questo sia un pomeriggio di intrattenimento, di compagnia, tra amici, tra persone che si conoscono, che hanno in comune il piacere di stare sintonizzati nella stessa zona, nello stesso mondo, e dove i libri sono il centro, ma anche le idee. Insomma, oggi è un pomeriggio ricco, dicevo, in sintonia con la musica di Country Joe and the Fish, con i nostri appuntamenti solici e storici, Caccia Libro e Ad Alta Voce, c'è un libro del giorno, torneremo alla poesia con Elisa Biagini. È anche Fahrenheit un modo per ricordare o per tenere viva e tesa l'attenzione su personaggi e su storie che hanno anche formato parte di questa radio, perché Goffredo Fofi è stato un grande protagonista della storia di questa rete degli ultimi 20 anni. Buonasera Nicola Villa.
4: Buonasera.
3: Buonasera Nicola,
4: sì, sì.
3: Villa.
4: Goffredo amava molto fare le sostituzioni a Radio 3 quando ancora era la direttrice Roberta Carlotto d'estate. Amava molto Radio 3 d'estate.
3: Radio 3. Sì, ascoltatore ma anche autore, come dimenticare le sue incursioni in Zazà, il suo insomma, ma poi anche ha anche formato alcune personalità, alcune professionalità e anche un modo di guardare alle cose. Quel modo che è assolutamente fofiano, Nicola Villa. Lei è giornalista, editor dei libri di Altra Economia, redattore, non so se sbaglio la sua qualifica, negli Asini, che è una bellissima rivista bimestrale fondata da Goffredo Fofi. Avrebbe mai pensato di doverlo ricordare, questo suo maestro?
4: Ma mi avrebbe biasimato per questo mio ruolo da fofologo, che ora io devo ricordare a un anno dalla sua scomparsa tutte le cose che succedono e i libri che poi escono su Goffredo. Si sarebbe schernito e mi avrebbe anche sgridato per questo ruolo, però io mi fa piacere anche perché, appunto, come dicevi, Goffredo è stato anche un grande tessitore di reti e quindi tante persone mi chiedono ma che cosa esce di Goffredo, ma come possiamo ricordarlo. Prima di dire dei libri che stanno uscendo, che sono usciti, voglio dire agli ascoltatori di Radio 3 che c'è stato anche un premio dedicato a Goffredo a metà giugno, il 13 e 14 giugno, l'abbiamo intitolato L'asino che vola, perché le riviste di Goffredo hanno dato dal 92 in poi un premio a quelle che inizialmente erano le promesse sul futuro, le scommesse sul futuro, e poi è diventato il premio Lo Straniero, il premio Gli Asini. E il 13 e il 14 giugno alla Biblioteca Comunale Sperigliana, che era un luogo che Goffredo amava molto, a cui aveva donato decine di migliaia di libri, abbiamo premiato 9 persone della cultura, della saggistica, della traduzione, dell'intervento sociale. È stato un modo anche per ricordarlo, è stato un modo molto bello per anche riunire tutte le reti che lui ha tessuto in questi anni, in questi ultimi 30 anni, ecco.
3: Beh, intanto lei ha usato una parola, futuro, giovinezza, sguardo verso oltre la porta, uno sguardo mai chiuso, la sua porta sempre aperta. Ecco, se si dovesse definire Fofi, forse la parola futuro è una delle prime che metteresti vicino, no? Perché ha sempre guardato i giovani, alla loro forza, alla loro vigore, alla loro intelligenza, anche ai loro sbagli, alle loro cantonate, con paterna fratellanza. Ecco, invento questo modo che o si è padre o si è fratelli. Per lei è stato più un padre o più un fratello?
4: Ma sì, questa cosa me la chiedono spesso, perché poi comunque Goffredo aveva l'habitus del maestro, del saggio e anche dell'oracolo, no? Perché ti diceva delle cose che ti colpivano e anche era anche un po' sadico nel provocarti. E poi comunque Goffredo ha avuto una vita mitica e è stato anche abile un po' a creare il suo mito, ad alimentarlo, però effettivamente è uno che dai 17 anni in poi ha conosciuto tutta la cultura italiana e quindi avevi una eri affascinato da questa vita eccezionale, unica nel suo genere. Ma sì, in realtà poi io ci ho lavorato 10 anni insieme alle edizioni dell'Asino ed ero molto giovane quando l'ho conosciuto e poi ho avuto sempre questo rapporto sì, più fraterno, devo dire. Poi lui, diciamo, questa cosa che faccio sempre, questa battuta, che lui metteva sempre in crisi i giovani dicendogli che cosa vuoi fare da grande. Ma segretamente lui non sapeva che cosa voleva fare da grande. Lui è stato sempre un eterno studente, uno sempre curioso, che effettivamente una persona come lui a 80 anni che si rimetteva in gioco non l'ho mai conosciuta. Quindi sì, più un compagno che un maestro saggio.
3: E questo è proprio nel segno di Fofi, questa lezione che lei, Nicola Villa, porta ai nostri ascoltatori. Assolutamente colpito e affondato, direi, nel suo ricordo di Goffredo Fofi, nel segno anche della sua sprezzatura, del suo modo di guardare con grande semplicità, ma anche aristocrazia, perché forse Fofi è stato anche questo. Ricordiamo la figura di questo critico strano, originale, perché era un grande critico letterario, è stato inventore anche di un modo di guardare alla critica, un modo di guardare ai libri e alla letteratura, che nel 55 a 18 anni lascia suo paese Gubbio francescanamente. È sempre stato un po' anche in questo segno, il segno francescano anche nella postura. Lascia Gubbio per andare in Sicilia, per andare a Palermo, e diventa attivista con Danilo Dolci, lo affianca nelle battaglie dei disoccupati, nella lotta alla mafia, e questo è solo l'inizio, perché poi diventa tanto altro, lavora su tante cose. Guardi, non le nascondo, ieri in una retaccia televisiva a un certo punto appare un film dove c'era Nino D'Angelo che guardava un biglietto, si strappava i capelli biondi dalla cosa, è iniziato a cantare, e io ho pensato a Goffredo Fofi. Perché l'ho fatto, Nicola Villa? Che cosa ha colpito anche me nesso? Che nesso ha tirato fuori?
4: Perché Goffredo ha anche rivalutato persone come Nino D'Angelo, Totò, che erano stati un po' sottovalutati dalla cultura italiana, quindi il nesso è giusto. Ma io stavi raccontando un po' tutta la sua esperienza, che è stata appunto unica, perché appunto nell'incontro con Danilo Dolci, poi l'allontanamento, ma il fatto che lui ha cambiato tantissime città, è stato a Torino, Milano, Napoli, Roma. E in questo anno, diciamo, di elaborazione del lutto della sua scomparsa, che è avvenuto un anno fa, l'11 luglio del 25, io ho trovato, personalmente vi segnalo questo, ho trovato un suo inedito alla Fondazione Feltrinelli a Milano, quasi per caso, un abstract che probabilmente lui aveva scritto per Einaudi, quando andò su invito di Renato Panzieri doveva fare un'inchiesta sull'immigrazione meridionale a Torino. Questo libro è una vicenda nota, venne rifiutato e venne fatto di corsa da Feltrinelli, e io in questo faldone qui ho trovato questo, grazie a Serena Rubinelli che lavora alla Fondazione Feltrinelli, abbiamo trovato questo abstract inedito e anche una lettera che probabilmente Goffredo non aveva mai ricevuto da Gian Giacomo Feltrinelli, che gli faceva gli auguri per l'uscita del libro. Ma poi, per chi volesse approfondire la figura di Goffredo, segnalo che è uscita una monografia che ha scritto Giuseppe Muraca, che è un bravissimo storico della cultura, ed è stata pubblicata dal Centro di Documentazione di Pistoia, che è un meritorio centro di ricerca, c'è pure una casa editrice. E questa è uscita con la prefazione di Stefano De Matteis, c'è anche un mio scritto, ecco. In fondo uno di Franco Lorenzone e uno di Antonio Schina, però è veramente scritta molto bene. Giuseppe Muraca ha fatto proprio la prima monografia che esce su Goffredo.
3: Mi piace ricordare anche che lei, anche tra gli autori del libro, quasi ai margini, Ripensare Goffredo Fofi, pubblicato dal Mastrale, uscirà a settembre, e curato da Agnese Cossu. Sì. Devo dire, questo quasi ai margini è un titolo perfetto.
4: Sì. Questo, diciamo, è il primo libro collettivo, quasi una festa per Fofi. Quando morì Elsa Morante, lui curò per Sellerio questo libro, che era Festa per Elsa. Era un primo tentativo di storicizzare la figura di Elsa Morante, che ora è stata giustamente totalmente riconosciuta, però quando morì negli anni Ottanta la Morante non era ancora considerata così grande come adesso. E quindi, grazie ad Agnese Cossu, uscirà il 2 settembre questo libro per il Maestrale. È una casa editrice con cui Goffredo ha avuto tanti rapporti, perché appunto gli piaceva anche girare molto, ha vissuto sui treni Goffredo. Consiglio anche di recuperare il suo diario del 60, Strana gente, che è un po' il Goffredo in purezza, che aveva solo 20 anni ma già aveva quel metodo irrequieto di girare l'Italia, scoprire, incontrare le persone, far partire progetti, farli naufragare, ricominciare. Segnalo anche che la rivista Confronti ha pubblicato tutti i contributi che Goffredo ha scritto per loro in questi anni, con le illustrazioni di Doriano Astrologo, che si chiama Controcorrente, Memoria, Scuola e Resistenza.
3: Quanti interessi, ascoltandola, quanti interessi si affollano proprio sulla scrivania, quelli per il disegno, Mattotti, Scarabottolo, quelli per il cinema, ha citato Totò, ma è stato anche un grande critico cinematografico, la letteratura, e poi penso a Pier Giorgio Bellocchio e Grazia Cherchi e i Quaderni Piacentini, le sue riviste che sono state Ombre Rosse, Gli Asini, che ho qui sotto mano, in mezzo ce ne sono tantissime, e anche esperienze fisiche come quella della mensa dei bambini proletari, per dirne una.
4: Sì.
3: È stato tra gli animatori a Napoli di questa mensa con Maglio Rossi Doria, ma insomma Fofi era tutto questo, imprendibile, però ci sono dei testi che cercano di dare perimetri della sua curiosità, insomma, di scriverlo non dico ingabbiarlo, ma comunque di farlo conoscere anche con una linearità, cosa, devo dire, molto difficile. Ma Nicola Villa intanto ci vuole offrire una bibliografia un po' ragionata sulle prossime cose o su quello che esiste in commercio dedicato a Fofi?
4: Sì, c'è tantissimo. Il rovello, come accennavi, il suo rovello è sempre stato tra il pensiero e l'azione, il passaggio alla prassi, quindi è difficile un po' ingabbiarlo, appunto, perché poi tantissimi interessi. Il primo amore sicuramente è stato il cinema, perché avendo genitori giovani che lo portavano fuori, lo portavano alla parrocchia a vedere le seconde visioni a Gubbio negli anni 30, quella è stata veramente la prima epifania per lui, e quindi lui è ricordato soprattutto per le sue mitologiche stroncature anche di Fellini sui Quaderni Piacentini. Io ho delle copie di mio padre dei Quaderni Piacentini che erano, vedevo che mio padre sottolineava le stroncature di Fofi quando che era proprio la cosa che leggeva per primo, evidentemente. È uscito per La Nave di Teseo un librone che consiglio davvero tanto, che si chiama Cinema e Bizzarria, che tra l'altro è il precipitato della trasmissione che lui faceva della rubrica Bellezza e Bizzarria, omaggio a Mario Prats, su Zazà, la vostra trasmissione Meridione Cultura e Società, grazie a Marcello Anselmo e Anna Antonelli che lo stimolarono su questo. Sono più di 500 pagine di film strani, bizzarri, che nessuno ha visto, però lì vedi proprio tutto l'amore per il cinema. C'è una piccola casa editrice, la CUE di Imola, che ha pubblicato anche un libro degli anni 60 degli anni 80 che aveva fatto con Marcello Flores Goffredo, che si chiama Cinema e Fantascienza. questo consiglio davvero di recuperarlo. E poi una piccola casa editrice napoletana, Martin Eden, ha ripubblicato Prima il pane, che erano gli appunti di Goffredo sugli anni Ottanta, venne pubblicato negli anni 90 da EO, e questo è stato ripubblicato con una prefazione di Paolo Di Paolo. E infine Eleutera ha ripubblicato un pamphlet di Goffredo che si intitola Da pochi a pochi, appunti di sopravvivenza, con una nuova prefazione di Vittorio Giacopini. Comunque la domanda, fare una bibliografia di Goffredo è impossibile.
3: È impossibile, io la sto seguendo, prendo appunti e sono implosa. Tra l'altro mi piace ricordare...
4: Il primo articolo lui lo pubblicò sul Mondo di Pannunzio, dettandolo al telefono quando gli diedero il foglio di via da Partinico. Quindi lì inizia una carriera per... Per fare una bibliografia di Goffredo penso ci vogliano due dottorati, perché poi quando stava a Napoli gli regalarono una bibliografia fuori commercio, la libreria Dantes et Descartes, però già lì Goffredo mi diceva mancano molte cose, non ci sono tutti gli articoli che ho scritto, tutte le preparazioni che ho fatto, tutti i libri che ho fatto. Quindi,
3: ma cos'era secondo lei la molla e la sua insoddisfazione, il fatto di andare avanti sempre con questa forza che lei definiva, Nicola Villa, adolescenziale? Forse perché era insoddisfatto? Cosa c'era? Cos'è che non gli quadrava?
4: Sicuramente era mosso da una grande curiosità, prima di tutto, perché poi la cultura, Goffredo non si definiva un intellettuale, anzi era una parolaccia per lui, l'idea che per lui la cultura era appunto una forma di accrescimento e anche di lotta, era una cosa che ti doveva mettere in crisi, no? C'era una sorta di irrequietezza sempre giovane, ecco, sì, questa cosa, non so, era anche un senso grosso per le ingiustizie, per il non accettare lo stato di cose presenti. Uno dei suoi motti era, gli veniva da Capitini, che diceva: mi dicono che il pesce grande mangerà sempre il pesce piccolo, io non accetto. Questa cosa di non accettare era un suo faro, insomma.
3: Senta, dunque intanto ha citato Radio 3, aggiungo che domani, che è proprio il giorno della morte di Goffredo Fofi, l'anno del 2025, Radio 3 offrirà agli ascoltatori una puntata della Vita che mi diedi, la trasmissione curata e realizzata da Monica D'Onofrio, dove l'incontro sarà con Goffredo Fofi, appunto, e quindi c'è tutto il tempo, perché Monica D'Onofrio si prende il tempo per le sue interviste, quindi c'è un andamento molto rilassato, molto lungo, e sarà sicuramente interessante riascoltare la voce di Fofi con i tempi che sono quelli di una conversazione, di una chiacchierata tra amici. Poi, sempre domani, Pantagruel, una puntata dedicata alla cosiddetta vocazione minoritaria di Fofi. Ci saranno Don Giacomo Panizza e Cecilia Bartoli, quindi appuntamenti in diretta, registrazioni, Radio 3 si muove. Noi abbiamo cercato anche di ricordare una bibliografia di Fofi attraverso Nicola Villa, che è editor dei libri Altra Economia e anche giornalista per gli asini, dove c'è un bellissimo pezzo dedicato a Goffredo Fofi di Pier Giorgio Giacchet, col quale aprite il numero, con una bellissima ragazzina in copertina che sarebbe piaciuta molto a Fofi. E a proposito di giovinezza, devo dire che trovo indimenticabile per me il discorso, l'orazione funebre che fece per Alessandro Leogrande, un altro dei suoi ragazzi cresciuti che insomma avevano avuto con lui un rapporto molto profondo, e vedere questo maestro, anche se non voleva essere chiamato così, distrutto dal dolore per la morte di questo giovane coltissimo e raffinato meridionalista, letterato, scrittore, è stato motivo di struggimento che accompagna chi fu presente al funerale di Alessandro ancora oggi. Quindi c'era tutta la sua disperazione, a proposito di quello che lei diceva, anche il senso dell'ingiustizia, perché nella sua orazione funebre non si capacitava che una personalità come quella di Leo Grande, così giovane anche rispetto a lui, se ne andasse prima. E questa cosa sì, la porto qui, mi dica.
4: Sì, Fabio aveva anche il gusto di questi ritratti, e Leo Grande è anche incluso in questo libro che lui fece per EO, che si chiama Cari agli Dèi, proprio su gli amici incontrati e morti giovani nella sua lunga militanza, perché aveva proprio il gusto di collegare appunto queste esperienze con un po' la storia d'Italia, e Alessandro l'aveva conosciuto giovanissimo a Taranto, era affascinato da questo appunto intellettuale nuovo. Poi Leo Grande lo abbiamo conosciuto anche qui a Radio 3, cioè che aveva questo vantaggio di venire da un laboratorio come Taranto, aveva visto prima delle cose rispetto ad altri, rispetto anche al mondo del lavoro e della politica, di cosa sta diventando questo paese. Mi è venuto in mente un altro titolo, perché un altro motto di Goffredo, che lui si sentiva nel giro delle riviste, pensiamo ai Quaderni Piacentini, ma anche prima ai Quaderni Rossi di Panzieri, lui sentiva il più ignorante e il meno sveglio dei suoi amici. E quindi Emiliano Monreale ha curato una raccolta di suoi scritti nel 2022 per Minimum Fax, che è un titolo bellissimo, che si intitola Sono nato scemo e morirò cretino, che però è veramente il best of degli articoli di Goffredo, ve lo consiglio. Poi con Altre Economie abbiamo pubblicato una storia dell'intervento sociale in Italia che si chiama Quante storie, e con le edizioni dell'Asino dei libri ora abbastanza introvabili, però belli, come Il buon educatore, che era addirittura una sceneggiatura di un film mai realizzato, quindi l'amore per il cinema ritorna. Una cosa che mi piace ripetere rispetto al fatto che Goffredo non era un teorico, ma è diventato famoso grazie a un'intervista che gli fecero a Genova, poi un ragazzo che conosco, che lui aveva elaborato questo piccolo decalogo che diceva in quattro punti: resistere, studiare, fare rete e infine rompere i coglioni. Dice che queste qui sono le quattro cose che aveva capito.
3: Beh, allora finiamo così, in levare questo ricordo di Fofi con Nicola Villa, che ringrazio particolarmente. Invito non solo a recuperare la bibliografia, ma anche a accaperrarvi questo numero, questo maggio-giugno degli Asini, dedicato all'inizio, insomma, della pubblicazione per Goffredo un anno dopo. Poi ci sono molti pezzi, articoli, come sempre, utili per capire il mondo che viviamo o per cercare di farsi qualche domanda, perché le risposte sono difficili. Grazie Nicola Villa, e andiamo alla musica.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.

Beh, in modo sporadico hanno anche continuato a cantare questa Country Joe and the Fish. È stata una band americana di rock psichedelico. Stavo facendo due conti e proprio quando Fofi lasciava la sua Gubbio per andare a Partinico, per andare comunque per iniziare la sua vita di azione, di protesta silenziosa e pacifista, i Country Joe and the Fish suonavano questo tipo di rock psichedelico alla fine degli anni 60. Nascono a Berkeley, California, quindi classico gruppo universitario. Temi importanti per la controcultura, le proteste contro la guerra, l'uso ricreativo delle droghe, l'amore libero, grandi chitarre e suoni un po' distorti. Insomma, quello che è il rock psichedelico ci fa compagnia, magari ci sveglia un po' dal torpore del caldo questa musica, ma ce ne andiamo dritti dritti alla caccia al libro, anche lì una sveglia dopo l'altra. Andiamo.

0: Alto grado di seduzione questa caccia al libro in questa versione così suadente e vellutata, ma noi, dicevo, ce ne andiamo perché anche qui sai quante ne scopriremo, perché la caccia al libro ci tiene svegli, come dicevamo, e vediamo un po' Miriam cosa cerca. Buonasera Miriam.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Buonasera, come sta?
1: Molto bene, grazie.
0: Che si dice?
1: Grazie di avermi chiamata, soprattutto.
0: Bene, sono contenta. Allora, qual è il suo motivo della chiamata? Perché? Perché?
1: Allora, io cerco un libro, o più precisamente un catalogo, che più che diciamo, un catalogo di una mostra che si è tenuta a Roma tra le varie sedi circa 3 anni fa, io l'ho vista nell'aprile del 23 alle Scuderie del Quirinale, che si intitolava Arte liberata 1937-47, capolavori salvati dalla guerra.
0: Ah.
1: Diciamo il catalogo dell'edizione Electa, ed è un diciamo la mostra era interessantissima e il catalogo lo era ancora di più, perché in realtà il catalogo è il racconto di una parte di storia del nostro patrimonio artistico che io personalmente non conoscevo, perché poi noi tutti siamo, come dire, abbiamo conosciuto la parte che ci hanno raccontato al ritrovamento e al diciamo al rimpatrio delle opere che erano state trafugate dai nazisti, però diciamo non conosciamo tutta un'altra parte che secondo me è ancora più interessante, no? Che è quella in cui un progetto sistemico, organizzato, diciamo molto illuminato del Ministero dell'Educazione Nazionale a partire dal 39 aveva previsto che per i beni insomma, culturali in Italia venissero catalogati secondo un criterio diciamo di pregio artistico e storico-culturale in vista della possibile guerra.
0: Insomma, ci sono poi tutti i motivi, ma tra l'altro è anche un libro interessante, aggiungo, per l'apparato dedicato ai grandi storici che hanno permesso queste salvazioni, tipo Palma Bucarelli, solo per dirne una, che ha preso ha proprio preso le opere, le ha messe nel portabagagli e chissà dove se n'è andata, vicino Roma, per proteggere dalle razzie. Insomma, c'è comunque, ci sono tante cose e tante storie. Le interessa a Miriam, e quindi questo motivo di interesse, cerchiamo di aiutarla, un motivo di interesse così bello, così valido, e cerca questo testo, questo catalogo, Arte liberata 1937-1947, capolavori salvati dalla guerra, a cura di Luigi Gallo e Raffaella Moriselli. Lo cerca Miriam, che si è messa in contatto con noi attraverso lo 06 3686 5666, ma anche cercando su Rai Play Sound l'elenco dei libri cacciati e moduli per cercare e offrire. È un'altra strada, c'è il modulo per offrire in questo caso, se volete aiutare Miriam, ma c'è anche tutta una lista lunghissima, da cui però depenniamo un testo. Buonasera Paola.
2: Buonasera.
0: Ben arrivata a Fahrenheit, bentornata.
2: Grazie. Ben trovati a voi.
0: Lei cercava, uso l'imperfetto non a caso,
2: sulle tracce di una rosa perduta.
0: Sulle tracce di una rosa perduta. Ed ecco che arriva, di chi era questo testo?
2: Andrea di Robiland.
0: E arriva
2: Andrea
0: proprio...
2: di Robiland.
0: Buonasera Andrea di Robiland.
3: Buonasera,
2: no.
3: Buonasera a tutti voi. Buonasera Paola, buonasera agli amici di
2: Buonasera, Paolo. Buonasera.
0: Qui si sviene in
2: ma
0: diretta.
2: Che fortuna,
0: eh?
2: Qui ma
0: si
2: che
0: sviene.
2: Fortuna. Ma ah sì, proprio. Perché? No, Io ho letto più di una volta il suo libro, perché dai, mi ha preso proprio, però non sono riuscita a trovarlo, quindi me l'ha procurato alla biblioteca attraverso la Malatestiana di Rimini. E poi ho pensato di chiamare Fahrenheit.
0: E noi?
3: Fahrenheit si è rivelata molto efficace come al solito, ma le spiego perché sono io il fortunato, perché in realtà ero anch'io a caccia di questo libro, di questo mio libro, perché è fuori stampa e non riuscivo più a trovarlo e non avevo più copie. Se non che l'ho trovato qualche giorno fa nella gloriosa libreria di Orbetello, che si chiama Bastoggi, ne ho trovati ben due esemplari che ho acquistato, e uno me lo tengo per me e uno mi farebbe piacere mandarglielo a lei.
2: Ah, grazie, io avrei un immenso piacere a riceverlo.
3: Ebbene, io sono felice di darglielo.
2: Grazie, grazie. Grazie mille. Mi è piaciuto molto. È un compendio praticamente della storia della rosa, dalla rosa antica, poi l'arrivo delle cinesi e poi la sua ricerca della rosa che era nel giardino della sua quadrisnonna.
3: Sì, sì, quadrisnonna. Sì, infatti ricordo benissimo tutto. Ma c'è un'altra buona notizia, nel senso che io, incoraggiato dalla sua telefonata della settimana scorsa, ne ho parlato con la casa editrice e loro sono felici di ristamparlo e di ristampare una nuova edizione, per cui tutto bene per questo.
2: Perfetto.
0: Beh, insomma, abbiamo unito due cuori e una rosa a questo punto.
2: Proprio.
0: Allora, io quasi vi lascio soli, perché diventa tutto. Mi sento io tra di voi. A parte gli scherzi, devo dire che Andrea Di Robilant, io la ringrazio molto. Ha fatto questo testo che ha colpito la nostra ascoltatrice, ma siamo doppiamente felici che torni in commercio questa storia della rosa, che poi significa storia, una micro storia per raccontarne una molto più grande, importante, perché non solo di botanica si parla e di grandi appassionati, ma anche della storia di quei tempi. E poi anche questa idea che di una rosa passi di mano in mano, e che sia il libro in questo caso con una rosa magari dentro è ancora più romantica. Veramente, in questi pomeriggi così tetri, ogni tanto la caccia al libro ci aiuta, meno male. Tetri non per Fahrenheit, ma per quello che succede in giro. Vi lascio, magari vi conoscerete, non lo so, ma ad ogni modo direi che questo testo arriva nelle mani di Paola e io ne sono felice. Grazie ancora Andrea Di Robilant, grazie del gesto, della gentilezza e di tutto. Continuiamo con la nostra caccia, che è ricchissima. E la lista è infinita, per esempio Eugenio Barba, La ricerca del teatro perduto, Marsilio 1965, e di Valerio Zurlini, Pagine di un diario veneziano, di Panini Comics 2014, ne reggo ancora un altro, Oreste Borrello, Giuseppe Berto, Le patrie perdute dell'anima, Rubettino 1993. Mamma mia, quanti titoli, che bello!

0: Abbiamo deciso di raccontare giorno dopo giorno, sotto varie sfaccettature, alla fine la stessa notizia, cioè Lampedusa, che è una notizia che non fa notizia, ma che è sempre lì, con i suoi sbarchi, con la sua quotidianità, con la sua vita e con la morte di tante persone e con la fatica di tante altre che resistono e che comunque raccontano i giorni che viviamo, giorni di grandi, dei cosiddetti totalitarismi e anche delle grandi ingiustizie sociali, come quella di ergere ancora confini, come quella di non conoscere o riconoscere la parola accoglienza, come quella di inventarsi nuove parole come remigrazione. Buonasera Hijab Ashego. Buonasera, Hijab Ashego, tra i suoi libri Africana, Viaggio nella storia letteraria del continente per Feltrinelli e una graphic, Figli della foresta, due vite africane rapite dal colonialismo italiano. E buonasera a Pietro Bartolo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Bentornato a Fahrenheit, lei è il medico di Lampedusa, testimone da oltre... da quanti anni è testimone di accoglienza e di soccorso?
1: Beh, dal 1991 fino al 2019 sono stato al Molo Favaloro, oggi Molo Papa Francesco, è stato cambiato il nome, è stato dedicato a Papa Francesco dal giorno 4 di luglio con l'arrivo di Papa Leone, si è deciso di dedicare a Papa Francesco il Molo Favaloro. Sono stato là in quel molo per quasi 30 anni. Ho assistito a tutti gli sbarchi e purtroppo ho visto tanta sofferenza e poi ho visto tantissime morti, come è stato detto. Purtroppo, devo dire, tantissime vite spezzate, quelli che siamo riusciti a recuperare comunque, perché molti ancora rimangono in fondo al mare, purtroppo, devo dire. Perché questo succede ancora oggi, non è che è cambiato, è cambiato nulla.
0: Succede ancora oggi, succede ancora adesso e noi abbiamo preso spunto dalla famosa visita di Papa Leone e anche da quell'immagine sotto, che così quella figura di Papa vestito di bianco sotto la grande porta di Paladino. E beh, insomma, sì. Decidiamo di tornarci perché questa idea del Nobel è qualcosa che ci riguarda, perché queste morti e queste vite ci riguardano. E Hijab Ashego ha scritto molto chiaramente in un pezzo sulla stampa di qualche giorno, di mercoledì, ha scritto molto chiaramente che l'estate di Lampedusa, che il Nobel a Lampedusa darebbe una lezione al mondo e che ha una valenza pedagogica. In che senso, Ashego?
2: Ha una valenza pedagogica perché quello che fa Lampedusa non fanno purtroppo gli stati e non fanno le istituzioni. Noi, le persone dopo Lampedusa, non devono
0: sostenere. Il Nobel a Lampedusa darebbe una lezione al mondo e che ha una valenza pedagogica. In che senso, Ashego?
2: Ha una valenza pedagogica perché quello che fa Lampedusa non fanno purtroppo gli stati e non fanno le istituzioni. Noi, le persone dopo Lampedusa, non devono sottostare a delle leggi molto crudeli. In Italia abbiamo la Bossi-Fini, in altre parti ci sono altre.

0: Sarebbe molto importante. Noi siamo attorniati da parole storte, lei ne ha detto una prima, reimmigrazione. La gente pensa che la reimmigrazione siano i rimpatri, no? Invece è una parola che crea ancora più disuguaglianza, perché il sottotesto è: sì, ci terremo i migranti, ma senza ascensione sociale, senza diritti, sempre sotto classe, con lavori sottopagati, cioè praticamente schiavitù. La reimmigrazione uguale schiavitù. Quindi effettivamente Lampedusa cosa ci insegna? Che tutti abbiamo diritto ai diritti e quest'isola che ha sofferto l'isola, hanno sofferto le persone che sono arrivate all'isola. Ci dice anche che quello che sta facendo non lo dovrebbe fare, perché dovremmo avere delle leggi giuste, dovremmo avere un viaggio legale dall'Africa o dall'Asia, si dovrebbe arrivare in maniera legale in Europa, perché un europeo se va in Mali, non so, va in Chad, va in qualsiasi altro posto dell'Africa, ha un visto e un biglietto aereo. Per le persone dall'Africa i passaporti sono considerati passaporti deboli. Pensiamo all'ultimo fatto, quello più eclatante, dell'arbitro somalo Omar Artan, che è uno dei migliori arbitri di tutto il continente africano, a cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti ed è stato interrogato per 11 ore. Un ragazzo che ha avuto questo sogno di diventare l'arbitro, lo ha perseguito, ci è riuscito, arriva lì alla dogana occidentale e dicono: no, no, tu non entri. E qual è il criterio se non il razzismo?
1: Guardi, arrivano dei messaggi che mi lasciano, insomma, fanno riflettere al 335-56-34-296. Per esempio, Udine, non credo si chiami così il nostro ascoltatore, Udine, ma insomma non si firma. Leggi crudeli? Io li vedo in giro allegri, irridenti, con la lattina di birra, ma vi rendete conto che non possiamo ospitarli tutti? Elena Janecek, come risponderebbe a questo ascoltatore senza firma?
2: Beh, lui li vede in giro allegri con la birra, nel senso che non, cioè, forse gli sembra che la birra sia già una cosa che si possono permettere solo i nativi, però io voglio un attimo allacciarmi a quello che diceva già la prima, cioè questa roba l'hanno impostata tempo fa, questo discorso, che tra l'altro è il discorso trascinante di tutte le destre, che su altri temi, ad esempio tipiche delle destre, almeno in Italia, non avrebbero manco il generale Vannacci, penso che avrebbe grande successo se dicesse che tutti i maschi di 18 anni devono tornare a fare la leva militare obbligatoria perché la patria esige così e perché i tempi sono duri. Invece questa cosa dove tu puoi, insomma, scaricare le colpe su un altro generale funziona molto meglio, anche perché le persone in realtà vedono magari uno in giro allegro, un altro lo vedono in giro disperato e macciato, ma non sanno niente del sistema, non hanno la minima esperienza di cosa voglia dire. Veramente non solo appunto rischiare di annegare su un barcone dopo aver speso tutto quanto, hanno regranellato praticamente tutti i possibili parenti conoscenti, perché non è proprio prevista più in tante parti del mondo nessun'altra possibilità di venire qua. Ci sono dei meccanismi proprio che ormai sembrano leggi di natura, mentre sono leggi fatte dall'uomo, da certe scelte politiche, e che oltretutto non sono neanche leggi particolarmente razionali, nel senso che quella cosa che diceva Idrava prima, cioè sui permessi, cioè le persone, no, potrebbero avere anche piacere di venire qui, di fare la raccolta dei pomodori pagando un aereo a un prezzo normale e tornarsene veramente a casa loro, perché non è che tutti vogliono stare qui in eterno, però

0: sei indebitato fino al collo, sei rischiato la pelle, hai giocato la roulette russa della sopravvivenza, non puoi più tornare indietro.
1: È come se fosse un imbuto, dice Elena Janecek, molto largo, che poi alla fine ti stritola. Senta Janecek, lei oggi nelle sue considerazioni poneva anche una similitudine tra chi ha subito la Shoah e questo tipo di disumanizzazione.
0: Sì, non è una similitudine, sono semplicemente i meccanismi per cui un altro, che in questo caso è una categoria che ci siamo inventati senza che esistesse prima, cioè gli extracomunitari, chiamati prima, che è un termine anche questo che sembra neutro ma non lo è, i migranti adesso che sembra ancora più neutro, però ormai non lo è più, perché a parte che comprende anche coloro che avrebbero diritto d'asilo, che è un'acquisizione dei diritti fondamentali che stiamo smantellando, cioè che le nostre politiche stanno volutamente smantellando il diritto d'asilo, stiamo pensando di poter revocare i diritti di cittadinanza acquisita, no? Che non è che ti tirano dietro né economicamente né in nessun altro modo, per cui stanno smantellando il diritto, e il diritto lo smantelli per quelli e lo smantelli anche per gli altri, e questo credo che la gente non capisca.
1: Senta, abbiamo ascoltato la voce di Elena Janecek, tra i suoi libri Il tempo degli imprevisti, Guanda, quella di Giaba Scego, e torniamo da Pietro Bartolo, medico di Lampedusa. Questo, l'idea di fare, dedicare un Nobel, è un'idea simbolica, diceva sicuramente pedagogica, diceva Giaba Scego. Ieri Affinati, sullo stesso tema, Eraldo Affinati, lo scrittore Affinati, aggiungeva che in questo modo si premiano le persone che stanno lì, le persone che comunque non fanno rumore, che in silenzio prestano soccorso, che in silenzio assorbono questa ondata disperante e di morte. Pietro Bartolo, che ne pensa?
2: Ma io penso, tra l'altro conosco bene Eraldo Affinati, è un mio carissimo amico, fa delle cose straordinarie, con la Penny Wharton, ma non solo, e quindi ci sentiamo anche stamattina, ci siamo sentiti, ma ovviamente assegnare un premio Nobel a Lampedusa e a lampedusani mi sembra sia legittimo, perché sa, sono quasi più di 30 anni che quest'isola accoglie, e lo dimostra anche il monumento di cui si parlava prima, di Mimmo Paladino, quella grande porta, la porta d'Europa. Il maestro l'ha voluta fare senza uscio, per dire qua si entra, non ci sono porte chiuse e non ci sono neanche i porti chiusi. Questi se l'ha colto tutto, ovviamente, e quindi il fatto di che possa essere assegnato all'isola il premio Nobel mi sembra, diciamo, una cosa buona e giusta, anche se io la condividerei anche con tutti gli altri porti dove queste persone arrivano, tipo Pozzallo, tipo a Porto Empedocle, e anche le Canarie, perché per carità non c'è solo Lampedusa, e lo assegnerei anche a quelle forze dell'ordine, a parte l'ONG che salvano le persone, lo assegnerei anche a tutte quelle forze dell'ordine, capitanie di porto, guardie di finanza, perché sa, io ho lavorato 30 anni con queste autorità, quindi si sono sempre spese per andare a salvare queste persone, tantissime persone, e purtroppo a volte non è stato possibile salvarle, e ci arrivano dei corpi, diciamo, all'interno di quelle che io chiamo quelle custodie, quelle con la cerniera, quei sacchi con la cerniera, quelle cose obbrobbiose di cui ho visto tantissimi, di questi cui all'interno c'erano tantissimi bambini, lascia perdere i grandi, che poi anche grandi sono delle persone, ma bambini che vengono definiti come dei nemici, no? Dobbiamo difendere le frontiere, questo si parla, le frontiere vanno difese quando un paese è in guerra, noi, viva Dio, non siamo in guerra con nessuno, e non sono questi bambini, queste persone, i nostri nemici, ma sono delle persone purtroppo sfortunate, fortunate che cercano un po' di serenità, una vita migliore, visto che non gliel'abbiamo consentito nei loro paesi, per le guerre, per la fame, per la miseria, per i cambiamenti climatici, per tutto quello che volete, ma è tutta roba che abbiamo portato noi da quelle parti. Ancora oggi andiamo in Africa, abbiamo scambiato con un grande ipermercato dove prendere tutto a gratis, e quindi costringiamo queste persone a andare via, e quindi noi ne avremmo abbiamo il diritto, abbiamo il dovere di accogliere queste persone, e non è una facoltà, è un dovere, perché le persone vanno salvate, tutte vanno salvate, e devono avere il diritto anche a restare se lo vogliono, indipendentemente se sono richiedenti asilo, perché si fa questa differenza, no? Fra i migranti economici e i migranti rifugiati e richiedenti asilo, che poi fra l'altro non capisco per quale differenza c'è, che differenza fa morire di guerra o morire di fame, ancora questo non l'ho capito, però io dico che si fa questa differenza. Ma io dico che ultimamente neanche chi ne avrebbe diritto in base alla Convenzione di Ginevra e in base anche al regolamento di Dublino, che da europarlamentare ho partecipato anche a dichiarare un fallimento il regolamento di Dublino, ma anche il regolamento di Dublino, ecco, dice che chi ne avrebbe diritto, purtroppo solo quelli richiedenti asilo che ne avrebbero diritto, neanche loro ne hanno più diritto adesso. Con queste modifiche, con questo altro patto sulle migrazioni, neanche loro hanno diritto, tant'è vero che con questo discorso della remigrazione, un'altra stupidaggine immensa, ecco, non solo si vogliono mandare via gli irregolari, si vogliono mandare via anche quelli che sono regolari. Vorrei vedere poi chi andrà a raccogliere i pomodori, chi andrà a costruire le case, chi andrà a raccogliere le olive, chi andrà a raccogliere i pomodori.
1: Ma non solo, ecco, per lavori di questo tipo, mi scusi, mi permetto di inserirmi, non solo vorrei vedere chi andrà a raccogliere i pomodori, ma vorrei vedere anche a chi affidare il nostro futuro. Perché siamo generazioni che non fanno neanche fanno figli, che invecchiano, ma affidare il nostro futuro non come badanti, non mi fraintendete carissimi ascoltatori, proprio il nostro futuro, la nostra vita, la nostra gioia, i nostri sorrisi, la nostra felicità, è gente che ci serve per noi, ci serve non come strumento di lavoro.
2: No, ma io, guarda, mi scusi, io dico, purtroppo, quando sento dire, mi scusi se la interrompo, quando sento dire l'Europa, perché è l'Europa, non solo l'Italia, che ha bisogno di queste persone, sento dire, a me questa parola non piace, io dico che queste persone ci possono aiutare, perché noi siamo in pericolo dal punto di vista demografico. L'Europa è un RSA, io scherzo, ma l'Europa è un RSA, non si fanno più figli, e quindi la popolazione dei giovani è veramente ormai diventata quasi inesistente, quei pochi giovani che abbiamo se ne vanno pure via, e li critichiamo pure, perché sento dire, ai nostri cervelli vanno via, ma dagli un'opportunità per restare, perché parliamo sempre di immigrazione, non parliamo mai di emigrazione, e questo perché non abbiamo mai fatto una politica per i giovani, una politica per le famiglie, e di conseguenza non si nasce più, e il problema è diventato veramente grave, quello dell'inverno demografico, come viene chiamato.
1: La voce che ascoltate è quella di Piero Bartolo, mi piace ricordare, il tempo va e quindi devo distribuirlo con voi interlocutori di oggi. Perché il 3 ottobre 2013 368 vittime
2: me lo so bene,
1: a largo di Lampedusa.
2: 368 ispezioni cadaveriche, le ho fatte tutte io.
1: E il 3 ottobre,
2: ci penso bene.
1: E il 3 ottobre è diventata una giornata. Speriamo che diventi. Ma poi penso anche al grande film di Rosi, di Gianfranco Rosi, che si chiama Fuoco a Mare, anche lei era presente, se non nel cast, in questo meraviglioso film di Rosi. E poi la giornata da quel 3 ottobre fino a questo Nobel. Senta, darei le conclusioni a Hijab Asego, se voleva aggiungere qualcosa.
3: Allora, no, vorrei rispondere al radioascoltatore, se mi è permesso. Le persone che vede spesso in giro sono proprio frutto del disastro delle leggi europee. Noi abbiamo la Convenzione di Dublino, per la Convenzione di Dublino tu devi essere, tra virgolette, accolto dal primo paese di approdo, e quindi se vai in un altro paese e ritrovano le tue impronte digitali, viene rimandato al tuo primo paese d'approdo. Molto spesso molte persone si sono rifatte una vita, che ne so, in Germania, in Svezia, eccetera, e dopo 3-4 anni vengono riportate in Italia e devono ricominciare da capo con situazioni di salute mentale, di psicofarmaci che gli vengono dati. Cioè, noi abbiamo delle storture in questo sistema di accoglienza che creano grossi problemi, e quindi il punto non è che uno se ne va allegro. Allora, il punto è che dobbiamo creare un sistema legale di viaggi, perché io non voglio vedere le persone prendere un barcone, vorrei che Lampedusa fosse un posto di vacanze. Però il problema è, se non hai un sistema legale di viaggio, no? Noi stiamo in qualche modo alimentando con le nostre leggi sbagliate un sistema criminale. Grazie. Questo deve essere molto chiaro.
1: Grazie Gio Bascego per la chiarezza e la nitidezza, per l'impegno che condivide con Elena Janecek, che saluto e che ringrazio.
3: Saluto tutte anch'io.
1: Grazie Elena Janecek, grazie Pietro Bartolo. Chiudiamo oggi, venerdì, questa serie di appuntamenti su questa storia, che non è una storia che è lì isolata, appunto, ma è una storia che ci riguarda.

0: È così, For No Reason, una specie di ballata, quella che ci propongono i cantanti, i cantautori oggi, Country Joe and the Fish, in questo album del 1969, Here We Are Again. E hanno approfittato per sedersi al tavolo qui di Fahrenheit le tre autrici di un piccolo saggio che racconta il mondo dei manga e degli anime, che hanno, come dice appunto il sottotitolo, conquistato gli adolescenti. L'Asino d'Oro è l'editore e il titolo è L'Onda giapponese. È stata davvero un'onda quella che ha investito l'immaginario di credo un paio di generazioni sicuramente. Un'onda forte, un'onda grafica, un'onda anche letteraria. Ma insomma, dalla sera alla mattina ci siamo tutti trovati un po' cosplayer di alcuni personaggi ed è molto interessante. Si può capire, non capire, si può condividere, si può essere più o meno interessati. Ma questa attenzione per il mondo giapponese, inteso proprio come quello del manga e di anime, è oggettivamente una realtà. Ci sono anche molti illustratori e anche sceneggiatori di graphic novel che si rifanno agli stilemi e alle forme proprio codificate per il manga. Per me il primo mistero è come hanno fatto ad avere successo dei cartoni animati giapponesi in Giappone con le fattezze assolutamente europee, perché hanno degli occhioni enormi rispetto anche al classico occhio orientale così tirato e così meraviglioso, ma così diverso da quello che viene raccontato. A chi lo chiedo? A Roberta Gatta, Carolina Giangrandi o a Benedetta Manfredi, che sono le tre autrici di questo, forse con chi ha avuto a che fare con la copertina?
1: Ok, rispondo io allora.
0: Allora, il suo nome così.
1: Benedetta Manfredi.
0: Benedetta Manfredi, che è autrice di questa copertina che molto si rifà a quegli schemi grafici che dicevamo, con i
1: Sì.
0: colori, con l'onda che ricorda un po' quella di Hokusai.
1: Sì, sicuramente se dobbiamo pensare agli anime, per come mai hanno avuto tanto successo in Giappone, se ho capito bene la domanda, dobbiamo rifarci un po' alla influenza che c'è stata anche delle tecniche americane. Infatti il dio del fumetto, soprannominato dai giapponesi Osamu Tezuka, è stato ispirato fortemente dalla grafica della Disney. Infatti lui racconta stesso che più volte ha visto, rivisto Bambi e Biancaneve non so quante volte. E quindi questi occhi enormi, loro la chiamano la tecnica del super deformed, in cui il volto è utilizzato come uno schermo vuoto e tutte le emozioni vengono esasperate. E quindi in questo modo, in qualche modo, lo spettatore, chi fruisce di quel prodotto, riesce a immedesimarsi in maniera totalmente coinvolgente a 360 gradi.
0: E questo è anche molto giapponese come idea. Quindi si prende uno stile che è quello occidentale per riempirlo di una cultura completamente diversa. Allora, anime e manga. Iniziamo a fare qualche precisazione. Che cosa significa anime, Roberta Gatta?
2: Sì, esatto. Anime è, diciamo, la parola che indica l'abbreviazione di animation, quindi appunto la trasposizione animata di quello che è il manga, quindi il fumetto.
0: Voi qui vi soffermate anche sulle varie tipologie in questo saggio, analizzate la forza, no, di anime e manga. Qual è stato il suo apporto, Gatta?
2: Ma diciamo, l'apporto è cambiato nel tempo, ha seguito un po' un'evoluzione, nel senso che quando sono arrivati qui in Italia, in particolar modo, quindi parliamo più o meno degli anni 70, no? Gli anime hanno iniziato a circolare più o meno in quel periodo lì sui canali televisivi. Anche Rai, no? I primi cartoni sono stati trasmessi proprio in Rai e sono stati un po' venduti come dei prodotti per bambini, come cartoni per bambini, quindi un po' omologati tutti nella stessa categoria, quando in realtà in effetti anime e manga, insomma, entrambi sono divisi per, in qualche modo per categorie, perché rispecchiano, diciamo, le esigenze narrative sia divise sia per fasce d'età che per genere anche di appartenenza. Quindi ci saranno manga e anime per bambini, per bambine, per ragazzi, per ragazze, per uomini adulti, per donne adulte e così via, insomma.
0: Nella offerta televisiva erano essenzialmente quelli per ragazzini.
2: Questo è un po' un falso mito. Nel
0: ah
2: senso...
0: sì? Cioè lei mi vuole dire che Heidi e Candy Candy erano per un pubblico di cinquantenni?
2: No, Heidi e Candy Candy specificatamente non erano per un pubblico di cinquantenni, però pensiamo ad esempio a Lady Oscar. Lady Oscar non era un prodotto pensato per un pubblico di bambini piccoli, era pensato per ragazzi un po' più grandi. Questo è stato un po', come dire, in qualche modo un malinteso che si è venuto a creare, che ha portato poi la traduzione dei dialoghi a essere un po' rimaneggiata, a censurare, no, alcune scene, perché giudicate in qualche modo inadatte, no, ad un pubblico infantile. Questo però è stato in qualche modo un po' un errore di valutazione che è stato fatto inizialmente.
0: Perché si vede che in quegli anni erano così adorati e così richiesti che si è messo nel mercato. L'ultima mia interlocutrice, sono tre splendide trentenni che leggo che sono tutte e tre psicologhe e psicoterapeute, quindi sì. C'è un elemento che vorrei sondare con l'ultima delle mie interlocutrici, Carolina?
3: Sì.
0: Vedi, l'ho presa. Carolina Giangrandi, psicologa e psicoterapeuta, che ha lavorato come insegnante di sostegno in scuole varie. Ecco, può essere un aiuto, può essere un appiglio la comunicazione con ragazzi sofferenti, quello del manga?
3: Assolutamente sì, nel senso, poi nel libro noi trattiamo anche, e in realtà ci tenevo a dire che noi abbiamo anche intervistato i ragazzi, quindi abbiamo chiesto a loro che cosa ne pensassero e abbiamo chiesto a tutti loro se avessero desiderato che manga e anime venissero proposti a scuola. Anche come ovviamente mezzo di didattica inclusiva, e loro si sono dimostrati tutti molto, molto contenti dell'idea, no? Dell'ipotesi, perché comunque portare un linguaggio che a loro è più vicino aiuta ovviamente a veicolare anche dei concetti che possono essere molto più complessi. E poi ovviamente noi che siamo psicoterapeute possiamo dire che effettivamente nel lavoro con i ragazzi un pochino più piccoli, quindi gli adolescenti, i giovani adulti, a volte veicolare dei concetti o veicolare, diciamo, delle
0: emozioni.
3: Delle emozioni esattamente attraverso il personaggio di un manga, il personaggio di un anime, può aiutare moltissimo non solo al ragazzo a connettersi con le proprie realtà interne, insomma, a trovare una risonanza psichica con quello che stiamo dicendo, ma anche a noi a comprendere, cioè a dare un'immagine magari a quello che il ragazzo sta vivendo.
0: Senta, mi chiedo se ci sono nell'estetica dei forti riferimenti classici all'estetica giapponese, proprio iconografica, quindi pittorica, o ormai è diventato un genere a sé?
3: No, assolutamente sì, nel senso comunque noi ritroviamo tantissimo il tratto, diciamo, del manga che poi diventa anime, quindi si anima nell'animazione, lo ritroviamo nelle opere per esempio di Hokusai, che sono di 200 anni fa, e le ritroviamo nelle tecniche, diciamo, nella tradizione degli emakimono, che sono ovviamente tutta una corrente pittorica giapponese, e lo ritroviamo proprio in realtà, diciamo, che l'iconografia giapponese ha delle radici antichissime, arriva già dal X secolo, no? Loro hanno sempre fatto schizzi, disegnato comunque, e noi ritroviamo tantissimo, se lei vede per esempio gli Hokusai manga, che sono una raccolta di disegni liberi, perché la parola manga vuol dire proprio immagine libera, di Hokusai, lei può ritrovare benissimo delle pose, delle posture, ma anche una modalità di disegnare il movimento che noi ritroviamo ancora nelle tavole moderne. Quindi in realtà il Giappone è vero che riesce ad assorbire moltissimo delle culture esterne, ma mantiene un'impronta chiarissima rispetto, ed ha anche ovviamente una cultura che permea ancora tantissimo anche le loro produzioni odierne.
0: Allora, c'è un'altra cosa che mi sfugge, vorrei capire un po' con voi. Come mai? Allora, i ragazzi, gli adolescenti hanno sempre bisogno di fare gruppo, o quando ci sono delle situazioni più difficili, autoescludersi dal gruppo, e quindi il fenomeno degli hikikomori, anche questo giapponese di totale respingimento di tutta quella che è la società, ma i genitori, la scuola, gli obblighi alla fine. Allora, in questi due estremi, i hikikomori e bisogno di fare branco, gruppo, come si colloca l'espressione del manga di anime? Viene rappresentato questo malessere? Lavorate su questo, anche su questo? Prego.
2: Allora, sicuramente la dimensione del gruppo è sempre presente nella stragrande maggioranza, insomma, ora non... diciamo sì, nella stragrande maggioranza è una dimensione presente perché rappresenta un punto di forza sicuramente. Questo è uno degli elementi che cattura l'attenzione e fa suscitare un po' delle domande, no? nei ragazzi, perché in qualche modo rispecchia quella che è una ricerca che fanno anche loro, no? Il gruppo lo possiamo considerare come una, come dire, un po' una naturale tendenza alla socialità che l'essere umano ha, e quindi ovviamente anche gli adolescenti. E l'estremo opposto, chiaramente, quello degli hikikomori, rappresenta, no, un fenomeno che tende ad andare un po' appunto nella direzione opposta, quindi a perdere quella che è la naturale socialità dell'essere umano. Lì però entrano in campo delle difficoltà, diciamo, personali anche, no? E in questo senso, diciamo, se dovessimo pensare un po' a qual è la direzione verso cui spingono manga e anime, direi senz'altro quella del gruppo, no? Pensiamo, non so, faccio un esempio un po' mainstream, a One Piece. One Piece è gruppo, è sempre gruppo.
0: Io non so cos'è, però, quindi sono hikikomori in questo momento. Cosa mi sono persa?
2: One Piece è un manga poi diventato anime che, diciamo, è diventato un fenomeno globale perché racconta un po', insomma, le avventure, no, di Cappello di Paglia, il capitano, insomma, della nave e della sua ciurma, alla ricerca appunto di un tesoro che, come dice la sigla, no, alla ricerca di un tesoro che si chiama One Piece, e affrontano una serie di battaglie e di avventure che permettono però ai diversi protagonisti dell'anime, ovviamente anche del manga, di crescere, di fare in qualche modo appunto di fare gruppo, perché ognuno di loro affronterà le proprie personali battaglie, insomma, no? E questo è diventato, come dire, in qualche modo è un punto di forza per la serie, fortunatissima, insomma, parliamo di milioni di copie vendute, centinaia di milioni di copie vendute, e rappresenta in qualche modo una, come dire, un punto forte proprio.
0: Ma secondo voi queste centinaia di milioni di copie vendute, sì, portano a leggere anche altro della cultura giapponese, o è un fenomeno, diciamo, di interesse che è limitato a quel genere? Apre qualche porta? Cioè, chi frequenta manga, anime, è attratto da Soseki, Kawabata, dai grandi scrittori giapponesi, oppure preferisce stare nel suo anche...
2: No, io credo che sicuramente apra a una ricerca, a una curiosità, perché è un mondo che stimola una curiosità, non è un mondo chiuso, come si può un po' così pensare, no?
0: E a proposito del vostro gruppo, come avete lavorato insieme? Perché siete tre... intanto, come siete arrivati a questo interesse? Perché siete tre giovani studiose, accomunate dallo studio e dalla psicologia, ma a questo punto anche dal manga e dall'anime. Come vi siete? Nascete amiche? Vi siete trovate all'università? Chi vuole rispondere faccia così con la mano, tanto non ci vede nessuno. Prego.
3: Allora, noi nasciamo amiche, nel senso che...
0: Noi nasciamo manga, noi sarebbe stata una grande...
3: Come gruppo, diciamo, nasciamo...
0: Però guardate, come trio non sareste niente male, eh? Gli occhi un po' grandi lei ce l'ha. Allora, andiamo.
3: No, noi nasciamo amiche, nel senso ci siamo conosciute tutte e tre in una scuola di specializzazione in psicoterapia, quindi in formazione, però poi siamo diventate amiche. Per quanto riguarda poi l'interesse per questo tipo di mondo, io chiaramente posso parlare per me, nel senso che sono una millennial, quindi in realtà io i manga e gli anime li ho vissuti in televisione. Io ho partecipato, diciamo, alla prima ondata del fumetto negli anni 90, quindi io ero adolescente quando sono cominciate a uscire tutte le grandi serie, e quindi il fumetto giapponese ha accompagnato, diciamo, buona parte.
0: Ed erano già 10 anni dopo quelli miei, quindi figuriamoci.
3: Esatto.
0: Allora, come lavorate insieme? Come avete lavorato su questo testo? Come vi siete divise il lavoro?
1: Allora, diciamo che c'è stato uno studio prima di iniziare a scrivere molto importante, soprattutto sulla parte storica giapponese, che abbiamo fatto insieme. E poi è nata in maniera abbastanza spontanea la suddivisione dei capitoli, perché magari, ecco, io per esempio, avendo diciamo una predilezione un po' per la storia dell'arte, per il mondo artistico e grafico, appunto mi sono dedicata alla stesura del secondo capitolo, che ripercorre un po' la storia dell'arte giapponese. E poi, insomma, Carolina ha scritto la parte iniziale, l'arrivo degli anime in Italia, la storia, ecco, e il terzo capitolo un po' più sulla psicologia dello sviluppo adolescenziale, invece se ne è occupata Roberta.
0: E allora a Roberta chiedo questa domanda, pongo una domanda o una riflessione degli ascoltatori, anzi di Natalia, che ci scrive: buon pomeriggio, un mio alunno in quinta primaria, poco interessato alle discipline scolastiche e oppositivo nel comportamento, trova spazio e interesse esclusivamente nei fumetti manga.
2: Bene, questo lo possiamo considerare un punto di forza o quantomeno un aggancio, perché in una parte del libro noi parliamo anche di come anime e manga possano diventare, no, uno strumento didattico, ma uno strumento appunto che vada un po' a catturare, no, l'attenzione, a stimolare la curiosità e a riaccendere un po', no, quella scintilla che appunto ora, tenendo conto, no, delle difficoltà personali che questo ragazzo starà affrontando, no, perché... i sintomi, insomma, un po' che vengono raccontati sono un segnale di un disagio personale, e in questo senso quindi i manga che lo appassionano possono diventare...
0: Ma perché,
2: una leva.
0: Perché diventano una leva? In cosa consiste la leva di un manga dal punto di vista psicologico? Che appiglio offre?
2: Perché io, per dare questa risposta, mi baso molto su quello che anche i ragazzi, no, intervistati ci hanno un po' confermato, era un po' la nostra ipotesi, perché... I motivi sono tanti, i principali possiamo dire, no, che negli anime e nei manga si tratta di temi che sono reali, le storie di anime e manga non necessariamente sono storie, no, a lieto fine, come un po' le favolette a cui siamo un po' più abituati, e quindi stimolano...
0: Però Grimm e Andersen non sono favolette a lieto fine.
1: Però Grimm e la Disney in questo caso, per esempio, ha rimaneggiato...
0: Ah, molto... li fa tutti più
1: esatto,
0: carini.
1: Esatto.
0: Anche, però Bambi, la mamma muore. Bambi, questo me lo ricordo.
1: Sì, sì, però tendenzialmente c'è una retorica educativa un po' più ovattata rispetto
0: più ovattata.
1: Alla narrazione di anime e manga.
0: Mentre anime e manga vanno più giù duro.
1: Parlano in maniera più autentica proprio di vissuti reali, di appunto tematiche come può essere il gruppo, le relazioni, le difficoltà che si possono affrontare in adolescenza, tutti i dubbi, non ci sono risposte pronte all'uso. Il manga non ti offre una risposta da accettare così com'è, ma la cosa straordinaria è che ti interroghi insieme ai protagonisti, e questo gli permette, ecco, per esempio una ragazza che abbiamo intervistato a Lucca ci ha raccontato nel risponderci alla domanda cosa ci trovasse lei in anime e manga, ci ha proprio detto sono racconti che permettono che offrono una grande possibilità di ricerca.
0: Senta, lei si è occupata di iconografia. L'ukiyo che cos'è?
1: Non ho sentito bene.
0: L'ukiyo, le stampe, quelle di Okusai.
1: Ah, l'ukiyo-e. Ok, le stampe dell'ukiyo-e sono dei dipinti nati durante il periodo Edo, quindi un periodo di forte chiusura all'esterno del Giappone. E sono delle... L'ukiyo-e significa letteralmente il mondo fluttuante e deriva un po' dal buddismo in realtà. Quindi nel periodo Edo invece ha rappresentato la possibilità attraverso l'arte di... evadere un po' da quell'oppressione rigida della società, e quindi attraverso queste stampe riuscivano un po' a parlare di tutto, della vita quotidiana, sbeffeggiavano un po' il governo, la politica, di sessualità. Alcune stampe famose dell'ukiyo-e sono le shunga, che sono delle stampe erotiche molto esplicite, che a differenza di come potevano arrivare a noi occidentali invece non destavano scandalo.
0: Beh, insomma, è un excursus a 2, 4, 6 mani, questo che ci propongono Roberta Gatta, Carolina Giangrandi, Benedetta Manfredi, si intitola L'onda giapponese, l'asino d'oro. Io credo che l'interlocutore ideale sia un genitore che vuole avere anche fare con, e anche entrare in contatto con un ragazzino che vede più assorto e solo dentro il fumetto, e magari trovare qualche risposta. Esatto. E magari provare anche a fargli fare una passeggiata.
2: A costruire un ponte.
0: Vedi, questa è proprio una saggezza zen, direi. Allora, Roberta Gatta, Carolina Giangrandi e Benedetta Manfredi, L'Asino d'Oro Edizioni, chiudiamo qui il nostro incontro, grazie di essere arrivate qui. Tra l'altro, in così veramente come omaggio al mondo giapponese, i nostri ascoltatori come sempre ci sorprendono, perché tengono un po' insieme tutto, e c'è anche chi non si è firmato, ha composto un haiku per Goffredo Fofi, e l'haiku è questo: suole di vento per i tanti sentieri, nostra coscienza. E in effetti proprio 575 dal punto di vista sillabico. Complimenti al nostro simpatico, gentile ascoltatore, che fa anche questa sorta di cerniera tra Goffredo Fofi, il manga e l'anime. Chissà se il grande Fofi si è occupato anche di questo. Probabilmente sì. Grazie a tutte e tre, grazie, andiamo con la musica.

0: E questi erano i Country Joe and the Fish che ascoltate qui a Fahrenheit, che non è la mia trasmissione, è da Susanna D'Arte.
1: Andrea Penna, ma non si, si può tenere zitto un secondo?
0: No, è che io qua in un armadio, ho tirato fuori.
1: In un armadio perché ha un senso, non vi spaventate, Andrea Penna lo ascolterete più tardi.
0: Domani, in realtà l'armadio è pieno di proposte musicali, i nostri ascoltatori della sera, ma anche quelli del pomeriggio alle volte si incrociano, lo sanno, e però una di queste proposte musicali incrocia questioni che a Fahrenheit interessano molto, cioè dei libri.
1: Ma sì, è molto anche interessante, deve essere interessante questa opera di Filidei dedicata alla Cabadora di Michela Murgia, questo romanzo molto col quale l'abbiamo conosciuta, il romanzo ancestrale, cioè quello che in cui Michela Murgia parla del presente parlando del passato, e dove ci sono queste figure antiche, tetre, nere, di una Sardegna profonda, abissale, terrigna, no?
0: Sì, in realtà è una storia di due donne, una madre che non è madre, con una figlia che non è figlia, perché è sua figlia di anima, poi una questione e un tema che è stato poi presente nella vita reale di Michela Murgia, tant'è vero che fra i protagonisti dell'opera c'è anche Francesco Leone, che è uno dei suoi figli di anima, che ha anche aiutato Filidei, e Valentina Carrasco, che è la regista, diciamo che è una regista di grande profilo, che ha tutta una storia legata alla Fura del Baus, che oramai è praticamente italiana ma è argentina di origine. A Cabadora, perché i francesi sono sempre molto bravi a, diciamo, raccogliere per sé ciò che fanno anche gli altri, quindi
1: sì, che però poveracci, diciamo che Acabar viene dallo spagnolo e significa finire, e in sardo Acabadora, e quindi dal sardo è colei che finisce le persone. In questo caso, senza mezzi termini, proprio con un cuscino lo faceva Michela.
0: Lo faceva, e così lo vediamo sulla scena. In realtà è un lavoro che Filidei e Valentina Carrasco hanno in mente, proprio regista e compositore, da molto molto tempo. All'epoca Valentina Carrasco aveva messo in scena la Proserpina di Rim, si erano conosciuti, Filidei le aveva regalato il libro e almeno da quasi 10 anni ci pensavano. Negli ultimi 5 anni hanno cominciato, c'è stata la pandemia anche di mezzo, ma insomma sono riusciti a realizzare questo lavoro, di cui Filidei, dopo un tentativo, perché Michela Murgia ne era a conoscenza, avendo cominciato 10 anni fa, lei era ancora in vita, ne avevano anche parlato, gli aveva suggerito una persona per il libretto, poi la cosa non ha funzionato, quindi il libretto lo ha realizzato lo stesso Filidei, ha già lavorato al Nome della Rosa. Quindi è un incontro, diciamo, con un'idea di letteratura opera scritta da un tratta da un libro.
1: Sì, ma anche con qualcosa che ha a che fare col trascendente. Già si chiama Filidei, cioè figlio di Dio. Poi ha a che fare con il Nome della Rosa e con Accabadora. Senta, Andrea, anzi senti, diciamoci, io sono abituata a dare lei il tutti, torno a casa e do del lei. Perché non mi chiami tu il frammento che ascoltiamo, allora, e che Giovanna Natalini
0: ha scelto
1: per noi?
0: Io non devo raccontare, credo, la trama di Accabadora.
1: No,
0: perché il pubblico dovrebbe sapere, perché l'avranno sicuramente letto.
1: Vabbè, ma c'è magari qualcuno.
0: Però la storia è di questa signora che, un po' come una levatrice, è una donna che ha una funzione in questo paese. Le persone che sono morenti sanno che possono affidarsi nella notte a zia Bonaria Orrai, e zia Bonaria Orrai verrà e compirà questo gesto, che è un gesto benedetto, perché sono persone, nell'idea ancestrale, che hanno bisogno di un aiuto per lasciarsi andare, per andare. E qui c'è il momento in cui la sua figlia di anima, Maria, che questa donna ha cresciuto anche se non è sua madre, scopre quello che lei le avrebbe voluto dire più tardi, e scopre il lavoro segreto, questa parte segreta della vita di zia Bonaria, e ne rimane spaventata, orripilata. E c'è una frase molto bella che c'è nel libro anche, forse qualcuno la ricorderà, lei dice: io mai potrò fare una cosa, non dire mai di quest'acqua io non ne bevo, perché non puoi saperlo.
1: E tra l'altro c'è un gusto anche nel mescolare antichissime sonorità come quelle della Sardegna, dei Tenores.
0: Sì, sì, magari sentiamo e poi dopo raccontiamo proprio questo, perché ve ne accorgerete, ascoltate questo.
1: Ascoltatela e diteci se è vero quello che pensavo.

0: Andrea Penna, sembra davvero un lavoro questo che Filidei ha fatto anche di etnomusicologia, è come se avesse lavorato su un impastato tradizione, contemporaneità, letteratura.
1: Sì, diciamo che si è ispirato al canto a tenore, in realtà usa il coro in tanti modi diversi, polifonico, poi mischia anche, c'è dentro alle volte una voce femminile, c'è qualcosa che non appartiene, le voci sono sei invece essere quattro, è una riarticolazione del canto a tenore però per dare questo colore, no? Perché naturalmente in un'opera come questa, in cui lui ha ridotto con una serie di episodi il libro a un'ora e mezza, l'ascolterete domenica alle 21 se vorrete a Radio 3 Suite per intero, questo è un frammento della Generale che ci ha concesso l'ufficio stampa, e ha scelto alcuni episodi, però al di là del racconto, perché c'è proprio una narrazione precisa, si segue proprio tutta la vicenda che comincia con la nascita di questa bambina e finisce con la morte di zia Bonaria, e c'è qualcuno che l'aiuterà. Aveva detto non dire di quest'acqua non ne bevo, perché chi è che poi l'aiuta? È la stessa Maria, no? Alla fine. E quindi è un
0: questa
1: circolo
0: eutanasia,
1: che si chiude.
0: In un'idea di eutanasia
1: Che fa parte di una società, di una piccola società chiusa,
0: sì,
1: del paese,
0: no? Ma che fa parte anche del ciclo della vita,
1: del ciclo della vita. Infatti è molto più sul ciclo della vita che non su quello della morte. Ecco, però c'è tutta una parte, e in questo serve il canto a tenors, che serve a dare il colore di quei luoghi, ma anche quello che le parole non possono raccontare. Voi giustamente vi occupate qui di libri, e i libri raccontano tantissimo. Però il suono del vento, la paura, te la può raccontare la musica molto più immediatamente mentre si svolge una parte narrata. Sentivate che le parole si capiscono abbastanza, è molto via via, ogni opera che scrive diventa sempre più lirico, più attento al testo Filidei, e si segue proprio bene l'opera. Poi ovviamente non può raccontare tutto, per esempio c'è tutta una parte in cui Maria va via, proprio questa in cui dice voglio andare via da voi, e va a vivere a Torino. Secondo Filidei era la parte più difficile da raccontare, anche meno riuscita del libro, e viene riassunta con la maestra e Maria che si scambiano queste lettere, che vengono lette rapidamente finché non arriva la lettera in cui dice zia Bonaria sta morendo, decidi tu un po' quello che vuoi fare, e lei ovviamente va. E poi parlerà con il suo un po' piccolo amore di allora, questo Andria, e gli dice ma sono mai partita? Quando poi lui dice ma allora che fai, resterai? Perché c'è questo legame con le origini. È curioso perché anche le origini di Filidei sono in Sardegna. Lui ha raccontato che lui aveva questo ricordo profondo della morte di suo nonno e della disperazione quasi ancestrale, quasi da vestiti strappati, da capelli strappati, da faccia graffiata, della sua nonna, che invece era una signora molto tranquilla, molto posata, e come se fosse emerso questo tratto antico di cui non si era mai dato, non tanto pace, non si era mai spiegato questo aspetto, e l'ha voluto un po' recuperare da lontano. Un po' come aveva fatto Michela Murgia,
0: è
1: no?
0: Come se avessero illuminato la parte abissale.
1: Sì, perché anche Michela Murgia aveva scritto di tutt'altro, e anche dopo ha scritto di questioni dell'oggi, del lavoro, del femminile,
0: sì,
1: di molte cose, ma la Sardegna l'aveva messa un po' da parte.
0: È vero, però forse nella postura c'era molta Sardegna di Michela Murgia, in quell'atteggiamento esatto, fiero, orgoglioso, in quella bellezza, anche nella nitidezza della parola, dell'uso delle frasi. Insomma, da questo punto di vista assolutamente indimenticata. Servirebbe adesso Michela Murgia per come
1: più che altro
0: commento,
1: sarebbe bello
0: per le
1: che lei l'avesse
0: che
1: visto, perché lo spettacolo è molto bello, ci sono queste tre cose. Prima di salutarti ti le volevo raccontare: le donne che fanno il pane, tant'è vero che questa figlia di Anima, che ha una sua mamma e che si vede addirittura che si rompono le acque in scena durante il preludio, ma poi lei nasce dentro un pane, un enorme pane caldo, esce fuori questa bambina. E ci sono sempre queste donne che fanno il pane del matrimonio, le varie ritualità. In fondo c'è un grande telaio con delle...
0: E chi è la scenografia?
1: La scenografia è della stessa Valentina Carrasco e di Mariangela Mazzeo, con i costumi di Mauro Tinti. Valentina Carrasco viene dalla Fura Selsbaus, quindi sa fare tutto, come tutti loro della Fura sono molto capaci di lavorare. E poi ha scelto come terzo elemento le maschere dei Mammutones, cioè quando si sposta il piano dalla storia, che è una storia di persone, ha questo mondo misterioso della morte, no? Quindi quando evoca queste parole magiche quasi, è vero che li soffoca con un cuscino, ma c'è tutto un rituale che guarda un mondo scuro che noi non conosciamo, nessuno di noi conosce il mondo scuro che c'è
0: e attraverso
1: di là, no?
0: La maschera del Mammutones, tu quel mondo scuro non solo lo vedi ma sei visto da quel mondo scuro, e quindi sì, in un gioco di rispecchiamento e anche di esorcismo della morte
1: sì,
0: stessa
1: e anche proprio di teatralizzazione di un momento rituale, cioè di un momento rituale molto emozionante.
0: Prima mondiale,
1: poi è un'opera che è coprodotta con Lione, con il Teatro Comunale di Bologna, quindi il pubblico italiano la vedrà, prima o poi girerà molto l'Europa, però fino adesso si vede fino a questi prossimi giorni a Aix-en-Provence, e noi ve la trasmettiamo in diretta differita domenica 12 alle 20.
0: Dunque, ci scrive: da fierissima sarda barbaricina posso dire con assoluta certezza che il passaggio col canto dei tenoris sia strappacuore e restituisca appieno la sardità nella sua ontologica potenza.
1: Questo sarà contento Filidei, insomma, perché...
0: È contento Filidei, ma devo dire che secondo me siamo un po' contenti tutti quando sentiamo i tenores, perché fanno vibrare delle corde che stanno lì dentro e che, capisci o no il sardo, se sei pure valdostano, lontano chilometri, arrivano.
1: Però che è un patrimonio dell'umanità.
0: Ed è un
1: e peraltro
0: dell'umanità.
1: I francesi di Aix,
0: cioè non bisogna
1: Aix
0: capire
1: c'è tutto
0: la
1: il mondo,
0: sarda, ecco.
1: Però loro lo conoscono bene perché non è lontano dal canto polifonico corso, e Aix e la Corsica sono legatissimi, quindi in realtà è qualcosa che conoscono anche da quella parte. Tant'è vero che Valentina Carrasco ha voluto tutte queste donne in scena, questa è l'ultima cosa che ti racconto, c'è questa bambinetta che è una bambinetta che è solo una figurante, poi diventa grande ed è questa Rachel Masclet che insieme a Nora Frank sono una la Maria e l'altra Bonaria, e ci sono poi tante donne, queste che fanno il pane, e ci sono 5 generazioni di donne provenzali sulla scena, che sono figuranti ma sono fantastiche, delle signore meravigliose, con i capelli grigi che si muovono, fanno il pane sul serio, impastano, fanno bellissimo.
0: Allora, intanto grazie Andrea Penna di averci portato
1: una gioia.
0: Di averci portato qui questa prima mondiale, che avremo modo di ascoltare quando su Radio 3 Suite.
1: Domenica alle 20 a Radio 3 Suite.
0: E questa è la sigla, quindi tu mi insegni che adesso dobbiamo smammare perché c'è il GR, ma è stato un piacere avere intanto dall'altra parte Giovanna Natalini, che mi sento un po' notturna in questo momento. Andrea Penna a mio fianco, collega.
1: Non sono mai stato qui, sono emozionatissimo.
0: Non sai io.
1: Sono stato in tanti altri programmi radio, ma mai in questo.
0: Vedi, doveva succedere. C'è stata Michela Murgia a scoccare questa freccia tra noi. Grazie Michela Murgia, grazie Andrea Penna, grazie agli ascoltatori di Fahrenheit che ci scrivono, e poi risponderò a chi mi rimprovera sempre con grande gentilezza di aver usato la parola servirsi come terminologia utilitaristica sui migranti. Probabilmente nella diretta alcune cose sfuggono, ma era esattamente il contrario, carissimo ascoltatore. Era un paradosso, ma vediamo un po' quanto manca. 30 secondi, abbiamo tutto il tempo anche per salutare Francesco Napoleoni. Grazie. Come terminologia utilitaristica sui migranti. Probabilmente nella diretta alcune cose sfuggono, ma era esattamente il contrario, carissimo ascoltatore. Era un paradosso, ma vediamo un po' quanto manca. 30 secondi, abbiamo tutto il tempo anche per salutare Francesco Napoleoni. Grazie. Miriam Fai.

0: Costruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Ore 16 e 46.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivain. Primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella 50 anni dopo la tragedia di Seveso. Il Capo dello Stato ha commemorato il disastro ambientale dell'ICMESA rendendo omaggio alle vittime e alla popolazione colpita dalla nube di diossina. Sentiamo.
4: L'omaggio al pioppo monumentale, unico albero sopravvissuto alla bonifica, poi il ricordo di quel tragico giorno di 50 anni fa. Il presidente Mattarella dedica il suo primo pensiero a chi morì per le malattie causate dalla diossina, ai bambini colpiti da malattie della pelle, alle donne costrette ad aborti terapeutici. Quanto avvenne è inammissibile, ma sottolinea fu anche un punto di svolta per le leggi sulla sicurezza ambientale. Quella di Seveso, dice ancora il Capo dello Stato, è anche la storia di una scossa civile.
5: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
4: Prima di lasciare Seveso, l'incontro con i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. A loro Mattarella assicura: la Repubblica vi è vicina. Faremo di tutto per la verità. Valentino Russo, GR3.
3: Gli esteri, ora resta alta la tensione in Medio Oriente mentre proseguono i contatti diplomatici. Donald Trump poco fa ha annunciato che gli Stati Uniti hanno accettato di riprendere i colloqui con Teheran, ma avverte: il cessate il fuoco è finito. L'Iran, aggiunge il presidente americano, ha chiesto di continuare il dialogo. Il cardinale Pizzaballa, ricevendo il premio Pacis Nuncius nell'abbazia di Monte Cassino, è tornato a parlare di pace. Il dialogo è la chiave del futuro, ma servono testimoni credibili, ha detto, e su Gaza ha nuovamente denunciato: l'80% della striscia è distrutto. Tra un'ora circa a Roma, davanti a Montecitorio, sit-in per il pediatra palestinese Oussam Abu Safiya, detenuto nelle carceri israeliane senza accusa da un anno e mezzo, le cui gravi condizioni di salute sono state segnalate da varie ONG. Tragedia sfiorata su un aereo della Ryanair partito dalla Grecia. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori dal velivolo per la rottura di un finestrino colpito da pezzi di un motore esploso durante il decollo. L'uomo è stato trattenuto sul sedile dagli altri passeggeri e ha riportato comunque lesioni al collo ed ustioni. Quattro persone sono finite in ospedale per accertamenti. L'aereo, in volo da Salonicco verso Memmingen in Germania, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. In Spagna è salito a 12 morti e 23 dispersi il bilancio dell'incendio boschivo che sta devastando la parte orientale dell'Andalusia. Secondo le autorità, le vittime sono quasi tutte straniere. Al momento la Farnesina non ha ricevuto segnalazioni su italiani coinvolti. Evacuate oltre 1000 persone. Un cavo elettrico caduto sarebbe all'origine del rogo, che continua ad essere alimentato a causa delle temperature estreme. E temperature torride anche in Francia e in Gran Bretagna. In Italia oggi e domani il bollino rosso a Firenze e Perugia, dove si sono toccati 45 gradi. Da lunedì in diverse aree del paese sono attesi picchi di oltre 40 gradi. Ascoltiamo il climatologo dell'Università di Torino, Claudio Cassandro, vicepresidente della Società Meteorologica Italiana.
6: Da fine giugno abbiamo avuto una grande ondata molto lunga con tre fasi più

0: critiche di cui a livello nazionale siamo nella terza, causata dalla presenza di un robusto anticiclone, quindi un'area di alta pressione sull'Europa sud-occidentale, un'estensione che se fossimo 40 anni fa oserei dire anomala, ma che ormai dobbiamo considerare quasi abituale.
1: Un anno e 2 mesi la condanna della Corte d'Appello di Milano nei confronti del sindacalista che lavorava all'aeroporto Malpensa, denunciato da un hostess per gli abusi subiti durante un colloquio 8 anni fa. L'uomo era stato assolto in primo grado e in appello perché, secondo i giudici, la vittima avrebbe avuto a disposizione 30 secondi per ribellarsi. La Cassazione aveva poi annullato la decisione, stabilendo che il ritardo nella reazione è irrilevante ai fini della violenza.
2: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda, quindi non si può parlare di felicità, ma sicuramente di sollievo. La violenza nella violenza. Io avevo già un periodo di grande sofferenza, lui ha approfittato di questa sofferenza. Io ho pagato un prezzo molto alto per la diffamazione che mi è stata fatta in azienda. L'imputato e ha sempre avuto, lui insieme ad altri del suo sindacato, ha sempre avuto un atteggiamento molto diffamatorio, parole molto diffamatorie nei miei confronti. Io ho dovuto lasciare il lavoro.
1: Questa sera ad Umbria Jazz l'atteso ritorno in Italia di Gilberto Gil per un'unica data estiva. Il grande artista di Bahia, 84 anni, ex ministro della cultura del Brasile, mito della musica popolare Verde Oro, ha un rapporto di particolare affetto con il Festival Perugino di cui è stato spesso ospite. Stasera salirà sul palco con i Gil Sons, formazione speciale composta da figli e nipoti, con cui ripercorrerà 60 anni di carriera tra samba, bossa nova, reggae ed afrobeat. E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18:45, regia Gianluca Liberati da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Bentrovati, traffico intenso su strade e autostrade in questo momento in A1 variante direttissima, tratto chiuso per un incendio tra A1 variante di Valico Nord e Badia verso Badia. Sempre in A1 si sono formate code per 10 km tra Sasso Marconi e A1 variante La Quercia verso Firenze. Veicolo in fiamme in A22, code tra Vipiteno e Bressanone verso Modena, code a tratti per 8 km in A10, tra l'allacciamento a 10 a 6 Orcofellino verso Ventimiglia. Ci spostiamo in A1, code per incidente tra Piacenza Nord e Lodi verso Milano, e un altro incidente sta creando code tra San Giuliano e Tangenziale Ovest di Milano verso Bologna. Un incendio in A13, code tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. In A1, diramazione di Roma Sud, in questo momento code a tratti e traffico tra allacciamento raccordo anulare e allacciamento A1 proprio verso questa autostrada. Sul Roma-Napoli code a tratti tra allacciamento A24 e Valmontone verso Napoli. Ci spostiamo, andiamo in A19, un incendio tratto chiuso tra Svincolo di Tano e Mulinello, siamo in direzione di Palermo in località Enna. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: meglio.
1: Il tempo in Europa. Un solido campo anticiclonico posizionato ad ovest delle isole britanniche garantisce condizioni di prevalente stabilità su Europa occidentale e centro-settentrionale, con tempo soleggiato e temperature sopra la media stagionale. Di contro, un'area depressionaria staziona sull'Europa orientale, determinando spiccata instabilità e precipitazioni diffuse. Ma entriamo nel dettaglio partendo da Lisbona, in Portogallo, dove le nubi si dissolveranno appena sorgerà il sole, le temperature raggiungeranno i 24 gradi di massima e sarà di 18 la minima. Atmosfera stabile su Dublino in Irlanda, con cielo sempre limpido e terso, ventilazione debole da nord e temperatura tra 18 e 25 gradi. Sole o poche nubi ad Amsterdam nei Paesi Bassi, maggiori le aperture a partire dalla tarda mattina, temperatura che oscillerà tra 17 e 26 gradi. Giornata senza nubi anche per Monaco di Baviera in Germania, con venti deboli e da nord-est, minima di 17 gradi, massima di 28. Copertura nuvolosa via via meno consistente per Helsinki in Finlandia. Dal tramonto avremo delle decise schiarite, temperature in aumento tra 19 e 27 gradi. Nubi sparse per Budapest in Ungheria, con prevalenza di sole nel corso dell'intera giornata. Ventilazione da nord moderata e temperatura compresa tra 18 e 29 gradi. A Bucarest in Romania avremo tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso per nubi basse pomeridiane, ma in rapido dissolvimento, massima di 29 gradi e minima di 19. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Festival dei Festival in diretta Euroradio da Montpellier con The Unanswered Question di Ives, i Rückert Lieder di Mahler e la Sinfonia Patetica di Tchaikovsky. La serata continua alle 22.30 con il jazz, con un concerto di Louise Nobile direttamente dal Schaffhausen Jazz Festival. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: versi duri come rammendi per dire questa storia, sutura in fil di ferro.
1: Pochissimi secondi la nostra copertina poetica affidata a Elisa Biagini, autrice di questa raccolta Quanto preme ai vetri, edita per Manni. Elisa Biagini, tra l'altro, sarà la protagonista domani alle ore 10:15 del racconto che offrirà a voi ascoltatori del suo modo di guardare a un piccolo borgo come Certaldo in Toscana. Di cosa sto parlando se non delle meraviglie che domani alle 10:15 con la cura di Diego Marras e di Federica Barozzi dedicheranno proprio a una visione poetica questi viaggi che offrono in versione radiofonica, quindi radio e poesia spesso vanno insieme. Prima di dedicarci all'ascolto di Ad Alta Voce, quindi di metterci comodi, mi piace davvero, mi fisso con questo messaggio che mi è arrivato, perché sono stata proprio fraintesa e la cosa mi dispiace tanto, ma sono stata io che non mi sono espressa in modo giusto, perché mi scrive in modo molto gentile: cara Susanna, è molto pericoloso usare la terminologia utilitaristica servono per i migranti, che porta in sé una logica per cui se le persone valgono è perché servono, e che spinta nelle sue conseguenze può portare a pensare che non valgono se non servono e che possono essere buttate come oggetti. Questo in estrema sintesi, ben comprendendo che nella diretta non è sempre facile scegliere le parole giuste. Il punto è quello che ho detto. Quello che ha detto Scego in chiusura: servono leggi che non contemplino la clandestinità con tutti i suoi risvolti, il primo dei quali è lo sviluppo di reti per definizione illegali, criminali e non, in cui chi migra è merce e i passaggi sono business. Grazie per la bella trasmissione, sempre interessante. Grazie a lei, carissimo, carissima, che sottolinea con gentilezza questo. Che vogliamo dire? Probabilmente davvero mi sono espressa male per dire esattamente il contrario, replicando a Bartolo quando diceva: ma poi dal suo punto di vista basterebbe dire alle persone che sono razziste o che sono contro i migranti, chi ci aiuterebbe, chi servirebbe le nostre tavole, chi prenderebbe i pomodori, chi andrebbe nelle nostre case a fare le pulizie. Ecco, tutto questo viene smentito dal fatto che i migranti servono a noi, ma non perché ci servano, ma perché servono a un'umanità migliore, perché sono strumenti per un'umanità migliore. Era in questo senso che volevo dirlo, e adesso lo dico in modo più rilassato, anche se sono già arrivate le 5, quindi devo sottrarmi al microfono, ma ci sono tantissimi messaggi. Ancora un mio c'è Giuseppe che scrive a proposito dei fumetti e dei manga: io ho letto solo fumetti nella mia vita, Tex, Zagor, Mickey, poi ho letto Linus, altre riviste come Alan Ford per anni, e poi sono passato alla letteratura, diventando un super lettore come me tanti. Oggi il fumetto italiano di massa tipo Bonelli è un po' in crisi, dunque ben vengano i manga di cui si sono pasciuti i miei figli. Questo scrive Giuseppe. E poi a margine dell'intervento di Andrea Penna su Michela Murgia e su Accabadora in Prima Mondiale, che ascolterete domenica in Radio 3 Suite, due messaggi. Il primo: con buona pace dell'ostruzionismo sulle leggi per il fine vita, questo significa il lavoro di Michela Murgia. E ancora un altro messaggio: voglio dei combattenti senza armi, come Michela Murgia, grazie sempre. Grazie a voi, e andiamo, oggi vado sempre in ritardo, chissà che ora chiuderò, verso le 10 di stasera, verso le 22 chiudiamo, Francesco Napoleoni. Allora, 17:01, Ad Alta Voce.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
6: Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
9: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
10: Suo figlio ha avuto un incidente.
11: Devo leggere il contatore, mi apre?
12: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
13: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 30ª puntata.

Harry Crawford, guastato da una precoce indipendenza economica e da cattivi esempi in casa, si era concesso un po' troppo a lungo le stravaganze di una fredda vanità. Solo una volta questa, per un caso non programmato e immeritato, l'aveva posto sulla via della felicità. Se si fosse accontentato di conquistare l'affetto di un'amabile donna, se avesse trovato una sufficiente gratificazione nel vincere la riluttanza, nel riuscire a ottenere la stima e la tenerezza di Fanny Price, per lui ci sarebbe stata ogni probabilità di successo e felicità. L'affetto che aveva mostrato aveva già fatto qualcosa. L'influenza della ragazza su di lui gli aveva già concesso una certa influenza su di lei. Se avesse meritato di più, senza alcun dubbio avrebbe ottenuto di più. Se avesse persistito, mantenendo una condotta retta, Fanny sarebbe stata il suo premio e un premio assegnato del tutto spontaneamente. Avesse fatto quello che intendeva fare e che sapeva che avrebbe dovuto fare, andando giù a Everingham appena tornato da Portsmouth. Invece si era incontrato con Mrs. Maria Rushworth, ne fu ricevuto con un gelo che sarebbe dovuto essere insostenibile e che avrebbe dovuto stabilire definitivamente un rapporto di indifferenza tra loro. Ma si era sentito mortificato. Non sopportava l'idea di essere rifiutato dalla donna i cui sorrisi erano stati totalmente ai suoi ordini. Doveva mettercela tutta per avere la meglio su una così fiera manifestazione di risentimento. Era rabbia causata da Fanny. Doveva avere lui la meglio e fare in modo che, nel modo in cui lo trattava, Mrs. Rushworth tornasse a essere Maria Bertram. In questo stato d'animo aveva lanciato l'attacco e grazie alla sua vivida perseveranza era riuscito, in breve, a ristabilire quel genere di rapporto familiare, di galanteria, di corteggiamento che rappresentava i confini delle sue aspirazioni. Ma avendo avuto la meglio sulla riluttanza di lei, era rimasto preda dei sentimenti che lei provava, più forti di quanto lui avesse immaginato. E infine era fuggito con lei perché non poteva evitarlo, rimpiangendo Fanny già allora, ma infinitamente di più rimpiangendola quando lo scandalo si placò. E pochissimi mesi gli avrebbero insegnato, con la forza del contrasto, ad attribuire un valore ancora più alto alla dolcezza del suo carattere, alla purezza della sua mente e all'eccellenza dei suoi principi. Che la punizione, la pubblica punizione della colpa, debba in equa misura ricadere anche su di lui, non fornisce, lo sappiamo, uno degli ostacoli che la società pone a garanzia della virtù. In questo mondo il castigo è meno pari di quanto si potrebbe desiderare. Dopo quanto era avvenuto, ferendo le due famiglie e suscitando l'inimicizia tra loro, conservare la stretta vicinanza tra i Bertram e i Grant nello stesso ambiente sarebbe stata una cosa a dir poco straziante. Ma l'assenza di questi ultimi, intenzionalmente prolungata per alcuni mesi, si concluse molto fortunatamente con la necessità, o almeno la realizzabilità, di un allontanamento definitivo. Grazie all'intervento di una persona sulla quale aveva quasi smesso di riporre le sue speranze, il dottor Grant ottenne un posto di canonico nell'abbazia di Westminster. Questo gli offriva l'occasione di lasciare Mansfield, il pretesto per andare a vivere a Londra e un aumento delle entrate sufficiente per sostenere le spese del trasferimento. Situazione assai gradita, sia a quelli che partivano, sia a quelli che restavano.

Edmund aveva appena finito di rimpiangere Mary Crawford e di ripetere a Fanny quanto sarebbe stato impossibile per lui trovare un'altra donna come quella, quando lo colpì l'idea che un genere di donna completamente diverso potesse andare non solo altrettanto bene, ma anzi molto meglio. E cominciò a chiedersi se proprio Fanny non gli fosse diventata più cara, più importante per lui con tutti i suoi sorrisi e i suoi modi di fare di quanto fosse mai stata Mary Crawford. E se non fosse un impegno possibile e non privo di speranze, tentare di convincerla che il caldo affetto di sorella che mostrava per lui poteva essere una base sufficientemente solida per un amore coniugale.

Ho evitato di proposito di collegare una data a questi avvenimenti, così che ognuno si senta libero di fissarla a suo piacere, considerando che il tempo ritenuto necessario per guarire da un'indomabile passione e per trasferire un affetto immutabile può molto variare da persona a persona. Voglio solo pregare il lettore di credere che esattamente nel momento in cui era del tutto naturale che così fosse e non una settimana prima, Edmund smise di pensare a Miss Crawford e divenne così impaziente di sposare Fanny che lei stessa non avrebbe potuto desiderare di più. In effetti, con la stima che da tanto tempo nutriva per lei, cosa poteva essere più naturale di quel cambiamento? Le aveva voluto bene, guidandola e proteggendola fin da quando lei aveva 10 anni. La mente di Fanny si era in gran parte formata grazie alle attenzioni di Edmund, nella cui bontà aveva trovato un sostegno per la sua serenità. Fanny era diventata per lui un oggetto di così intimo e peculiare interesse, più caro di chiunque altro a Mansfield, grazie all'importanza che lui sentiva di avere per lei. Che cosa mancava adesso, se non che imparasse a preferire la pacata dolcezza di quegli occhi chiari al luccicare di quegli altri scuri? E trovandosi sempre con lei, e sempre parlando confidenzialmente e con sentimenti che si trovavano esattamente in quello stato favorevole, quei dolci occhi chiari non potevano richiedere molto tempo per conquistarsi il primo posto. Una volta incamminatosi e consapevole di averlo fatto su questa strada che conduceva alla felicità, non c'era nulla in fatto di prudenza che potesse fermarlo o rallentarne l'andatura. Già nel pieno della sua ultima infatuazione, Edmund aveva riconosciuto la superiorità mentale di Fanny. Lei era evidentemente di un livello troppo alto per lui, ma dato che a nessuno spiace ottenere qualcosa che è troppo buono per sé, perseverò nell'intento di appropriarsi di quel dono. E l'arrivo di un incoraggiamento da parte di lei non poteva tardare. La felicità da cui lui si sentì colmato, sapendo di essere amato da così tanto tempo da un simile cuore, dovette essere tale da giustificare tutte le espressioni di stupore e di gioia che poté esprimere a lei o a se stesso. Una felicità assolutamente deliziosa. Ma in lei c'era una felicità che nessuna descrizione può raffigurare. Nessuno si illuda di poter esprimere i sentimenti di una giovane donna nel momento in cui riceve la certezza di quell'affetto sul quale si è a malapena consentita di riporre una speranza. Una volta accertati i loro sentimenti, non era rimasta alcuna difficoltà da superare, nessun problema dovuto alla povertà o ai genitori. Era un matrimonio che Sir Thomas aveva già non solo auspicato, ma anche previsto. Stanco di unioni realizzate per convenienza sociale o economica, apprezzando sempre più la genuina bontà dei principi e dei caratteri, e soprattutto desideroso di assicurare con i legami più solidi quanto gli restava della felicità domestica, aveva riflettuto con autentica soddisfazione sulla più che concreta possibilità che i due giovani trovassero una reciproca consolazione per tutto ciò che aveva afflitto entrambi. E il fervido consenso con cui fu accolta la proposta di Edmund, la certezza di aver realizzato una grande acquisizione con la prospettiva di avere Fanny per figlia, formarono un grande contrasto con le sue precedenti opinioni quando si era prospettato per la prima volta l'arrivo da loro della povera bambina. Un contrasto di quelli che il tempo inserisce continuamente tra i progetti e le decisioni dei mortali, perché loro imparino la lezione e il prossimo si diverta.
Con l'affetto egoistico che le aveva sempre dedicato, a Lady Bertram non era in alcun modo possibile separarsi volentieri da lei. Nessuna idea della felicità del figlio o della nipote poteva farle desiderare quel matrimonio. Poté comunque rinunciare a Fanny perché a svolgere il suo ruolo restava Susan. Susan divenne la nipote fissa, felicissima di esserlo, e altrettanto adatta a quella funzione grazie alla sua prontezza mentale e alla disponibilità a rendersi utile, così come Fanny lo era stata per la dolcezza del carattere e i forti sentimenti di gratitudine. Susan era sempre stata necessaria, prima come conforto per Fanny, poi come aiutante e infine come sua sostituta. Si era stabilita a Mansfield in quella che aveva tutto l'aspetto di una sistemazione definitiva. Lì il suo carattere meno ansioso e lo spirito più allegro le rendevano tutto più facile. Con la prontezza con cui coglieva lo stato d'animo di coloro con cui aveva a che fare e senza quella innata timidezza che le impedisse di manifestare i propri desideri, fu in breve bene accetta da tutti e a tutti utile. E dopo che Fanny fu andata via, le subentrò con la massima naturalezza nelle attenzioni quotidiane verso la zia, tanto da diventare a poco forse la più amata delle due. Con tanto giusto merito e autentico amore, e non privi di amici e di mezzi economici, la felicità degli sposi cugini doveva apparire solida quanto può esserlo la felicità terrena. Fatti entrambi per la vita domestica, allo stesso modo legati ai piaceri della campagna, la loro abitazione era la casa dell'affetto e della serenità. E a completare la bellezza del quadro, arrivò la successione alla prebenda del dottor Grant alla sua morte. Fatto che avvenne quando erano sposati da tempo sufficiente perché avessero cominciato a pensare a un aumento nelle entrate e a ritenere un inconveniente la lontananza dalla casa paterna. E dunque si trasferirono a Mansfield. E quella canonica, alla quale, al tempo dei due precedenti occupanti, Fanny non era mai riuscita ad accostarsi senza un doloroso senso di restrizione o di allarme, presto divenne cara al suo cuore e assolutamente perfetta ai suoi occhi, come da tempo lo era stato tutto ciò che rientrava nel paesaggio e nel patronato di Mansfield Park.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
2: Suo figlio ha avuto un incidente.
3: Devo leggere il contatore, mi apre?
4: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: E torniamo in diretta a 17:19 con Fahrenheit. Susanna Tartaro al microfono. Sto qui scartabellando tutte le mie cose. Ci sono anche, beh, per esempio, le cartelle stampa dei vari festival che si tengono in Italia. Festival letterari, festival culturali, che sono un modo per passare una serata diversa, però in compagnia di amici, ma amici d'elezione. In questo caso disturbiamo la curatrice direttrice artistica del Festival della Marina di Villa Simius. Buonasera Francesca Serafini.
9: Buonasera a voi.
8: Ben arrivata a Fahrenheit Radio 3, Francesca Serafini, perché dall'11 luglio al 2 agosto ci sono 8 appuntamenti serali, l'ingresso è gratuito e ci sono ritratti e conversazioni tra artisti. Chi avete chiamato? Un po' tutte le arti, mi sembra di capire.
9: Sì, generalmente il nostro festival si occupa di letteratura e di cinema, che sono le mie due grandi passioni. Quest'anno abbiamo aperto anche alla grande musica, perché avremo due serate con Stefano Bollani e Valentina Cenni e una con Nino D'Angelo intervistato da Elena Stancanelli, sempre per creare queste commistioni appunto tra le arti. Però apriremo domani con due ospiti di oltreoceano, con nella fattispecie James McCameron e Kenneth Lonergan, e io sono molto felice di aprire in questo modo, perché sono due immensi artisti che stimo moltissimo. Lonergan ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura con Manchester by the Sea, uno dei film più belli degli ultimi anni, e James McCameron è credo nota al grande pubblico per essere stato quel personaggio meravigliosamente scritto di Jerry Kalman in Succession, che è la serie di HBO. Però naturalmente ci sono molti appuntamenti con la letteratura, la grande letteratura, e per stare proprio alle ultime notizie di questi giorni, per esempio il 17 avremo Michele Mari, fresco vincitore dello Strega, che sarà intervistato da Stefano Petrocchi, il direttore della Fondazione Bellonci.
8: Beh, quindi gioca in casa, insomma, Mari, diciamo, intervistato da Petrocchi.
9: Gioca in casa.
8: È stato anche da noi Michele Mari, ma la cosa che in realtà mi interessa di questo festival è la sua formazione, Francesca Serafini, perché lei è scrittrice, ma quindi anche letterata, linguista, ma sceneggiatrice. Quindi la commistione di cinema e letteratura con lei è davvero felice. Ci sono degli esempi nella sua memoria di un cinema che ha tradotto in modo pessimo un libro, o al contrario che l'abbia talmente reso più bello che l'autore stesso quasi sarebbe dovuto andare a ripassare dal regista?
9: Guardi, questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere, per una ragione semplicissima e non diplomatica, e cioè: quando uno ha un rapporto di grande intimità con un testo, perché generalmente, insomma, si comincia con l'amare un testo e poi ti vai a vedere il film che è stato tratto, e la meraviglia della letteratura è che tu ti fai da regista della storia che stai leggendo, quindi te la immagini con certi volti, con certe sfumature, che poi di cose vengono riscritte dall'interpretazione che ne dà il regista o la regista, per cui è sempre deludente. Ci sono dei rari casi in cui addirittura invece avviene l'opposto, cioè che magari film, libri che uno non ha amato particolarmente invece diventano straordinari.
8: Esatto, ma ha esempi da fare?
9: Beh,
8: che succede? Sulla domanda è caduta la linea.
9: Saverio Costanzo.
8: Ah, il film di Saverio Costanzo, perché è andata via la linea.
9: Angry Hearts. Allora no, dicevo che anche se può sembrare poco diplomatico, però io ho amato Alla follia Angry Hearts di Saverio Costanzo e non avevo amato nello stesso modo il romanzo di Franzoso da cui è tratto, Il bambino indaco, per fare un esempio insomma di come il cinema poi riscrivendo può dare delle suggestioni migliori. Ma insomma invece ce ne sono stati tanti altri anche bellissimi, per esempio anche i bellissimi adattamenti di Ivory dei film di tipo Camera con vista, no? Film bellissimo, però io avevo amato talmente tanto il romanzo che poi in qualche modo ne sono rimasta delusa. Ecco, di adattamenti parleremo con Mario Martone e Ippolita Di Maio, che chiuderanno il 2 agosto il nostro festival, perché loro molto spesso hanno lavorato partendo da romanzi. Anche l'ultimo film che è in lavorazione, Scherzetto da Starnone, è proprio un film tratto da un romanzo. Ma l'idea un po' queste conversazioni è un po' quella comunque di fare proprio ragionamenti di questo tipo, cioè quello che ci piace è non tanto, a parte il caso dello Strega che si rinnova questo sodalizio dopo 3 anni, di non stare necessariamente sulla contingenza, sull'opera in promozione, ma di entrare un po' nell'officina dei nostri ospiti e di capire come si scelgono le storie, come ci si lavora, come attraverso quel lavoro un'opera diventa per arte, dunque un'opera per sempre, non necessariamente legata alla follia e alle corse dei nostri tempi. Librissimi non si trovano più sugli scaffali dopo pochi mesi e i film addirittura dopo giorni.
8: Purtroppo viene il segnale, purtroppo sé. Francesca Serafini, quindi prendiamo, ma abbiamo colto un po' il senso. Mi piace ricordare che ci sarà, l'abbiamo citato prima perché domani è un anno dalla morte di Goffredo Fofi, e con una veloce connessione Nino D'Angelo, di cui ha scritto Fofi, è presente da voi il 26 luglio alle 21:30. Ci sarà il 1 agosto un'immersione nella lingua di Joyce e quindi Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni, dove grande star, in questo caso per vagare tra le stelle, sarà Dante, e poi dall'Inferno dell'Ulisse fino a Finnegan's Wake. Ci sarà anche Maria Grazia Calandrone, che noi avremo fra pochi minuti. Insomma, un festival molto vivo e davvero pieno di cose, dall'11 luglio al 2 agosto, 8 appuntamenti serali. Si paga per venire da voi?
9: No, l'ingresso è totalmente gratuito e abbiamo tante sedie per accogliere i nostri ospiti, e fino a esaurimento posti saranno tutti i benvenuti.
8: E dove si tiene precisamente? Qualcuno lo chiede anche.
9: Nella Marina di Villa Simius, quest'anno con una novità che ci hanno concesso il Molo S, quindi sarà un ascolto totalmente immersivo, avremo intorno soltanto le barche e la bellezza del nostro mare.
8: Bene, allora, che bella vacanza sia per gli ospiti sia per i villeggianti, anche avere la possibilità di partecipare all'ottava edizione del Festival della Marina di Villa Simius. Grazie Francesca Serafini.
9: Grazie a voi.

0: E così alle 17:31 in questo momento si chiude la nostra pagina musicale che era firmata da Country Joe and the Fish, questa band americana di rock psichedelico formatasi a Berkeley in California alla fine degli anni 60. Fu un gruppo molto influente, un rock psichedelico anche duro, un po' acido, ma in questo caso l'abbiamo ritrovato con il suono di una ballata, quindi la combinazione di psichedelia era come se fosse già passata come un'onda lunga. E beh, insomma, questo Il Campagnolo e i Pesci, così è Country Joe e i Pesci del 1967, hanno un'aria molto simpatica nelle loro vecchie copertine. Ed è stata una band molto importante. I loro arrangiamenti sono stati tra i più sperimentali. Quindi grandi musicisti che hanno segnato la storia della musica di quegli anni e hanno connotato quegli anni 70 proprio come noi li immaginiamo. Insomma, dobbiamo anche a loro quella connotazione. Ma di solito, quando c'è una canzone, una musica, si apre la porta, si spegne il microfono della diretta e ci si siede sulla sedia. E se cigola non importa, perché tanto non lo sente nessuno. Buonasera Maria Grazia Calandrone.
1: Buonasera, sono Tatiana.
0: È molto bello per me avere Maria Grazia Calandrone. Non ci vediamo mai, non ci frequentiamo, ma sento amicizia nel suo modo di fare, e questa cosa mi fa molto piacere. È bello sentirsi anche, insomma, a proprio agio con una persona che a proprio agio non ci sta, in realtà, perché Maria Grazia Calandrone, già nella sua ricerca poetica, già nella sua storia di romanziera, è sempre placa i suoi mostri con la scrittura, e quindi non è una donna pacificata. Anche se così sembra.
1: Sono sempre di corsa, è vero, sono sempre di corsa, sono sempre inseguita da qualcosa e mi annoio spesso, per cui devo cambiare. Questa è.
0: Mercuriale, è così mercuriale.
1: Lo dicevo anche a mio figlio, sempre gliel'ho detto quando sceglieva la facoltà universitaria: non scegliere una cosa che poi sarai condannato a fare per tutta la vita, perché a un certo punto ti annoierai. E in effetti, per fortuna.
0: Ah, ecco, io so, c'è una zanzara che sta
1: È una
0: seguendo,
1: zanzara? Ecco.
0: credo proprio di sì, che sta seguendo gli insegnamenti perché non ha pace neanche lei e mi deve
1: Non si
0: comunque,
1: annoia.
0: non si annoia, ma su di me, ecco, cerchiamo di
1: Se
0: scacciarla.
1: vuoi mi
0: Allora,
1: spoglio così viene anche qua.
0: no, no, no. Allora, Maria Grazia Calandrone qui è arrivata con un suo libro che abbiamo letto e che sono delle storie dal carcere minorile, edito per De Agostini. Voi direte, beh, insomma, ne abbiamo lette di storie dal carcere, si intitola Ragazzi dentro, ma come fa una persona che pensa, non è solamente la cronaca o il racconto di queste storie, ma è qualcosa di più. Mi sembra che lei abbia voluto imprimere proprio lo scambio che c'è stato tra voi.
1: Sì, sono storie nelle quali io no, ho partecipato da spettatrice, nel senso sono tutte persone, no, tutte no, perché quelle del carcere Beccaria no, è un fatto di cronaca della fuga di Natale del 22, di questi ragazzi che a causa dei maltrattamenti delle guardie sono fuggiti dal carcere, sono stati presi dopo 2 giorni perché stavano in piazza a sentire la musica o a casa della nonna a mangiare la lasagna o qualcos'altro. Però le altre persone le ho conosciute davvero e ho cercato di riportare le loro parole, l'impressione che loro mi hanno dato, e si apre questo libro con una dedica ad Ibrahim Mansouri, che è questo ragazzo ucciso dallo spacciatore in divisa, come è scritto nel sottotitolo, una dedica della poesia. È un caso sul quale mi sono molto appassionata, diciamo così, e anche esposta, perché ho ricevuto minacce di morte, insulti di ogni tipo, perché avevo osato dubitare di un essere in divisa, avevo osato dubitare della versione di un essere in divisa, quindi. E poi i fatti hanno detto che purtroppo la situazione era esattamente quella che si intuiva, insomma, perché nessuno spacciatore, non so se ricordate il caso, no, di questo ragazzo che è stato ucciso da un poliziotto, e il poliziotto ha immediatamente sostenuto che ha reagito perché di aver reagito perché il ragazzo, lo spacciatore, aveva estratto una pistola e non stava in piedi questa versione. Infatti non era così.
0: Ma ragazza Calandrone, di solito chiedo sempre a chi porta qui un libro, a chi si ferma per per gli studi di Fahrenheit, di leggere qualcosa, perché io credo che poi il libro è la scrittura che uno mette dentro, non è solo il racconto del libro stesso, e che i libri debbano essere acquistati, letti, anche criticati e buttati, però deve essere comunque una lettura dentro la pagina. E allora le chiederei subito di entrare in una delle sue poesie, poi nelle sue pagine, e poi le chiederei anche qualcosa sulla struttura di questo libro, che è anche particolare. Andiamo a una lettura.
1: Primo racconto. Non è che una sceglie dove nascere, però a me la mia vita piace, non ne conosco altre. Perché dovrei lamentarmi? Sono libera e mi diverto. Lo so, adesso sembra strano dire che sono libera perché mi vedete qui in carcere, ma dentro mi sento ancora fuori da ogni gabbia, da ogni sistema. Fuori dalla società, dice l'educatrice. Se anche fosse... che male c'è? Certo, stavolta sono stata sfortunata. Sono rimasta incastrata in una finestra mentre cercavo di entrare in un appartamento del centro di Roma, sì, la Roma dei ricchi, verso Piazza di Spagna, uno dei pochi appartamenti che non hanno trasformato in albergo. L'ho sempre fatto da quando avevo 7 anni, ora ne ho 14. Siccome sono sempre stata piccola e secchetta, i miei fratelli mi hanno dato il compito di entrare negli appartamenti dalla finestra, in questo caso quella del bagno, una finestrella lasciata socchiusa. Eccetera, eccetera, eccetera.
0: E qui è il primo di questi ragazzi dentro, queste storie vere del carcere minorile. Andiamo alla struttura, Maria Grazia Calandrone. Lei che pratica la poesia, alla struttura formale ci tiene ed è una sua appoggio, insomma, no? Anche nel poetare. Ecco, ci sono due voci. C'è la voce che lei ha trovato per ognuna di queste ragazze e persone incontrate, e poi c'è la sua voce. E come ha lavorato su questi toni, che sono molto diversi e che sono comunque si alternano l'uno con l'altro?
1: Sì, si alternano. C'è anche la mia persona raccontata da loro, in alcuni casi, no? E questi ragazzi che si trovano statizia, che gli piove in carcere, questa che vuole, ma che... E, beh, allora, io ho cercato di rendere, siccome è un libro per ragazzi, o meglio, diciamo, la destinazione ipotetica sono i ragazzi, quindi poi è un libro che può leggere chiunque, ovviamente, però ho cercato di renderlo il più agile possibile, il più, o dico una parolaccia, comunicativo possibile, senza nulla togliere, spero, allo stile e anche all'invenzione, nel senso che appunto l'invenzione dello stile, intendoci, c'è un racconto che è alternato con il coro, cioè questi ragazzi fuggitivi sono un coro, il coro dei fuggitivi che si alterna alla voce di uno e alla voce di un altro. E quindi mi sono lasciata trasportare da loro, da quello... È una cosa così, un po' buffa, no? Ma quando si scrive si diventa quello che si scrive, si diventa le persone, i personaggi, anche se sono di invenzione. In questo caso io non dico di essere diventata Vanila o Carmine, però un po' sì, nel senso che vedere una persona, percepirla e cercare di rispettare la sua umanità significa comprenderla, significa quindi forse riuscire a parlare con la sua voce. E questo... Poi nelle parti in cui dovevo raccontare, diciamo così, in maniera più limpida, quello è la trama, parliamo proprio della trama, allora ho preso la parola io, però anche con degli stralci di articoli di giornale che avevo scritto sulle varie esperienze, quella Regina Celi, quella Casal del Marmo, che erano usciti, ho fatto un reportage su Borgata Finocchio, che è praticamente la borgata dalla quale venivano molte delle ragazze che erano a Casal del Marmo, e, per il Corriere della Sera. E poi per il Manifesto era uscita questa prima impressione, primo incontro con i cattivi ragazzi, che poi a un certo punto hanno cominciato ad uscire dalla stanza ed erano andati nelle loro celle a prendere le poesie che scrivevano, quindi insomma, per dire, le sorprese non finiscono mai.
0: Questo è un libro raccomandato dall'Associazione Antigone, sulla quarta di copertina, l'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Quindi un bollino importante quello che le è stato dato. Come ha deciso di entrare nel carcere ed entrarci dentro?
1: Allora, io sono entrata nel carcere le prime due volte grazie a delle associazioni. Quindi a fare sono sempre andata con dico la scusa a questo punto, perché poi alla fine non è accaduto realmente questo, però con la scusa, diciamo così, anche se l'intenzione era autentica, di un laboratorio di poesia. E quindi la terza volta sono entrata per il premio Napoli, eravamo io e Yves Bonfoy, e devo dire che quella volta è stata particolarmente toccante, perché uno di questi ragazzi, che poi qui nel racconto si chiama Carmine, mi ha posto una domanda cruciale, cioè mi ha detto: ma voi siete sicuri di farci del bene facendoci vedere come potremmo vivere, mentre poi invece lo Stato ci porta, non ci segue quando usciamo dal carcere, e quindi ci rimanda nella situazione dalle quali veniamo e a causa della quale abbiamo commesso quello che abbiamo commesso, per cui siamo qui. E Antigone, certo, io sono ovviamente onorata da questo bollino, come lo chiama lei, ma è un libro, credo che sia dovuto al fatto che è un libro che, come la maggior parte dei libri che scrivo, cerca di combattere uno dei pregiudizi, in questo caso il pregiudizio contro le persone che escono dal carcere, un pregiudizio che ho avuto molto ben presente parlando con Luciana Cristallo, su cui ho scritto un libro. Luciana Cristallo, dico tre parole, che ha ucciso il marito dopo 20 anni di violenza, ed è un caso giudiziario importante, perché è stata assolta, ed è stata assolta giustamente, perché diciamo che lo Stato, i giudici, sia in primo grado che in appello, hanno dato credito alla sua parola, essendo lei l'unica testimone, evidentemente, perché l'altra persona era morta. Quindi è un caso importante, eppure lei mi ha raccontato poi, dopo, quando ci siamo conosciute dopo l'uscita del libro, che lei non riusciva a trovare lavoro, benché appunto fosse stata assolta, fosse perfettamente pulita dal punto di vista giudiziario. Poi è ovvio che una cosa del genere è molto impossibile probabilmente da superare, però umanamente, no? Però appunto c'è chi è stato in carcere, viene guardato con sospetto, e questo libro vorrebbe invece raccontare l'umanità e le motivazioni, e far porre ai ragazzi o alle persone che lo leggono la domanda: se io fossi vissuto in quella situazione, come mi sarei comportato? Sarei riuscito o riuscita a fare un'altra vita, o non, quel modo, quella società, quel tipo di abitudini dei miei genitori, del mio ambiente sociale, mi condannano in qualche modo? È una forma di destino? Questa è la domanda che c'è dentro questo libro.
0: Senta, ha sfiorato per pochissimo un'idea di ideale interlocutore. Questo titolo è Ragazzi dentro, quello che ha deciso per il suo libro. Lei si rivolge ai ragazzi fuori? O è una dedica ai ragazzi che sono ancora dentro a Casal del Marmo?
1: A tutti e due. Io mi rivolgo ai ragazzi che sono dentro, perché spero che si sentano compresi da un'operazione come questa, e mi rivolgo anche ai ragazzi che sono fuori, e anche agli adulti che sono però dentro di sé ancora ragazzi e possono interrogarsi proprio su questa domanda di cui parlavo poc'anzi, no? su quale sarebbero le nostre reazioni. E poi io me lo sono chiesta per forza, perché è facile dire però che tipo di alternativa ha offerto la sua vita a questo ragazzo, a questa ragazza, questa ragazzina Vanila che entrava, faceva il topo d'appartamento, no? Era secchettina, e poi si è incastrata nel buco della finestra, perché appunto poi l'ho conosciuta con la figliola. Perché è facile dire che tipo di alternativa ha offerto la sua vita a questo ragazzo, a questa ragazza, questa ragazzina Vanila che entrava, faceva il topo d'appartamento, no? Era secchettina, e poi si è incastrata nel buco della finestra, perché appunto poi l'ho conosciuta con la figliola dentro il carcere. Che alternativa aveva?

0: sul gesto che hanno compiuto.
1: Ha fatto un riferimento, anche seppur molto velocemente, a una, alla sua prima entrata nel carcere per un'occasione che era quella di un premio, al grande Yves Bonfoy,
0: sì,
1: al poeta traduttore francese, sì, scomparso una decina di anni fa. Nel suo libro, a un certo punto, lei legge anche Caproni in carcere. Sì. Quindi lei è una poetessa, i poeti nel carcere riescono a forzare quelle sbarre in un modo incredibile. Lo dicono anche dei film importanti come, che ne so, quello dell'ultimo dei Taviani, no? Dove c'è comunque una sorta di... o anche film francesi. Insomma, si racconta come la poesia, la forza della letteratura possa far risuonare qualcosa di noi stessi anche all'interno delle sbarre. Perché ha scelto proprio Caproni? Qual è stato il motivo di questa scelta?
0: Allora, Caproni l'ho scelto perché sono ossessionata dal seme del piangere di Caproni, appunto. Perché
1: raccontiamo prima quella poesia per chi non l'avesse così presente.
0: Beh, il seme del piangere di Caproni è un librino, una raccoltina, scritta come una filastrocca. Scritta, dedicata ad una Anna,
1: Annina,
0: che dalla quale dipende il nome di mia figlia, perché mi sono innamorata perdutamente di questa Anna di Caproni, che viene raccontata nella sua giovinezza, nella sua gioia, nella sua leggerezza, nel suo lavoro, eccetera. Soltanto in un momento si capisce di che cosa si sta parlando, il carro di vetro, perché appunto Giorgio Caproni parla di se stesso debole come un cerino in un portone, e in un altro momento di nuovo parla di se stesso quando dice che sembri scritta per gioco, lo sai, piangendo e con fuoco, e lì si capisce che sta parlando della madre morta. Ed è una cosa straordinaria, perché è stata una lezione per me fondamentale, perché lui ha deciso di parlare della morte della madre, non parlando della morte della madre, non parlando di sé, quindi non parlando del proprio dolore, del proprio lutto, della propria mancanza, facendo il giusto, per carità, figuriamoci, piagnisteo che si fa, o dolore che si fa quando c'è un lutto di questo genere, ma decidendo di raccontare la madre giovane, la madre viva, la madre attraente, la madre luminosa che illuminava tutto il corso di Livorno, Corso Amedeo, ogni volta che passava. E quindi ne fa una figura decisamente indimenticabile, e lo fa in questa forma di rima baciata, per cui la prima cosa che viene in mente è la filastrocca, la ninna nanna. E c'è una suggestione pazzesca, che ovviamente non so, mai saprò se è vera, ma il battito cardiaco, no? questa come scendeva fine giovane le scale Annina, eccetera eccetera, tutto questo ritmo regolarissimo, per cui ricorda un battito cardiaco, e non può non venire in mente la ninna nanna, non può non venire in mente che Caproni stesse addormentando la madre in questo suo viaggio estremo, diciamo così, così come la madre quando lui era piccolo addormentava lui. Quindi come si fa a non amare questo poemetto di Caproni? È proprio è concentrato di filosofia, di amore, di poesia, nel dolce innovo, cioè c'è tutto dentro questa immagine di questa Anna che purtroppo è morta, ma che per lui, che lui rende a parole, a chiacchiere, come dico io quando parlo del libro su mia madre, è comunque eterna.
1: Insomma, c'è questa grande semplicità anche in Caproni, che può arrivare, che arriva in modo definitivo su tutti i suoi lettori, a prescindere che siano dentro o fuori, e quella Annina, quella bicicletta,
0: l'aria di mare,
1: c'è un senso di libertà e di raccoglimento insieme, quindi capisco la scelta, adesso che poi me l'ha raccontata ancora di più, ma forse anche dovuta al rapporto con la sua madre, con le sue madri, con la sua storia esistenziale, con i suoi romanzi alla fine, perché Maria Grazia Calandrone sulla madre si è interrogata in due romanzi.
0: Sì.
1: Sulla figura della madre.
0: Sì, sì, sì, senza dubbio sì, e per quello dicevo prima che è stata una lezione straordinaria questa del seme del piangere, perché appunto, nonostante il titolo, nonostante il verso dantesco scelto per titolo, ha celebrato la vita della madre. E lo

0: stesso, lo dico col massimo della modestia, ho cercato di fare nei confronti della mia madre adottiva Consolazione, nei confronti di mia madre Lucia, se non in alcuni momenti, che sono momenti assolutamente veri, nel senso che immaginare mia madre che scende sul greto del fiume per buttarcisi dentro, insomma, è un momento forte. Per cui, a parte in alcuni momenti, ho cercato di celebrare, di raccontare, di on dare onore a queste due donne e anche ai loro rispettivi, non ti posso dire mariti, perché purtroppo mio padre non era il marito di mia madre, motivo da cui discende appunto il suicidio di entrambi, però ai rispettivi compagni, insomma.
1: Queste storie le ha raccontate in due romanzi, per chi volesse poi recuperarli. Dove mi hai portato è Splendi come vita. Maria Grazia Calandrone però in questo caso guarda fuori di sé, non guarda alla sua storia, ma guarda le storie di questi ragazzi che sono pezzettini di mosaico, perché alla fine brillano come delle tessere, ma rimangono così sospese, come anche probabilmente saranno per lei queste vite che sono rimaste in carcere di cui lei ha raccontato. Credo che ci sia anche un interrogativo etico che uno poi si fa, no? Cioè vai lì, conosci, racconti, poi esci.
0: Certo, infatti non solo poi esci, poi escono pure loro, che è il peggio, escono pure loro e appunto, come dicevo prima, tornano da dove sono venuti. Non è che no, certo un corso di teatro tantomeno un corso di poesia o un laboratorio di poesia può cambiare la loro realtà fuori dal carcere, anzi forse magari fa loro, non dico del male, insomma, però fa sognare un mondo al quale non possono accedere. Devo dire che ci sono anche però delle realtà dei progetti che aiutano queste persone che sono in carcere e quindi le aiutano ad aiutare a loro volta, una volta uscite, le persone che viceversa sono ancora dentro. Quindi ne sentivo uno, sono andata in una televisione, TV 2000 qualche giorno fa, c'era insieme a me un ragazzo di Scampia che da Scampia era, grazie al suggerimento di un magistrato, è uscito dal carcere dopo aver fatto di tutto e vive in una comunità che dà aiuto appunto ad altre persone che escono dal carcere e le accoglie e una parola brutta dire rieduca perché non è. Però ecco, il carcere purtroppo nella maggior parte dei casi è ancora punitivo, cioè li levi, li togli di mezzo per un certo tempo, dopodiché li rimetti dove stavano e non serve a nulla così, evidentemente. Volevo dire ancora una cosa sulla poesia, no? Che lei diceva prima, che apre le sbarre in qualche modo. E quello che raccontavo rapidamente, il fatto che questi ragazzi, a un certo punto, la prima volta sono andati in carcere a Regina Coeli, questi ragazzi a un certo punto hanno cominciato a uscire. Io ho detto, vabbè, lo hanno annoiati, non gliene frega nulla della poesia, figuriamoci. E invece no, sono andati nelle due in particolare, sono andati nelle loro celle, hanno preso dei fogli dove loro scrivevano le loro poesie. E mi hanno detto entrambi che hanno cominciato a scrivere in carcere, perché questa distanza dagli affetti, comunque dal mondo fuori, in qualche modo attraverso le parole, quel tipo di parola, quindi incisiva, memorabile, rapida, avevano l'impressione di riuscire a comunicare meglio, no? Di lanciare una specie di ponte al di fuori da queste. Quindi loro, diciamo che hanno dato più lezioni a me che io a loro, perché io andavo a leggere appunto Paul Celan, che è un po' più complesso di Caproni, però devo dire che c'è un testo di Celan che è Salmo, che qui non è citato, però che secondo me era perfetto anche per loro.
1: Allora, questo è, alla fine, sfogliando, leggendolo, risfogliandolo, capisci che è un libro fatto di tante cose, perché è un libro fatto di storie, di un'esperienza di Maria Grazia Calandrone all'interno del carcere con i ragazzi, di cui racconta alcune pezzetti di vita che si incastrano come le tessere che dicevo nella sua di vita e anche nella sua esperienza, che è scritta su un font diverso, o comunque con un grigio nella pagina che fa sì che si evidenzi il suo punto di vista. Poi è anche un piccolo prontuario sull'uso delle parole giuste, e devo dire che anche quello è utilissimo, perché è un glossario sulla giustizia minorile che, come tutti i glossari in ordine alfabetico, che passa alla spiegazione di arresto domiciliare, ma racconta cos'è in poche parole il decreto Caivano, le strutture di semilibertà, dall'arresto alla vittima, ecco, da là
0: alla Maranza pure, no?
1: C'è anche il Maranza,
0: perché adesso va molto di moda criminalizzare, i Maranza sono ovunque, però appunto come si costruisce questa identità collettiva, diciamo così.
1: E questo glossario chi l'ha costruito?
0: Questo non sono stata io a farlo, questa è stata un'idea dell'editore e l'ha commissionato, adesso ti dico, Valeria Verdolini.
1: Questa Valeria Verdolini, e Valeria Verdolini chiude con un saggio molto bello, devo dire, questo Sbagliare umano, che parte anche qui da una parola, cioè la parola sbaglio e la sua storia, perché viene dalla radice di abbaglio, sbaglio, quindi una luce troppo forte che ti acceca, ti fa vedere male, come quel bagliore che attira la tua attenzione.
0: Quindi, ma sbaglia pure chi giudica, no? Quindi se viene abbagliato dall'apparenza, pure chi giudica e fa presto a giudicare non approfondisce il suo pensiero, il suo contatto e la sua conoscenza, quindi vale in entrambi i sensi.
1: Qui sì, c'è il carcere di Casal del Marmo, Pontremoli, Regina Coeli, a seconda dell'età.
0: Sono tutti minorili, sono tutti minori, diciamo così, tranne quello di Regina Coeli, che però, siccome è appunto un libro dedicato ai ragazzi, ho inventato questo personaggio di Matteo, il figlio simpatico, molto simpatico Matteo, che a un certo giorno vede uscire il papà di casa e non lo vede più tornare, e poi lo va a trovare in un posto che lui non conosce, non riconosce, per cui
1: restituisce anche a Matteo una voce, ma restituisce la voce alla moglie,
0: sì, perché vengono gli assistenti sociali, no? Per cui gli assistenti sociali vogliono vedere come sono le situazioni. Allora lui, il ragazzino, le descrive tutti questi disegni che gli impongono di fare, dove lui si trova, cioè lui piace giocare a pallone, mi piace andare a scuola, non mi piace fare i disegni, mi piace giocare a pallone, quindi insomma in Veneto lo amo molto Matteo.
1: E quindi si chiude anche con Matteo le storie, sono storie di ragazzi che Maria Grazia Calandrone racconta e le inserisce in questa specie di resoconto esistenziale, queste storie vere dal carcere minorile, che si intitola Ragazzi dentro, edito per De Agostini. Maria Grazia Calandroni, grazie di essere passata da Fahrenheit. Sono 17, eccola qua, puntuale la sigla. Beatrice Palazzoni, lesta, pronta, regista, mette la sigla, perché adesso non voglio più sbagliare, non voglio più sbrodolarmi. Ringrazio tutti gli ascoltatori per i loro messaggi, tutto il gruppo di lavoro di Fahrenheit, che è formato da, li conoscete, Calaciura, Zanacchi, Succodato, Beatrice Palazzoni che è di là in regia, Mariangela Liardi, Michele Demieri, Lea Gemmato, insomma, poi ci sono stati Simone Dell'Orca, Francesco Napoleone, che saluto e che ringrazio. Mi è piaciuta molto l'arrivo di Andrea Penna, e quindi è bello perché la nostra trasmissione poi parla anche delle altre trasmissioni. Pantagruel domani su Goffredo Fofi, e ancora la bella intervista di Monica D'Onofrio a Goffredo Fofi per le interviste, che appunto quelle grandi, quelle dense, quelle lunghe, che la rete vi fornisce, insomma c'è da ascoltare. Ma ho dimenticato Paola De Angelis? No, lo faccio adesso. La linea passa a lei con 6 gradi. Susanna Tartaro vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Grazie, grazie Maria Grazia.
0: Grazie a te.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, con noi Alessandro Amendolara e naturalmente il programma cura di Nicola Catalano con Luigi Chiavarone. 335-5634-296 per i vostri saluti, e oggi la scaletta porta la firma del sottoscritto, ci fa andare da Claude Debussy agli Earth, Wind and Fire, quindi un percorso molto articolato che inizia con una delle sue opere più belle, almeno secondo me, è la suite bergamasca, una suite scritta da Debussy e iniziata nel 1890, ma poi più volte rimaneggiata nel 1891 e ancora una revisione nel 1905, che in realtà non rimanda a nessuna radice bergamasca, e infatti si suppone che forse aveva in mente un progetto in cui in qualche modo si potesse legare ad altri concetti, ad altre fonti di ispirazioni. Nella suite bergamasca il movimento finale si intitola Passepied in fa diesis minore ed è un richiamo alla celeberrima danza bretone del XVI secolo, che è una sorta di minuetto, come sentiremo, ma vale la pena di ricordare che in questo periodo Debussy fu in qualche modo affascinato dal suono dei gamelan giavanesi, che ebbe l'occasione di ascoltare all'esposizione del 1889. Ad eseguire in questo caso dalla suite bergamasca proprio Passepied è Walter Gieseking, un musicista nato in Francia a Lione e naturalizzato tedesco, che ha frequentato il conservatorio di Hannover e che è considerato uno dei più grandi interpreti del XX secolo. Ecco dunque Passepied, Claude Debussy.

Walter Gieseken con Claude Debussy, spietrato dalla sua suite bergamasque. Tra i molti che si sono ispirati alla musica di Debussy, veramente un numero difficile anche da quantificare, e in ogni genere musicale, ci può stare anche il nome degli Irachere, un gruppo cubano che ha inciso una composizione dal titolo My Reverie e che è appunto una versione dell'opera di Debussy. Gli Irachere sono una band cubana, lo abbiamo detto, fondata nel 1973 da Armando de Sequeira Romeu e dal pianista Chucho Valdés, Jesús Chucho Valdés. Irachere è un nome in Lucumí, che è, diciamo, il dialetto in parte di origine yoruba che si parla ancora a Cuba, e significa foresta originaria. Nacquero nel 1973 e nacquero da quel fenomeno interessantissimo di comunione fra la musica cubana e il jazz che loro ascoltavano alla radio, essendo già Cuba sotto embargo. È un gruppo che ha sfornato dei grandissimi talenti, due sopra gli altri, Paquito de Rivera e Arturo Sandoval. Entrambi a un certo punto hanno abbandonato l'isola e anche il gruppo, che è ancora in attività sotto la guida di Chucho Valdés, ripeto, grande pianista oltre che direttore e anche orchestratore delle composizioni. In questo caso ascolteremo un album dal titolo Tierra en Trance e il brano si intitola Las Margaritas.

Irachiere con la loro Las Margaritas, tratto da Tierra en Trance. Margaritas è evidente il significato in italiano, in inglese diventa Daisy, e questo ci porta verso una canzone che ha come protagonista una margherita, o meglio una signora che si chiama Daisy. E così incontriamo i Mills Brothers, gruppo di jazz vocale, o come si diceva una volta, legato diciamo al barbershop, che è quel tipo di musica appunto a cappella tipica della cultura afroamericana. Il padre dei Mills Brothers, John Senior, era appunto un partecipante a un gruppo di barbershop, si chiamavano Four Kings of Harmony. La madre, Ethel, invece era una cantante d'opera, in particolare opera buffa. Era quasi inevitabile dunque che i figli decidessero a un certo punto di mettere su un gruppo, appunto i Mills Brothers, un gruppo che per un periodo ebbe una grave crisi, con un grave lutto. Nel 1936, infatti, uno di loro, John Jr., morì in conseguenza a una polmonite, e solo in un secondo tempo si pensò che il padre, John Senior, potesse sostituirlo. Unendo poi Norma Brown come chitarrista, conquisteranno, devo dire, non solo la musica ma anche Hollywood e anche la televisione. Nel 1976, nel 50° anniversario di attività, si esibirono al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles, presentati da Bing Crosby, e allora è stato anche dato un Grammy Award alla carriera. Questa è una composizione che è contenuta in un album che riguarda le incisioni dal 32 al 34, infatti si chiama Chronological Volume 2, e in particolare questa è del 33 e si intitola Dirt Dishing Daisy, e il cui testo dice: conosco una pettegola, una vile e malvagia, la chiamano Daisy, la spacciatrice di schifezze. Cavolo, come sa spettegolare così, lavora nella mensa di Joe, lì serve ai tavoli e mentre spettegola, spettegola per bene. Il bello è che poi, dopo questi versi, cominceranno a dire semplicemente bla bla bla bla bla. Ecco i Mills Brothers.

0: Lem, lem, lem. Lem, lem, lem. Lem.
1: E dunque Daisy con bla bla bla chiude la canzone dei Mills Brothers, importante formazione che avrà un'influenza anche in altri paesi. Nel 1940 a Roma Enrico De Angelis, Giovanna Giacobetti, detto Tata, ed altri fondano un gruppo vocale maschile che prende il nome di quartetto Egy e che si riferisce proprio ai Mills Brothers. Quindi direttamente per ispirazione arriviamo a quello che era in nuce il quartetto Cetra. Nel 1941 arriva anche Virgilio Savona e inizia la carriera del quartetto Cetra che durerà mezzo secolo. Infatti si scioglieranno nel 1990, proprio quando morirà Tata Giacobetti. Virgilio Savona è stato un importantissimo compositore, ma non solo. Oltre ad aver fondato i dischi dello Zodiaco, oltre a essersi occupato dei canti dell'immigrazione, i canti dell'Italia fascista per la Garzanti, oltre ad aver musicato una serie di poesie di Gianni Rodari su commissione di Luciano Berio, oltre a aver fatto molte altre collaborazioni, Giorgio Gaber, Sexus et Politica, ispirati a Ovidio, ha anche inciso una canzone molto particolare, che è quella che ascolteremo, Sono cose delicate. Noi abbiamo la testimonianza di Felice Chiusano, che un giorno ricevette uno sconosciuto con un messaggio. Dica al suo collega Savona di non fare il gradasso sul palcoscenico e di lasciar perdere la politica, di cantare nella vecchia fattoria e di smetterla di sfruculiare con Angela Davis e tutto il resto. Queste sono cose delicate, mi sono spiegato. Era un avvertimento a carattere mafioso in tutti i sensi e questo è il risultato. La canzone Sono cose delicate.
2: Cose da pazzi veramente, ma questo cosa vuole fare? Dico, perché non si sta zitto? Che fa? Si mette a protestare. Ma come vive agiatamente, tiene la macchina, va al mare e vuole fare l'impegnato e si permette di ballare.

ma che si faccia i caroselli che canti alla televisione e non si vada ad immischiare con la contestazione. Ma questo come si permette di toccare le cose serie?

nessuno dice che è vietato se vuole scrivere canzoni, ma che le scriva con prudenza e senza rompere i coglioni. E se ricorda che va bene la libertà delle opinioni, però non deve esagerare. Ma che ci ha preso per minchione, eh?

finché si limita a cantare quella com'è la fattoria. Che faccia pure, lo ascoltiamo, canta, pazienza, così sia. Ma questo legge, questo pensa, si atteggia a fare il comunista. Che fa, si mette a parodiare gli intellettuali di sinistra, eh?

0: ma che se faccia i fatti suoi, che si accontenta di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare, se diventa riguardoso e continua a sfrugoleare, lo mettiamo un po' a riposo, a pensare e a meditare sulle cose delicate che non devono essere toccate.
1: E la scelta di un leggerissimo accento siciliano non è casuale. Ricordiamo comunque che Virgilio Savona era nato a Palermo il 21 dicembre 1919. Sono cose delicate, abbiamo detto, un messaggio di stampo mafioso a cui Savona ha risposto appunto con questa canzone. E a proposito di messaggi mafiosi, c'è un'opera dei Giganti che la rappresenta perfettamente. È il terzo album di questo gruppo, molto famoso negli anni 60, che è del 1971, un vero atto di coraggio in cui si racconta di una Sicilia riarsa senza l'acqua, intorno alla quale appunto si crea una mafia, ma intorno alla quale nasce anche una drammatica storia d'amore. È un album molto interessante, con contributi interessanti. Ella De Bandini e Are Stavolazzi si occupano della ritmica, ma il testo, la musica è stata cofirmata anche da Vince Tempera, e poi ci sono il chitarrista di Latte e Miele, Marcello Giancarlo Della Casa, e altri musicisti ad accompagnare la formazione classica. La musica è appunto di Mino Di Martino, ma c'è anche Checco Marsella, Sergio Di Martino e l'inconfondibile voce di Enrico Maria Papes. Un album veramente molto bello, un concept album, visto che l'argomento è unico e si racconta la storia appunto di questi due giovani e anche di questa Sicilia legata ancora appunto alla mafia. Terra in bocca è il titolo del progetto, tanto va la gatta al lardo, su e giù.
2: Quando il tuo corpo hanno trovato,

0: Terra in bocca dei giganti che a Sanremo nel 1967 si sono presentati con un loro classico che era Proposta. Quello fu un festival molto particolare, presentato da Mike Bongiorno, affiancato da Renata Mauro, fu vinto da Claudio Villa e Eva Zanicchi, Non pensare a me, ma è, come forse molti ricorderanno, è anche il festival del suicidio di Luigi Tenco. È il festival dove c'erano molti ospiti stranieri, tra questi Dionne Warwick e Cher e Marianne Faithfull, e fra gli altri anche gli Hollies, gli inglesi Hollies, che avevano nelle loro fila Graham Nash, prima dunque di Crosby, Stills, Nash and Young, che adesso troveremo in forse il loro più famoso album, che era Four Way Street, terzo della loro discografia, secondo con la formazione completa, 1971, è stato registrato in tre diverse occasioni al Fillmore East di New York, all'Auditorium in Chicago e al Forum di Los Angeles. Contiene canzoni che già erano state pubblicate variamente, e quella che ascoltiamo è Chicago.
1: This is a song for Matt Daly.

Ed era dal vivo Fourway Street, l'album Chicago, brano che ha scritto lo stesso Graham Nash, voce solista in questo caso, gli altri li facevano da contorno, e tra l'altro che è stato pubblicato proprio nel suo primo album, Songs for Beginners. E ultimo grado è purtroppo legato alla morte di David Crosby, avvenuta nel 2023, un anno terribile nel quale sono morti molti musicisti, e fra questi Fred White degli Earth, Wind and Fire, fondati dal fratello Maurice White, che in realtà aveva iniziato come jazzista insieme a Ramsey Lewis e al suo trio, e che ha avuto un enorme successo. È sicuramente una delle band più iconiche di tutta la musica rhythm and blues e statunitense in genere. Quello che ascolteremo è un brano che si chiama Evil, prodotto da Joe Wissard e che fu pubblicato nel 1973. Ecco dunque gli Earth, Wind and Fire.

Earth, Wind and Fire con la loro Evil è l'ultimo brano di questa scaletta aperta da Claude Debussy, firmata dal sottoscritto. A me non resta che ringraziare Alessandro Amendolara in console e Nicola Catalano in regia, e naturalmente darvi appuntamento domani e come sempre un buon ascolto.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Trump nel mirino di Teheran. 007 israeliani avvertono Washington, hanno un piano per ucciderlo. Il presidente americano, se succede, ha lasciato istruzioni, saranno colpiti con una potenza mai vista. E aggiunge, sì, ai negoziati, ma il cessate il fuoco è finito. Grecia, terrore su un volo Ryanair, esplode un finestrino, passeggero trattenuto dagli altri per non essere risucchiato, l'aereo costretto a un atterraggio di emergenza. L'arte contemporanea torna a Roma. Mirce

0: Trump risponde alle indiscrezioni dell'intelligence israeliana che lo vedono nel mirino dei Pasdaran. Hanno un piano per ucciderlo, affermano gli 007 di Tel Aviv. Intanto missione a Teheran dei mediatori del Qatar per salvare i negoziati. La corrispondente.
1: L'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma abbiamo anche chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Intanto i dettagli del presunto piano dell'Iran per uccidere Trump, su cui Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti, rivelato dal Wall Street Journal, non sono stati chiariti né verificati. Ma al New York Post Trump ha detto: se l'Iran mi uccide, ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista. Due funzionari americani citati dalla CNN esprimono dubbi sul rapporto israeliano, che potrebbe essere un tentativo di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento di Israele negli attacchi per timore di perdere il controllo del conflitto. Interpellata in merito all'avvertimento israeliano, la Casa Bianca ha fatto riferimento alle recenti dichiarazioni di Trump, che mercoledì sull'Air Force One di ritorno da Ankara ha detto ai giornalisti: sono il bersaglio numero uno di Teheran. Non è chiaro però se si riferisse alle informazioni dell'intelligence israeliana. Da New York, Laura Pepe, GR3.
0: L'esercito israeliano ha annunciato l'uccisione di due comandanti di Hamas nella striscia di Gaza e del capo di una cellula che partecipò ai massacri del 7 ottobre. A Gerusalemme, fermato e poi rilasciato il Gran Mufti della moschea di Al-Aqsa, accusato di incitamento all'odio nei suoi sermoni, disposto l'allontanamento dalla moschea per 7 giorni. In Europa il caldo non dà tregua, le alte temperature alimentano gli incendi, aumentano i morti nel sud della Spagna. Il governo dell'Andalusia ha decretato 3 giorni di lutto. Al momento, fa sapere la Farnesina, non risultano italiani coinvolti.
2: Almeno 12 morti, decine i dispersi nell'incendio in Andalusia. Sembra che il rogo sia stato causato dalla caduta di un cavo elettrico a Los Gallardos, in provincia di Almeria. Tra le vittime, molte delle quali nel vicino villaggio di Bedar, soprattutto turisti stranieri. 4 britannici, per fuggire, hanno imboccato una strada senza uscita. Almeno 1000 persone già evacuate. Sospesa nelle piazze la trasmissione della partita dei mondiali Spagna-Belgio, mentre 150 pompieri e 200 militari lottano contro le fiamme. Le temperature elevate e un vento che soffia da sud-est a 30 km all'ora hanno fatto sì che oltre 3.000 ettari di terreno siano già stati bruciati attorno allo Sgallardos, e le vittime si sommano agli oltre 450 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna. Ma dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia, le fiamme divorano migliaia di ettari in gran parte del sud Europa. In Francia la cosiddetta canicule durerà almeno fino al 14 luglio, giorno in cui Parigi ospiterà la tradizionale parata per la festa nazionale, ma anche decine di leader internazionali per il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Caldo estremo anche in Gran Bretagna, che annota un nuovo record, 8 giorni sopra i 34 gradi da inizio anno. Marco Barbonaglia, GR3.
0: In Italia, bollino rosso fino a domenica a Firenze e Perugia, dove si sono toccati 45 gradi, afa accompagnata da temporali sparsi soprattutto sui rilievi. Ascoltiamo le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Rovesci sparsi e isolati temporali stanno interessando principalmente i rilievi alpini e l'Appennino centro-settentrionale, fenomeni che nelle prossime ore tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Per quanto riguarda invece il weekend, rovesci o temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
0: In Grecia, panico a bordo di un volo Ryanair. Un guasto a un motore ha provocato la rottura di un oblò. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori dall'aereo.
4: L'aereo Ryanair, decollato da Salonicco, è in fase di ascesa. Dopo il decollo, all'improvviso un botto dal motore sul lato destro, un frammento colpisce un oblò che finisce in frantumi. Il risucchio trascina un passeggero per metà fuori dal finestrino. La moglie e altri passeggeri lo trattengono per diversi minuti, riescono a tirarlo dentro. L'aereo, un Boeing 737, torna indietro e atterra in emergenza. Il terrore a bordo. Aveva la testa fuori dalla cabina, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, dicono i testimoni. Un video dopo l'atterraggio mostra l'oblò spaccato, le mascherine per l'ossigeno uscite dall'alto, come avviene in questi casi, il passeggero, un serbo di 61 anni, ricoverato per ustioni da attrito. Non è grave. All'origine del guasto al motore, forse, l'impatto con un uccello. Un caso simile nel 2018, stesso aereo, un Boeing 737, negli Stati Uniti, la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla

0: Cabina, Francesco Mincone, GR3.
1: 50 anni fa la tragedia di Seveso, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di un'esplosione nello stabilimento industriale ICMESA. Il presidente Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia ricordo al Bosco delle Querce, ha denunciato reticenze e occultamenti gravissimi e ricordato quei giorni drammatici. Sentiamo le sue parole.
2: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica. E poi l'esodo, che fu necessario disporre, come nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero in un'area molto vasta.
1: Dal presidente Mattarella anche il ricordo di Vittorio Corsio, magistrato ucciso da ordine nuovo 50 anni fa, continua a illuminare l'impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali, ha scritto il capo dello Stato in un messaggio. Il suo esempio in prima linea contro il terrorismo viene sottolineato anche dai presidenti di Senato e Camera e da Giorgia Meloni. Un magistrato esemplare, dice, che svolgeva il proprio lavoro con rigore e imparzialità. Colpito, sottolinea ancora la Premier, perché rappresentava e difendeva lo Stato. Siamo alla cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio in favore della Russia. L'indomani dell'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma, giornata di interrogatori per i due ex 007 italiani arrestati.
3: Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale si sono presentati davanti al giudice per le indagini preliminari e hanno risposto a tutte le domande. Il mio assistito resta un sottufficiale dei carabinieri in pensione che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dell'Italia. Purtroppo, spiega l'avvocato Domenico Di Tullio, che difende Di Pasquale, è incappato in una relazione amicale episodica con un altro soggetto che lo ha trascinato nella polvere. Dunque, apparentemente un primo rimpallo di responsabilità. I due ex 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta romana sul presunto spionaggio in favore della Russia sono accusati di aver venduto informazioni riservate, riservatissime e anche top secret NATO a due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma, per i quali il governo italiano ha già disposto l'espulsione. Entrambi respingono le accuse e si difendono su tutta la linea. Di Pasquale non ha fornito alcun tipo di informazione, ha spiegato ancora il suo avvocato, che ha già presentato al giudice un'istanza per chiedere l'attenuazione della misura cautelare. Bruno Sokolovic, GR3.
1: Sarà interrogato domattina in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato una ragazza a Milano, accusato di sfregio permanente del viso, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Cade invece l'ipotesi di atti di violenza, discriminazione o odio fondati su motivi razziali o religiosi contestata dalla polizia locale. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista di Malpensa, Raffaele Meola, accusato di violenza sessuale su una hostess. Il caso aveva suscitato polemiche dopo le due assoluzioni motivate con il fatto che la donna, in 30 secondi, avrebbe potuto opporsi all'aggressione. Lasso di tempo irrilevante, aveva decretato la Cassazione disponendo il nuovo appello. Ho pagato un prezzo molto alto, ha dichiarato la donna che 8 anni fa aveva denunciato gli abusi e perso il lavoro. L'arte contemporanea torna a Palazzo Altemps a Roma, una delle sedi del Museo Nazionale Romano. Tra i capolavori della scultura antica che custodisce sono esposte le opere del 49enne artista romeno Mircea Cantor.
4: Una mostra circolare con le opere di Mircea Cantor diffuse nelle sale di Palazzo Altemps e in confronto con quelle della collezione del museo. E il rapporto tra cultura dei Daci, gli antichi abitanti della Romania, e i Romani che conquistarono la loro terra sotto Traiano traspare ovunque. Mircea Cantor.
5: Per me lavorare su questi rapporti tra Daci, Romani e la cultura contemporanea è come un cortocircuito concettuale, una provocazione, prendersi a queste cose come soggetto in quest'epoca.
4: Vediamo un'opera, una colonna antica bassa con sopra una colonna tortile in legno e sopra ancora un cilindro di filo spinato.
5: Può essere una figura totemica, mette in contrasto la nobiltà del marmo con l'umiltà del legno. Poi c'è questo filo spinato che fa referenza ai confini, ma anche può essere come un cappello di un dace.
4: Con una sua opera, Cantor, lei ci dice che l'artista è come un bastoncino di incenso che brucia.
5: Io come artista lascio indietro di me come un odore, c'è la mia opera dopo la mia morte.
4: Federico Pietranera, GR3.
1: Prima di chiudere, un aggiornamento sul tennis, perché a Wimbledon è in corso la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Emilio Mancuso.
6: Sinner, come nei giorni migliori, almeno finora, contro Novak Djokovic, 2-7-0 per il numero uno del mondo. Un break nel primo set, un break nel secondo, chirurgico e penetrante, appunto come nei giorni migliori, la versione vera di Jannik il Magnifico, che è tornato a ruggire nel momento giusto per una semifinale che ha tutta l'aria di essere una finale anticipata. Vi raccontiamo il punto decisivo del secondo set, un grandissimo, ha firmato il break con una palla corta di diritto, un colpo magistrale. Adesso 40 pari all'inizio del terzo set con Djokovic al servizio, linea allo studio.
1: Grazie Mancuso, noi ci fermiamo qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio. In regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. Tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Le 18:57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 1:30 e in direzione di Chamonix c'è la coda. Siamo al Piazzale Italiano. Al Piazzale Francese è di 1:30, al Piazzale Italiano è di 15 minuti. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, tra svincolo di Lainate Arese e Origgio Ovest verso Varese, le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, con tempi di percorrenza stimati in 55 minuti, le code a tratti tra Renzano e il Bivio 10 fine con Planare Savona in direzione di Ventimiglia. A1 direttissima tra il Bivio per la A1 Milano-Napoli e Badia in direzione di Firenze, tratto chiuso per un incidente al chilometro 2, coinvolto un camion che ha preso fuoco. Ci sono 15 km di coda dopo Sasso Marconi in direzione di Firenze. Di nuovo la A1 Milano-Napoli, un'ora stimata per percorrere il tratto tra il nodo A1 a 24 Roma Teramo e Ferentino in direzione di Napoli, anche qui le code a tratti e il traffico intenso. Concludiamo con la 3 Napoli-Salerno, coda per incidente tra l'allacciamento A1 a 3 e San Giorgio a Cremano in direzione di Salerno. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
9: In collaborazione con il CIS.

0: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
1: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RAI Radio 3.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
8: Suo figlio ha avuto un incidente.
9: Devo leggere il contatore, mi apre?
10: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

0: Vie di fuga, in cerca della libertà.
1: Buonasera, io sono Dario Zonta e per il Cinema La Radio questa sera abbiamo pensato di proporvi un classico della New Hollywood, del cinema americano degli anni 70, un film che è diventato nel corso del tempo un vero e proprio cult movie, un film forse addirittura mitico. Parliamo de I tre giorni del Condor di Sidney Pollack. Un film del 1976 che, a torto o a ragione, è stato inserito all'interno di quello che è stato definito il filone del cinema complottistico americano, che ha avuto una serie di titoli importanti nella metà degli anni 70. I titoli di testa, tra l'altro bellissimi anche dal punto di vista grafico, alternano immagini dell'ufficio che scopriremo essere un ufficio particolare e non una società storica di letteratura, con le iscritte che ci dicono che la regia appunto di Sidney Pollack. Il soggetto di James Grady, tratto dal romanzo I sei giorni del Condor, la sceneggiatura di David Rafel, che è lo sceneggiatore storico di Pollack, e di Lorenzo Semple Jr., la fotografia molto bella di Owen Roisman, la musica di Dave Grusin, il montaggio di Frederick Steinkamp e poi gli interpreti, le icone di questo film che sono rimaste nella storia del cinema, ovvero Robert Redford nella parte di Joe Turner, Faye Dunaway in quella di Katie Hall, Cliff Robertson che interpreta Higgins e poi il grande Max von Sydow, il killer, che interpreta appunto Joubert. L'inizio dei tre giorni del Condor è di quelli che non si possono dimenticare. Vediamo Joe Turner, già bizzarro, attraversare le strade di New York in sella a un Solex, che potrebbe essere una sorta di ciao, quasi una sorta di bicicletta con un motore elettrico, e arrivare in ufficio. È un personaggio eccentrico, si veste in jeans, è un po' burlone e in qualche modo si capisce essere diverso dai suoi colleghi, che già dalle prime ore del mattino cercano di risolvere alcuni enigmi contenuti nei libri.
2: Bernard Joseph, presente all'appello.
3: 17 minuti di ritardo.
2: Metà 12, pedalavo contro vento. Dottor Latte, niente per me con la prima posta?
4: Nessuna risposta in merito al suo rapporto. Guardi che ho lasciato un libro sul suo tavolo. Lo analizzi e passi i dati al computer per le 4.
2: Senz'altro. Calma, sergente, tutto in ordine. Vedrete che piove, alle 10:20.
5: Qualche dettaglio più interessante non ce l'hai?
6: Ho letto solo due capitoli.
5: E non c'è nessun indizio?
2: Finora no.
3: A che ora l'ho trovato il cadavere?
2: L'ora esatta non la dice. Dice verso sera.
3: E non precisa il calibro del proiettile?
2: All'apparenza un 38.
3: Ah, ci risiamo, all'apparenza.
2: Sì, perché c'era il foro d'entrata caratteristico del calibro 38. Ma non sono riusciti a trovare il proiettile.
3: Ciao. Siamo bloccati a una ferita di un calibro 38.
2: Ghiaccio.
3: Cosa?
2: Al posto del piombo. Ghiaccio. L'assassino riempie d'acqua lo stampo di un calibro 38 e la fa gelare mantenendola solida fino all'ora del delitto.
3: Bravo!
2: Poi uccide col proiettile di ghiaccio. La polizia arriva dopo mezz'ora e trova solo poche gocce d'acqua. Niente, proiettile, tutto finisce.
3: Fantastico! Di un po', dove l'hai presa l'idea del proiettile di ghiaccio? Da Perry Mason?
2: Dai fumetti.
1: Joe Turner abbiamo capito essere un personaggio eccentrico, particolare, forse il più acuto tra tutti i suoi colleghi, che ha mandato un rapporto che scopriremo essere molto importante nell'economia del film alla sede centrale, e capiamo che questo ufficio non è esattamente quello che sembra. Capiamo che questo ufficio è tenuto sotto controllo da alcune persone.
4: New York ha trasmesso il suo rapporto al quartier generale, ma pare che da nessun'altra fonte del servizio segreto risulti niente che possa convalidare la sua teoria. È così che lavora il libro che le ho affidato?
2: Lo passerò al computer entro le 4.
4: Abbiamo degli specialisti per riparare queste macchine.
2: Ma sono semplici, è solo l'aspetto che è complicato.
4: Mr. Turner, mi domando se lei è davvero felice del suo impiego qui da noi.
2: Entro ovvi limiti, certo.
4: Ovvi limiti.
2: Vede, mi secca non poter dire che lavoro faccio qui.
4: Deve capire che per noi la diffidenza è norma primaria.
2: Lo so, ma ci sono ancora delle persone di cui mi fido. Questo è il problema.
1: A Joe Turner tocca di andare a prendere la colazione di metà mattina. e non esce dalla porta principale ma dal retro, perché piove, esce dal retro e quindi non viene visto dai killer. In un dettaglio visivo precedente a questo momento scopriamo che un uomo tira una linea sui vari nomi delle persone che entrano in ufficio, compresa quella di Turner che arriva in ritardo, e ne manca uno, capiremo dopo che è importante, che si chiama Ralph Heidegger, che non è andato al lavoro. Questi uomini killer entrano nell'ufficio e uccidono tutti, è una strage, li uccidono uno per uno sotto l'occhio vigile, attento, glaciale e fermo di Joubert, interpretato da Max von Sydow. Turner è sempre allegro, spensierato, anarchico, un po' arruffato, rientra in ufficio e lì da quel momento la sua intera vita cambierà. Non sa cosa fare, esce dall'ufficio già guardingo e telefona da un telefono pubblico alla sede centrale della CIA per denunciare la strage.
6: Emergenza.
2: Sono Joe Turner. Senta.
6: Qualificarsi.
2: Cosa?
7: Identificazione.
2: Ah, beh, mi chiamo Turner, lavoro per voi, mi stia a sentire.
6: Il nominativo?
2: Ah, me l'ho detto, mi chiamo Turner.
7: Nominativo in codice.
2: Ah, Condor. Sezione 9, Dipartimento 17, c'è stato un massacro.
6: Quale entità?
2: Come entità?
6: Entità dei danni.
2: Tutti morti. Il dottor Lapp, Janice, Ray, Harold. Harold era chiuso nel bagno.
7: Questa chiamata è da una linea di servizio?
2: No, una cabina pubblica, a pochi metri dall'ufficio, per la strada.
6: Questa è violazione delle norme di sicurezza per le comunicazioni, Condor.
2: Senti, figlio di puttana, ti sto spiegando che stava piovendo. Io tornavo coi sandwich e nell'ufficio era un massacro. Tutti morti assassinati.
7: Ok. L'incidente è stato scoperto da qualcuno estraneo alla compagnia?
2: Io non lo so. No, non credo.
7: Tu sei stato colpito?
2: Io? Colpito? No.
6: Sei armato?
2: Ecco, io ho quella di Miss Russell, in un incodice non me lo ricordo. Ah, un signolo. Nel suo cassetto c'era una pistola e così l'ho presa.
6: Identificazione dell'arma?
2: È una 45 automatica. Che fate? Mi venite a prendere, aspetto. Sono un impiegato, non sono agente, io leggo libri.
6: Lasciare subito la zona.
2: Sì, ma che faccio? Vengo io al quartier generale, all'Engley?
7: Escluso. Cercare un luogo sicuro.
2: Ma dove?
6: Evitare tutti i posti abituali e non tornare a casa, per nessun motivo. Ritelefonare tra 2 ore esatte, stesso numero. Vale a dire alle 14:30 ora di New York.
1: Subito dopo la telefonata al centralino della CIA scatta l'allarme da una parte e dall'altra Condor deve impiegare queste 2 ore. Cosa fa un uomo come lui? Va al Guggenheim ed è un elemento umanista sempre presente nei film di Pollack, molto importante. Una persona normale come lui con i suoi interessi, se ha 2 ore va in un museo. Nel mentre vediamo che una squadra della CIA va a verificare cosa è successo.
8: Capo pulitore chiama centrale New York.
9: Il centrale di New York, sono in ascolto.
8: Con chi parlo?
9: Higgins, vice direttore, me ne occupo io, dimmi.
10: Colpo confermato, risultato come da primo rapporto, 6 topi morti.
9: Qualità del lavoro?
10: Lucido, rapido, di prima classe.
9: Hai detto 6?
11: Escluso Condor, dovrebbero essere 7.
10: Ripeto, 6, c'è un registro dei presenti. Lappe, John, Russell, Jennings.
7: Martin, Miller.
9: Bene, trovare il 7º.
12: Condor. Ricercatore, primo impiego. Per hobby legge fumetti comici.
1: Il Condor inizia a far girare le rotelle e mette in pratica, e questa è la grande idea del film, no? Mette in pratica tutte quelle che sono state le sue letture. Incredibilmente lui si trova catapultato dentro un romanzo, dentro un libro, dentro un fumetto, da persona normale diventa l'eroe di questa disavventura. Si ricorda che in ufficio assente era il suo amico Ralph Heidegger e va a casa sua a cercarlo e scopre che è stato assassinato. E nel mentre uno dei suoi superiori, Higgins, un personaggio importante nel film, prende l'elicottero e va a cercarlo.
13: C'è stato un colpo a una delle tue sezioni.
14: Dove?
13: A New York, la nona.
14: Che possono aver fatto? Avranno rubato qualche libro.
13: Hanno colpito duro. Come?
14: Ma lì sono tutti topi di biblioteca.
13: Ne hanno fatto fuori 7 su 8. Ho prenotato sull'aereo per New York, fra mezz'ora.
14: Dici che uno dei miei uomini se l'ha cavata?
13: Condor, lo conosci?
14: No. Ma sarà in grado di venire a riferire?
13: Non l'hanno toccato, era fuori ufficio per la colazione.
14: Che dici di quello che è successo?
13: Non si sa dov'è. Al primo contatto telefonico era sotto shock.
14: Chi è che lo tira fuori?
13: Higgins.
1: A questo punto del film possiamo dire che questo è un film, è anche un film sulla CIA e che rientra all'interno del filone della teoria del complotto. Dobbiamo ricordare l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy nel 1963, la perdita dell'innocenza americana. Sara, per certi versi, e quella del fratello Bob qualche anno più tardi. E poi, soprattutto, lo scandalo del Watergate. La CIA viene presa come il male, non tutta la CIA, ma elementi eversivi separati, autonomi all'interno della CIA. Torniamo con il nostro Turner, il quale è in fuga, ormai tutto il film racconta una fuga, fa una cosa che forse non dovrebbe fare. Torna a casa sua, almeno prova a tornare a casa sua, perché fortunatamente la vicina gli dice che alcuni suoi amici lo stanno aspettando. Evidentemente non sono amici suoi e Turner capisce grado per grado che la cosa è molto ma molto seria e scappa. Nel mentre il vice direttore della CIA, che si chiama Wicks, arriva da Langley a New York in elicottero per sovraintendere la situazione.
15: Emergenza.
16: Sono Condor.
15: Rimani in linea, ti collego con la centrale di New York.
17: Hello, Condor.
16: Chi è che parla?
17: Vice direttore Higgins, centrale New York. Mi occupo io di lei. Dove si trova?
16: Com'è che io un nome in codice e lei no?
17: Dove si trova, Condor?
16: Qui.
17: Sta bene?
16: Ma è ammattito, sono morti tutti.
17: Non si agiti, stia calmo e noi la guidiamo in porto. Ecco come faremo. Lo conosce l'hotel Ansonia?
16: Broadway, angolo 73esima strada.
17: Broadway e 73esima. C'è una stradina alle spalle dell'hotel. Tra 60 minuti, esattamente alle 15.30, deve trovarsi in quella stradina entrando dal lato della 73esima, è chiaro?
16: Ci trovo lei lì?
17: È appena arrivato da Langley il capo della sua sezione, lui la porterà in salvo.
16: Non ci siamo mai visti con lui.
18: Non si preoccupi, sta studiando le sue fotografie.
17: Lui porterà una copia del giornale di Wall Street.
18: Dalla mano sinistra.
16: A casa mia c'erano due uomini.
19: Perché ci è andato? Le si era detto di non andarci.
16: Volevo farmi la barba. Chi erano?
17: Due dei nostri.
16: Che ci vanno a fare a casa mia? Io non vado in nessuna stradina con nessuno di voi, a me ne fotto del giornale di Wall Street.
17: Io capisco che per lei è stata una brutta giornata, un'esperienza...
16: Una bella esperienza, indovinato.
17: E va bene, Turner. Verrà anche una faccia che le è familiare, uno che lei conosce.
16: E chi mi è rimasto?
18: Lei ha un amico al nostro ufficio statistico, si chiama Sam Barber.
16: Sam, tutte le carte ci avete in mano, eh?
18: D'accordo su Barber?
16: Sì, Sam va bene.
1: Vanno a cercare Sam e lo preparano per questo incontro.
20: Lei è un impiegato, non è un agente. È una precauzione regolamentare.
21: Per ricevere un amico.
22: Un corsetto anche per lei, Mr. Wicks?
20: No, grazie.
22: Vuole un'arma?
20: C'è una 45.
22: E come no?
20: No, no, aspetti. L'aiuto io a infilarlo.
21: Senta, ma si può sapere che diavolo è successo oggi?
20: Quando?
21: Stamattina. Tutti quei morti.
20: Quali morti?
1: Il capo di Langley e Sam si fanno trovare nel luogo dell'appuntamento in un vicolo dove accade il fattaccio.
16: Sam!
21: Eccole qui.
16: Ma che fa? Dio, è proprio lui! Dio!
1: Sarà proprio il vice direttore della CIA che ucciderà l'amico del Condor, Sam, con un colpo secco sparato alla gola. Qui capiamo che una parte della CIA è corrotta e sta coprendo un fattaccio. E lo fa attraverso uno dei suoi massimi esponenti. Qui siamo al secondo punto di svolta del film, perché Joe Turner ha un'idea geniale: rapire una donna. Perché la rapisce? La rapisce perché ha bisogno di un luogo sicuro dove stare e poter ragionare. Lui si rifugia dentro un negozio di abbigliamento, siamo tra l'altro nel periodo natalizio, scruta e spia una donna che sta facendo degli acquisti, quando esce la insegue, le punta una pistola e la costringe a salire sulla sua jeep e andare a casa sua. Questa donna è Faye Dunaway.
16: Su, su!
23: La prego, non mi faccia del male, la prego.
16: Dove abiti? Dove abiti?
23: Verso Brooklyn.
16: Sola?
23: Vivo con un amico.
16: Tu vivi sola, avanti su.
1: Joe e Katie arrivano a Brooklyn, quindi escono fuori da Manhattan, forse in una zona più sicura per l'appunto, e si installa dentro la casa di Katie.
17: Condor ci ha colpiti entrambi. Sono le uniche parole che Wicks ha pronunciato prima che lo portassero in camera operatoria.
13: E quello che era con lui? Barber? È morto?
17: Fulminato, Mr. Atwood.
24: E bisogna aggiungere che come mira è stato un colpo eccezionale. Meno d'un pollice dal corsetto antiproiettile.
13: Io pensavo che quel
25: un
13: Condor...
25: Un momento.
13: Ma Condor è abilitato all'uso della pistola.
17: Due anni di servizio militare. Genio telefonisti. Riparatore, installatore, centralinista. 6 mesi di servizio all'estero. Congedato nel 61, impiegato nei laboratori telefonici della Bell. Borsa universitaria per congedati.
24: La domanda era un'altra, Mr. Higgins. È abilitato all'uso della pistola?
17: No, durante il militare solo moschetto e carabina. Evidentemente li ha centrati per casa. O si dovrebbe dedurre che...
24: Sì?
0: Cosa si dovrebbe dedurre, Mr. Higgins?
24: Che Condor non è quello che appare dalla sua scheda.
0: Da dove ha imparato a sfuggire così bene?
17: Condor legge.
0: Che fa?
24: E che significa questo?
17: Significa che ha letto e legge libri su ogni argomento.
0: Wix è tutto quello che abbiamo. Ma dove è ricoverato? Qui da noi?
17: Non da noi. Quando abbiamo saputo era già stato ricoverato in un ospedale pubblico.
0: Facciamo trapelare il nome di quell'ospedale. Condor andrà per finirlo e cade in trappola.
24: Ve lo sconsiglio, non vi aspettate troppi errori da quell'uomo. In fondo si sta dimostrando più dotato di qualunque altro nostro lettore o ricercatore. E io mi domando, agisce in proprio in questo affare? O si è lasciato convincere? C'è qualcuno che lo manovra? È un omosessuale, un fallito. È ricattabile. Perché non è venuto da noi, seguendo docilmente Mr. Wicks?
1: Si apre qui una parentesi importante nel film, un altro momento clou, che è quello del rapporto tra un uomo e una donna. Anche nei 3 giorni del Condor c'è una storia d'amore bellissima, melodrammatica, tra un uomo e una donna. Qui inizia il momento di questa storia, che ha un inizio e una fine molto conciso e circoscritto. Il Condor cerca di spiegare a Kate qual è la sua storia.
23: Industrie Tentrex.
24: È una maschera.
23: Cosa?
24: Io lavoro per la CIA.
23: Ah sì? E la sua missione per oggi era quella di rapire una ragazza?
24: Guardi nella guida. Controlli. Industrie Tentrex. E poi guardi un po' il numero della CIA in New York.
23: È nella guida come quello di mia zia Gladys?
24: Tra gli uffici governativi degli Stati Uniti. Cerchi. Fa la fotografa. E fate lei.
23: Ah, eccolo qui. È lo stesso numero. Ma può essere anche falsa questa tessera.
24: Sì, potevo farmela stampare, ma non è così.
23: Allora è vero che lavora lì.
24: Seduta.
23: Gliel'avevo detto che ho un amico. Sì, taglia 54 forte. Ho un debole per la taglia 54. Lei che misura è?
24: Che fai, pagliaccio?
23: Ma io ho paura.
24: E ho paura anch'io.
23: Ma se ha una pistola, paura di che cosa?
24: Di tutto. Sì, non mi basta neanche questa. Senta, lavoro per la CIA, sì. Ma non sono una spia. Sto lì per leggere libri. Leggiamo tutto quello che si pubblica nel mondo. E poi tutte le trame, i trucchi legali, i cifrari, tutto. Li mettiamo in un computer e il computer li confronta con tutte le operazioni in corso e i piani della CIA. Io cerco i punti deboli, le nuove idee. Leggo libri polizieschi, romanzi, periodici. Un lavoro come questo. Io dico, ma chi? Chi lo poteva inventare? Un lavoro così. E adesso c'è qualcuno che vuole uccidermi.
23: Chi?
24: Non lo so. Ci sarà una ragione. E ho bisogno assoluto di un posto sicuro per un po' di tempo, per capire che succede.
23: Qui?
24: Qui.
23: Sembra una favola.
24: Chi è quel tale taglia 54?
23: Ora si trova in montagna e mi sta aspettando. Volevamo fare un lungo giro sugli sci, fuori del mondo, per qualche settimana.
24: A che ora c'è il notiziario? Alle 6?
23: Sì, alle 6.
24: 40 minuti. Venga qui.
23: No, la prego, mi lasci.
24: Qui?
23: La prego, no.
24: Si stenda. Giù, contro il muro. Le braccia dietro la schiena. Ferma così. Stia ben attenta. Io sono sfinito. Ho bisogno di chiudere gli occhi per qualche minuto. Se no, non riesco a pensare. Non faccio movimenti. E non cerchi di fuggire. Non ci provi, io me ne accorgerò. E finisce male per lei, giuro.
23: Non potrei restare nell'altra camera.
24: No.
23: A quello che mi ha raccontato io ci credo.
24: Non è vero. Stento pure io a crederci.
1: Mentre il Condor cerca di riprendersi a casa di Katie, il complotto, il meccanismo va avanti e il killer, interpretato da Max von Sydow, viene a confronto con il suo referente, con il suo datore di lavoro, che è uno dei capi della CIA.
0: Naturalmente incluso Condor.
17: Lo so, vi devo Condor.
0: Altrimenti sarebbe stato...
17: Altrimenti per me non esiste.
0: E per Condor quanto ci vorrà?
17: Vuole una previsione?
0: Il fattore tempo è importante.
17: Avete sempre fretta, voi altri. Condor è un dilettante. È smarrito, imprevedibile, forse un po' sentimentale. Può anche fregare un professionista. Non per abilità, ma appunto perché è smarrito. Non si sa mai cosa farà. Il contrario di Wicks, che è sempre prevedibile. E quell'altro che Condor ha ucciso nella stradina, chi è?
0: Un amico suo.
17: Amico intimo?
0: Penso di sì, perché?
2: È un dato che può servirmi. Come si chiamava?
0: Non lo so. Non era nessuno.
2: Era qualcuno per Condor. Cerchi il suo nome e il suo recapito. Me li darà alla mia prossima telefonata.
0: Bene. Che facciamo, Wicks?
2: Vuole evitare che sia interrogato, perché sarà interrogato.
0: Questo bisogna impedirlo.
2: Ve lo farò gratis. Ho sbagliato con Condor. Wicks compenserà l'errore.
1: Il Condor si è preso qualche minuto di riposo, lo ha fatto legando Katie, tenendola vicino a sé, e qui c'è già il primo avvicinamento, il primo contatto. Si sveglia e accende la televisione perché vuole apprendere dal notiziario cosa è successo, almeno quello che il notiziario riporta.
3: Ed ora le ultimissime testimonianze e cronache a cura di Stan Roberts. Cominciamo da un servizio sui fatti dell'Hotel Ansonia. La sparatoria avvenuta oggi alle spalle dell'Hotel Ansonia rimane tuttora avvolta nel mistero. L'identità delle vittime non è stata ancora rivelata e, secondo un portavoce della polizia, la droga questa volta non c'entra e si esclude.
4: Ha detto vittime?
3: L'ipotesi di una rapina. Scusi, tenente, può dirci qualcosa sui possibili moventi?
5: No, niente per il momento.
3: Sono state identificate le vittime?
5: Beh, si tratta di impiegati di una grande compagnia d'assicurazioni. Stavano svolgendo una normale ispezione contro eventuali frodi contrattuali.
3: E secondo lei le vittime conoscevano il loro aggressore o i loro aggressori?
5: Assolutamente no.
3: Mi scusi. Riepilogando, un uomo ucciso e un altro gravemente ferito in una viuzza ad ovest di Manhattan. E l'uomo che ha sparato? Ancora latitante. Abbiamo trasmesso un servizio di Stan Roberts da New York.
4: Cristo! Vittime, ma cosa ha detto? Ma cosa è successo in quella viuzza? Io non gli ho sparato.
23: Lei ha detto che a qualcuno ha sparato.
4: Ma non a Stan!
23: In quell'intervista nessuno ha parlato di uomini della CIA.
4: Ma erano lì. C'erano. E la prova è quell'intervista.
23: Lei pensa che quelli hanno mentito?
4: Eh sì, sono obbligati a camuffare i fatti.
6: Un momento. Chi aveva detto Higgins? Aveva detto che lui non sarebbe venuto lì, che invece veniva il capo della mia sezione, che stava arrivando per...
4: Il capo della sezione? Stava arrivando apposta per me da Washington e che avrebbe accompagnato Sam. Ma Sam avrà telefonato alla moglie.
25: Hello?
4: Ci vado. Prendo la macchina.
23: Guardi che questo è un furto. Vuol mettersi nei guai anche con la polizia?
4: Quel tale che è in montagna, che farà se non la vede arrivare?
23: Può telefonare. Da un momento all'altro.
4: Insomma, c'è pericolo che si presenti qui?
23: Questi sono affari personali. La pistola le dà il diritto di maltrattarmi, non il diritto di farmi domande.
4: Che dice maltrattarmi? Ma forse maltrattarmi?
23: Certo, e che sta facendo?
4: L'ho aggredita.
23: Mia, mettendo tutto.
4: Che l'ho forse violentata.
23: La notte è lunga.
4: Insomma, non crede niente di quello che le ho detto.
23: Ma sì, credo che è nei guai, in pericolo. Ma non capisco di che si tratta. E non so nemmeno in tutto questo quanto c'è di inventato. Ecco, sì, io sento che...
4: Non importa, non ha nessuna importanza.
23: No, è importante, niente, aspetti un momento, scusi, ma com'è che non capisci che quello che mi sta dicendo...
4: Dentro!
23: Oh, ma cosa vuol fare? Ma mi lasci andare!
4: Basta!
23: Oh, è un bruto! Non voglio essere legato, per favore!
4: Zitto!
23: Non è giusto.
4: Lo so.
1: Come abbiamo sentito, il Condor apprende che l'amico Sam è stato ucciso e che è stato incolpato lui, il Condor, di questo omicidio. Decide allora di andare a casa dell'amico Sam per avvisare la moglie del fatto che Sam è stato ucciso.
23: Ma che c'è? Cos'è, Joe? Perché? Che c'è che non va? Dimmi.
4: Come l'hai saputo? Che Sam sta tardi in ufficio.
23: Perché? Che pensi che stia facendo?
4: Quando ti ha telefonato?
23: Non so, alle 2:30.
4: Cosa ti ha detto? Esattamente.
23: Beh, non è stato lui, è stata la centrale a chiamare.
4: Chi della centrale?
23: Non ho riconosciuto la voce, non era però la signora che chiama di solito. Hello?
4: Che c'è?
23: Accidenti, è la terza volta stasera.
4: La terza volta?
23: Sarà qualche scassinatore che controlla se siamo in casa.
4: Devi allontanarti da qui.
23: Non posso, Joe.
4: Non perdere un attimo, devi fare quello che ti dico.
23: Ma la cena!
4: Dammi retta, lassù da Bill e Jane. E resta lì finché non ti chiamo io.
23: Joe, ma che sta succedendo?
4: Fa quello che ti ho detto, ti prego.
23: Scusa, Joe, ma lei...
4: Non discutere, muoviti.
23: Aspetta, non capisco. Io... Ma Joe...
4: Va di sopra e resta.
23: No, io devo...
4: Va come ti ho detto. Ti telefonerò. E non uscire.
23: Joe!
4: Telefonerò.
23: Mi fai paura.
4: Ti chiamerò, ti prego.
23: Ma che è successo a Sam?
1: La mette in salvo, entra in un ascensore e lì incontra il killer, Joubert, Max von Sydow.
4: Dopo di lei. No, prima lei.
23: Ma lei ci viene perché le piace Mike, che se ne frega della musica. E tu perché ci vieni? Perché ti piace il la bemolle? L'hai detto, Peggy, hai votato giusto.
4: Oh, ragazzi, ma che si fa? Possibile che quei due devono farsi sempre aspettare?
6: C'è qualcuno che sa aprire uno sportello?
23: Perché?
6: Ho chiuso le mie chiavi in macchina e non so come entrare. C'è una buona mancia, un paio di dollari, ok?
23: Ma perché ci ha preso?
1: In una scena altrettanto magistrale dal punto di vista della regia, vediamo il Condor sfuggire all'attentato, all'esecuzione sicura del killer, approfittando di un gruppo di ragazzi che sta uscendo dal palazzo. Nel mentre però che fugge, lui riesce a salire in macchina e andar via. Joubert, con un piccolo binocolo, legge la targa della sua macchina, e questo è un passaggio importante per capire poi quello che accadrà.
4: Deve rispondere al telefono.
23: Elo?
7: Ma dove diavolo eri? Perché non rispondevi?
23: Ben?
7: Scusa, ma chi credevi che fosse?
23: Ben.
7: Ma a quest'ora non dovevi già essere qui da me, si può sapere che hai fatto?
23: Sì, lo so, io...
7: E non sei neanche partita, perché?
23: Sono bloccata, sì, bloccata qui.
7: Bloccata? Ma dico... Ma che razza di scuse vai inventando? Ma insomma, che succede? Questo viaggio non ti interessa?
23: Sì che mi interessa.
7: Già, si vede. È tutto
23: il no, ti assicuro.
7: E via, andiamo, non è la prima volta che succede, all'ultimo momento, una scusa.
23: No, stavolta è diverso.
7: Ma cos'è che t'ha bloccato, si può sapere?
23: L'auto.
7: Chi ha la macchina?
23: Non va, è bloccata.
7: Che? Cosa, cos'è che non va?
23: La dinamo non va.
7: La dinamo? Ma questo andrà per le lunghe.
23: Speriamo di no.
7: La dinamo.
23: Ho cercato di chiamarti prima, ma...
7: Beh, per la dinamo ce ne vuole di tempo. Senti, lascia perdere la macchina, è meglio che prendi il pullman domattina presto.
23: Sì, proverò.
7: Proverò, Cristo, ma sei strana, che diavolo. Lo sai che sei davvero strana. Vuoi scherzare o cosa ti piglia? Non stai bene?
23: No, no, sto bene, sto bene.
7: Da come parli non direi.
23: Io vorrei che tu mi capissi.
7: È che... Beh, maledizione, mi è andata storta, ecco tutto, va sempre tutto al rovescio. Vedi, ci tenevo a stare insieme con te quassù, stasera. Prendi il primo pullman di domani mattina, ok?
23: Va bene. Buonanotte, amore.
7: Buonanotte.
24: Senta, io me ne vado domattina.
23: Dove? È andata bene?
24: Cosa bene?
23: Lì dove corso con la macchina. È andato tutto bene?
24: Ho molti dubbi.
23: Oddio. Vorrei saperne di più. Sì, di lei, di quello che è successo. Di quello che era ieri, che è oggi.
24: Non ricordo più niente di ieri. E oggi è buio.
23: Perché ha voluto legarmi in questo modo? Pensava che avrei chiamato la polizia. Non l'avrei fatto.
24: Perché?
23: Alle volte mi capita di scattare una fotografia che non sembra mia, ma l'ho fatta io e non posso negare che è mia. Non posso rifiutarla e neanche distruggerla. Queste fotografie le metto da parte.
24: Sarei curioso di vederle.
23: Non ci conosciamo fino a questo punto.
24: Conosce nessun altro fino a questo punto.
23: So solo che non voglio conoscere lei fino a questo punto. Perché non credo che lei vivrà per molto ancora.
24: Beh, potrei anche sorprenderla. Ma non è la verità quello che ha detto.
23: Cosa vuol
24: dire?
23: Perché
24: lei in fondo preferirebbe qualcuno che non ha molto da vivere. In ogni caso qualcuno che passa e se ne va.
23: Non è vero.
24: Non deve dimenticare che nelle sue fotografie bellissime ci sono sempre... alberi senza foglie e viali sempre deserti in novembre. Com'è che non mi ha chiesto di slegarle le mani?
23: Insomma, che vuole da me?
24: Solo poter fermare tutto, cancellare tutto per un attimo, per il poco che resta di questa notte e andar via.
1: Questa scena, la scena dell'amore, dell'incontro, della seduzione, è perfetta. È un piccolo, minuscolo, circoscritto melodramma all'interno di un film spionistico. Perché diciamo melodramma? Perché si tratta di una storia di amore impossibile.
23: Non hai dormito bene.
24: E tu?
23: Sì, ma tu no. Sei da molto in piedi.
24: Senti, mi è venuta un'idea. Sì, ho fatto un piano. Non so se funzionerà, ma dovresti aiutarmi.
23: T'ho mai rifiutato niente.
24: Ma...
23: Vedi, quando sei calmo ti giuro che sei l'uomo più dolce che si possa desiderare. Hai fatto sogni brutti. Parlavi nel sonno.
24: Cosa ho detto?
23: Chi è Janice? Ecco sì, voglio dire, era una volontaria o in servizio obbligatorio come me.
24: Era una mia amica. È morta.
23: Ho il permesso di fare una doccia.
24: L'aiuto che ti ho chiesto non è un obbligo.
23: No, è un dovere. Per una che si porta a letto una spia è un dovere. sempre. Scusami.
8: No.
23: Ma no, non volevo dire questo.
1: Il risveglio, come abbiamo sentito, è anche questo un gran momento. Al risveglio, la mattina dopo, c'è intimità, ma c'è anche nervosismo. La storia, per certi versi, sta già per finire. Quello che accade subito dopo, perché la macchina del complotto riprende, è che addirittura Wicks, quindi un dirigente della CIA che era stato ferito nel conflitto a fuoco nel vicolo precedentemente, viene ucciso in ospedale. Il risveglio appunto sarà piuttosto amaro, perché a un certo punto suona il postino alla porta, è un finto postino. E come sono riusciti a rintracciarlo? Perché Joubert ha letto la targa e sono risaliti alla residenza di questa donna. Il postino porta un pacco, ma sotto la mantella ha un mitragliatore. Dopo una colluttazione e una sparatoria, il Condor riesce ad uccidere il postino, lo controlla e trova un biglietto con dei numeri di telefono e una chiave. Saranno gli elementi che porteranno avanti la nostra storia. Dai numeri di telefono il Condor capisce alcune altre cose.
9: Qui Langley.
8: Langley? La CIA?
9: Qui Langley.
8: Interno 1891.
10: 1891.
8: Voglio parlare con Mr. Wicks.
10: Non è qui in questo momento. Chi è che lo vuole, prego?
8: Come ti senti, ok?
23: Sì, ma di tu a questa gente, che cosa gli hai fatto?
8: Quale gente? Non so neanche chi sono. Io mando un rapporto e qualcuno al quartier generale lo legge, almeno dovrebbe. È il capo della mia sezione e lui viene a New York e mi spara.
23: Ma tu lo conoscevi?
8: No.
23: E quel postino? Non lo conoscevi?
8: No. Ma quel tale del quartier generale, mio capo, lui lo conosceva, sì, il postino.
23: Così non puoi prevedere chi sarà il prossimo?
8: Non voglio aspettare il prossimo. Domanda. Esiste un altro servizio segreto all'insaputa della stessa CIA che lega certi paesi di lingua araba con quelli di lingua olandese o spagnola?
1: A questo punto il Condor ha bisogno di aiuto e coinvolge Katie, che si fa coinvolgere, e la convince ad diventare operativa. Quindi entrambi vanno, invece di fuggire, vanno al centro, nel cuore del complotto, ovvero nel palazzo della CIA. Katie fa finta di dover sostenere un colloquio per un'assunzione, in questo modo riesce a entrare dentro gli uffici della CIA e scopriremo fra pochissimo a individuare fisicamente la faccia di Higgins, ovvero della persona con cui il Condor fino ad ora ha avuto rapporti telefonici.
23: Scusi, l'ho interrotta, ma vede, c'è un mio vecchio amico che mi ha pregata di portarle un messaggio. Ecco il testo. Egregio Mr. Higgins, le presento una mia carissima amica, Sparviero Nero. La prego d'accompagnarla fuori del locale. C'è un'uscita che dà su una South Street. Cerchi di non perdere tempo. Andiamo? Al posto suo andrei subito, perché lui ha con sé una grossa pistola e in questo momento siamo sotto la sua mira. E questo glielo conservo io. Usciamo?
8: Alzati, sta su, seduto. Mettiti seduto, con le spalle al finestrino.
11: Calma, non agitare. Non sono armato.
8: Ci potrebbero seguire se hai una trasmittente nascosta addosso. Che cos'è questo?
11: Una trasmittente? Si vede che da legge di libri.
8: Questo per Dio non è un libro, c'è puzza di marcio che appesta la compagnia.
11: Non ti eri mai lamentato fino a ieri?
8: Non avevate ucciso i miei amici fino a ieri.
11: Quella via.
8: L'istituto chi l'ha salito?
11: C'è stata un'assemblea sull'argomento. È venuto fuori il tuo nome.
8: Importazioni dai 5 continenti, sapevi niente?
11: Dove l'hai trovato?
8: L'aveva il postino.
11: Che postino?
8: Il vostro inviato, quello in divisa di postino, con a tracolla la sua brava borsa col mitragliatore.
11: Ma hai usato postino in divisa?
8: Allora conoscerai almeno quell'altro gentiluomo, alto 1,90 m, biondiccio, forte, sicuro di sé. Non è americano. Dall'aspetto, dal modo di parlare e di vestire, si direbbe un europeo. Inglese, francese forse.
1: Scopriremo che in verità questo Higgins, che fino adesso è stato un personaggio ambiguo, non ha niente a che fare con il complotto, con il braccio armato della CIA.
8: Io scopro tracce di una mossa dei servizi segreti che la CIA sembra ignorare del tutto e mando un rapporto. Dopodiché non si spiega come che qualcuno comincia a perdere la testa. C'è del marcio nella CIA, te l'ho detto, Higgins. Non parli, eh? Ma perché siete tutti così evasivi?
11: Io non sono evasivo. Io non ne so niente. Ed è questo che mi preoccupa. Io non ne so niente.
8: E domanda a Wicks.
11: Wicks è morto. Qualcuno gli ha strappato il cannello dell'ossigeno all'ospedale.
8: Devi farmi rientrare.
17: Perché? Qual è il vantaggio? Se hai visto giusto e loro sono all'interno, che vantaggio c'è a riportarti dentro?
6: Insomma, che devo fare io?
17: Mi dispiace.
1: Dopo essersi confrontato con Higgins, Condor ha delle informazioni in più, però rimane il sospetto. Il sospetto è su tutto, questo è un film sulla nascita del sospetto. Nella sua inchiesta, oltre al numero di telefono, come abbiamo detto poc'anzi, trova nelle tasche del postino una chiave e cerca di capire qual è l'origine di questa chiave, e capisce che è la chiave di una stanza di un hotel.
17: Sì?
6: È un'inchiesta sugli uccelli. Lei pensa che il condor è una specie destinata a sparire?
1: Come abbiamo sentito, il condor fa una chiamata al killer dicendo che appunto il condor è una razza forse in estinzione, è un'esca, tant'è che Joubert subito dopo chiama direttamente il suo referente Atwood e lui scopre il condor, quindi, che c'è questo Atwood.
17: Ho avuto una telefonata interessante.
12: A che proposito?
17: Di un uccello appartenente a una specie che sta per morire, il condor.
12: Ha avuto anche lei questa telefonata?
14: È una pazzia chiamarmi qui.
17: A lei non hanno telefonato?
14: No.
12: Deve essere stata
17: l'associazione ornitologica.
1: Subito dopo il confronto con il Condor, parallelamente quindi alle indagini che sta facendo il Condor, anche Higgins, che scopriamo non essere una mela marcia, fa un'indagine per sapere chi è che all'interno della CIA ha messo su questo complotto.
17: L'ultima scheda di Lucifer.
15: È morto.
17: Sì, nel registro dei contrattisti Lucifer mi risulta morto. In servizio e per causa di servizio. E la morte fu confermata da parecchie persone.
15: Aspetta, vediamo che ci dà il computer. Vai con la scheda.
17: Fine del rapporto. Agente a contratto Joubert. Morte convalidata dall'ufficiale addetto Wicks e dal suo assistente Lloyd.
15: Lo davano per morto quei figli di puttana. Legati a filo doppio. Wicks, Lloyd e Joubert.
1: Il Condor ha iniziato a mettere tutti i pezzi insieme. Ormai il quadro è abbastanza chiaro. Chiama nuovamente Higgins, che è appunto il suo referente dentro la CIA, di qualcuno in qualche modo deve fidarsi, e denuncia l'esistenza del killer di Joubert. Siamo alle battute finali del film, il Condor ormai ha scoperto tutto e va diretto nella casa del signor complotto, va nel Maryland a casa di Atwood.
23: Che ci vai a fare nel Maryland?
6: Trovare uno.
23: Sempre segreti.
6: Come le fotografie che tu nascondi.
23: Già. Mi piacerebbe. Sì, forse un giorno te le farò vedere. Se sopravvivi a tutto questo.
6: Accompagnami fino a Washington.
23: Non chiedermelo.
6: Oddio, ora non devi pensare che.
23: Sta zitto.
18: Evetora!
6: Senti, tu non devi lasciarti andare, eh?
23: Farò del mio meglio.
6: Sii felice.
1: Mentre Condor compie, porta a termine la sua missione, Higgins ha scoperto che c'è una mela marcia, ma il valore ultimo del lavoro, della missione della CIA, deve essere salvaguardato. Mentre il Condor finalmente è arrivato nel Maryland, si inserisce, si intrufola dentro la casa di Atwood e avviene il confronto. Qui si scoprono tutte le carte.
6: Chi sei tu? Ma che cosa fa qui?
15: Faccio il Condor.
6: Siediti.
15: E tu che mestiere fai?
6: Tutto questo è grottesco.
15: E dimmi cosa fai. Esattamente.
6: Vice direttore al settore operativo.
15: Di quale zona?
6: Medio Oriente.
15: Che operazioni hai in corso? Che stai preparando? Qual è il segreto che ha provocato la morte di tutti i miei colleghi all'istituto letterario?
6: Nessun segreto.
15: Wicks, ti mostrerò il mio rapporto.
6: Quale rapporto?
15: Sì. Intralciava i tuoi programmi quel rapporto.
6: In che modo?
15: No. Dimmi in che modo? Che gliene può fregare al settore operativo di quattro stupidi libri? Un libro in olandese. Un libro che viene dal Venezuela. Un libro giallo in arabo. Ma che diavolo c'è di così importante in quel...
6: Il petrolio. È per il petrolio tutta questa sporca storia. Non è vero?
15: Sì, per questo.
17: Non ti voltare. Metti la pistola sul tavolo. E non ti muovere.
6: Perché?
17: Hai toccato altre cose oltre la sedia?
6: Lavori di nuovo per la compagnia.
14: Sì. Non vedi?
18: Per Dio, t'hanno ripreso.
14: Solo per questo.
18: Allora, il tuo lavoro non è finito.
14: Pardon? Oh no, non ho nessun impegno con la compagnia riguardo a te. E poi non sapevano che tu fossi qui. Io ero sicuro di trovarti.
18: Ma quel postino, non eri stato tu a mandarmelo?
14: Sì, perché allora lavoravo per conto di Atwood. Ma come vedi... Vieni, usciamo. Vuoi un passaggio?
18: Vorrei ritornarmene a New York.
14: Non vedo un grande avvenire per te lì.
18: Che suggerisci allora?
14: Beh, personalmente preferisco l'Europa.
18: L'Europa?
14: Sì. Vedi, il fatto è che il mio lavoro non è poi malvagio, capisci? Alla fine c'è sempre qualcuno che paga.
18: Io in America ci sono nato, Schubert. E mi sento male appena mi allontano un po'.
1: Questo potrebbe sembrare uno dei finali del film. Pollack spesso usa diversi finali nei suoi film. Il vero finale sta per arrivare. Il Condor cerca Higgins e sentiamo cosa gli dice.
18: Va, torna alla tua compagnia. Che aspetti? È troppo tardi.
14: Cosa?
18: Non vedi dove siamo? Tutto scritto e consegnato. È da lì che spediscono le copie. È tutto in mano loro. Nero su bianco. Da cima a fondo.
14: È scritto? Ma cosa è scritto?
18: Ho raccontato i fatti. Voi fate esperimenti. Io racconto fatti veri.
14: Che stronzo. Sei un povero stronzo, figlio di puttana. Hai fatto più danno di quanto non ti immagini.
18: È quello che spero.
14: Ehi, Turner. Sei sicuro che lo stampano? Vai, vai, continua pure per la tua strada. Ma dove arrivi se poi non lo stampano?
18: Lo stampano.
14: E cosa ne sai?
1: Siamo arrivati dunque in chiusura di questo thriller. Io sono Dario Zonta, ringrazio chi ha fatto la puntata, Francesca Levi e Maddalena Amici, la nostra regista Miriam Mauti. Rimando all'appuntamento quotidiano di Hollywood Party tutti i giorni alle 19 e vi lascio con l'immagine di questo uomo meraviglioso, Robert Redford, nei Tre giorni del Condor.
19: Domenica per il ciclo Vie di fuga, Fuga da New York di John Carpenter.
20: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
21: Suo figlio ha avuto un incidente.
22: Devo leggere il contatore, mi apre?
26: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
27: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
28: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
29: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
28: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
30: Rai Radio 3. Meteoradio.
31: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata ancora qualche piovasco al nord, ma in graduale attenuazione. Cielo sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nella giornata di domani, cielo in prevalenza sereno sul paese, con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi, anche di tipo temporalesco in aree alpine e prealpina, e qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Grazie Bossini, questa sera Radio 3 Suite con Davide Gabrielli e Francesco Napoleoni alla console, Valerio Giannetti in regia. E il nostro programma si apre tra pochissimo con una diretta per il primo concerto del Festival dei Festival. Alle 20 circa ci collegheremo con Montpellier per il Festival Radio France Suite con Davide Gabrielli e Francesco Napoleoni alla console, Valerio Giannetti in regia. E il nostro programma si apre tra pochissimo con una diretta per il primo concerto del Festival dei Festival. Alle 20 circa ci collegheremo con Montpellier per il Festival Radio France Occitanie Montpellier. L'Orchestre Nationale Montpellier, diretta da il suo

ci farà ascoltare musiche di Charles Ives, di Gustav Mahler e di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Il concerto ci porterà verso le 22 circa. A quel punto nel nostro magazine parleremo di una mostra al Mambo di Bologna, il Museo d'Arte Moderna di Bologna. Luigi Ghirri e Gianni Celati, Verso la Foce, a cura di Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli, che saranno entrambi con noi questa sera. Poi si apre la parte jazz, il secondo concerto della nostra serata del Festival dei Festival, con un concerto che viene dal Festival di Schaffhausen Jazz, protagonista Louise Knobel con un trio, cioè lei con Chloé Marsigny al clarinetto basso e Vincent André alla batteria. Questo è tutto per la nostra scaletta di stasera. Ricordo il numero anche di SMS e WhatsApp, 335 5634 296, ma soprattutto il numero per portare solidarietà alla popolazione del Venezuela colpita da un devastante terremoto. Noi insistiamo, tutta la settimana abbiamo insistito, vogliamo stimolare la vostra generosità in questo momento tanto difficile per quel popolo, e si possono donare varie forme di contributi, con 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Fastweb, Vodafone, Win3 eccetera, da 5 a 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb, Win3 e Tiscali, e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze e Poste Mobili. Il numero è 45595, ripeto 45595. Ma apriamo la trasmissione con una notizia triste, perché si è spento all'età di 86 anni Michael George Aspinall, musicologo, cantante, attore britannico, che aveva scelto come sua casa Napoli da molti anni, diventando uno dei più autorevoli ambasciatori culturali della musica partenopea di tutti i tempi. È un uomo di irresistibile simpatia, di grandissima cultura, di rara intelligenza. È stato veramente uno dei maggiori esperti del bel canto, della storia del canto, un raffinato divulgatore e anche naturalmente, come tutti gli inglesi, un uomo di grande ironia e di profondo humor. Le sue esibizioni originali sono diventate memorabili, An Travestì naturalmente. Ci saranno sicuramente altri spazi e altri momenti più agevoli, insomma, per ricordare la figura di Michael Aspinall. Vogliamo dedicargli la nostra copertina musicale, che era stata pensata in realtà per la mostra di Gianni Celati e Luigi Ghirri, ma mi pare che si adatti molto bene anche al ricordo di Aspinall. La Fantasia in re minore K397 di Wolfgang Amadeus Mozart, che noi ascoltiamo da Maria João Pires.

0: Quanto humor, quanto teatro nella musica di Mozart, in questa fantasia in re minore K397, si passa in un attimo dal gioco alla malinconia, è stata eseguita in maniera stupenda al pianoforte da Maria João Pires, e questo era il nostro omaggio a Michael Aspinall, che ci ha lasciato oggi all'età di 86 anni. E dopo questo ascolto noi adesso però ci avviciniamo al nostro concerto di questa sera, che viene in diretta dalla radio francese. Siamo infatti questa sera a Montpellier per il festival di Radio France Occitanie Montpellier. Protagonista l'Orchestra Nazionale Montpellier, che è diretta dal 2024 da Roderick Cox, che è stato appunto nominato direttore musicale di quest'orchestra nel 2024. Roderick Cox è un direttore americano che è cresciuto, diciamo, nelle università americane, in particolare è stato allievo di Robert Spano ad Aspen, in Colorado, e poi nel 2018 ha vinto uno dei più prestigiosi concorsi internazionali per la direzione d'orchestra, cioè il Sir Georg Scholti Conducting Award, e naturalmente quello è stato un po' il trampolino della sua carriera internazionale. E poi è arrivata anche questa opportunità felicissima di poter dirigere una grande orchestra come l'Orchestra Nazionale Montpellier, e quindi da lì, insomma, la sua vita, ancora molto giovane naturalmente, musicale, è diventata una vita sempre più di successi. Tra l'altro però lui non si è dimenticato anche delle sue origini, e quindi già dal 2019 ha fondato una istituzione che porta il suo nome, Roderick Cox Music Initiative, che sostanzialmente distribuisce borse di studio a giovani musicisti che vengono da contesti e comunità culturali marginalizzate, per permettere loro di pagare strumenti, lezioni, magari corsi di perfezionamento, insomma un'iniziativa volta verso i giovani musicisti più in difficoltà. Il programma di questa sera, che vede anche la partecipazione del mezzo soprano, anche lei americana, Jamie Barton, vede nella prima parte la musica di Charles Ives, The Unanswered Question, poi i Rookert Lieder di Gustav Mahler, e dopo l'intervallo ascolteremo la Sinfonia Patetica, la numero 6 in si minore, opera 74 di Tchaikovsky. È un programma che ha un filo rosso americano dentro di sé. Naturalmente Charles Ives è un musicista americano, ma dobbiamo ricordare anche che Gustav Mahler, dopo essere praticamente stato cacciato dall'opera di Vienna nel 1907, fu scritturato a New York, e quindi ha diretto fino al 1911, anno in cui poi è mancato, a New York, e quindi è stato uno dei protagonisti anche della vita culturale newyorkese, così come Tchaikovsky, che naturalmente è un autore profondamente russo. Ciò non di meno è stato anche, tanto le trombe radio, dicevo, ciò non di meno Tchaikovsky è stato anche il direttore che ha inaugurato la Carnegie Hall alla fine dell'Ottocento, e quindi, insomma, c'è questo filo rosso che tiene insieme questi tre nomi, questi tre autori nel segno appunto della musica del nuovo mondo. Ma cominciamo con Charles Ives, che stiamo per ascoltare tra poco, The Unanswered Question, una delle sue opere che è diventata ormai tra le più celebri e famose. Ma come tutta la produzione di Charles Ives, è stata conosciuta soltanto molto tardi, sostanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo lavoro all'inizio era stato scritto agli inizi del Novecento, siamo appunto nel 1907-1908, era stato scritto per fare un dittico con Central Park in the Dark, ed era un dittico che portava il nome di Two Contemplations, due contemplazioni, e poi dopo An Answer Question fu rivista da Ives negli anni 30 e adesso si presenta nella sua forma attuale, quella che stiamo per ascoltare anche noi questa sera. È una composizione diciamo che è strutturata in maniera molto, molto semplice da una parte e anche perfettamente in linea con il titolo, perché si tratta di una domanda posta da una tromba solista che pone questa frase abbastanza angolosa e anche armonicamente un po' ambigua su uno sfondo molto, molto tenuto, di note tenute da parte degli archi, pianissimo. E questa è la perenne questione dell'esistenza, la perenne domanda dell'esistenza, come viene spiegata dallo stesso Ives. Contro questa domanda, a cercare di rispondere a questa domanda, c'è qualcosa che fa da contrasto, un quartetto di strumenti a fiati che cercano di rispondere in maniera sempre più isterica, frustrata e dissonante a questa domanda perenne dell'esistenza, finché appunto tutto quanto si trasforma in una specie di caos in cui tre gruppi strumentali eseguono in tempi differenti contemporaneamente e anche c'è un elemento spaziale importante, perché appunto ci sono questi gruppi strumentali che sono disposti separatamente nello spazio, compresa la tromba solista che pone la questione perenne. Vediamo appunto, ascoltiamo anzi a che punto siamo della presentazione, così ci rendiamo conto.
1: Dont le premier violo solo ce soir sera Dorota Andrzejewska. Et c'est avec un grand plaisir que je retrouve cet orchestre que j'ai déjà présenté dimanche dernier pour l'ouverture de ce festival. C'était Place de l'Europe devant 15 000 personnes avec quelques musiques de films dirigées par Chloé Dufresne. Mais ce soir, c'est en direct sur France Musique. France Musique, que vous écoutez aujourd'hui à Montpellier sur 98.7. Mais sachez que ça va changer le 22 juillet prochain.
0: Siamo ancora agli applausi, ecco, finalmente, quindi evidentemente sarà entrato Roderick Cox sul podio dell'Orchestra Nazionale Montpellier. Vi lascio l'ascolto di The Unanswered Question di Charles Ives. Buon ascolto.
2: Dans le collegio di Santa Orsola, le silence est palpable.
1: C'est là que vous trouverez de plus amples explications et bien évidemment nous y reviendrons en détail sur notre antenne. Donc voici pour commencer ce
0: siamo abbastanza sorpresi da quello che sta accadendo, da quello che sentiamo in questo momento. Vediamo se riusciamo a riprendere il filo della matassa di questa serata, di questo concerto. Vediamo se questo applauso invece accoglie davvero Roderick Cox. Ricordo anche il numero di SMS 335 5634 296. Buon ascolto.

0: Déroutante cette partition de
1: L'Orchestra Nazionale Montpellier, diretta da Roderick Cox, ha eseguito The Unanswered Question di Charles Ives, una breve pagina che ha aperto il concerto di questa sera, un concerto che viene in diretta dal Festival Radio France Occitanie Montpellier, che prosegue adesso con il ciclo dei Rückert Lieder di Gustav Mahler, e entrerà sul palcoscenico il mezzo soprano Jamie Barton, a cui dedicheremo l'intervallo con un focus su di lei, quindi evito di raccontarvi troppo di lei adesso, e ci concentriamo rapidamente su questo ciclo di Lieder di Gustav Mahler, sono cinque in questo ordine. Questa sera Ich atmete einen linden Duft, respiravo un dolce profumo, Blicke mir nicht in den Lieder, non spiare le mie canzoni, Liebst du Schönheit, se mi ami per la bellezza, Mitternacht, mezzanotte, e Ich bin der Welt abhanden gekommen, perduto ormai io sono per il mondo. È un ciclo che Gustav Mahler compone agli inizi del Novecento, proprio nei primi anni del Novecento, tra il 1901 e il 1905. È un ciclo di Lieder che rappresenta anche il suo distacco dal mondo del Des Knaben Wunderhorn, la raccolta che fino allora aveva così procurato i testi per la maggior parte dei suoi Lieder. Invece qui si rivolge alla poesia di un grande poeta dell'Ottocento come Rückert, al quale si rivolgerà anche più in là per un altro ciclo su importanti Kinder Toten Lieder. Dunque credo che siamo arrivati forse abbastanza vicini all'inizio di questa parte, appunto, dedicata alla musica vocale di Gustav Mahler.
2: Metafisica, direi, ich bin der Welt abhanden gekommen. Et comme je le disais, après ces Rückert Lieder et après l'entracte,
1: credo che sia ancora ecco l'applauso che accoglie Jamie Barton, mezzoprano, e il direttore Roderick Cox, che dirigerà l'Orchestra Nazionale Montpellier nei Rückert Lieder di Gustav Mahler. Buon ascolto.

0: Ovation pour Jamie Barton.
1: Molto apprezzata dal pubblico di Montpellier questa interpretazione dei Rückert Lieder di Gustav Mahler che abbiamo ascoltato dal mezzo soprano Jamie Barton con l'Orchestra Nationale Montpellier diretta da Roderick Cox. Un concerto che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Festival Radio France Occitanie Montpellier. Intanto ascoltiamo con la coda dell'orecchio quello che succede per capire se eventualmente il mezzo soprano vorrà anche concedere magari un fuori programma al pubblico, visto anche appunto il calore degli applausi, e comunque questo è certamente uno dei cicli vocali più affascinanti di Gustav Mahler, e che si è chiuso con uno dei lead in assoluto più eterei, più metafisici, Ich bin der Welt abhanden gekommen, questa idea appunto di essere perduto rispetto a un mondo che ormai è sentito come separato e distante, ed è abbastanza curioso pensare che questo ciclo di Lieder in fondo è legato proprio al momento della conoscenza di Alma Mahler, dell'innamoramento con Alma Mahler, del matrimonio, quindi insomma un periodo certamente particolare. Ma d'altra parte Gustav Mahler, la musica di Gustav Mahler è uno straordinario e sensibilissimo radar della crisi della cultura europea, e quindi anche nei momenti appunto di intima felicità si avverte sempre così questo senso un po' angoscioso, questa crepa un po' angosciosa. Sentiamo ancora gli applausi che non accennano a calare di intensità, e poi avremo tempo anche di leggervi alcuni dei vostri messaggi al 335-5634-296. Intanto noi appunto ascoltiamo ancora gli applausi. Che però adesso si placcano. Ed eccoci entrati nell'intervallo, che sarà un intervallo relativamente breve, insomma meno di una ventina di minuti. Intanto, come vi dicevo, vorrei leggervi alcuni dei vostri messaggi a 335-5634-296. Carlo da Genova si lamenta perché dopo An Answer a Question, che è un piccolo capolavoro, come lo definisce, una pagina meditativa che vorrebbe qualche minuto di raccoglimento, dice: ma purtroppo questa sera l'applauso immediato del pubblico incompetente non ha permesso ai professori d'orchestra neppure di posare i loro strumenti e ha rovinato tutto. E a questo proposito sicuramente i più affezionati ascoltatori di Radio 3 Suite ricorderanno benissimo il nostro collega Stefano Roffi, che è stato una delle colonne di questo programma per tanti anni. Ebbene, così nel gergo del lavoro quotidiano qui alla radio, la pausa Roffi era un elemento importantissimo, cioè il momento di silenzio che ci deve essere prima dell'ascolto e alla fine dell'ascolto, insomma, che non la voce non si incolli, non si appiccichi immediatamente. Era appunto una sua caratteristica, ci teneva moltissimo. Vogliamo ricordare questo piccolo episodio proprio a proposito del messaggio mandato da Carlo da Genova, mentre Pierluigi da Venezia ricorda, sempre ascoltando Ives, Tilson Thomas, Michael Tilson Thomas, che da poco ci ha lasciati e che ha inciso edizioni memorabili di questi brani. Ovviamente era un grande interprete della musica della sua terra, della sua cultura. Mentre invece Giovanna ricorda Michael Aspinall, penso a lui ogni volta che ascolto sempre Libera o Caro Nome, quanto farà ridere nel cielo dei musicisti. Come vi dicevo, però, questo intervallo vuole essere dedicato a un focus sulla protagonista della prima parte, su Jamie Barton, questa signora che appunto è diventata un interprete importante, è nata nel 1981, anche lei è nata in Georgia come Roderick Cox. Anche lei naturalmente ha fatto il suo cursus di formazione nelle università americane. La sua carriera è cominciata una ventina d'anni fa circa, il suo debutto ufficiale avviene nel 2007 interpretando il ruolo di Annina nella Traviata di Verdi, quindi giustamente si comincia da un piccolo ruolo e poi via via si arriva a interpretazioni sempre più importanti, collaborazioni sempre più importanti, teatri soprattutto più importanti come il Metropolitan, come l'opera bavarese, l'opera di Stato bavarese che l'ha vista molte volte cantare anche opere importanti del Novecento come i Dialogues des Carmélites di Francis Poulenc, nel quale ha interpretato il ruolo di Mère Marie, che è uno dei ruoli più belli di quell'opera veramente felice e fortunata di Francis Poulenc. Ma noi questa sera vogliamo ascoltare ancora nel repertorio vocale di Gustav Mahler, perché è stata appunto un interprete anche intelligente che è andata a cercare delle cose un po' particolari e ha registrato una serie di leader e canti del periodo giovanile di Gustav Mahler, e vorrei farvene ascoltare uno che si intitola Scheiden und Meiden, un'espressione abbastanza così popolare per indicare che insomma è avvenuta una rottura, e questa rottura è avvenuta una volta e per sempre, non ti voglio più vedere sostanzialmente. Noi ascoltiamo questo lead di Gustav Mahler, che viene dal libro terzo di questa raccolta di Lieder und Gesang aus Jugendzeit, della gioventù. Con Jamie Barton al pianoforte troviamo Brian Seeger.

Un lead giovanile di Gustav Mahler, Scheiden und Meiden, che abbiamo ascoltato da Jamie Barton con Brian Zeger al pianoforte, un lead che rivela anche quanto profondamente impregnato della cultura del primo romanticismo fosse Gustav Mahler, che ha attinto in gran parte per questi suoi lead giovanili al repertorio di quella raccolta di Arnim e Brentano che si intitola Des Knaben Wunderhorn, il corno magico del fanciullo. Ma questo ascolto l'ho scelto per legarmi evidentemente al ciclo dei Ruckert Lieder interpretati prima da Jamie Barton, per indicare che Jamie Barton, insomma, ha lavorato parecchio sulla musica Arnim e Brentano che si intitola Des Knaben Wunderhorn, il corno magico del fanciullo. Ma questo ascolto l'ho scelto per legarmi evidentemente al ciclo dei Ruckert Lieder interpretati prima da Jamie Barton, per indicare che Jamie Barton, insomma, ha lavorato parecchio sulla musica di Mahler e che la conosce bene. Ma un'altra caratteristica di Jamie Barton

tempo e alla musica dei compositori della sua cultura. In questo caso vorrei farvi ascoltare un brano di Jack Heggie, un compositore americano nato nel 1961, che è purtroppo pochissimo conosciuto in Europa, in Italia in particolare, ma che è autore di alcune opere che hanno avuto un grandissimo successo. Penso in particolare a Dead Man Walking, che è un'opera del 2000 che è stata allestita almeno 70 volte, che appunto è un numero davvero significativo. Jack Heggie ha scritto anche un ciclo che si intitola The Walk at End, un ciclo per voce, pianoforte e violoncello. Il terzo di questi, The Walk at End, si intitola The Slow Seconds, i secondi lenti, e noi lo ascoltiamo ovviamente dalla voce di Jamie Barton. Matt Heimowitz, che è un grandissimo violoncellista, si è prestato a unirsi allo stesso Jack Heggie, che siede al pianoforte per questo The Slow Seconds dalla raccolta The Walk at End di Jack Heggie.

un momento un pannello di questo polittico intitolato The Walk at End di Jack Haggie, che abbiamo ascoltato la voce. Mamma mia, le trombe sono entrate in maniera veramente brutale. Abbiamo ascoltato dalla voce di Jamie Barton, mezzo soprano, con lo stesso compositore Jack Haggie al pianoforte e Matt Heimowitz al violoncello. Ma è arrivato il momento ovviamente di occuparci della seconda parte del nostro concerto, che vede uno dei grandi capolavori del repertorio sinfonico, cioè la Sinfonia Patetica di Tchaikovsky, Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74, che stiamo per ascoltare dall'Orchestra Nazionale Montpellier, diretta dal suo attuale direttore musicale, l'americano Roderick Cox, che è stato nominato nel 2024 alla guida di questa orchestra. Quindi ormai sono un paio d'anni che lavorano insieme e adesso potranno farci ascoltare appunto i risultati di questo loro lavoro in una delle sinfonie più importanti del repertorio, evidentemente. Sinfonia che ha poco a che fare con l'America, con gli Stati Uniti, visto che abbiamo trovato un sottile filo rosso che legava appunto questo programma al Nuovo Mondo, se non appunto il fatto che Tchaikovsky è stato anche un direttore d'orchestra e in questa veste ha inaugurato la nuova Carnegie Hall, la grande sala da concerto di New York. Ma adesso noi invece ci troviamo in una sinfonia che è stata eseguita per la prima volta poche settimane prima che lo stesso Tchaikovsky mancasse nel 1893, una sinfonia che dunque si porta con sé un carico anche autobiografico molto pesante, anche se la gestazione di questa sinfonia è stata decisamente lunga, diversi anni ci sono voluti per elaborare questo suo nuovo lavoro, che è articolato in quattro movimenti: un adagio iniziale, l'allegro con grazia, l'allegro molto vivace e il finale. Buon ascolto.

0: Ce programma è pieno di emozioni soggettive.
1: A me ha sempre colpito nella coda proprio dell'ultimo momento dell'adagio della patetica, quando i contrabbassi cominciano a fare questo respiro rock ritmico che dà veramente il senso di questo affanno conclusivo che porta poi così al disfacimento totale del suono, al disfacimento dell'orchestra. Una sinfonia che finisce con uno stile, una modalità del tutto inatteso, completamente al di fuori dei canoni del concetto sinfonico beethoveniano, cioè dal buio alla luce. Qui invece viceversa si passa dalla luce al buio, quindi c'è un rovesciamento totale dei parametri. E questa era la sinfonia in si minore opera 74, patetica, di Piotr Ilyich Čajkovskij. Poi leggeremo anche i vostri commenti, i vostri messaggi a questo proposito, ma adesso seguiamo la cronaca del concerto con gli applausi per l'Orchestra Nazionale Montpellier, diretta da Roderick Cox, il direttore americano che dal 2024 guida questa in si minore opera 74, patetica, di Piotr Ilyich Čajkovskij. Poi leggeremo anche i vostri commenti, i vostri messaggi a questo proposito, ma adesso seguiamo la cronaca del concerto con gli applausi per l'Orchestra Nazionale Montpellier, diretta da Roderick Cox, il direttore americano che dal 2024 guida questa

Io non credo che ci siano dei, ecco, infatti mi sembrava impossibile che ci fosse un fuori programma, un bis. Infatti le trombe dell'Euroradio ci confermano che siamo usciti dal collegamento Euroradio, e dunque con un po' di agio, un po' di pacatezza riusciamo anche a completare la locandina del concerto, di questo bel concerto che abbiamo appena ascoltato, e che nella prima parte vedeva una musica americana vera e propria, quella di Charles Ives, The Unanswered Question, e poi il ciclo di Lieder di Gustav Mahler, Ruckert Lieder, che abbiamo ascoltato dalla voce del mezzo soprano Jamie Barton, unendosi naturalmente all'Orchestra Nazionale Montpellier diretta da Roderick Cox, e quindi abbiamo ascoltato nel complesso un programma piuttosto variegato, molto, molto interessante, che ci ha fornito chiavi di lettura e anche spunti per trovare risvolti molto diversi, insomma, nella musica di tutto sommato di quei pochi anni, perché siamo attorno, diciamo, in tutto siamo a circa una quindicina d'anni, una ventina d'anni al massimo, insomma, tra tutti i brani, perché siamo nel 1893 con la Patetica, Charles Ives del 1907-1908, e poi Ruckert Lieder, che sono dei primi anni del Novecento, tra il 1901 e il 1905, quindi siamo veramente tutte musiche raccolte in un fazzoletto di tempo. Ma dicevo prima dei vostri messaggi al 335-5634-296, alcuni messaggi sono firmati, altri no, purtroppo, devo dire, magari firmateli con semplicemente anche così il primo nome, senza il cognome, ma almeno firmate qualcosa, almeno sappiamo chi, così abbiamo un'idea, seppur vaga, di chi scrive. Appunto, questo messaggio anonimo che dice: ma che americano questo Tchaikovsky? Non so se questo sia un commento positivo o negativo, intuisco che sia un commento piuttosto che va verso il negativo piuttosto che al positivo. Ancora un altro messaggio anonimo che dice: la sinfonia con il temporale crea una emozione infinita, chissà da dove sta chiamando, perché non ci scrivete magari appunto anche il luogo da dove ci state chiamando, così sappiamo che lì c'è un temporale. Mentre invece Maria Grazia di Lodi, fedele ascoltatrice, che dice: che bella diretta anche questa sera, grazie. E poi ancora Mauro da Cagliari dice: dopo il terzo movimento era troppo facile indovinare che avrebbero applaudito, ma anche dopo il primo. Comunque, nonostante il pubblico, è una delle cose più belle da ascoltare. Questa sera abbiamo avuto parecchi messaggi che avevano a che fare con gli applausi del pubblico, si potrebbe aprire un piccolo forum su questo tema. E poi ancora Giulio da Genova, che dice: il finale della Patetica è l'espressione del dolore universale, senza luce né speranza. L'autore ci annienta, e tra parentesi dice: e si annienta. Un commento molto, molto calzante, molto penetrante. Andrea da Milano dice: eccolo l'immancabile applauso al termine del terzo movimento della Patetica, mi sembra un'ottima esecuzione, davvero molto ispirata. Ancora qui un commento sull'applauso. L'applauso sul terzo movimento della Patetica credo che accomuni il pubblico di sale da concerto anche tra le più prestigiose, è proprio scritto in maniera da cavar fuori dalle mani l'applauso al pubblico, quel terzo movimento. Un altro messaggio, anche questo anonimo, chiedeva disperatamente che cosa fosse questa meraviglia di brano, cioè forse è Tchaikovsky, e infatti era esattamente quello, era esattamente Tchaikovsky quello che ha ascoltato questa sera nel nostro primo concerto per il Festival dei Festival. E a questo punto possiamo
direi anche chiudere questa prima parte del, della

del Festival dei Festival, ricordando di aver trasmesso in diretta da Euroradio dal Festival di Radio France Occitanie Montpellier un concerto dell'Orchestre National Montpellier con la direzione di Roderick Cox e la partecipazione del mezzo soprano Jamie Barton. È arrivato il momento di passare nella parte magazine.

0: Questa sera nella parte magazine andiamo al Mambo di Roma, al Museo d'Arte Moderna di Bologna, scusate appunto di Bologna, non di Roma, non so perché ho detto Roma, un bellissimo progetto questa sera, vincitore del bando Strategia Fotografia 2025, quello di cui parleremo, si intitola Luigi Ghirri e Gianni Celati verso la foce. È un progetto curato da Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli, quindi saluto Giulia Pezzoli, buonasera.
1: Buonasera.
0: E Lorenzo Balbi, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a lei e alle persone in ascolto.
0: Benissimo, allora dunque parliamo di questi due personaggi ciascuno a suo modo, uno con la fotografia, l'altro con la scrittura, ma con la scrittura anche cinematografica, hanno interpretato, devo dire, in maniera unica e estremamente poetica un territorio, un mondo che conoscevano bene, al quale erano particolarmente legati, verso la foce, direi che si intende verso, diciamo, il territorio della pianura padana che va verso il mare naturalmente, però vorrei che fossero appunto i curatori a raccontarci l'idea di questo progetto e poi anche nel merito del progetto. Non so chi dei due vuole raccontare come è nato questo progetto che poi ha vinto anche questo bando importante. Chi comincia?
2: Posso partire io?
0: Ecco, Lorenzo.
1: Sì, sì.
2: Posso partire io? Intanto grazie mille per questo spazio e per questa occasione. Il progetto dedicato appunto a Luigi Ghirri e Gianni Celati è nato con la volontà di offrire al pubblico praticamente per la prima volta un corpus di immagini, di fotografie appunto di Luigi Ghirri, che è sicuramente uno dei fotografi più importanti della fotografia italiana, un nucleo di fotografie praticamente inedito. Un nucleo di fotografie molto particolare perché a tutti gli effetti è l'ultimo lavoro di Luigi Ghirri, l'ultimo lavoro da lui realizzato prima della prematura scomparsa, ed è un lavoro molto diverso anche dalla produzione precedente perché contestualizzato in un periodo, in un momento e anche in un'occasione del tutto inedita per lui. Ghirri è stato chiamato dall'amico critico, traduttore, scrittore, cineasta Gianni Celati a illustrare, a pensare, a vivere insieme un'esperienza che stava alla base del suo primo film, appunto Strada Provinciale delle Anime, il suo primo lungometraggio che nasceva un po' da una sfida un po' paradossale e che ripercorreva quanto da lui scritto proprio dal suo successo letterario Verso la foce dell'89. Questa idea di portare alcuni suoi parenti anziani di Celati che vivevano nel Ferrarese a vedere per la prima volta il mare. Dico situazione un po' strana perché il mare dista solo pochi chilometri, una trentina di chilometri da Ferrara, eppure decidono di intraprendere questo viaggio che è un viaggio proprio nel paesaggio della Romagna verso la foce appunto del Po, e è un viaggio alla scoperta di un modo di vedere questo contesto e questo paesaggio. Durante i sopralluoghi per la realizzazione di questo film e durante anche lo screening, durante la lavorazione di Strada Provinciale delle Anime, la produzione e lo stesso Gianni Celati decidono di chiedere a Luigi Ghirri di realizzare le fotografie di backstage, di reportage di quello che stava succedendo, e questo avviene. Ghirri realizza 81 fotografie che vengono utilizzate sia appunto per documentare quanto succedeva sia per determinare anche un approccio alla visione di questo particolare contesto. Quindi da questo desiderio di riunire le fotografie al film nasce questo progetto, un progetto che ci è stato suggerito da Luca Buelli e da Pierrella Rosa, che era la casa di produzione che ha prodotto il film di Celati, per un contesto particolare che è quello della Project Room del Mambo, del Museo d'Arte Moderna di Bologna, che è dedicata proprio al territorio in cui il museo agisce, e quindi al offrire al pubblico che visita le sale del museo un approfondimento sulle zone che sono quelle su cui il museo esercita un po' la sua attività, e anche su come alcuni artisti, appunto tra i più importanti protagonisti degli ultimi decenni, hanno insegnato, ci insegnano ancora oggi a guardare a quel determinato contesto e territorio.
0: Ecco, grazie Lorenzo Balbi. Adesso però con Giulia Pezzoli vorremmo entrare un pochettino più dentro al merito di queste fotografie, anche se dopo torneremo su questa idea estremamente poetica di Gianni Celati di accompagnare delle persone che durante la loro vita non avevano mai visto il mare, pur essendo così vicine, no, al mare. Ritorneremo su questa idea perché è qualcosa che ha molto a che fare con l'antropologia del territorio. Appunto, lì si parla di Ferrara, ma insomma se si scende un pochettino più in giù si va in Romagna. Giulia Pezzoli, queste fotografie, ci racconti un po' conosciamo bene insomma la misura estremamente
1: ghiriana.
0: Sì, attenta, no? Per sottrazione, sì. Poco esposta, no? Cioè delle fotografie di Lorenzo, di Luigi Ghirri. E dunque questo ciclo di fotografie.
1: Allora, il fulcro della mostra sono 81 scatti realizzati tra l'89 e il 91, cioè già all'epoca dei sopralluoghi per la lavorazione del film Strada Provinciale delle Anime. Ghirri viene chiamato subito da Celati, in realtà poi da Luca Buelli, come tramite di Celati, che in quell'epoca lavorava in America, quindi non era presente, a fare i sopralluoghi, quindi a scegliere, diciamo così, tutto lo stage che avrebbe ospitato il film stesso. E durante queste fasi di lavorazione, nonché durante la realizzazione vera e propria del film nel 91, Ghirri segue le telecamere, segue i lavori, segue le persone che sono presenti sia nella recitazione che nella lavorazione stessa del film, perché queste due cose nei film di Celati tendono a mescolarsi. Per cui le 81 foto ritraggono tutti, ritraggono gli operatori, ritraggono i parenti di Celati, ritraggono gli amici di Celati che lo stanno accompagnando, altri scrittori, altri critici letterari, altri critici d'arte, insomma tutta questa comitiva un po' strana, un po' così assemblata sulla base delle affezioni personali di Celati, tra cui c'è naturalmente anche Ghirri, che è un suo grandissimo amico già all'epoca, perché si sono conosciuti intorno all'81 loro, quindi siamo nell'89, è un'amicizia già consolidata la loro, che ha oltretutto già dei precedenti come progetti insieme, ecco.
0: Sì, se devo pensare a una coppia di affinità elettiva, veramente verrebbe immediatamente da pensare a Luigi Ghirri e Gianni Celati, no? Perché sono due artisti che ciascuno a loro modo ha interpretato, hanno avuto uno sguardo sul mondo, sulla vita, veramente molto molto molto simile, insomma, no? È anche sorprendente in un certo senso vedere che ci sono tante persone nelle fotografie di questo ciclo, che normalmente Luigi Ghirri non è che fotografi moltissimo le persone, più che altro.
1: No, sono molto presenti perché appunto fanno parte di questa esperienza. Ci sono circa una trentina su 81 di scatti di gruppo, quindi è un numero importante per Ghirri nell'ambito di una campagna fotografica fare 31 foto di gruppo, o 30, adesso non ricordo, sì, 70 o 31, certo, però no. Sono molte su 81, quindi il lavoro che stava facendo era quello di ritrarre le persone in una fase di lavorazione. Mm-hmm. E quindi chiaramente, essendo un, diciamo, lavoro più forse di di servizio, quasi si è messo a servizio dell'amico. In questo caso lavora in modo un po' diverso, lavora come se dovesse registrare tutto e tutti in qualsiasi fase della lavorazione, quindi lo fa con un piglio chiaramente da professionista e anche da artista, perché alcuni scatti sono tipicamente ghiriani, cioè si riescono a vedere, diciamo, si percepisce Ghiri in tutta la produzione fotografica anche di questa serie, che è nominata in realtà da poco, Blu Infinito, è del 2025 il titolo. Erano foto di produzione proprio, quindi hanno un impianto che è un po' forse differente da quello che potrebbe avere una campagna di lavoro che poi ha come prodotto finale una mostra o un progetto artistico.
0: Certo, ecco, Lorenzo Balbi, ritorniamo un pochettino sulla poetica di questi due artisti, forse magari soffermandoci un po' di più su Gianni Celati, che ovviamente in questo caso è più una sponda per le fotografie di Luigi Ghiri che una presenza concreta, anche ovviamente perché essendo uno scrittore e in questo caso anche l'autore di un lavoro cinematografico, insomma non so se tra l'altro appunto questo lavoro cinematografico sia poi andato a buon fine, sì, sia stato terminato, sia visibile nella mostra.
2: Assolutamente sì, in mostra sono presenti ben tre film di Gianni Celati, e chiaramente il posto centrale c'è La strada provinciale delle anime, che è il suo primo lungometraggio, ma che segna un po' diciamo il passo di quello che sarà. È molto importante ricordare che Strada provinciale arriva dopo il successo letterario di Verso la foce dell'89, arriva due anni dopo, e in qualche modo un'estensione di uno sviluppo, se possiamo dire, cinematografico dell'esplorazione del paesaggio, sì, della bassa padana, della Romagna, che proprio Celati aveva cominciato con la stesura del libro di Verso la foce, questa esperienza che è un'esperienza di viaggio che comprende una esplorazione di se stessi all'interno di quel paesaggio. Quello che Celati attraverso questa esplorazione ci induce a fare è quello di traslare l'esperienza di viaggio in un proprio vissuto, vivere il paesaggio, e insieme il film di Celati e le foto di Ghiri che abbiamo voluto unire in questa mostra sono una grande riflessione sulla modalità di visione di un contesto. C'è una relazione ovviamente molto intima, personale tra i due artisti, ma c'è anche una relazione molto intima tra i protagonisti di questo assurdo, se vogliamo, viaggio, e il tentativo di traslarne le esperienze in una modalità nuova di percepire quello che ci sta attorno. È un viaggio di scoperta del paesaggio e di se stessi, che poteva avvenire solo in un luogo, appunto quello della campagna padana, che è fortemente legato a questa modalità lenta, a questa modalità di visione e anche dell'assurdità di certi paesaggi in cui Celati si era dilungato nelle pagine di Verso la foce, alcune memorabili pagine dedicate ai cartelli, alle scritte dei bar, a questi paesaggi completamente disabitati, in cui induceva questo a una riflessione su come questo abbia influito sul suo modo stesso di pensare. E Strada provinciale delle anime è proprio una trasposizione, come fosse un'evoluzione cinematografica, un'estensione di questo paesaggio. Riunirlo con queste foto di Ghiri, come ha detto Giulia, come avete appena sottolineato, anche molto singolari, dà proprio la dimensione anche dell'esperienza che questo viaggio, possiamo dire un po', insomma, parliamo anche all'interno di un museo d'arte contemporanea, un po' performativo, un po' di scoperta di se stessi è stato.
1: Sì.
0: Sicuramente anche Verso la foce è un libro che io personalmente ho molto amato e lo porto nel cuore proprio per questa sua capacità, questo sguardo su un paesaggio che noi normalmente non vediamo, no? Cioè passiamo, vediamo così, ma non riusciamo a osservare davvero. E lui ci ha insegnato anche a osservare questi non luoghi. Allora si parlava di questa cosa dei non luoghi, effettivamente. E quel territorio fatto di case fatte da geometri strane, un po' assurde, questi paesaggi puntellati da questi cartelli, da queste secrezioni della modernità che poi appunto ci parlano anche di un territorio molto antico, molto lento e anche molto silenzioso, Lorenzo Balbi.
2: Assolutamente, questo è un po' il centro del fatto di partire da un'esperienza qualunque e apparentemente qualunque, proprio perché induce a una modalità nuova di visione e di relazione, non è tanto quello che si sta vedendo, così come si perde un po' il confine anche nel viaggio da Ferrara, dal centro di Ferrara alla foce Porto Garibaldi, all'arrivo diciamo di questo assurdo viaggio con questa corriera blu in 3 giorni, con una comitiva appunto il più variegata possibile. Si perde il contesto, alla fine questo mare, questo obiettivo finale non diventa più neanche così essenziale, proprio perché, come si vede anche dalle fotografie, il tutto diventa una scoperta continua di come quello che ci circonda possa assumere contesti diversi in base alle persone con cui le si scopre, alle modalità in cui le si vede. Quindi essendo questo trasposto in fotografia e in cinema, diventa anche per il pubblico che viene a vedere una riflessione su quello che si sta guardando e come questo possa avere ancora un significato diverso ogni giorno.
0: Certo. Giulia Pezzoli, il Mambo ha una collezione, ha una raccolta anche di fotografica, cioè c'è anche una sezione dedicata specificamente alla fotografia?
1: Abbiamo sì delle opere fotografiche in collezione, certamente.
0: Ecco. E quindi diciamo questo progetto rientra in una dinamica espositiva che fa parte.
1: Sì, certamente, ma calza anche perfettamente con lo spazio espositivo in cui ho ospitato, perché come diceva Lorenzo, la Project Room è pensata per gli artisti del territorio, ma gli artisti che hanno anche dedicato al nostro territorio una particolare attenzione, insomma una parte importante del loro lavoro, una parte importante della loro perlomeno ricerca artistica. Quindi si inserisce perfettamente nel contesto delle esposizioni programmate e progettate negli ultimi anni nella Project Room del museo, quindi che fa parte della collezione del Mambo, cioè è all'interno del percorso espositivo della collezione, perché appunto è uno spazio, è un focus, ma è comunque parte della nostra storia, diciamo così, della parte storicizzata della nostra arte.
0: E benissimo, e dunque questa è una mostra, se vogliamo, piccola ma molto preziosa, perché è una mostra dedicata a due anime gemelle che in realtà sono state separate poi dalla morte da molti anni, perché Ghirri purtroppo è morto molto precocemente nel 1992 e Gianni Celati ci ha lasciato nel 2022, quindi c'è un intervallo di 30 anni, però diciamo quella piccola parte di cammino fatto insieme era veramente un cammino di affinità elettiva. Dunque io ringrazio Giulia Pezzoli e Lorenzo Balbi per averci parlato di questa mostra dedicata a Luigi Ghirri e Gianni Celati, Verso la foce, al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, che rimane aperto fino al 4 ottobre. Buona serata Giulia Pezzoli.
1: Buona serata, grazie dell'intervista e grazie a tutti e buonasera.
0: E grazie anche a Lorenzo Balbi.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata anche a lei. Cosa c'è alla foce di questo fiume che stiamo lasciando? C'è la musica di Claudio Ambrosini, che peraltro è anche giusto perché, essendo veneziano, sta abbastanza vicino alla foce, diciamo, del fiume Po, anche se forse credo tecnicamente si dovrebbe dire delta, però non so, non entro in questi dettagli. Sentiamo dunque la musica di Claudio Ambrosini. Tutti parlano, un lavoro del 1993, la voce è quella di Sonia Visentin, soprano, al flauto Daniele Ruggeri e al violoncello Carlo Teodoro.

0: Tutti parlano di Claudio Ambrosini, la voce era quella di Sonia Visentin, soprano, Daniele Ruggeri al flauto, Carlo Teodoro al violoncello. E adesso si apre la parte del nostro Festival dei Festival dedicata al jazz. Tra poco ascolteremo un concerto, ma Valerio Corzani, prima del concerto, ha intervistato un direttore artistico del Monfra Jazz Festival. Quindi ascoltiamo questa prima parte con Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati, bentrovati. Partiamo con un panorama jazz che ci porta a Casale Monferrato al Monfra Jazz Fest. In realtà si tratta di un festival composito, nel senso che si sviluppa seguendo tre tranche di programmazione. Una si è già celebrata dal 21 al 28 giugno, poi ce ne sarà una dal 13 al 16 agosto e un corollario dal 12 al 13 settembre. Per farci raccontare quella che è la sostanza della programmazione concertistica, abbiamo chiamato la co-direttrice artistica Ima Ganora, che dirige appunto il festival insieme a Gigi Andreone. Ben trovata.
2: Grazie.
1: Dunque, intanto volevo partire dal titolo, che è piuttosto, diciamo, interessante. Allo stesso tempo vorrei farmelo spiegare un po', perché Terre di Jazz, Continenti Sincopati e Isole Fuori Rotta. A cosa si riferisce?
2: Allora, si riferisce da un'idea molto semplice, cioè vorremmo raccontare il Monferrato attraverso il linguaggio del jazz. Come dice sempre il mio collega Gigi Andreone, il jazz è il vero esperanto che ha colonizzato in maniera positiva tutti i cinque continenti, quindi, ma in questo viaggiare attraverso il mondo ne ha assorbito usi, costumi, ha ricreato, ha ritrasformato e quindi era un po', come dire, proporre un viaggio intorno al mondo dove il jazz diventa il linguaggio comune, ma soprattutto anche perché noi monferrini in qualche maniera siamo andati e tornati un po' da tutti i cinque continenti e quindi ci piaceva un po' indagare il ruolo del nostro territorio, dell'Italia, come ponte culturale che collega culture, tradizioni, epoche storiche vicine e lontane, apparentemente diverse, ma che poi hanno sempre un filo conduttore unico. E poi ci sono le Isole Fuori Rotta, cioè quei progetti, quegli artisti, quei capolavori che sono astorici, atemporali, a continentali, nel senso che sono talmente unici che diventano universali per tutti. E
1: ecco, da questo punto di vista sicuramente nella prima tranche un progetto come quello di Israel Varela, dedicato a Frida Kahlo, insieme tra l'altro anche a Rita Marco Tulli e Paolo Fresu con Daniele Di Bonaventura, e anche tutto sommato il progetto di Danilo Rea e Martuk Sem dedicato a Sakamoto sottolineano proprio anche questo tipo di attitudine legata alla esplorazione, diciamo così. Mentre invece, ecco, concentriamoci su quello che sta per succedere. Dal 13 al 16 agosto c'è l'estate valcerrina, ovvero...
2: Sì. Ovvero, allora, Monferrato è molto eterogeneo, è ricco di piccoli borghi, castelli, pieve, piazze, belvedere, paesaggi riconosciuti anche come patrimonio UNESCO, e quindi noi ci divertiamo ogni anno a animare questi paesini che durante il festival vedono quasi triplicare in alcuni posti la presenza delle persone. Proprio attraverso un percorso che lega sempre il tema dell'anno ma alla scoperta del territorio, quindi è un raccontare il jazz attraverso il territorio. Quindi noi usiamo questo format dei concerti cartolina e quindi chiediamo agli artisti di immergersi proprio nel luogo in cui si esibiranno. E quindi faccio degli esempi, ad esempio Lea Gasser, questa artista molto poliedrica che fa della fisarmonica, della voce e anche degli effetti tratti sintetici, un po' il suo stile musicale, dialogherà con questo luogo mettendolo in comunicazione con quello che in questo caso il continente sarà la madre terra, più vista come esperienza immersiva all'interno di se stessi. Oppure
1: oppure lo dico io perché oggi vi abbiamo sollecitato proprio oggi perché arriverà ad esibirsi il 14 agosto Louise Knobel, della quale noi peraltro proprio stasera mandiamo un concerto nel cartellone jazz di Radio 3 Suite registrato in Svizzera qualche tempo fa, e dunque ci sembrava un modo buono, giusto e anche fertile di accoppiare una presentazione appunto con l'ascolto di un concerto. Dopodiché ci saranno anche l'Alfonsina Quintet con Antonia Alfonsina alla voce e la composizione, e poi il 16 agosto un grande talento italiano, Matteo Paggi, trombonista, che ha dalla sua naturalmente il fatto di essere stato e di essere alla corte di Enrico Rava anche come performer, ma allo stesso tempo ha un suo diciamo vissuto e una serie di progetti solisti molto molto interessanti. 12-13 settembre invece cosa succede?
2: Ma allora succede che festeggiamo, chiudiamo il festival festeggiando quello per cui Monferrato è riconosciuto diciamo in tutto il mondo, cioè i suoi vini e i suoi distillati, quindi diventa proprio una vera e propria festa dove i concerti cartolina si trasformano in concerti di gustazione, e quindi anche i luoghi sono vigne, cantine, distillerie, e in questo caso abbiamo chiamato artisti come Saxofolia, che sono proprio in mezzo a una vigna. Ci sarà un concerto totalmente in acustico, quattro sax pazzeschi che riusciranno a dialogare col jazz e con la musica classica, con anche epoche diverse, proprio per far capire questo viaggio universale che in qualche maniera concludiamo poi con dei brindisi con le nostre grappe.
1: Bene, bene, grazie Ima Ganora, che insieme a Gigi Andreone dirige il Monfra Jazz Fest. Buon festival a questo punto e anche buona estate.
2: Vi aspettiamo, vi aspettiamo.
1: Verremo. E dunque, per congedarci davvero dal Monfra Jazz Festival, vogliamo recuperare un artista che è stato programmato nella prima tranche in giugno. In particolare c'è stato un omaggio molto interessante del Gabriele Comeglio Quartet dedicato a Cannonball Adderley, A Night for Cannonball, in quartetto con Gabriele Comeglio al sax alto, Alberto Bonacasa al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Alessandro Casea alla batteria. Ebbene, di questo progetto non c'è traccia discografica, allora siamo andati a trovare un altro omaggio fatto dallo stesso Comeglio a un altro protagonista della musica afroamericana, o meglio, un omaggio alla regina di Tin Pan Alley, la compositrice Bernice Petker, con l'Lullaby of the Leaves. C'è davvero un ispirato Gabriele Comeglio ai clarinetti in questo brano che adesso ascoltiamo, e in qualche modo, come dire, ci congediamo definitivamente dal Monfra Jazz Festival.

0: Gabriele Comeglio ai clarinetti e il suo gruppo che hanno reso omaggio a Bernice Petchere, la regina di Timpanelli, e in questo brano intitolato Lullaby of the Leaves. E adesso ritorniamo però con Valerio Corzani per la presentazione del nostro concerto, il secondo concerto del Festival dei Festival.
1: Come annunciato nel panorama jazz che abbiamo celebrato al Monfra Jazz Festival, ci spostiamo adesso nella Svizzera tedesca, in particolare a Schaffhausen, o Schaffusa, come viene tradotto questo luogo, questa località, al Schaffhauser Jazz Festival 2025. Siamo esattamente il 22 maggio, una serata in cui gli appassionati di jazz si sono ritrovati all'interno della Casa della Cultura di questa cittadina di 37.000 abitanti nella Svizzera tedesca, capitale del cantone omonimo. E la Casa della Cultura è un centro polivalente, molto attivo, con la programmazione live, non solo di matrice jazz. E naturalmente proprio per questo, per questo anche, diciamo, eclettismo dal punto di vista stilistico, la protagonista del concerto di stasera, direttamente dal cartellone di quel festival, è certamente davvero emblematica. Qualcuno l'ha definita una sorta di diciamo opzione per il futuro del jazz europeo. Sicuramente è il presente. Si tratta di una 26enne cantante contrabbassista di Losanna, Louise Knobel. Ha inanellato un impressionante programma di tournée, è sommersa da borse di studio e da premi in questi anni. I media svizzeri sono abbastanza euforici per il fatto che abbia davvero sviluppato un linguaggio tutto suo e stia sconvolgendo la scena con il suo glitter jazz. Non c'è da stupirsi, dopotutto Louise Knobel è quanto di più contemporaneo ci sia. La sua insolita formazione in trio a livello di organico, con batteria, clarinetto basso e naturalmente il contrabbasso della stessa Louise Knobel, è forse più un progetto di chanson che un trio jazz, proprio perché lei tra l'altro canta spesso e volentieri. L'ha chiamato semplicemente Knobel il progetto. Nelle interviste Louise afferma di non essere una virtuosa del suo strumento, sono il groove e le scansioni ritmiche ad essere importanti per lei, e quindi la sua musica ancorata al jazz degli anni 60, ma anche allo swing dei decenni precedenti, e soprattutto divertimento naturalmente con molta sostanza anche musicale. Louise Knobel, ispirata dal suo grande modello Esperanza Spalding, non solo suona il contrabbasso, ma canta per lo più in francese, ma anche in inglese. E quando canta non ha paura di sviscerare temi agli antipodi, come negli original che propone il suo amore per il pesto. Pesto è il titolo del terzo brano interpretato dal trio. L'omosessualità, il poliamore, la mancanza di sonno. Ecco, quindi grande eclettismo anche da questo punto di vista. I suoi genitori, come si può capire vedendo Louise Knobel sul palco, sono degli attori. Facevano questo mestiere e l'hanno evidentemente influenzata, perché lei porta una mise piuttosto appariscente, capelli rosa, tanti glitter sui vestiti, e lei stessa al proposito si chiede: nel pop le immagini fanno parte dello spettacolo, perché non anche nel jazz? I brani sono tutti firmati dalla leader del trio, appunto Louise Knobel, ad eccetto dell'ultimo pezzo, che è uno standard, ovvero Cheek to Cheek, una canzone scritta da Irving Berlin nel 1935 per i film di Fred Astaire e Ginger Rogers, Cappello a cilindro. Allora, ricordiamo la formazione che vede appunto Louise Knobel contrabbasso e voce, Chloé Marsigny al clarinetto basso e Vincent André alla batteria. Siamo a Schaffhausen il 22 maggio 2025. Buon ascolto.

Danke vielmals.

Chloé Marcini en basse clarinette. Thank you, that's a film.

Deliziosa questa versione di Cheek to Cheek fatta da Louis Knobel con i suoi compagni di viaggio che sono Chloé Marsigny al clarinetto basso e Vincent Andrea alla batteria. Louis Knobel era al contrabbasso e anche alla voce, come avete ben potuto ascoltare in questo concerto che veniva dal Festival Jazz di Schaffhausen in Svizzera, registrato il 22 maggio 2025, un concerto che era il secondo concerto del nostro Festival dei Festival. E a proposito del Festival dei Festival, vi ricordo che intanto che i nostri cartelloni sono ascoltabili sul sito sempre per 10 giorni, e ricordo anche che domani avremo una diretta da Aix-en-Provence alle ore 20 con la Zauberflöte di Mozart, naturalmente una nuova produzione del Festival di Aix-en-Provence, e quindi sarà molto interessante seguirlo. Troverete Andrea Penna al microfono domani sera, naturalmente nel fine settimana. Dunque possiamo chiudere anche questa parte dedicata al Festival dei Festival.

In quest'ultima parte di Radio 3 Suite questa sera la vogliamo dedicare a degli ascolti, e vogliamo farlo anche incrociando il jazz con la musica classica, nel senso che volevamo un po' cercare questa sera delle musiche che fossero legate al jazz all'interno però di un linguaggio classico. E dunque, un po' ispirati anche dal concerto che abbiamo appena ascoltato, ho pensato di farvi ascoltare una composizione di Béla Bartók del 1938 che è stata commissionata da un grande jazzista, Benny Goodman, e che lo stesso Béla Bartók poi ha persino registrato insieme al violinista Joseph Szigeti. E dunque c'è anche una versione dove si può ascoltare lo stesso Bartók al pianoforte. Contrasts è un brano diviso in tre movimenti per clarinetto, violino e pianoforte. Il titolo Contrasti sostanzialmente già dice tutto di questo brano, che vuole esattamente esplorare questo, vuole esplorare le tante possibilità di contrasto che la musica offre, contrasto armonico per esempio, addirittura contrasto sovrapponendo tonalità diverse, contrasto ritmico, contrasto timbrico, dunque tante forme differenti di contrasti, e questo lo fa articolando il lavoro in tre movimenti che sono tutti e tre legati alla musica popolare, legati agli studi etnomusicologici che Bartók ha compiuto per tutto il corso della sua vita, si può dire. E sono tre movimenti che si intitolano: il primo Verbunkos, che sarebbe una danza per radunare un po' i ballerini, la seconda è Piheno, è un momento di rilassamento, anche se poi in realtà non ci sarà molto da rilassarsi in questo movimento, e il terzo e ultimo movimento si intitola Zebes ed è una danza veloce. Noi ascoltiamo questi contrasts di Béla Bartók, da Lucy Chapman al violino, da Richard Stolzmann al clarinetto e da Richard Gold al pianoforte.

Uno dei lavori più straordinari di Béla Bartók, Contrasts, che abbiamo ascoltato da Lucy Chapman al violino, Richard Stoltzman al clarinetto e Richard Good al pianoforte, un lavoro del 1938, veramente sono gli anni forse migliori per Béla Bartók, che scrive una serie di capolavori sostanzialmente. E questo Contrast mette insieme un po' tutte le caratteristiche della musica di Béla Bartók: da una parte l'amore per la musica popolare, che, da cui trae ispirazione, il rigore con il quale Béla Bartók costruiva le sue strutture compositive. Qui c'è una, come sempre, una grande simmetria tra, appunto, tra gli elementi. Nel primo movimento c'è una cadenza del clarinetto, nell'ultimo movimento c'è una cadenza del violino, ci sono, come dire, grandi equilibri al suo interno, disegni geometrici anche per quanto riguarda così la scelta del materiale musicale. Insomma, è tutto estremamente pensato, estremamente calcolato, perché appunto Bartók non lascia nulla al caso. C'è anche così l'amore per il virtuosismo strumentale, che Bartók comunque coltivava, teneva in considerazione, lui stesso un grande pianista. E dicevamo appunto il fatto che questo ascolto derivava dal desiderio di creare, in questa ultima parte della trasmissione, un omaggio anche alla musica classica, che è stata bene o male influenzata anche dal jazz, e in questo caso la commissione di questo brano gli è venuta da un grande jazzista, il clarinettista Benny Goodman, che dall'America, tramite naturalmente la mediazione di un amico di entrambi, cioè Joseph Sigeti, il grande violinista, ha commissionato questo lavoro a Béla Bartók. Ma vogliamo a questo punto chiudere anche la trasmissione con un altro ascolto, che è indirettamente un omaggio al jazz, perché stiamo per ascoltare Friedrich Gulda, uno dei più grandi pianisti del Novecento, pianista che è nato a Vienna nel 1930 e che è stato un pianista che ha vinto il suo primo concorso internazionale, che forse aveva 14 anni, 15 anni, il concorso di Ginevra, che era uno dei più importanti in assoluto del mondo. È stato uno dei pianisti più raffinati, più partecipi, più consapevoli dello stile classico. I suoi autori, soprattutto Mozart, Beethoven, sono ancora oggi, insomma, dei punti di riferimento, le sue registrazioni. Ma nello stesso tempo che coltivava un grande amore per il jazz, un grande amore che ha coltivato sia come esecutore che come compositore, e ha cercato anche nelle sue composizioni, nelle sue improvvisazioni, anche nelle sue performance, sempre molto inventive, sempre molto originali, apparentemente anche un po' folli, ha cercato sempre di mescolare un po' le anime dei suoi modi musicali, il jazz, la musica classica dall'altra. Però vogliamo ascoltarlo questa sera in un capolavoro di Mozart, la Fantasia in do minore K475, che in questa maniera chiudiamo anche un cerchio che abbiamo aperto con un'altra fantasia di Mozart, suonata da una grande mozartiana come Maria João Pires. La fantasia in re minore era quella con cui abbiamo aperto, e chiudiamo con quella in do minore con Friedrich Gulda.

Meraviglioso quanto di più vicino a come avrebbe potuto suonarla Mozart si possa, almeno io riesca a immaginare. Era Friedrich Gulda, la fantasia in do minore K475 che abbiamo ascoltato in chiusura di Radio 3 Suite di questa sera. I saluti da parte di Davide Gabrielli e di Francesco Napoleoni che hanno lavorato alla parte tecnica, di Valerio Giannetti che è in regia. Io vi lascio all'ascolto di Battiti e soprattutto domani all'ascolto del flauto magico da Aix-en-Provence in compagnia di Andrea Penna. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Ore 24.
1: Battiti.
2: Eu sou música. Eu nasci música.

Non potevamo non dare il giusto spazio, non concederci il tempo di omaggiare Hermeto Pascoal, un compositore, multistrumentista, bruscio, mago dei suoni, scomparso all'età di 89 anni il 13 settembre scorso. E faremo quindi questo nella prossima ora e mezza di battiti. Ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici, Danina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Quella che andrà in onda stanotte è una puntata quindi dedicata all'opera e all'ascito che un gigante come Hermeto Pascoal ha regalato a chi ama la musica. Abbiamo aperto con un brano tratto dall'ultimo suo album pubblicato, uscito il 28 maggio del 2024, con il titolo Pra Vossè Iusa, per te Iusa, che è il nome della prima moglie di Pascoal, madre dei suoi sei figli e sua compagna di vita per 46 anni fino alla sua morte avvenuta nel 2000. L'album è curato da uno dei figli della coppia, Fabio Pascoal, percussionista, e nonostante gli 88 anni del suo compositore, è stato ricevuto molto calorosamente dalla critica e ha vinto un Grammy Latino. Siamo quindi partiti da una delle ultime cose che Hermeto Pascoal ha fatto proprio per rimarcare quello che chiunque abbia seguito la sua storia e la sua carriera, anche la sua parte più recente, sicuramente sa, ovvero questa apparente impossibilità di esaurirsi di quest'artista, la sua infinita creatività e voglia di farsi ascoltare, di condividere soprattutto quanto potesse avere da dire. Ed essendo partiti quasi dalla coda, diciamo, della sua produzione, va da sé che non faremo un ascolto proprio cronologico del suo lavoro. E il prossimo brano che vi proponiamo è infatti del 1997. Tra i lavori più famosi, più conosciuti di Pascoal troviamo questa idea che, come molte delle sue idee, è estrema, ovvero calendario du son, calendario del suono. 366 componimenti, uno per ogni giorno dell'anno, scritto tra il 96 e il 97, e con il desiderio di fare un regalo di compleanno a tutte le persone del mondo, quindi ognuno di noi può avere un brano dedicato al proprio giorno di nascita. Hermeto Pascoal è nato il 22 giugno del 1936 e quindi dal calendario du son, 22 di giugno.

22 giugno, compleanno di Ahmed Pascual, brano tratto dal calendario du son. La versione che abbiamo ascoltato è quella eseguita dalla Itibere Orchestra Familia, progetto di Itibere Zuarghi, bassista e compositore, il più fedele membro dell'ensemble di Pascual, conosciuto come Ugruppu, e suo eterno collaboratore a partire dagli anni 70 fino alla fine, e partecipe nel costruire il concetto di musica universale, il modo di interpretare quest'arte di Ahmed Pascual, poi definito da 17 principi che spiegano come la musica sia un linguaggio universale, qualcosa di presente in tutte le cose, ed è compito dell'artista usare l'intuito e l'improvvisazione per connettersi a questa universalità. Non esistono solamente suoni convenzionali, qualsiasi cosa può produrre un suono e può diventare musica. E su Bandcamp sono acquistabili e scaricabili in PDF le partiture di tutti gli spartiti del calendario du son, che sono formati oltre che da note anche da commenti, disegni, illustrazioni del suo autore, e offrono la possibilità di vedere, diciamo, la messa in pratica di questi principi, di questa teoria, come Ahmed Pascual, che era un musicista autodidatta e difendeva anche l'importanza di esserlo, scrivesse la musica. E il fatto che la musica sia universale implica quindi che decifrarla possa essere universale, per cui sui suoi spartiti non troviamo solo note, ma qualsiasi tipo di segno grafico. Tra i principi centrali della musica universale c'è anche l'importanza del rapporto e della connessione con la natura, tra le fonti più prolifiche di suoni e di musica, quindi, nonché un elemento fortemente legato all'infanzia di Ahmed Pascual, che è nato nella campagna di Alagoas, nel nord-est del Brasile. E tra le immagini più celebri che hanno descritto Ahmed Pascual, considerando quanto abbiamo appena detto riguardo al concetto di musica universale e del suo legame con la natura, c'è quella di Pascual insieme ai musicisti Jovino dos Santos Neto, Carlos Malta, Bororó, Pernambuco e Itibere, che sono immersi nell'acqua eseguendo questo brano, Musica da Lagoa.

Dopo Musica dalla Go abbiamo sentito la voce di Ahmet Pasqual che spiega come tutto per lui nel quotidiano è musica, e poi subito dopo Bebè è divenuto uno dei brani più celebri di Ahmet Pasqual, tratto dal disco Musica Livre de Ahmet Pasqual del 1973, un album che già dal titolo si pone come disco manifesto di quello che poi saranno tutti gli elementi del suo lavoro sviluppati negli anni, come abbiamo già un pochino accennato in queste prime tracce che abbiamo ascoltato insieme stanotte. Ma tornando un pochino a quando il concetto di musica libera, musica universale, ancora non era l'elemento che più definiva la sua produzione, e dovendo un po' provare a riassumere quali possono essere stati i momenti che più hanno determinato la carriera di questo gigante, dobbiamo passare da un incontro centro di molti racconti. In molte interviste Ahmet spiega come conoscere Miles Davis su questa terra, perché Pasqual specifica il fatto che questo incontro sia comunque avvenuto su questa terra, spera che ce ne saranno ancora altri, sia stato un enorme regalo della sua vita, una connessione tra anime. E questa connessione tra anime non sarebbe stata possibile senza che prima Pasqual lavorasse a questo disco.

0: Uovo è un brano dall'unico disco del Quartetto Nuovo, un gruppo formato dal già esistente trio Teji Bahus al contrabbasso e chitarra, Eraldo Du Monchi viola e chitarra e Aito Morera batteria e percussioni, a cui poi Pasquale si è aggiunto formando appunto dal trio Nuovo il Quartetto Nuovo. E non era il primo gruppo di cui Ehmeto facesse parte, lui aveva iniziato a suonare da piccolo, non potendo lavorare nei campi, non potendo rimanere troppo al sole, essendo albino. Ed essendosi spostato con il fratello, con cui già si esibiva nelle feste di paese, nelle città più grandi, proponendosi nelle radio come musicista di pandero, fisarmonica soprattutto e poi pianoforte, mentre solo più tardi arrivarono il sassofono, il flauto, la chitarra, gli ottoni, le teiere e tutto quello che appunto può produrre un suono. Da Recife a Rio a San Paolo inizia a collaborare con altri artisti e conosce Aito Morera, con cui suonava prima nel San Brasa Trio e poi nel Quartetto Nuovo. Aito Morera, marito di Flora Purim, dopo Quartetto Nuovo si era spostato negli Stati Uniti e suonava già con diversi jazzisti americani, tra cui Miles Davis, e pare stesse proprio ascoltando il disco del Quartetto Nuovo quando Davis entrò a casa sua o nel suo camerino e rimase molto affascinato dal lavoro di Pascual. Da qui parte tutta un'aneddotica a dir poco aggrovigliata, non è difficile immaginarlo visto i protagonisti e chi quindi ha portato avanti la storia, ma sicuramente sappiamo che Aito Morera ha presentato Ehmeto Pascoal a Miles Davis, che Pascoal ha detto di aver composto dei brani per Davis, anche se probabilmente non era vero che li avesse scritti, ma erano stati solo improvvisati al momento, che Miles abbia perso la testa e che li abbia quindi inseriti poi nel suo disco Live Evil del 1971, disco in cui Ehmeto compare come esecutore ma non come autore. Pascual in un'intervista per Downbeat nel 2023 dice che è impossibile che tra due anime gemelle come le loro possa esserci stato posto per un'intenzione malvagia, un furto di brani. Di sicuro si è trattata di un'incomprensione, anche se Aito Morera, che con Miles Davis aveva parecchio a che fare, la pensa tuttora in modo diverso.
1: E o Albino, como vai o Albino? Ele se referia a Ehmeto Pascoal, músico pelo qual Miles tinha uma admiração profunda. Era o Ehmeto, um artista brasileiro extraordinário, fora do comum, conhecido pelos músicos do mundo inteiro.

Gilberto Gil racconta di Miles Davis che chiede notizie di Ermeto Pascoal. E poi abbiamo ascoltato Nem Un Talvez, brano contenuto in Live Evil di Miles Davis e composto da probabilmente Ermeto Pascoal. E sempre rimanendo un po' nell'incontro tra Pascoal e il jazz statunitense, abbiamo ascoltato una sua versione di Round Midnight dalla riedizione del disco dal titolo Festa dos Deuses, uscito nel 92 e poi nel 98, inserendo anche questo brano. E in questa parentesi di puntata in cui dal Brasile ci siamo spostati negli Stati Uniti, manca ancora un pezzettino. Dopo l'incontro con Davis, Ermeto torna in Brasile, registra a Musica Livre di Ermeto Pascoal, che abbiamo già incontrato qualche minuto fa, e nel 76 torna negli Stati Uniti, lavora quello che poi sarà il disco che lancerà la sua carriera internazionale. Slaves Mass, Missa dos Escravos, in cui oltre a Moreira e Purim sentiamo David Amaro, Raul de Souza e Ron Carter, insieme a Maiali Vivi, come sentiremo tra poco. Riferimenti alla cultura degli indios brasiliani, ai ritmi della tradizione popolare brasiliana, choro, baião, samba, insieme a elementi di jazz e molta improvvisazione, tutto sta dentro a Slaves Mass, e questi elementi insieme hanno attirato l'attenzione di tutti verso la capacità di Pascoal di contenere nella sua produzione tutti gli stili, tutte le tendenze, il voler rendere il concetto di fare musica qualcosa di illimitato e ampio, mischiando tanti ingredienti e facendolo, dimostrando anche una caratteristica di cui gli artisti brasiliani sono anche molto orgogliosi. E citando una sua intervista a Jungle Drums, dice: essendo il paese più colonizzato del mondo, non può essere nient'altro che un mischione ben fatto.

Dopo l'uscita di Slave's Mass, quindi, Ahmet Upashkao è stato ufficialmente visto dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal mondo intero e invitato sui palchi di festival ovunque. Il live che abbiamo appena ascoltato è avvenuto a Montreux nel 1979. Il live di Ahmet Upashkao e il gruppo di quell'anno è stato molto amato ed è stato registrato e pubblicato con il titolo Au vivo in Montreux. Dopo di lui, lo stesso anno, è salita sul palco Elis Regina, anche lei invitata al festival, e approfittando dell'occasione i due hanno eseguito alcuni brani insieme, tra cui questa versione di Asa Branca. Questa traccia è contenuta quindi nel disco live del concerto di Elis Regina Montreux Jazz Festival, uscito poi nell'82 dopo la scomparsa della cantante. E è possibile vedere l'intera performance di Elis Regina su YouTube ed è molto bello vedere proprio la stima, l'amore incondizionato dimostrato nei confronti di Ahmet Upashkao, che nel 79 era già un incredibile tesoro della musica popolare brasiliana per il pubblico e per il popolo del paese, ma ancora di più per i suoi colleghi. Per cui dopo questa parentesi statunitense torniamo in Brasile e anche per lasciare spazio in questa seconda parte di trasmissione a chi lo ha amato tanto, alcuni tra i musicisti con cui ha collaborato e alcuni tra i musicisti che a lui si sono ispirati.

Una delle formazioni più longeve create da Pascual ha preso forma negli anni 70, nel 1977, e vedeva nei...

Una delle formazioni più longeve create da Pascual ha preso forma negli anni 70, nel 1977, e vedeva Nenén alla batteria, Pernambuco alle percussioni, Itiberes Wargi al basso,

Rois e Nivaldo Ornelas ai sax e flauti. O gruppo, il gruppo, ed è questa la formazione che ha suonato anche a Montreux nel 79. La maggior parte di questi musicisti li ritroviamo in quasi tutta la carriera di Hermetu e li abbiamo anche già nominati questa notte stessa. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitola Sushtu, che vuol dire spavento, dall'album Zabumbe Boom A. La prossima traccia invece si intitola Na Feira de Santarém, scritta da Edu Lobo, arrangiata da Pascoal ed è parte di Cantiga de Longe, album del 1970 di Edu Lobo. Alle percussioni ritroviamo l'amico Ayrton Moreira.

E rinominando a Hito Morera, non potevamo non ascoltare un brano di Emeto Pascual con Flora Purin, cantante e produttrice, moglie di Morera. Entrambi erano molto amici di Emeto Pascual, hanno prodotto diversi suoi dischi, tra cui Slave Mass, e qualche anno prima hanno lavorato insieme anche a questo Emeto, un album sempre uscito nel 70 e da cui abbiamo appena ascoltato Alicanci. Abbiamo raccontato l'idea dietro a Calendari du Son, il concetto di musica universale in sé, la storia di Davis, insomma la generosità di Pascual è sempre andata a braccetto con l'importanza che Emeto dava all'esistenza nel senso più lato possibile, alla condivisione dell'esperienza e alla capacità di coinvolgere gli aspetti più comuni e quotidiani della vita di chiunque dentro al suo lavoro. E dopo questi ultimi brani arrivati dagli anni 70 andiamo a prendere uno dei suoi dischi tra i più recenti, ovvero Mundo Verde Esperanza del 2003. Oltre ad avere un titolo piuttosto esplicito, Mundo Verde Speranza, tre parole chiavi utili a definire la sua visione. Il disco contiene 14 tracce, ognuna dedicata a una persona a lui cara. In questo disco Pascual suona due tipi di tastiere, la melodica, il pianoforte, il flauto basso, la viola, il cavaquinho, percussioni, corno, flicorno e canta.

0: Em 1975, 76, eu fui para Los Angeles, ao mesmo tempo que o Hermeto foi para Los Angeles, a convite do Ayrton Moreira e da Flora Purim.
1: Nel
0: Ayrton convidou para fazer
1: '75-76 io sono
0: seguito
1: andato a Los
0: a
1: Angeles nello
0: Flora
1: stesso
0: convidou o
1: periodo in cui
0: Hermeto per
1: Hermeto è
0: fare
1: andato a Los
0: giustizia
1: Angeles, invitati
0: arranjos
1: entrambi
0: legais.
1: da Ayrton Moreira e Flora Purim.
0: Chegamos
1: Ayrton mi aveva
0: Eu cheguei
1: invitato
0: em
1: per
0: Los
1: lavorare
0: Angeles
1: al suo
0: depois
1: disco e Flora aveva
0: dell'Hermeto
1: invitato Hermeto per
0: e lui stava
1: lavorare
0: in un
1: al suo
0: hotel.
1: disco. Io sono arrivato dopo di lui e
0: Hermeto
1: stavamo in un hotel di
0: impressionante,
1: quelli
0: l'architetto
1: tradizionali americani, con questa forma a U, con 4 o 5 piani al centro, un luogo, diciamo, sociale con divano, piscina, eccetera. Per non stare troppo separati, abbiamo chiesto all'hotel di mettere i nostri pianoforti elettrici che avevamo nelle rispettive stanze nella stanza di Hermeto, che era appunto al piano terra, vicino a questa zona lounge, in modo da poter stare insieme e suonare, divertirci, aspettando il momento in cui avremmo dovuto lavorare con Ayrton e Flora. Dopo 2 giorni sono arrivati due musicisti giapponesi che Ayrton mi aveva presentato come membri del gruppo con cui avremmo poi fatto il tour negli Stati Uniti, e loro erano ovviamente entusiasti di vederci lì insieme, io e Hermeto, a suonare con questi due pianoforti. E il primo giorno siamo stati lì e abbiamo composto, giocato, ci siamo divertiti insieme. E il secondo giorno Hermeto si è inventato questa cosa, questo scherzo per cui abbiamo finto di partecipare a un concorso di cui saremmo stati noi sia partecipanti che giudici. Ma il concorso era pensato per creare la composizione più brutta possibile.
0: E o concurso era qual de nós dois criaria a música mais horrível. Isso.
1: Tutto questo ovviamente sempre con i due musicisti giapponesi seduti in camera che diventavano matti a vederci. Per cui prima Hermeto componeva un brano e io lo giudicavo e poi io componevo un brano e Hermeto lo giudicava. E questa cosa è andata avanti per ore, con nessuno dei due capace di premiare la composizione come la più brutta mai fatta. E intanto i nostri spettatori si sono completamente persi perché il loro entusiasmo è scemato, non capendo cosa stesse succedendo e soprattutto aspettandosi tutt'altro rispetto a questi due musicisti che stavano incontrando con tanta ammirazione e inoltre non riuscendo neanche a comunicare tra di noi. Quindi sono usciti a mangiare, sono spariti e il terzo giorno insieme finalmente ho fatto sentire a Hermeto una cosa che sì, lui ha deciso fosse la più orribile che avesse mai ascoltato. E da quel momento questa musica è diventata la chiave dell'allegria della nostra amicizia. In qualsiasi momento, in qualsiasi luogo del mondo in cui uno dei due stesse suonando, al momento in cui era chiaro che l'altro era presente, se io entravo in un teatro e lui se ne rendeva conto e così viceversa, iniziavamo sempre a suonare questo pezzo e a ridere insieme senza che nessuno sapesse perché.
0: Essa música virou a chave da alegria da nossa amizade. Estivesse
1: Mi
0: Hermeto
1: sono ricordato
0: in
1: di
0: qualquer
1: questa
0: lugar,
1: storia durante il funerale di
0: meu
1: Hermeto, eravamo
0: spettacolo
1: tra amici e suo
0: ou qualquer
1: figlio mi ha
0: pessoa
1: chiesto
0: chegasse
1: informazioni
0: e
1: su
0: entrasse
1: questa
0: in
1: storia che
0: sala
1: conosceva a
0: e ele tocasse o
1: malapena.
0: strumento, ele
1: Ed è
0: parava
1: una
0: tutto,
1: storia ovviamente stupida e
0: scoccava
1: scema,
0: e dava
1: spero che si
0: gargagliate
1: capisca come
0: senza
1: questa non
0: scontare
1: sia
0: nulla.
1: un aneddoto
0: Lui
1: importante,
0: parava
1: ma è proprio la
0: tutto
1: storia che
0: e
1: riassume quello che siamo stati,
0: io
1: due
0: stessi
1: pazzi
0: cantando
1: che si
0: nella sala
1: sono
0: di grazia,
1: piaciuti molto e sono stati
0: parava
1: amici per
0: e
1: anni e
0: toccava
1: anni,
0: tutto e
1: e
0: scoccava
1: questa è secondo me la storia che
0: e
1: spiega questo legame, perché il resto, l'aver suonato insieme, l'aver registrato insieme, è tutta una conseguenza dell'allegria che abbiamo sempre provato stando vicini, suonando insieme e rappresentando la musica brasiliana.
0: Essa è l'unica storia che poderia rappresentare di fatto a amizade che a gente curtiu a vita inteira. Perché o resto, o fatto de termos tocado juntos em dezenas de lugares, gravado juntos e tal, isso é consequência. Mas é consequência da alegria que a gente sempre teve de estar juntos, perto e representando a música brasileira.

E c'è un altro incontro meraviglioso nella vita di Ahmeto Pascoal, cioè quello con Egbert Gismonti. Abbiamo ascoltato proprio nella voce di Gismonti il racconto emozionato di quello che per lui è stata l'essenza dell'amicizia con Ahmeto Pascoal. E se si pensa alla storia della musica brasiliana, sembra davvero qualcosa di incredibilmente giusto che questi due artisti abbiano incrociato le loro storie, le loro arti. Ancora di più se si pensa che in più occasioni a loro si aggiungeva anche Nana Vasconcelos, come è successo per esempio sul palco del Festival Jazz di Berlino negli anni 70 in un concerto in cui appunto erano insieme tutti e tre. Non vi è una registrazione ufficiale, ma qualcosa si trova online. E uno dei brani più conosciuti di Egberto Gismonti è proprio Louro, lo abbiamo appena ascoltato, ed è una dedica a Pascoal, Cabelouro, capelli biondi. Un brano di cui poi si sono ascoltate diverse versioni, quella che abbiamo sentito noi è incluso nell'album In Famiglia dell'81. Una delle composizioni più famose di uno dei compositori più famosi della musica brasiliana è dedicata a Ahmeto Pascoal e allo stesso modo uno dei versi più memorabili della musica popolare brasiliana contiene un neologismo che lo riguarda. Un verso scritto durante la dittatura militare e che in qualche modo risuona oggi molto attuale. Possibile che solo gli ermetismi pascoani, i toni, i mille toni, i suoi suoni e i suoi doni geniali ci salvano, ci salveranno da questa oscurità e nient'altro?

E ancora, insomma, altri regali, altri tentativi di restituire qualcosa da parte dei nomi che continuano a portare avanti l'identità culturale di un paese intero così fortemente legato alla musica. Dopo Podrish Poderish di Caetano Veloso abbiamo ascoltato Menino Hermeto, Hamilton Giolanda e André Memari dal loro album Gismont Pasquau, che, come sono sicura dedurrete, omaggia la musica di questi due compositori.

Abbiamo ascoltato ciò che è successo il giorno del funerale di Hemetu e questo che ascoltiamo in sottofondo invece è il brano Velorio, che significa funerale, contenuto nell'album Hemetu. In diverse occasioni Pashkov ha dichiarato di essere un medium, anche durante un'intervista spiega al giornalista con cui sta parlando che mentre racconta una storia che riguarda Tong Xiubing sente la voce di Tong Xiubing commentare alcuni dettagli. Per tutto quello che sono e che sarò, ringrazio Dio, gli dèi, il mio dono spirituale e musicale. Oltre a Campion, campione, il suo soprannome era Ubruscio, il mago, e quindi insomma aspettiamo segnali, presenze e in ogni caso non sarà difficile ritrovarlo nel lavoro di tanti artisti che ancora ascolteremo. Il 17 novembre del 2008 Pashkov ha ceduto tutti i diritti d'autore delle sue composizioni, 614 brani, lasciandole libere di essere utilizzate e replicate senza regole, senza guadagni. E concludiamo quindi così questa puntata di Battiti dedicata a Hemetu Pashkov, necessaria per poter ringraziare anche noi un artista che definire devoto alla musica è riduttivo, e che con una leggerezza rara ha condiviso la sua ispirazione. Ringraziamo anche Gberto Gismonti per il suo contributo e Monica Pais, giornalista ed esperta di musica brasiliana, per la consulenza. E ringrazio voi dell'ascolto. Danina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Buonanotte.

0: todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 30ª puntata.

Henry Crawford, guastato da una precoce indipendenza economica e da cattivi esempi in casa, si era concesso un po' troppo a lungo le stravaganze di una fredda vanità. Solo una volta questa, per un caso non programmato e immeritato, l'aveva posto sulla via della felicità. Se si fosse accontentato di conquistare l'affetto di un'amabile donna, se avesse trovato una sufficiente gratificazione nel vincere la riluttanza, nel riuscire a ottenere la stima e la tenerezza di Fanny Price, per lui ci sarebbe stata ogni probabilità di successo e felicità. L'affetto che aveva mostrato aveva già fatto qualcosa. L'influenza della ragazza su di lui gli aveva già concesso una certa influenza su di lei. Se avesse meritato di più, senza alcun dubbio avrebbe ottenuto di più. Se avesse persistito, mantenendo una condotta retta, Fanny sarebbe stata il suo premio e un premio assegnato del tutto spontaneamente. Avesse fatto quello che intendeva fare e che sapeva che avrebbe dovuto fare, andando giù a Everingham appena tornato da Portsmouth. Invece si era incontrato con Mrs. Maria Rushford, ne fu ricevuto con un gelo che sarebbe dovuto essere insostenibile e che avrebbe dovuto stabilire definitivamente un rapporto di indifferenza tra loro. Ma si era sentito mortificato. Non sopportava l'idea di essere rifiutato dalla donna i cui sorrisi erano stati totalmente ai suoi ordini. Doveva mettercela tutta per avere la meglio su una così fiera manifestazione di risentimento. Era rabbia causata da Fanny. Doveva avere lui la meglio e fare in modo che, nel modo in cui lo trattava, Mrs. Rushworth tornasse a essere Maria Bertram. In questo stato d'animo aveva lanciato l'attacco e grazie alla sua vivida perseveranza era riuscito, in breve, a ristabilire quel genere di rapporto familiare, di galanteria, di corteggiamento che rappresentava i confini delle sue aspirazioni. Ma avendo avuto la meglio sulla riluttanza di lei, era rimasto preda dei sentimenti che lei provava, più forti di quanto lui avesse immaginato. E infine era fuggito con lei perché non poteva evitarlo, rimpiangendo Fanny già allora, ma infinitamente di più rimpiangendola quando lo scandalo si placò. E pochissimi mesi gli avrebbero insegnato, con la forza del contrasto, ad attribuire un valore ancora più alto alla dolcezza del suo carattere, alla purezza della sua mente e all'eccellenza dei suoi principi. Che la punizione, la pubblica punizione della colpa, debba in equa misura ricadere anche su di lui, non fornisce, lo sappiamo, uno degli ostacoli che la società pone a garanzia della virtù. In questo mondo il castigo è meno pari di quanto si potrebbe desiderare. Dopo quanto era avvenuto, ferendo le due famiglie e suscitando l'inimicizia tra loro, conservare la stretta vicinanza tra i Bertram e i Grant nello stesso ambiente sarebbe stata una cosa a dir poco straziante. Ma l'assenza di questi ultimi, intenzionalmente prolungata per alcuni mesi, si concluse molto fortunatamente con la necessità, o almeno la realizzabilità, di un allontanamento definitivo. Grazie all'intervento di una persona sulla quale aveva quasi smesso di riporre le sue speranze, il dottor Grant ottenne un posto di canonico nell'abbazia di Westminster. Questo gli offriva l'occasione di lasciare Mansfield, il pretesto per andare a vivere a Londra e un aumento delle entrate sufficiente per sostenere le spese del trasferimento. Situazione assai gradita, sia a quelli che partivano, sia a quelli che restavano.

Edmund aveva appena finito di rimpiangere Mary Crawford e di ripetere a Fanny quanto sarebbe stato impossibile per lui trovare un'altra donna come quella, quando lo colpì l'idea che un genere di donna completamente diverso potesse andare non solo altrettanto bene, ma anzi molto meglio. E cominciò a chiedersi se proprio Fanny non gli fosse diventata più cara, più importante per lui con tutti i suoi sorrisi e i suoi modi di fare di quanto fosse mai stata Mary Crawford. E se non fosse un impegno possibile e non privo di speranze, tentare di convincerla che il caldo affetto di sorella che mostrava per lui poteva essere una base sufficientemente solida per un amore coniugale.

Ho evitato di proposito di collegare una data a questi avvenimenti, così che ognuno si senta libero di fissarla a suo piacere, considerando che il tempo ritenuto necessario per guarire da un'indomabile passione e per trasferire un affetto immutabile può molto variare da persona a persona. Voglio solo pregare il lettore di credere che esattamente nel momento in cui era del tutto naturale che così fosse e non una settimana prima, Edmund smise di pensare a Miss Crawford e divenne così impaziente di sposare Fanny che lei stessa non avrebbe potuto desiderare di più. In effetti, con la stima che da tanto tempo nutriva per lei, cosa poteva essere più naturale di quel cambiamento? Le aveva voluto bene, guidandola e proteggendola fin da quando lei aveva 10 anni. La mente di Fanny si era in gran parte formata grazie alle attenzioni di Edmund, nella cui bontà aveva trovato un sostegno per la sua serenità. Fanny era diventata per lui un oggetto di così intimo e peculiare interesse, più caro di chiunque altro a Mansfield, grazie all'importanza che lui sentiva di avere per lei. Che cosa mancava adesso, se non che imparasse a preferire la pacata dolcezza di quegli occhi chiari al luccicare di quegli altri scuri? E trovandosi sempre con lei e sempre parlando confidenzialmente e con sentimenti che si trovavano esattamente in quello stato favorevole, quei dolci occhi chiari non potevano richiedere molto tempo per conquistarsi il primo posto. Una volta incamminatosi e consapevole di averlo fatto su questa strada che conduceva alla felicità, non c'era nulla in fatto di prudenza che potesse fermarlo o rallentarne l'andatura. Già nel pieno della sua ultima infatuazione, Edmund aveva riconosciuto la superiorità mentale di Fanny. Lei era evidentemente di un livello troppo alto per lui, ma dato che a nessuno spiace ottenere qualcosa che è troppo buono per sé, perseverò nell'intento di appropriarsi di quel dono. E l'arrivo di un incoraggiamento da parte di lei non poteva tardare. La felicità da cui lui si sentì colmato, sapendo di essere amato da così tanto tempo da un simile cuore, dovette essere tale da giustificare tutte le espressioni di stupore e di gioia che poté esprimere a lei o a se stesso. Una felicità assolutamente deliziosa. Ma in lei c'era una felicità che nessuna descrizione può raffigurare. Nessuno si illuda di poter esprimere i sentimenti di una giovane donna nel momento in cui riceve la certezza di quell'affetto sul quale si è a malapena consentita di riporre una speranza. Una volta accertati i loro sentimenti, non era rimasta alcuna difficoltà da superare, nessun problema dovuto alla povertà o ai genitori. Era un matrimonio che Sir Thomas aveva già non solo auspicato, ma anche previsto. Stanco di unioni realizzate per convenienza sociale o economica, apprezzando sempre più la genuina bontà dei principi e dei caratteri, e soprattutto desideroso di assicurare con i legami più solidi quanto gli restava della felicità domestica, aveva riflettuto con autentica soddisfazione sulla più che concreta possibilità che i due giovani trovassero una reciproca consolazione per tutto ciò che aveva afflitto entrambi. E il fervido consenso con cui fu accolta la proposta di Edmund, la certezza di aver realizzato una grande acquisizione con la prospettiva di avere Fanny per figlia, formarono un grande contrasto con le sue precedenti opinioni quando si era prospettato per la prima volta l'arrivo da loro della povera bambina. Un contrasto di quelli che il tempo inserisce continuamente tra i progetti e le decisioni dei mortali, perché loro imparino la lezione e il prossimo si diverta.
Con l'affetto egoistico che le aveva sempre dedicato, a Lady Bertram non era in alcun modo possibile separarsi volentieri da lei. Nessuna idea della felicità del figlio o della nipote poteva farle desiderare quel matrimonio. Poté comunque rinunciare a Fanny perché a svolgere il suo ruolo restava Susan. Susan divenne la nipote fissa, felicissima di esserlo, e altrettanto adatta a quella funzione grazie alla sua prontezza mentale e alla disponibilità a rendersi utile, così come Fanny lo era stata per la dolcezza del carattere e i forti sentimenti di gratitudine. Susan era sempre stata necessaria, prima come conforto per Fanny, poi come aiutante e infine come sua sostituta. Si era stabilita a Mansfield in quella che aveva tutto l'aspetto di una sistemazione definitiva. Lì il suo carattere meno ansioso e lo spirito più allegro le rendevano tutto più facile. Con la prontezza con cui coglieva lo stato d'animo di coloro con cui aveva a che fare, e senza quella innata timidezza che le impedisse di manifestare i propri desideri, fu in breve bene accetta da tutti e a tutti utile. E dopo che Fanny fu andata via, le subentrò con la massima naturalezza nelle attenzioni quotidiane verso la zia, tanto da diventare a poco forse la più amata delle due. Con tanto giusto merito e autentico amore, e non privi di amici e di mezzi economici, la felicità degli sposi cugini doveva apparire solida quanto può esserlo la felicità terrena. Fatti entrambi per la vita domestica, allo stesso modo legati ai piaceri della campagna, la loro abitazione era la casa dell'affetto e della serenità. E a completare la bellezza del quadro, arrivò la successione alla prebenda del dottor Grant alla sua morte. Fatto che avvenne quando erano sposati da tempo sufficiente perché avessero cominciato a pensare a un aumento nelle entrate e a ritenere un inconveniente la lontananza dalla casa paterna. E dunque si trasferirono a Mansfield. E quella canonica, alla quale, al tempo dei due precedenti occupanti, Fanny non era mai riuscita ad accostarsi senza un doloroso senso di restrizione o di allarme, presto divenne cara al suo cuore e assolutamente perfetta ai suoi occhi, come da tempo lo era stato tutto ciò che rientrava nel paesaggio e nel patronato di Mansfield Park.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach. Sinfonia numero 11 in sol minore per clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 797. Diego Ares, clavicembalo.

0: Di Simone Mayr avete ascoltato Elisa, Ouverture, Filarmonia Orchestra diretta da David Parry.
1: Piotr Ilic Čajkovskij, Marcia Slava, Opera 31, Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.